0: Volantini, l'importante è che non fumi lui, sì,
1: assolutamente, sì, assolutamente, sì. Beh, questo è un aneddoto che ringraziamo.
2: Ma uno dei tanti, è uno dei tanti.
1: Sì.
2: Potremmo veramente raccontarne a bizzeffe, ma questo dà un'idea proprio. Poi aveva quest'aria, questa capacità di stemperare anche i momenti più delicati di una stagione, così come quella famosa battuta che fece, non so se ne abbiate già parlato, quando a proposito delle stesse domande che gli venivano rivolte, lui rispose secco ad un cronista che ebbe l'incauto ardire di rifulminare lo stesso quesito: anche Einstein, se dovesse rispondere alle stesse domande, farebbe la figura del cretino.
0: L'ultima, Marco, al volo, sì, al volo a Xavier, tanti tifosi vorrebbero il ritorno di Platini, ovviamente giacca e cravatta. Secondo te, prima o poi, sarà possibile vederlo ai vertici della società bianconera?
2: Guarda, io credo che in questo momento Platini sia impegnato ancora una volta di più nella battaglia che ha intrapreso perché venga riconosciuta la sua assoluta regolarità e onestà di condotta quando era presidente della UEFA. Sappiamo benissimo quali sono stati i troubles, cioè tutte le vicende negative che hanno scandito poi il suo rapporto con la FIFA di Blatter, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io non credo, anche perché in questo momento ritengo che la nuova Juve, quella rivoluzionata da Elkan, il nuovo consiglio di amministrazione, la nuova direzione che ha preso, non potrebbe essere la Juve di Platini, sebbene egli stesso, proprio in una recentissima intervista a Tutto Sport, abbia riaffermato la sua totale fiducia nel futuro della Juventus. E alla Juventus Platini sarà per sempre legato.
1: Xavier, come sempre, grazie.
0: Grazie, Xavier.
1: A presto, un caro abbraccio.
2: È stato un piacere. Grazie a voi.
1: Ciao, grazie ancora al direttore Xavier Iacobelli. Noi proseguiamo questo nostro viaggio per raccontare Michel Platini. Lo facciamo con un'altra scheda prima di avere un altro collegamento, perché siamo veramente in tanti questa sera, Quintiliano. Allora, un'altra scheda.
0: Devo chiederti una cosa a te su Platini, visto che ti piace la tattica.
1: Va bene, va bene, va bene. Andiamo con un'altra scheda, con un'altra frase. Questa è di Luciano Favero. Guarda qua, grande compagno di squadra, anche lui alla Juventus. Platini, gli davi la palla e sapeva sempre cosa fare, era tranquillizzante giocare con lui. Questa è la dimostrazione di una grandissima qualità, cioè affidavi il pallone a lui, lui sapeva cosa fare e tu stavi tranquillo, ha detto il mio l'ho fatto, insomma l'ho dato a lui.
0: Leader tecnico, anche emotivo, e quindi Leroy. Dal libero.
1: Sì, assolutamente, con grandissime giocate. Per esempio, io ancora ho dei ricordi fantastici quando era quella era la Juve dove Platini lanciava e Boniek arrivava sul pallone e succedeva praticamente di tutto. E allora abbiamo un altro contributo da far vedere, perché lo conosci molto bene questo signore che andiamo a presentare, perché è il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino, datato come me, ricorda qualcosa di Platini.
3: Non sapete quanto mi faccia piacere questo tuffo nel passato, ripensando a Michel Leroy Platini. Per me, che ero un ragazzino, ma non solo per me, di quell'epoca, erano le geometrie, l'arte, qualcosa di diverso, di migliore rispetto a quello che già vedevamo nel nostro campionato. La precisione, l'arte, la perfezione più che la precisione, e non solo nei calci di punizione. Era un qualcosa che guardavi allo stadio e che cercavi di rifare nello stesso modo, senza riuscirci, il giorno dopo, magari, su un campetto di calcio. Michel Platini, con le sue battute sarcastiche, con la sua ironia, con il suo modo di intendere il calcio, sapendo di parlare dall'alto verso il basso. Non era arroganza, non era presunzione, era consapevolezza di saper fare davvero qualcosa di più rispetto a tanti altri. In Italia si parlava di catenaccio, in Italia si parlava di difensori. Lui ha portato a noi juventini, ma non solo a noi juventini, a tutti gli appassionati di calcio, quel qualcosa che ti portava a rendere ancora più bello il gioco del calcio. L'aneddoto che mi riporta lui, intanto, che ho fatto questo mestiere proprio perché avrei voluto raccontare le sue gesta, e da piccolo, guardandolo in televisione, abbassando il volume già all'epoca di chi raccontava la Juventus a modo suo, mi mettevo a raccontare da piccolo giocatore di calcio le sue gesta, la sua traiettoria, il tiro a giro, a foglia morta sui calci di punizione che una volta su una, cioè tutte le volte, finivano praticamente nello specchio della porta. Poi quella sua maglietta fuori dai calzoncini, poi le immagini iconiche dei suoi anni in bianconero e l'addio alla Juventus scendendo le scale del comunale. Ecco, da lì è partito il mio sogno di diventare cronista, giornalista, di raccontare la Juventus il più vicino possibile. E poi, non ultimo, averlo visto come giocatore di golf, meglio ricordarlo come calciatore in campo della Juventus e non solo. Quando l'affrontavamo da avversari con l'Italia, i tentativi di Gentile di marcarlo e non solo. Un uomo che ha provato a cambiare il calcio, ma anche lui ha subito qualche piccola ingiustizia anche lui da parte di una politica sportiva, politica calcistica che non vuole prime donne davanti al sistema. Io Platini l'ho vissuto così e ve l'ho voluto raccontare in questo modo.
1: Grazie, grazie al direttore Antonio Paolino, ci ha riportato indietro anche la maglia sopra i pantaloni, insomma il modo proprio di calciare il pallone.
0: Ma anche alcuni gesti, Marco, tra l'ironico e lo strafottente, tipico dei francesi ogni tanto.
1: Gli straordinari calci di punizione erano un'arte pura, disegnava degli affreschi quando andava sul pallone Michel Platini. Ci abbiamo un'altra frase proprio velocissima, la lanciamo io e Quintiliano, perché poi dopo gli devo chiedere una cosa a lui, cioè un qualcosa che gli è rimasto particolarmente dentro di Michel Platini. Qui ce n'abbiamo un altro, questo è dello stesso Michel Platini che dice: se Dio non mi avesse dato il pallone sarei un salariato di basso livello. Hai capito? Era un uomo anche comunque di cultura. E anche il signore che abbiamo adesso tu lo conosci? Sì. Insomma, Radio Bianconera, voi andate in onda insieme, poi lo puoi anche dire.
0: È il mio
1: dire.
0: Socio in trasmissione.
1: È il tuo socio, vediamo se si mette bene, perché è un disastro con Skype, tu lo sai, è una roba proprio pazzesca. Ci abbiamo Stefano Discreti, si vede molto bene. Dove sei? In giro per strada? Fermati che ti scambiano per... No, però noi abbiamo il tuo libro, guarda qui, Gli anni del re, la Juve di Michel Platini, delle foto straordinarie. Questa contro?
0: Sì, bella.
1: Questa contro?
0: Coppa Intercontinentale.
1: Coppa Intercontinentale, lui che
0: come
1: si mette
0: segno
1: giù.
0: Di protesta, poi lo ha imitato Dybala una volta.
1: Perché gli hanno annullato il gol, gol fantastico. Esatto. E quindi ci sono delle foto pazzesche. Caro Discreti, cosa ha rappresentato per te Michel Platini?
0: Adesso piange, dai.
4: Ha rappresentato tutto quello che è per me la Juventus. Io dico sempre che sono diventato juventino per due fattori, uno per mio padre e uno per Michel Platini. Non ho mai amato altri calciatori come Michel Platini e sono da sempre legatissimo alla frase dell'avvocato Agnelli: non esisterà mai un altro calciatore come Michel Platini, e se mai esisterà faremo fatica ad ammetterlo. Quindi per me è stato proprio l'innamoramento del calcio.
1: E
4: hai citato l'episodio del gol annullato nella finale di Coppa Intercontinentale, che per me rappresenta più di tutto lo stile Juventus, ovvero ti annullano probabilmente il gol più bello di tutta la tua carriera, per non si sa per quale motivo, e quindi che ti aspetti? Ti aspetti una reazione sconsiderata, gesti insulsi, aggressività e tutto il resto? Invece no, si mette là, si sdraia per terra, applaude e ricomincia a giocare sapendo che comunque fino alla fine, come il motto della Juventus, puoi sempre riprenderla quella partita, perché in quel momento la Juve la stava perdendo e quindi succede che praticamente poi alla fine segna proprio lui il gol decisivo, capisci?
1: Certo,
4: è qualcosa di epico, di bellissimo.
1: Non ti commuovere perché ti vedo che hai l'occhio lucido, però c'è un'altra foto in questo straordinario libro, così ci puoi dire anche, cogliamo l'occasione, ripeto ancora, Gli anni del re di Stefano Discreti, la Juve di Michel Platini con la prefazione di Roberto Beccantini. C'è una foto bellissima perché questa, non so se si vede a beneficio della telecamera, ci sono i due grandi giocatori, ossia Maradona e Michel Platini. Una foto bellissima, una foto che è la storia del calcio, perché loro sono stati la storia del calcio, due straordinari campioni. Come l'hai raccontato in questo libro, Stefano?
4: Ma c'è da dire che potevano essere anche compagni di squadra.
1: Sì.
4: Perché c'è stato un momento in cui Maradona sembrava stesse per approdare alla Juventus con dei giri di mercato pazzesco, sarebbe andato Zico al Napoli. Anche all'epoca c'erano dei movimenti di mercato importanti. Cioè, rispetto ad oggi che ci sembra
1: certo.
4: Colpi pazzeschi, la grande differenza è che all'epoca si spostavano solamente i campioni e in Italia venivano solo
1: esatto.
4: I campioni. Tutti i più forti stavano in Italia. L'Italia era campione del mondo, cioè Michel Platini arriva nella Juventus con 7 giocatori campioni del mondo, lui e Boniek, cioè i migliori giocatori di quel mondiale in Spagna, tolti gli italiani. Era una Juve stellare, la Juve più forte di tutti i tempi, è la Juve che porterò per sempre nel cuore. E le foto sono bellissime, sono le foto originali di Salvatore Giglio, il fotografo storico della Juventus di quegli anni, foto pazzesche.
1: Qui, Stefano, per dirlo anche a chi ci sta vedendo e ascoltando, ci sono poi dei racconti di lui. Ad esempio qui ho Paolo Belli che dice: un altro come lui non ci sarà più. Quindi per farlo anche capire come è stato raccontato, ci sono insomma delle testimonianze, possiamo dire questo?
4: Ho coinvolto molti personaggi, Massimo Giletti, Giulio Bate, Paolo Belli, Massimiliano Bruno, tantissime testimonianze che tutti hanno, praticamente siamo un po' tutti di quella classe, no? Degli anni 70, anni 80, quindi tutti, per tutti rappresenta Michel Platini il calcio.
1: Assolutamente.
4: Rappresenta la Juve,
1: assolutamente.
4: Poi quella Juve è stata la Juve che, per assurdo, perché poi alla fine Platini ha giocato nella Juventus 5 anni e in quei 5 anni la Juve ha vinto tutto,
1: è vero.
4: Quello che poteva vincere.
1: Assolutamente.
4: C'è da dire che purtroppo c'è stata anche una vittoria che verrà ricordata per altri motivi e viene raccontata lì attraverso anche le parole di Giampiero Puchini. Mm-hmm. La drammatica notte dell'Eisel.
1: Assolutamente, vi consigliamo questo libro, Gli anni del re. Ci sono delle foto straordinarie, veramente un viaggio nel tempo attraverso delle foto meravigliose. Stefano, prima di salutarti, te lo chiedo anche a te: è stato il più grande numero 10 della storia della Juventus?
0: Domanda retorica.
4: Assolutamente sì, non me lo puoi chiedere a me non me lo puoi chiedere, per me esatto. Platini, per me proprio, cioè, Platini, e poi dopo parliamo di tutti gli altri.
0: Anche per me, comunque.
1: Anche per te, vero?
0: Sì, sì. Juventus sì.
1: Anche qui.
0: Anche non
1: anche
0: avendo
1: qui
0: vissuto Sivori, però a prescindere dai periodi, lui era un 10 che poi, Marco, al volo, prima di chiudere, magari volevo fare un discorso, diciamo, tattico, perché secondo me lui era un 10, però era il precursore dell'attaccante moderno, perché era un 9,5, anche aveva la patente del 9,5.
1: Lo sai, guarda,
0: segnava,
1: ti racconto una cosa. Qualche anno fa lavoravo insomma per un altro testata giornalistica, fui inviato per fare un'intervista a Michel Platini in esclusiva a Via Veneto, in un albergo bellissimo, e sono stato con lui un'ora e abbiamo parlato perché presentava il suo libro. Beh, a un certo punto, perché ho preso quella foto prima del libro di Stefano, perché per me è meravigliosa, insomma, i due numeri 10, sì, i due grandi numeri 10, Platini e Maradona, io gli ho chiesto: Michel, perché lui voleva assolutamente che gli dessi del tu, non del lei, Michel, ma se fosse capitata l'occasione di giocare insieme a Maradona nella stessa squadra, nella Juventus, la 10, chi la metteva?
0: E lui?
1: Lui, sorridendo, ha detto: io sono un buono, e l'avrei lasciata a lui. Disse questo, capito? Ha detto: sono buono, la lascio.
0: Ricordiamoci che Platini non è stato mai espulso in Italia.
1: Assolutamente. Mai. Giocatore anche di grande correttezza. Stefano, io ti ringrazio.
0: Grazie,
1: per questo
0: Andoni
1: contributo e per questi ricordi. Mi raccomando, asciugati la lacrima che è scesa dagli occhi.
4: Grazie a voi per ricordare sempre questo quinquennio
1: meraviglioso.
4: È un calciatore straordinario, il più grande di tutti in assoluto.
1: Ciao Stefano, ciao, un abbraccio, Stefano. Un abbraccio, ciao. A Stefano Discredi, anche a lui ringraziamo per questo ricordo. Caro Quintiliano, ti faccio sentire che dice invece Marocchino, altro compagno di squadra di questo straordinario calciatore.
5: Il grande Michel, era la Roa, oltre per cui essendo la Roa, però un sud, sì, quindi lui stava poco. Giocava quando si allenava, però aveva talmente una classe immensa che se lo poteva permettere. Poi, a prescindere dal giocatore, diceva un uomo, una persona intelligente, simpatica, arguta, non si annoia mai, un po' come quando lo vedevi giocare. Quindi un grande uomo e un grandissimo giocatore. Però sei anche generoso, perché adesso ha aperto un ristorante a Cassis in Francia, nel senso, dovessi passare di lì solo che mi offre il pranzo. I francesi sono un po' stranoti in queste cose qua. Comunque grandissimo in Italia. Grande, grande Roi, grande Michel.
1: Grande Michel, grande Leroy. Tu che ricordo hai di Michel Platini?
0: Io ricordo il 2-1 qui a Roma, Roma-Juventus, gol di Platini su punizione, brio colpo di testa, la Juventus si riavvicinò alla Roma che era prima, però poi lo scudetto quell'anno lo vinse la squadra,
1: era l'anno del...
0: la squadra giallorossa, sì. Lo vinse perché poi a Pisa
1: Pastore tedesco che morse Brio, era sì, quello, esatto. mi ricordo quello che fu un ricordo clamoroso.
0: Calcio di punizione stratosferico. E poi io, siccome ero innamoratissimo, non so se adesso ancora funzioni così, ma quando ho fatto l'esame io da giornalista professionista, bisognava presentare tra le altre cose una tesina, sì. La presentai su Platini.
1: Che roba. Spettacolare. Stiamo vedendo ancora delle immagini, ringraziamo come sempre il nostro regista alle nostre spalle che ruotano, che girano su questo straordinario calciatore. Abbiamo un'altra frase prima di chiudere e poi c'è l'ultimo passaggio, l'ultimo contributo. Vediamo un po', c'è un'altra frase a sorpresa che spunta alle spalle di Quintiliano. Eccolo qui, guarda, allarghiamoci, questa è bellissima. Platini non subiva mai fallo perché dava via la palla in fretta. Quelli che subiscono i falli sono quelli che aspettano. Sapete chi l'ha detto? José Altafini, altro grande straordinario giocatore. Questa è una foto bellissima perché qui c'è il calcio che non ha potuto vedere questi giocatori da vicino, si è perso veramente tantissimo. Cose che attualmente non si possono vedere, possiamo dire.
0: Siamo stati Maradona,
1: fortunati a vedere questi due grandi straordinari talenti. Mettiamoci anche Zico, che è stato meno tempo in Italia, esatto. Però comunque ha segnato anche il calcio italiano, altro grandissimo numero 10. Prima di salutarci ti faccio sentire un altro contributo di un collega che tu conosci molto bene, protagonista Radio Bianconera, c'è Alessandro Santarelli, anziano come me, che ricorda Michel Platini.
6: Parlare di Michel Platini vuol dire veramente toccare le corde del cuore, verrebbe da dire più recondite ma sicuramente più importanti. Ero un giovanissimo tifoso della Juventus nel 1982, 11 anni, quando arrivò Platini alla Juve. Chiaramente lo conoscevo poco perché l'età era quella che era, ma ha rappresentato da lì l'innamoramento definitivo e totale, non soltanto per il gioco del calcio che già c'era ovviamente, non soltanto per la Juve che già c'era, ma per la maglia numero 10. Platini è stata la clamorosa goccia che ha fatto traboccare un vaso che era già colmo, importante, di affetto e amore per la Juventus, ma soprattutto per un singolo giocatore. Ecco, diciamo, Platini è stato il giocatore che mi ha fatto innamorare di una maglia. Il numero 10 più forte, beh, questo è difficile dirlo perché il calcio è cambiato tanto. Però io ho la sensazione che numeri 10 così nella Juventus non ci siano mai stati, per eleganza, classe e modo di dare del tu al pallone. E sì che alla Juventus ce ne sono stati di numero 10. Però fatemi dire che Platini sarebbe universale, sarebbe un giocatore perfetto anche per questo calcio che ha veramente poco a che vedere con quello che ha giocato Michel tra l'82 e l'87. E il mio personale ricordo, guarda, ce ne sarebbero tanti, però voglio dire una cosa, perché lo ricordo veramente bene, forse vado un po' controcorrente rispetto a quelli che sono i ricordi che vi avranno dato. La delusione e anche la tristezza quando scoprì che a soltanto 32 anni Michel avrebbe abbandonato il calcio, ecco. Non riuscivo a vedere un futuro, avevo 16 anni, però un futuro con un giocatore così. Poi ce ne sono stati, per l'amor di Dio, anche forse più forti, l'abbiamo detto prima, però ero veramente triste, deluso e un senso di smarrimento, perché immaginavo che un numero 10 così non l'avremmo più visto.
1: Guarda, ci lascia con questo quesito il nostro Santarelli. Secondo me un 10 così non c'è più stato, senza nulla togliere a quelli successivi. Prima l'ha detto Quintiliano, era uno che costruiva ma segnava, e anche tanto, perché
0: segnava,
1: poi è stato capocannoniere,
0: tre volte capocannoniere. Marco, numero 10 non era usuale,
1: batteva
0: anche i centravanti come numero di gol.
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro aggiungo a quello che ha detto Alessandro, il rimpianto solo a 32 anni. Io invece vado ancora prima, il rimpianto mio è che è arrivato solo a 27 anni.
1: Però in poco tempo ha tracciato una storia profonda. Nella Juve e nel calcio, perché dobbiamo dirlo. Poi grande protagonista anche con la nazionale francese, non ce lo dimentichiamo. Io per esempio ho un ricordo quando batte un calcio di punizione in una Francia-Spagna. e batte Arconada, il portiere della Spagna, con una delle sue punizioni magistrali ancora una volta. Un'ultima frase, la leggiamo, perché è dell'allenatore che ha segnato la storia anche della Juventus insieme a Michel Platini ad un gruppo straordinario, ossia Giovanni Trapattoni. Faceva una cosa e intanto ne pensava due. Questo
0: è l'emblema di Platini, questo Platini. Marco, stava avanti.
1: Chiudiamo così, Quintiliano, con questa bellissima frase di Michel Platini, questo viaggio per raccontare un grande numero 10 della Juventus e della storia del calcio. Grazie Quintiliano.
0: Grazie a te Marco, un saluto a tutti.
1: Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima storia di calcio. Ciao!
7: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
8: Buongiorno a tutti. Sì, prima di iniziare la conferenza vorrei rivolgere un piccolo pensiero per la scomparsa di Totò Schillaci. A soli 59 anni ci viene a mancare un po' un calciatore, una persona che soprattutto per noi del sud è stato un po' l'emblema, no? Soprattutto durante i mondiali di una persona che ce l'aveva fatta ad arrivare in alto, e per noi tutti del sud rappresentava comunque un grandissimo esempio. Sono veramente molto rattristato e molto dispiaciuto. Ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con lui appena arrivato nel 91 alla Juventus, avevo solamente 21 anni, lui già era un giocatore affermato. E, niente, un pensiero va anche alla famiglia per la perdita di un'ottima persona. Ecco. Grazie.
9: Benvenuti a Storie di Calcio, nuovo appuntamento, un omaggio a Salvatore Schillaci. Rientriamo dopo la conferenza stampa di Antonio Conte qualche giorno dopo la scomparsa del bomber. Le parole di Antonio Conte vanno dritte al cuore, perché parla di un uomo del sud, di un uomo che ce l'ha fatta, che è riuscito a coronare un sogno. È una bella storia quella che andiamo a raccontare oggi. Di un attaccante che ha incendiato i cuori dei suoi tifosi, ma non solo, sì, perché ci siamo affezionati tutti a lui. Nella sua storia non può non essere citato il Mondiale di Italia 90, perché è lì che Salvatore Schillaci entra nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport. Veste quella maglia azzurra in quei mondiali, Italia 90, che hanno caratterizzato, no, proprio il nostro paese, con gli occhi spiritati di Salvatore Schillaci. Fu capocannoniere in quel mondiale Italia 90, ci portò quasi fino in fondo. Insieme a lui abbiamo vissuto una storia bellissima, abbiamo quasi sfiorato il sogno di vincere un mondiale a casa nostra. Purtroppo è andata male, siamo arrivati terzi, la partita con l'Argentina ha interrotto un sogno, ha interrotto anche la cavalcata di Salvatore Schillaci, che però diventa capocannoniere in quel mondiale, lui che non doveva nemmeno giocare, forse non era nemmeno tra i titolari, ma Vicini lo lancia ad un certo punto e da lì inizia questa cavalcata, suon di gol con quegli occhi magici, spiritati, ad ogni rete, ad ogni volta che il pallone varcava la linea. È stato un mondiale particolare. Chi vi parla in questo momento vi può solo dire che in quegli anni era un ragazzo diciottenne, appena patentato, e ad ogni vittoria della nazionale italiana e ad ogni gol di Salvatore Schillaci esultava e poi prendeva la macchina con il bandierone e gli amici per andare dentro Roma a festeggiare ogni vittoria della nazionale italiana. Ad ogni gol di Salvatore Schillaci c'era la possibilità di andare avanti, di arrivare fino in fondo, di arrivare a sollevare la coppa. Non ci siamo riusciti, ma quel mondiale lo ha segnato profondamente proprio Salvatore Schillaci, che in quel mondiale non solo diventa capocannoniere, ma al termine di quell'anno è secondo anche nel pallone d'oro alle spalle di Lothar Matthäus. Insomma, un'annata magica per lui, un ragazzo che forse sognava di arrivare fino a quel punto, con una infanzia difficile, ma non si è mai riuscito, non si è fatto mai traviare da nulla, perché aveva un solo obiettivo: giocare a pallone. Il pallone era il suo migliore amico. Lui nasce in un quartiere popolare a Palermo, in un quartiere difficile, dove la malavita era lì vicino ed era facile anche farsi coinvolgere in situazioni particolari. Lui però è andato dritto per la sua strada, nonostante le problematiche che aveva anche nella sua famiglia: un fratello che era stato accusato di furto di gomme, un papà che aveva avuto dei problemi con la giustizia, accusato di peculato, e il cugino, che tra l'altro era un po' il suo specchio, riesce anche lui a giocare a pallone, comincia nell'Licata di Zeman, arriva anche la Lazio, e qualche anno dopo però è stato accusato di spaccio di stupefacenti, e poi è finito insomma a fare una vita ai margini, vivendo per strada. Ma lui non si è fatto traviare da nulla, è andato dritto per la sua strada e comincia a giocare con il Messina, lì segna, incontra Scoglio, e con Scoglio inizia un rapporto bellissimo e importante. Pensate, vi riporto un virgolettato proprio del mister Scoglio: aveva una fame di gol che non ho mai visto a nessuno, né prima né dopo. Pensate, lui racconta, Salvatore Schillaci, che quando ho esordito a Palermo ero pagato a gol 2500 lire ogni rete, racconta Schillaci, gol da fare in ogni modo, buttandosi nella mischia, di punta, di testa, occhi chiusi. Insomma, il suo obiettivo era fare gol perché poteva guadagnare qualcosa in più, e soprattutto perché amava giocare a calcio. Una carriera che inizia con il Messina, poi va alla Juventus a 25 anni, un grande salto con la Juventus, e lì incontra praticamente anche un grandissimo allenatore che è Dino Zoffe. Allora andiamo a sentire proprio le parole di mister Zoffe, che ha rilasciato pochi giorni dopo la scomparsa di Salvatore Schillaci.
10: L'estate magica viene dopo di un'annata magica, l'ha fatta con me, quindi ha fatto cose straordinarie per arrivare anche in nazionale a completare la propria carriera. Ma comunque è stato sempre un ragazzo un po' chiuso. Certamente il salto dal Messina alla Juventus, inizialmente era preoccupato, ha dovuto assicurarlo, tranquillizzarlo, dicendo che a me bastava quello che io, come giocava Messina, che lasciasse perdere la tribuna della Juventus, fatta di grandi personaggi, eccetera. Quelli non c'erano. Dicevo, vai tranquillo, difatti sei diventato capocannoniere, quindi devo dire grazie a lui, che quell'annata è stata, e non certo maggio l'avrà trovato in nazionale dopo. Non c'era la Juventus.
9: Un rapporto molto bello, no? Come ha descritto Zoff quello con Salvatore Schillaci, lui che veste la maglia della Juventus, lui che era un semplice ragazzo, con un italiano anche basilare, entra nella grande Juve che doveva vincere e che insomma aveva una storia importantissima, lui che veniva un po' preso anche a bersaglio dai tifosi avversari, in tutti i campi gli cantavano: sai chi è quel giocatore che ruba le gomme all'Alfa 33, Salvatore Schillaci. Ma lui non si è fatto mai toccare da questo tipo di situazioni, andava avanti, il suo obiettivo era fare bene, continuare a fare gol con una maglia importantissima, con la squadra più conosciuta in Italia, in Europa, al mondo. Soltanto una volta, purtroppo al termine di una gara, sbottò, fu Bari-Juventus, dove lui al termine di quella gara, sotto diciamo una serie di cori continui, arrivò alla fine partita e disse: io le gomme non le rubo, forse lo fanno gli altri. Guadagno 500 milioni all'anno e non ho bisogno di rubare. Mi avvilisce che proprio la gente del sud abbia preso di mira uno di loro, uno come me. E questo lo colpì in quell'occasione, e fu la partita appunto con il Bari. Altri aneddoti possiamo raccontare: a Firenze, durante una partita tra Fiorentina e Juve del 1991, lì c'è sempre una rivalità molto forte, qualcuno gli tirò un copertone gridandogli: ruba anche questo. Ma in quel caso lui non rispose. Salvatore Schillaci voleva andare avanti, perché poi c'era anche l'obiettivo di arrivare in qualche modo a conquistare la maglia azzurra. Durante il periodo con la nazionale, il primo incontro è quello con Antonello Valentini, il DG della nazionale italiana, per 30 anni. Sentite che cosa ci racconta proprio in questo, diciamo, momento dedicato a Salvatore Schillaci. Sentiamo il direttore Antonello Valentini.
11: Vicini, l'intuizione di Azeglio Ricci mi ricordò in qualche modo, facendo, per carità, senza mancare di rispetto a nessuno, anzi, l'intuizione, la genialità che ebbe Berzot nel convocare Paolo Rossi poco prima dei mondiali dell'82. È una storia che in qualche modo si ripeteva, cioè Schillaci approdò la nazionale a Varese, io ho pubblicato sui miei profili social una foto dell'epoca in cui siamo tutti e due ovviamente giovanissimi, e mi fece molto impressione questo ragazzo che col calcio, col suo talento, con la sua capacità voleva riscattare un'infanzia sofferta, e ci è riuscito in pieno, diventando innanzitutto un amico degli altri compagni di squadra, che è cosa importantissima, come Dino Zoff sa meglio di me, ma anche un protagonista, un beniamino dei tifosi. Per 7 partite, 6 gol a Italia 90 furono veramente un momento esaltante. Io voglio ricordare 2 episodi, poi mi taccio. Il primo, noi eravamo in prima dei mondiali, in ritiro ai Castelli, sì, romani, e Maradona era in ritiro con la sua nazionale argentina, ospite della Roma a Trigoria. Un pomeriggio Maradona venne a trovarci all'Elio Camara, questo albergo dove
9: bellissimo
11: eravamo. Ovviamente fu un'emozione per tutti, il più emozionato di tutti fu Schillaci, che ovviamente stette un po' lì a parlare, a chiacchierare con Maradona, insomma, che gli dette molta corda e gli fece molti complimenti. E poi un altro gesto bellissimo, e mi riferisco alla finalina Italia 90, quella per il 3° e 4° posto, noi eravamo a Bari contro l'Inghilterra, eravamo sull'1-1, a 4 minuti dalla fine l'Italia ebbe un rigore, il rigorista titolare era Roberto Baggio. Roberto Baggio decise di consegnare il pallone a Totò Schillaci e gli fece tirare il rigore, gli fece segnare il gol del 2-1 per ringraziarlo probabilmente a nome di tutta la squadra, ma a nome di tutti i tifosi italiani, di quello che Totò Schillaci era riuscito a fare in quei mondiali, facendoci sognare fino purtroppo alla sconfitta di Napoli in semifinale con l'Argentina. Ma resta un personaggio veramente straordinario, simpatico, umile, furbissimo, e che aveva delle qualità non solo tecniche ma anche umane.
9: Bello questo racconto di Antonello Valentini, che si incrocia con il Mondiale, con Italia 90, con Maradona e con quello, insomma, che ha lasciato questo giocatore che, ripeto, ci rapì tutti nell'occasione di quel Mondiale. A proposito di quel Mondiale, mi piace anche farvi sentire il telecronista Bruno Longhi, che ci racconta un passo importante e soprattutto ce lo descrive dal punto di vista umano. E allora andiamo a sentire anche Bruno Longhi.
12: Le notti magiche se ne vanno con lui, cioè rimangono nel nostro ricordo, però diciamo che gran parte di quelle notti magiche sono dovute a lui, ai suoi gol, alla sorpresa che ci aveva regalato questo centravanti sul quale non puntavamo una lira, o perlomeno avevamo Vialli, Carnevale, dovevano essere loro, Aldo Serena, no? I nostri bomber, e poi lui è diventato il capocannoniere di quel mondiale. I suoi occhi sgranati, che quasi raccontavano della sua incredulità di trovarsi in un Barnum del genere. Però, penso che questo lo abbiano ricordato tutti, perché quello che vedi in TV o quello che vedi dallo stadio lo vedono tutti. Io voglio invece ricordare, ho avuto la fortuna di conoscerlo come tanti ovviamente, personaggio molto naif, un personaggio modesto, un personaggio umile, di umili origini, ma soprattutto c'è una parola che definisce, direi al 100%, Totò Schillaci: la bontà. Veramente un personaggio buono, un ragazzo buono. Io quando penso a Schillaci penso sempre alla sua bontà. Non faceva un torto a nessuno, era buono, e per cui in questi giorni in cui lui ha combattuto, no, contro questo destino crudele, ciò che mi tornava in mente di Totò era veramente il suo essere buono, essere una buona persona, e questo lo sappiamo, nella vita conta più di ogni altra cosa.
9: L'uomo Salvatore Schillaci, che è andato dritto per la sua strada, non si è fatto coinvolgere da fattori esterni che potevano facilmente portarlo su altre strade, ma si è sacrificato, ha lottato per raggiungere il suo sogno, quello di giocare a pallone. E pensate che dopo il ritiro, ricordiamo, lui ha giocato alla Juventus, poi è andato all'Inter, ha fatto anche un'esperienza in Giappone. Dopo il ritiro aprì una scuola a Palermo per dare la possibilità ai ragazzi di coronare questo sogno, perché lui era uno umile e voleva stare vicino a coloro che volevano in qualche modo raggiungere l'obiettivo che lui era riuscito così a portare a termine, quello di giocare a calcio, quello di trovare la strada per realizzare il suo sogno. Sì, perché Salvatore Schillaci è stato uno di quelli che alla fine ce l'ha fatta ad arrivare in alto, partendo veramente dal basso e avendo pochissimo per poter, diciamo, arrivare veramente a questo tipo di livello. Oggi abbiamo anche la possibilità di raccontare Salvatore Schillaci attraverso l'autore di un libro che abbiamo qui con noi, che si intitola C'era una volta il calcio. È un libro scritto dal giornalista Antonello Sette, Palombi Editori, Foglio Edizioni. È un libro particolare perché tratta la storia di tantissimi campioni che hanno tracciato la storia del calcio, di un calcio però diverso da quello attuale, dove, permettetemi di dire, c'era più passione dare i calci al pallone. Perché sentite che nomi: Aldo Agroppi, José Altafini, Giancarlo Antognoni, la luce di Firenze, poi l'arbitro Paolo Casarin, Bruno Conti, Marazzico veniva chiamato nell'82 al mondiale, Giovanni Galeone, la grande impresa con il Pescara, Giovanni Galli, un grandissimo portiere, Renzo Garlaschelli, che faceva parte della Lazio del 74, Claudio Gentile, il grande difensore che marcò Zico e Maradona senza mai farli passare nell'82, Bruno Giordano, lo straordinario attaccante della Lazio e del Napoli insieme a Maradona, che hanno vinto uno scudetto straordinario. Ce ne sono tanti di questi personaggi in questo libro, e c'è anche Salvatore Schillaci. E allora, a questo proposito, vi faccio sentire l'autore del libro, Antonello Sette, in questo primo, diciamo così, intervento, perché questa è stata una delle ultime interviste che ha fatto Salvatore Schillaci e che trovate appunto nel libro C'era una volta il calcio.
13: Credo che una intervista che ho fatto per il Foglio, perché il libro raccoglie interviste fatte per il Foglio, sicuramente l'ultima intervista in cui lui parla di sé a tutto campo. Diciamo che lui è sicuramente già malato, ma io non lo sapevo, quindi c'è questa situazione che tra di noi, che è questa. L'intervista che mi ha molto colpito è molto lunga, lui ha parlato con molto entusiasmo, ha raccontato di quelle notti magiche del suo inizio a Messina, perché lui, come comincia, diciamo che dalla Stato Celeste c'erano i cori per Schillaci, quindi lui vive tutto a Messina, in Sicilia è tornato, e poi improvvisamente arriva la gloria con la Juventus, l'incontro con Agnelli e Boniperti, e pochi mesi dopo le notti magiche. Lui racconta per esempio questo incontro con Boniperti e Agnelli. Lui dice: non riuscivo a dire una parola, ero talmente emozionato come uno scolaretto al primo giorno di scuola che non riuscivo a pronunciare una parola. Loro cercavano di mettermi a mio agio, ma non ci riuscivo a parlare. Dissero che ero molto felice che stavo lì, perché finalmente avevano un siciliano che giocava nella Juventus. E poi arrivano le notti magiche, e lui le notti magiche dice: io non mi aspettavo assolutamente quello che è successo, non mi aspettavo di diventare il protagonista, non mi aspettavo di fare quei gol, di diventare l'eroe di quel mondiale. Però nella vita bisogna sapere aspettare il momento giusto e salire sul treno, perché il treno, quello giusto, passa una volta. Io ci sono salito. Però poi una cosa che ti è veramente rimasto con questo rammarico, dice di quei mondiali che, come sai, abbiamo perso, eliminati dall'Argentina rigori, quando tutti pensavano che saremmo arrivati in fondo, avremmo conquistato quel titolo, perché dal punto di vista del gioco, oggi si parla molto di questo, no? Del gioco, vincere col gioco e vincere con un non gioco. Dal punto di vista del gioco, quella è stata una nazionale più bella in assoluto di sempre. C'era grandissimi giocatori, siamo usciti ai rigori a Napoli contro l'Argentina in quella partita incredibile in cui, come sai, la maggior parte dei napoletani, siccome c'era Maradona in campo con l'Argentina, l'Argentina faceva il campo contro l'Italia, faceva il tifo contro l'Italia, e lui dice: quei gol me li sogno quasi tutta la notte, quei rigori sbagliati me li sogno quasi tutta la notte, però non l'ho mai rivisti né sul campo né sul computer né da nessuna parte, non l'ha mai visti quei gol, l'ha soltanto sognati quei errori fatali, perché lui dice che nella vita, come nel calcio, non sempre vince il migliore, ed eravamo lì migliori, ma non abbiamo vinto per la papera ovviamente di Zenga e per i rigori, la famosa papera di Zenga che consente all'Argentina di pareggiare una partita che stavamo tranquillamente vincendo.
9: Antonello Sette ci ha raccontato un po' di cose di Salvatore Schillaci, e mi piace anche leggere un passo in questa intervista proprio di Salvatore Schillaci alle domande di Antonello Sette. Me lo consente sicuramente Antonello. E allora, c'è un giocatore in cui si rivede, gli viene fatta la domanda, e lui risponde: fare paragoni non mi è mai piaciuto, ma se devo fare dei nomi dico Ciro Immobile, Giacomo Raspadori, mi sono sempre piaciuti i giocatori veloci. Qual è oggi la sua vita? Gli fa la domanda Antonello. Ho aperto a Palermo un centro sportivo frequentato da tanti ragazzi che sognano di diventare Totò Schillaci, e faccio il testimone lì in giro per l'Italia. Questo ci dimostra ancora una volta la voglia, no, di trasmettere quello che lui aveva fatto ai più giovani, dare anche una possibilità, no? Perché insomma, andare a giocare in una scuola calcio dal nome Totò Schillaci ti fa sognare. Porta in giro i suoi occhi spiritati, quelli rimangono, risponde lui, una peculiarità esclusiva dei mondiali del 1990. Prima e dopo sono sempre stati normali, quindi quegli occhi lì appartengono a quel momento della sua storia, a quel sogno che stava per realizzare e ci stava portando insieme a lui a sollevare quella Coppa del Mondo. Di chi è rimasto più di tutti amico? Gli domanda Antonello Sette. Ho una chat con i giocatori della Juventus in cui condividiamo sia momenti belli sia quelli bui. Mi sento ancora con tanti della nazionale di allora, ma se devo fare il nome del più amico di tutti dico Stefano Tacconi. Qual è l'attimo o il gol che non potrà mai dimenticare, che magari sogna ancora di notte? Se parliamo di sogni, quello più ricorrente in realtà è un incubo di cui evidentemente non mi sono mai liberato. Sogno i rigori sbagliati contro l'Argentina, non ci crederà, ma io quei maledetti rigori li sogno di notte, ma non li ho mai rivisti di giorno, né in televisioni né sul web, mi metterebbero troppa tristezza. Il mio gol è indimenticabile, quello negli ottavi di finale contro l'Uruguay, è stato bellissimo. Vado a memoria, domanda Antonello, il subentrato Serena si improvvisa assist man e le serve un pallone al bacio, lei si coordina con il sinistro di prontezza, buca la rete. Lui risponde: mi vengono ancora i brividi di una notte magica vissuta con il cuore in gola. Eravamo i più forti, ma non sempre i più forti vincono, nel calcio come nella vita. Antonello ci racconta ancora un altro spaccato di questo libro.
13: Tu leggi il libro e con l'iscritto io mi vengono i brividi, perché naturalmente sono storie da brividi, sono personaggi da brividi. L'altro giorno ho intervistato, ovviamente l'intervista non è ancora uscita, Tossena, e lui dice: la caratteristica di noi giocatori di quell'epoca, Tossena diciamo è anche più anziano di qualche anno di Schillaci, è che noi comunque avevamo l'entusiasmo, una passione che oggi forse i giocatori, i calciatori non hanno più. Questa passione ci ha fatto fare dei sacrifici pazzeschi che oggi non fanno più, ci ha fatto sopportare qualunque cosa. Tossena andava in un collegio a Torino a 13 anni, davanti a questo collegio la sera quando usciva dalla scuola serale per tornare al collegio c'era di tutto, lui racconta: mignotte, malfattori, risse, rapine, cioè accadeva di tutto. E sto ragazzino che andava e tornava nel collegio strisciando vicino ai muri, e quindi lui dice: quel calcio lì, quello che siamo stati noi, ci ha insegnato poi a prendere decisioni in prima persona e per tutta la vita. Forse le decisioni in prima persona dei calciatori più complicato. Quando tu parli, volevo aggiungere una cosa su quello che hai scritto, quando lui parla, non c'era un'intervista ma la verità, perché fuori da lui era molto schivo, quando parla del centro che ha aperto per giovani calciatori a Palermo, erano la maggior parte di loro erano scelti perché figli di immigrati, quindi lui ha fatto anche una opera sociale di cui non ha mai propagandato, come oggi fanno tanti che fanno la

0: anno, Claudio?
1: Nel 2007, quando tornai alla Samp, invece di tornare alla Samp potevo tornare a Roma, poi è successo qualche intoppo tecnico, chiamiamolo così, e sono tornato alla Samp.
0: Posso chiederti questo intoppo a che cosa è stato?
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre ripercorreremo la storia di un grandissimo calciatore oggi in questo appuntamento. Un saluto da Marco Piccari, con me, che mi accompagna in questo racconto, Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
3: Salve Marco, un saluto a tutti.
0: E caro Quintiliano, parleremo di uno dei più grandi numeri 10, la FIFA lo ha inserito addirittura tra i primi 5, quindi voglio dire, stiamo parlando di un top assoluto che ha illuminato il pianeta bianconero nel 1982
3: per ben 5 anni, Marco.
0: Vedi? Sei preparatissimo.
3: Tantissimo, 3 palloni d'oro consecutivi, 3 volte capocannoniere, malgrado fosse un numero 10, ma parleremo delle caratteristiche.
0: Assolutamente, un numero 10 che illuminava, mandava in gol i suoi compagni, ma segnava tanti gol, come ha detto Quintiliano, capocannoniere per più volte nella nostra Serie A. Beh, insomma, di chi stiamo parlando? Leroy, Michel, Platini, gli anni del re, tra l'altro questo libro che dopo presenteremo del nostro collega amico Stefano Discreti, che ci racconterà un po' di cose, perché in questo libro ci sono delle foto fantastiche. Qui abbiamo anche noi delle foto che ricordano le giocate di Michel Platini, e tra l'altro abbiamo anche delle frasi celebri che andremo adesso a ricordare. Hai detto però una cosa, era stato vicino all'Inter, se non
3: era. Sì, era stato vicino all'Inter. Pensa che 5 anni prima Mazzola lo portò nella sede dell'Inter e firmò un precontratto, solo che poi bloccarono in Italia l'ingresso degli stranieri e di conseguenza Platini tornò in Francia. 5 anni al Saint-Étienne, quindi alla Juventus, ma attenzione Marco, la correttezza dell'uomo e del calciatore: prima di approdare alla Juventus telefonò di nuovo all'Inter, perché aveva promesso di andare all'Inter, ma l'Inter ormai aveva già preso i suoi stranieri, se non ricordo male, Juari e Müller.
0: E quindi lui prese la direzione della Juventus e fu una strada illuminata di successi, di gloria e di grandissimi appunto trionfi con questa maglia. Michel Platini, che come hai detto tu Quintiliano, era un 10 che segnava e costruiva gioco, faceva di tutto insomma.
3: Le caratteristiche di un'ottima visione di gioco, grande tecnica, Marco, finalizzatore soprattutto sui calci di punizione, che erano una sorta di sentenza, un rigorista eccelso. Peraltro Marco migliora molto anche nel colpo di testa, quindi 16, 18 e 20 gol nelle 3 volte in cui vinse la classifica capocannonieri. Penso
0: la nostra veramente calcolatrice qui in studio con tutti i numeri di Michel Platini. A questo proposito facciamo questo viaggio, ma insieme a noi in questo viaggio abbiamo anche coloro che lo hanno vissuto, Michel Platini, che lo hanno visto da vicino. Se la regia mi dà l'ok, io farei subito sentire un primo contributo di un attaccante molto giovane all'epoca, che insomma ha avuto il grande onore di conoscere subito Michel Platini. Guardate chi è e poi insomma già lo scoprite tramite il video, vai.
4: Wow, Michel Platini, giocatore di una eleganza, di una qualità, di una velocità di pensiero pazzesca. Io ero un ragazzino, 82 avevo fatto un ottimo exploit, e l'anno dopo andò via Bredi e arrivò Michel Platini e Zibi Bonic. Devo dire che mi sono divertito tanto perché era un ragazzo fantastico, era un campione eccezionale, ma anche fuori dal campo era uno che sapeva vivere nel modo migliore. E da ragazzino io cercavo di imparare, molto spesso e volentieri mi fermavo anche con lui a tirare le punizioni e allegramente cercavo di creare quella sfida per per divertirci un po'. In porta c'era Bodini, ho ricordi molto belli perché ogni suo consiglio per me è stato fondamentale, ogni suo atteggiamento è stato ottimo nei miei confronti, e molte cose me le sono portate. Certo non potevo rubargli tutta quella classe immensa e quella qualità che aveva, ma sicuramente sotto la

0: aspetto umano sono stato fortunato perché vicino a tantissimi campioni di quel momento della Juventus, Michel Platini era una persona che mi ha lasciato molto. Mi sono proprio divertito, mi sono proprio divertito perché era veramente geniale sotto tanti aspetti ed era soprattutto una gran bella persona che ancora adesso ricordo con tanto amore.
1: Beppe Calderisi lo ricorda così, lui era giovanissimo, Michel Platini, quello che ha dato a questo ragazzo e anche a tanti altri giocatori della Juventus. Noi abbiamo anche una serie di frasi, caro Quintiliano, appena è possibile ne mettiamo già la prima e così la leggiamo un attimo insieme, perché poi in questo viaggio vogliamo ricordare anche alcuni momenti. Eccolo qui, questo è il grande Gianni Agnelli. Questa è una frase che abbiamo detto, avere Platini in squadra era come avere un credit card sempre a portata di
2: È
1: mano.
2: vero,
1: Hai capito che
2: sì,
1: roba è
2: e beh
1: qua?
2: certo, perché tra l'altro la prima frase adesso credo che tu la faccia vedere, no? L'abbiamo preso per un tozzo di pane, ci abbiamo spalmato sopra il caiale, ma devo dire che l'ha meritato.
1: Assolutamente. Lo sai con chi ne parliamo di Michel Platini? Con il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, ben trovato. Buonasera.
3: Eccoci.
2: Ciao Xavier!
1: Ciao Xavier, ben
3: Spero che mi
1: trovato.
3: sentiate e soprattutto mi vediate.
1: Noi ti sentiamo benissimo e appena ci dà l'ok, naturalmente anche la regia ti dovremmo anche vedere, però tu ci senti bene, giusto? Eccoti qua, ti vediamo. Grande Xavier,
2: Ciao
1: grande,
2: Xavier!
1: sempre elegantissimo Xavier. Xavier, senti, noi stiamo percorrendo questo viaggio di questo grandissimo numero 10, Michel Platini, arrivato negli anni 80, esattamente nell'82, alla Juventus, illuminò la Juve, il calcio italiano. Che cosa ha rappresentato Michel Platini?
3: Ha rappresentato la classe assoluta, lo stile, l'eleganza e certamente ha portato con sé anche questa punta di snobismo tipicamente transalpino, non ce ne vogliono gli amici francesi, sebbene le sue origini, come sappiamo, altrettanto bene, fossero italiane, della sua famiglia, il suo stesso cognome in italiano suona Platini, non Platini, ma al di là di questi rilievi che riguardano ovviamente particolari che hanno scandito la Bente d'Italia di questo che è stato un autentico fenomeno calcistico, ma anche di costume, ha segnato una volta di più all'epoca la supremazia della Juventus anche in sede di mercato, perché come ricorderà chi ci segue, la Juve lo soffiò all'Inter e soprattutto è evidente che quell'era di Platini esaltò al massimo la capacità, la strategia, il dominio anche sul mercato internazionale della società bianconera. Quindi davvero ha lasciato un'impronta indelebile Michel Platini nella storia di quel periodo del calcio italiano.
1: Senti Xavier, tra l'altro insomma lui prima abbiamo preso una frase del grande Gianni Agnelli, no? Che insomma ha lasciato delle frasi veramente straordinarie su Michel Platini, ma non solo, mi verrebbe da dire. Possiamo dire a distanza di anni, possiamo classificare o ritenere Michel Platini il più grande numero 10 della storia della Juventus?
3: Beh, sai, è un bel match, Non vorrei dimenticare Omar Sivori, non vorrei dimenticare ovviamente Alessandro Del Piero, non vorrei dimenticare Roberto Baggio. Direi che lui si colloca fra i più grandi di tutti i tempi nella storia ultrasecolare della Juventus. Platini, ha incarnato il calcio. Chi ama il calcio, chi ama l'eleganza, lo stile, la classe, la capacità di risultare decisivo nei momenti più importanti di una partita. Ricorderai quel gol spettacolare rovesciata annullato per un fuorigioco che non c'era e che ai tempi del VAR non sarebbe stato certamente annullato. Fu l'esaltazione plastica del repertorio balistico e tecnico di Platini. Fu qualcosa che incantò non soltanto milioni di tifosi bianconeri, ma chi ama il calcio, indipendentemente dalla propria passione per questo, per quella squadra, non può non amare un fenomeno di questa portata che sublimò l'interesse anche internazionale verso un campionato che in quel periodo allineava alcuni tra i più grandi interpreti in circolazione, e Platini certamente la capitestra.
2: Xavier, prima Marco ha detto, no, che la FIFA lo ha inserito tra i primi 5 migliori numeri 10. Ti poi nella classifica del XX secolo, addirittura tra i primi sei, settimo in assoluto. Tra le altre cose, sarà forse per l'origine piemontese dei genitori, lui incarnava proprio lo stile Juventus, al di là della classe stratosferica. Per me, per esempio, non ho vissuto Sivori, per me è il più forte numero 10 della storia della Juventus. Era anche questo un elemento importante, questa sintonia, questo feeling con Agnelli e quindi con il mondo Juve?
3: Beh, era di fondamentale importanza. D'altra parte, il suo rapporto con l'avvocato, così come con lo stesso Trapattoni, così come con la stampa. Provate a immaginare oggi che seguito avrebbe Platini, quel Platini sui social, che allora evidentemente non esistevano, perché si
4: fuoriava la scena calcistica,
3: ma che faceva notizia.
4: Comunque fosse la dichiarazione che ricordo io, giovane cronista della notte, appena arrivati agli inizi della
1: giornata. Sai, abbiamo un piccolo problema, ti sentiamo a tratti, vediamo un attimo di riperfezionare un secondo. Xavier, ti sentiamo, vediamo un attimo, ti sentiamo un attimo a tratti, ti sentiamo un attimo a tratti, vediamo un attimo,
4: non vi sento più.
1: Infatti vediamo un attimo di ripristinare, facciamo, naturalmente questo è come si dice in gergo il bello della diretta, quindi ripristiniamo il collegamento con Xavier nel racconto di questa storia di calcio dedicata a Michel Platini. Beh, a me quando ritorno un po' indietro nel tempo, caro Quintiliano, perché ero un giovanissimo ragazzino in quegli anni, innamorato del calcio della Serie A, dove c'erano grandissimi campioni. Siccome stiamo parlando di grandi numeri 10, io mi ricordo che in quel periodo i miei tre grandi numeri 10 di quel momento erano Michel Platini, Zico e Maradona,
2: tra l'altro nello stesso campionato, cioè, ecco perché io, Platini è stato,
1: esatto,
2: forte anche per
1: quello. Esatto, noi abbiamo avuto la fortuna, come spesso mi capita di raccontare ai più giovani, di vivere veramente un calcio incredibile, dove gli stranieri che venivano erano coloro che facevano veramente la grande differenza ed erano i più forti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Xavier.
3: Eccoci.
1: Xavier, stavamo parlando, ho fatto un po' un passaggio ai nostri tempi, eravamo più giovani, insomma io ero un ragazzino all'epoca, nell'82, e mi ricordo che il bello era delle figurine, che c'erano i tre grandi numeri 10, che erano Platini, Zico e Maradona, cioè nello stesso campionato, cioè che se lo racconti adesso non ti credono, insomma.
3: No, beh, quella fu un'epopea straordinaria, innescata dal trionfo spagnolo dell'Italia di Berzot, a proposito di tempi grami che invece stiamo vivendo oggi con la nazionale. E c'era questa sorta di pellegrinaggio, di questo esodo verso l'Italia di alcuni fra i più grandi calciatori, fra i più grandi numeri 10, tu ne hai citati tre, uno più forte dell'altro, a cominciare ovviamente da Maradona, proseguendo con Platini, arrivando a Zico, che a Udine trovò il terreno fertile per la sua straordinaria esperienza. Ma sai, quello qui non è una questione di affermare che si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio quando si stava meglio, con questi giocatori i cui epigoni purtroppo non sono stati nel corso del tempo all'altezza, soprattutto mi riferisco al periodo che stiamo vivendo, ma questi calciatori facevano innamorare di questo gioco meraviglioso, non necessariamente richiedendo di essere tifosi della loro squadra.
1: Certo.
3: Platini, Zico, Maradona volavano molto alto sopra le bandiere del tifo, molto molto alto.
1: Senti Xavier, prima di salutarti e ringraziarti per questo contributo su questa storia che stiamo così ripercorrendo, c'è qualcosa che ti viene in mente di particolare, tornando indietro a quel periodo, anche tuo personale, pensando a Platini, no? Quindi qualcosa che, ecco, ci potresti raccontare?
3: Ma sai, all'epoca io ero un giovane cronista della redazione sportiva della notte e spesso e volentieri venivo inviato a seguire le partite della Juventus e la scena classica, la scena classica di queste partite, come le cronache hanno raccontato, era l'incontro, l'incrocio con Boniperti, che al 45esimo lasciava lo stadio e fuggiva e seguiva il secondo tempo in auto, con il suo automobile guidata dall'autista, perché non riusciva a reggere l'estrema tensione emotiva dell'incontro della Juventus. Ed era la Juventus di Platini. E un giorno ricordo che Boniperti raccontò e si soffermò con noi cronisti, forse per stemperare anche questa tensione, stava già lasciando lo stadio e ci disse: ma avete visto come gioca Platini? Ha davvero ragione. Quando gli ho chiesto se lui fumasse, e la risposta fu un, come dire, un né un no né un sì esplicito, ma aggiunse: l'importante è che non fumi Bonini.
2: Che doveva correre,
5: che doveva correre pure per lui,
2: sono Platini, l'importante è che non fumi lui. Sì,
5: assolutamente, sì, assolutamente, sì. Questo è un aneddoto che ringraziamo.
3: Ma uno dei tanti, uno dei,
5: sì,
3: tanti.
5: Sì, sì, sì, sì.
3: Potremmo veramente raccontarne a bizzeffe, ma questo dà un'idea proprio. Poi aveva quest'aria, questa capacità di stemperare anche i momenti più delicati di una stagione, così come quella famosa battuta che fece, non so se ne abbiate già parlato, quando a proposito delle stesse domande che gli venivano rivolte, lui rispose secco ad un cronista che ebbe l'incauto ardire di rifulminare lo stesso quesito: anche Einstein, se dovesse rispondere alle stesse domande, farebbe la figura del cretino.
2: L'ultima, grande. Marco, al volo, sì, al volo, al volo a Xavier. Xavier, tanti tifosi vorrebbero il ritorno di Platini, ovviamente giacca e cravatta. Secondo te, prima o poi, sarà possibile vederlo ai vertici della società bianconera?
3: Guarda, io credo che in questo momento Platini sia impegnato ancora una volta di più nella battaglia che ha intrapreso perché venga riconosciuta la sua assoluta regolarità e onestà di condotta quando era presidente della UEFA. Sappiamo benissimo quali sono stati i troubles, cioè tutte le vicende negative che hanno scandito poi il suo rapporto con la FIFA di Blatter, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io non credo, anche perché in questo momento ritengo che la nuova Juve, quella rivoluzionata da Elkan, il nuovo consiglio di amministrazione, la nuova direzione che ha preso, non potrebbe essere la Juve di Platini, sebbene egli stesso, proprio in una recentissima intervista a Tutto Sport, abbia riaffermato la sua totale fiducia nel futuro della Juventus. E alla Juventus Platini sarà per sempre legato.
5: Xavier, come sempre, grazie.
2: Grazie, Xavier.
5: A presto, un caro abbraccio.
3: È stato un piacere. Grazie a voi.
5: Ciao, grazie ancora al direttore Xavier Iacobelli. Noi proseguiamo questo nostro viaggio per raccontare Michel Platini. Lo facciamo con un'altra scheda prima di avere un altro collegamento, perché siamo veramente in tanti questa sera, Quintiliano. Allora, un'altra scheda.
2: Devo chiederti una cosa a te su Platini, visto che ti piace la tattica.
5: Va bene, va bene, va bene. Andiamo con un'altra scheda, con un'altra frase. Questa è di Luciano Favero. Guarda qua, grande compagno di squadra, anche lui alla Juventus. Platini, gli davi la palla e sapeva sempre cosa fare. Era tranquillizzante giocare con lui. Questa è la dimostrazione di una grandissima qualità, cioè affidavi il pallone a lui, lui sapeva cosa fare e tu stavi tranquillo, ha detto: il mio l'ho fatto, insomma l'ho dato a lui.
2: Leader tecnico, anche emotivo, e quindi Leroy. Dal libero.
5: Sì, assolutamente, con grandissime giocate. Per esempio, io ancora ho dei ricordi fantastici quando era quella era la Juve dove Platini lanciava e Boniek arrivava sul pallone e succedeva praticamente di tutto. E allora abbiamo un altro contributo da far vedere, perché lo conosci molto bene questo signore che andiamo a presentare, perché è il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino, datato come me, ricorda qualcosa di Platini.
6: Non sapete quanto mi faccia piacere questo tuffo nel passato, ripensando a Michel Leroy Platini. Per me, che ero un ragazzino, ma non solo per me, di quell'epoca, erano le geometrie, l'arte, qualcosa di diverso, di migliore rispetto a quello che già vedevamo nel nostro campionato. La precisione, l'arte, la perfezione più che la precisione, e non solo nei calci di punizione. Era un qualcosa che guardavi allo stadio e che cercavi di rifare nello stesso modo, senza riuscirci, il giorno dopo, magari, su un campetto di calcio. Michel Platini, con le sue battute sarcastiche, con la sua ironia, con il suo modo di intendere il calcio, sapendo di parlare dall'alto verso il basso. Non era arroganza, non era presunzione, era consapevolezza di saper fare davvero qualcosa di più rispetto a tanti altri. In Italia si parlava di catenaccio, in Italia si parlava di difensori. Lui ha portato a noi juventini, ma non solo a noi juventini, a tutti gli appassionati di calcio, quel qualcosa che ti portava a rendere ancora più bello il gioco del calcio. L'aneddoto che mi riporta lui, intanto che ho fatto questo mestiere proprio perché avrei voluto raccontare le sue gesta, e da piccolo, guardandolo in televisione, abbassando il volume già all'epoca di chi raccontava la Juventus a modo suo, mi mettevo a raccontare da piccolo giocatore di calcio le sue gesta, la sua traiettoria, il tiro a giro, a foglia morta, sui calci di punizione che una volta su una, cioè tutte le volte, finivano praticamente nello specchio della porta. Poi quella sua maglietta fuori dai calzoncini, poi le immagini iconiche dei suoi anni in bianconero e l'addio alla Juventus scendendo le scale del comunale. Ecco, da lì è partito il mio sogno di diventare cronista, giornalista, di raccontare la Juventus il più vicino possibile. E poi, non ultimo, averlo visto come giocatore di golf, meglio ricordarlo come calciatore in campo della Juventus e non solo. Quando l'affrontavamo da avversari con l'Italia, i tentativi di Gentile di marcarlo e non solo. Un uomo che ha provato a cambiare il calcio, ma anche lui ha subito qualche piccola ingiustizia anche lui da parte di una politica sportiva, politica calcistica che non vuole prime donne davanti al sistema. Io Platini l'ho vissuto così e ve l'ho voluto raccontare in questo modo.
5: Grazie, grazie al direttore Antonio Paolino, ci ha riportato indietro anche lui, sì. La maglia sopra i pantaloni, insomma il modo proprio di calciare il pallone.
2: Ma anche alcuni gesti, Marco, tra l'ironico e lo strafottente, tipico dei francesi ogni tanto.
5: Gli straordinari calci di punizione erano un'arte pura, disegnava degli affreschi quando andava sul pallone Michel Platini. Ci abbiamo un'altra frase proprio velocissima, la lanciamo io e Quintiliano, perché poi dopo gli devo chiedere una cosa a lui, cioè un qualcosa che gli è rimasto particolarmente dentro di Michel Platini. Qui ce n'abbiamo un altro, questo è dello stesso Michel Platini che dice: se Dio non mi avesse dato il pallone sarei un salariato di basso livello. Hai capito? Insomma, non proprio insomma, perché era un uomo anche comunque di cultura. E anche il signore che abbiamo adesso tu lo conosci? Insomma, Radio Bianconera, voi andate in onda insieme, poi lo puoi anche dire.
2: È il mio
5: dire.
2: Socio in trasmissione.
5: È il tuo socio, vediamo se si mette bene, perché è un disastro con Skype, tu lo sai, è una roba proprio pazzesca. Ci abbiamo Stefano Discreti, si vede molto bene. Dove sei? In giro per strada? Fermati che ti scambiano per... No, però noi abbiamo il tuo libro, guarda qui, Gli anni del re, la Juve di Michel Platini, delle foto straordinarie. Questa contro?
2: Sì, bella.
5: Questa contro?
2: Coppa Intercontinentale.
5: Coppa Intercontinentale, lui che
2: come
5: si mette
2: segno
5: giù.
2: Di protesta, poi lo ha imitato Dybala una volta.
5: Perché gli hanno annullato il gol, un gol fantastico. Esatto. E quindi ci sono delle foto pazzesche. Caro Discreti, cosa ha rappresentato per te Michel Platini?
2: Adesso piange, dai.
7: Ha rappresentato tutto quello che è per me la Juventus. Io dico sempre che sono diventato juventino per due fattori, uno per mio padre e uno per Michel Platini. Non ho mai amato altri calciatori come Michel Platini e sono da sempre legatissimo alla frase dell'avvocato Agnelli: non esisterà mai un altro calciatore come Michel Platini, e se mai esisterà faremo fatica ad ammetterlo. Quindi per me è stato proprio l'innamoramento del calcio.
5: E
7: hai citato l'episodio del gol annullato nella finale di Coppa Intercontinentale, che per me rappresenta più di tutto lo stile Juventus, ovvero cioè, ti annullano probabilmente il gol più bello di tutta la tua carriera, per non si sa per quale motivo, e quindi che ti aspetti? Ti aspetti una reazione sconsiderata, gesti insulsi, aggressività e tutto il resto? Invece no, si mette là, si sdraia per terra, applaude e ricomincia a giocare sapendo che comunque fino alla fine, come il motto della Juventus, puoi sempre riprenderla quella partita, perché in quel momento la Juve la stava perdendo. E quindi succede che praticamente poi alla fine segna proprio lui il gol decisivo, capisci?
5: Certo,
7: è qualcosa
5: certo.
7: Di epico, di bellissimo.
5: Non ti commuovere, perché ti vedo che hai l'occhio lucido, però c'è un'altra foto in questo straordinario libro, così ci puoi dire anche, cogliamo l'occasione, ripeto ancora, Gli anni del re di Stefano Discreti, la Juve di Michel Platini con la prefazione di Roberto Beccantini. C'è una foto bellissima, perché questa, non so se si vede a beneficio della telecamera, ci sono i due grandi giocatori, ossia Maradona e Michel Platini. Una foto bellissima, una foto che è la storia del calcio, perché loro loro sono stati la storia del calcio, due straordinari campioni. Come l'hai raccontato in questo libro, Stefano?
7: Ma c'è da dire che potevano essere anche compagni di squadra,
5: sì.
7: Perché c'è stato un momento in cui Maradona sembrava stesse per approdare alla Juventus con dei giri di mercato pazzesco, sarebbe andato Zico al Napoli, anche all'epoca c'erano dei movimenti di mercato importanti, cioè rispetto ad oggi che ci sembra
5: certo.
7: Colpi pazzeschi. La grande differenza è che all'epoca si spostavano solamente i campioni e in Italia venivano solo
5: esatto.
7: I campioni, tutti i più forti stavano in Italia. L'Italia era campione del mondo, cioè Michel Platini arriva nella Juventus con 7 giocatori campioni del mondo, lui e Boniek, cioè i migliori giocatori di quel mondiale in Spagna, tolti gli italiani. Era una Juve stellare, la Juve più forte di tutti i tempi, è la Juve che porterò per sempre nel cuore. E le foto sono bellissime, sono le foto originali di Salvatore Giglio, il fotografo storico della Juventus di quegli anni, foto pazzesche.
5: Stefano, per dirlo anche a chi ci sta vedendo e ascoltando, ci sono poi dei racconti di lui. Ad esempio qui ho Paolo Belli che dice: un altro come lui non ci sarà più. Quindi per farlo anche capire come è stato raccontato, ci sono insomma delle testimonianze, possiamo dire questo?
7: Ho coinvolto molti personaggi, Massimo Giletti, Giulio Bate, Paolo Belli, Massimiliano Bruno, tantissime testimonianze che tutti hanno, praticamente siamo un po' tutti di quella classe, no? Degli anni 70, anni 80, e quindi tutti, per tutti rappresenta Michel Platini il calcio.
5: Assolutamente.
7: Rappresenta la Juve,
5: assolutamente.
7: Poi quella Juve è stata la Juve che, per assurdo, perché poi alla fine Platini ha giocato nella Juventus 5 anni, e in quei 5 anni la Juve ha vinto tutto
5: è vero.
7: Quello che poteva vincere.
5: Assolutamente.
7: C'è da dire che purtroppo c'è stata anche una vittoria
5: che
7: verrà ricordata per altri motivi e viene raccontata lì attraverso anche le parole di Giampiero Puchini. Mm-hmm. La drammatica notte dell'Eisel.
5: Assolutamente, vi consigliamo questo libro, Gli anni del re, ci sono delle foto straordinarie, veramente un viaggio nel tempo attraverso delle foto meravigliose. Stefano, prima di salutarti, te lo chiedo anche a te, è stato il più grande numero 10 della storia della Juventus?
2: Domanda retorica.
7: Assolutamente sì, non me lo puoi chiedere a me non me lo puoi chiedere, per me esatto. Platini, per me proprio Platini, e poi dopo parliamo di tutti gli altri.
2: Anche per me, comunque.
5: Anche per te, vero?
2: Sì, anche, Juventus sì.
5: Anche qui.
2: Anche non
5: anche
2: avendo
5: qui.
2: Vissuto Sivori, però a prescindere dai periodi, lui era un 10 che poi Marco al volo, prima di chiudere, magari volevo fare un discorso, diciamo, tattico, perché secondo me lui era un 10, però era il precursore dell'attaccante moderno, perché era un 9 e mezzo, anche aveva la patente del 9 e mezzo.
5: Lo sai, guarda,
2: segnava,
5: ti racconto una cosa. Qualche anno fa lavoravo insomma per un altro testata giornalistica, fui inviato per fare un'intervista a Michel Platini in esclusiva a Via Veneto, in un albergo bellissimo, e sono stato con lui un'ora e abbiamo parlato perché presentava il suo libro. Beh, a un certo punto, perché ho preso quella foto prima del libro di Stefano, perché per me è meravigliosa, insomma, i due numeri 10, sì. I due grandi numeri 10, Platini e Maradona, io gli ho chiesto, Michel, perché lui voleva assolutamente che gli dessi del tu, non del lei, Michel, ma se fosse capitata l'occasione di giocare insieme a Maradona nella stessa squadra, nella Juventus, la 10, chi la metteva?
2: E lui?
5: Lui sorridendo ha detto, io sono un buono, l'avrei lasciata a lui. Disse questo, capito? Ha detto sono buono, la lascio.
2: Ricordiamoci che Platini non è stato mai espulso in Italia.
5: Assolutamente. Mai. Giocatore anche di grande correttezza. Stefano, io ti ringrazio
2: grazie
5: questo
2: a
5: contributo
2: voi.
5: E per questi ricordi. Mi raccomando, asciugati la lacrima che è scesa dagli occhi.
7: Grazie a voi per ricordare sempre questo quinquennio
5: meraviglioso.
7: Un calciatore straordinario, il più grande di tutti in assoluto.
5: Ciao Stefano, un abbraccio, Stefano. Un abbraccio a Stefano Discredi, anche a lui ringraziamo per questo ricordo. Caro Quintiliano, ti faccio sentire che dice invece Marocchino, altro compagno di squadra di questo straordinario calciatore.
8: Il grande Michel, era l'Eroi, oltre per cui essendo l'Eroi, però mi suddici, quindi lui stava poco. Giocava quando si allenava, però aveva talmente una classe immensa che se lo poteva permettere. Poi, a prescindere dal giocatore, Michel è un uomo, una persona intelligente, simpatica, arguta, non si annoia mai, un po' come quando lo vedevi giocare, quindi un grande uomo e un grandissimo giocatore. Però sei anche generoso, perché adesso ha aperto un ristorante a Cassis in Francia, nel senso, dovessi passare di lì solo che mi offre il pranzo. Il francese sono un po' stranoti in queste cose qua. Comunque grandissimo e inimitabile. Grande, grande Roi, grande Michel.
5: Grande Michel, grande Leroy. Tu che ricordo hai di Michel Platini?
2: Io ricordo il 2-1 qui a Roma, Roma-Juventus, gol di Platini su punizione, brio, colpo di testa. La Juventus si riavvicinò alla Roma che era prima, però poi lo scudetto quell'anno lo vinse la squadra.
5: Era l'anno del...
2: La squadra giallorossa, sì. Lo vinse perché poi a Pisa...
5: Pastore tedesco che morse brio, era sì, quello. Esatto. Mi ricordo quello che fu un ricordo clamoroso.
2: Calcio di punizione stratosferico. E poi io, siccome ero innamoratissimo, non so se adesso ancora funzioni così, ma quando ho fatto l'esame io da giornalista professionista, bisognava presentare, tra le altre cose, una tesina. Sì. La presentai su Platini.
5: Che roba.
2: Inevitabile.
5: Spettacolare. Stiamo vedendo ancora delle immagini, ringraziamo come sempre il nostro regista alle nostre spalle che ruotano, che girano su questo straordinario calciatore. Abbiamo un'altra frase prima di chiudere e poi c'è l'ultimo passaggio, l'ultimo contributo. Vediamo un po', c'è un'altra frase a sorpresa che spunta alle spalle di Quintiliano. Eccolo qui, guarda, allarghiamoci, questa è bellissima. Platini non subiva mai fallo perché dava via la palla in fretta. Quelli che subiscono i falli sono quelli che aspettano. Sapete chi l'ha detto? José Altafini, altro grande straordinario giocatore. Questa è una foto bellissima perché qui c'è il calcio che non ha potuto vedere questi giocatori da vicino, si è perso veramente tantissimo. Cose che attualmente non si possono vedere, possiamo dirlo,
2: siamo
5: stati
2: fortunati
5: a vedere questi due grandi straordinari talenti. Mettiamoci anche Zico, che è stato meno tempo in Italia, però comunque ha segnato anche il calcio italiano, altro grandissimo numero 10. Prima di salutarci ti faccio sentire un altro contributo di un collega che tu conosci molto bene, protagonista Radio Bianconera, c'è Alessandro Santarelli, anziano come me, che ricorda Michel Platini.
9: Parlare di Michel Platini vuol dire veramente toccare le corde del cuore, verrebbe da dire più recondite ma sicuramente più importanti. Ero un giovanissimo tifoso della Juventus nel 1982, 11 anni, quando venne Platini, quando arrivò Platini alla Juve. Chiaramente lo conoscevo poco perché l'età era quella che era, ma ha rappresentato da lì l'innamoramento definitivo e totale, non soltanto per il gioco del calcio che già c'era ovviamente, non soltanto per la Juve che già c'era, ma per la maglia numero 10. Platini è stata la clamorosa goccia che ha fatto traboccare un vaso che era già colmo, importante, di affetto e amore per la Juventus, ma soprattutto per un singolo giocatore. Ecco, diciamo, Platini è stato il giocatore che mi ha fatto innamorare di una maglia. Il numero 10 più forte, beh, questo è difficile dirlo perché il calcio è cambiato tanto. Però io ho la sensazione che numeri 10 così nella Juventus non ci siano mai stati, per eleganza, classe e modo di dare del tu al pallone. E sì che alla Juventus ce ne sono stati di numero 10. Però fatemi dire che Platini sarebbe universale, sarebbe un giocatore perfetto anche per questo calcio, che ha veramente poco a che vedere con quello che ha giocato Michel tra l'82 e l'87. E il mio personale ricordo, guarda, ce ne sarebbero tanti, però voglio dire una cosa, perché lo ricordo veramente bene, forse vado un po' controcorrente rispetto a quelli che sono i ricordi che vi avranno dato. La delusione e anche la tristezza quando scoprì che a soltanto 32 anni Michel avrebbe abbandonato il calcio. Ecco, non riuscivo a vedere un futuro, e avevo 16 anni, però un futuro con un giocatore così. Poi ce ne sono stati, per l'amor di Dio, anche forse più forti, l'abbiamo detto prima, però ero veramente triste, deluso e un senso di smarrimento, perché immaginavo che un numero 10 così non l'avremmo più visto.
5: Guarda, ci lascia con questo quesito il nostro Santarelli. Secondo me un 10 così non c'è più stato, senza nulla togliere a quelli successivi. Prima l'ha detto Quintiliano, era uno che costruiva, ma segnava, e anche tanto, perché
2: segnava,
5: poi è stato capocannoniere,
2: tre volte capocannoniere. Marco, numero 10 non era usuale,
5: batteva
2: anche i centravanti come numero di gol,
5: assolutamente.
2: Tra l'altro aggiungo a quello che ha detto Alessandro, il rimpianto solo a 32 anni, io invece vado ancora prima, il rimpianto mio è che è arrivato solo a 27 anni,
5: però in poco tempo ha tracciato
2: una
5: storia profonda. In poco tempo ha tracciato una storia profonda nella Juve e nel calcio, perché dobbiamo dirlo. Poi grande protagonista anche con la nazionale francese, non ce lo dimentichiamo. Io per esempio ho un ricordo quando batte un calcio di punizione in una Francia-Spagna e batte Arconada, il portiere della Spagna, con una delle sue punizioni magistrali. Ancora una volta, un'ultima frase la leggiamo, perché è dell'allenatore che ha segnato la storia anche della Juventus insieme a Michel Platini, ad un gruppo straordinario, ossia Giovanni Trapattoni. Faceva una cosa e intanto ne pensava due. Questo
2: è l'emblema di Platini, questo Platini. Marco, stava avanti.
5: Chiudiamo così, Quintiliano, con questa bellissima frase di Michel Platini, questo viaggio per raccontare un grande numero 10 della Juventus e della storia del calcio. Grazie Quintiliano.
2: Grazie a te Marco, un saluto a tutti.
5: Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima storia di calcio. Ciao.
10: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
11: Buongiorno a tutti. Sì, prima di iniziare la conferenza vorrei rivolgere un piccolo pensiero per la scomparsa di Totò Schillaci. A soli 59 anni ci viene a mancare un po' un calciatore, una persona che soprattutto per noi del Sud è stato un po' l'emblema, no? Soprattutto durante i mondiali di una persona che ce l'aveva fatta ad arrivare in alto, e per noi tutti del Sud rappresentava comunque un grandissimo esempio. Sono veramente molto rattristato e molto dispiaciuto. Ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con lui appena arrivato nel 91 alla Juventus, avevo solamente 21 anni, lui già era un giocatore affermato. E, niente, un pensiero va anche alla famiglia per la perdita di un'ottima persona. Ecco. Grazie.
12: Benvenuti a Storie di Calcio, nuovo appuntamento, un omaggio a Salvatore Schillaci. Rientriamo dopo la conferenza stampa di Antonio Conte qualche giorno dopo la scomparsa del bomber. Le parole di Antonio Conte vanno dritte al cuore, perché parla di un uomo del Sud, di un uomo che ce l'ha fatta, che è riuscito a coronare un sogno. È una bella storia quella che andiamo a raccontare oggi. Di un attaccante che ha incendiato i cuori dei suoi tifosi, ma non solo, sì, perché ci siamo affezionati tutti a lui. Nella sua storia non può non essere citato il Mondiale d'Italia 90, perché è lì che Salvatore Schillaci entra nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport. Veste quella maglia azzurra in quei mondiali, Italia 90, che hanno caratterizzato, no, proprio il nostro paese, con gli occhi spiritati di Salvatore Schillaci. Fu capocannoniere in quel mondiale Italia 90, ci portò quasi fino in fondo. Insieme a lui abbiamo vissuto una storia bellissima, abbiamo quasi sfiorato il sogno di vincere un mondiale a casa nostra. Purtroppo è andata male, siamo arrivati terzi, la partita con l'Argentina ha interrotto un sogno, ha interrotto anche la cavalcata di Salvatore Schillaci, che però diventa capocannoniere in quel mondiale, lui che non doveva nemmeno giocare, forse non era nemmeno tra i titolari, ma Vicini lo lancia ad un certo punto e da lì inizia questa cavalcata, suon di gol con quegli occhi magici, spiritati ad ogni rete, ad ogni volta che il pallone varcava la linea. È stato un mondiale particolare. Chi vi parla in questo momento vi può solo dire che in quegli anni era un ragazzo, diciottenne appena patentato, e ad ogni vittoria della nazionale italiana e ad ogni gol di Salvatore Schillaci esultava e poi prendeva la macchina con il bandierone e gli amici per andare dentro Roma a festeggiare ogni vittoria della nazionale italiana. Ad ogni gol di Salvatore Schillaci c'era la possibilità di andare avanti, di arrivare fino in fondo, di arrivare a sollevare la Coppa. Non ci siamo riusciti, ma quel mondiale lo ha segnato profondamente proprio Salvatore Schillaci, che in quel mondiale non solo diventa capocannoniere, ma al termine di quell'anno è secondo anche nel pallone d'oro alle spalle di Lothar Matthäus. Insomma, un'annata magica per lui, un ragazzo che forse sognava di arrivare fino a quel punto, con una infanzia difficile, ma non si è mai riuscito, non si è fatto mai traviare da nulla, perché aveva un solo obiettivo: giocare a pallone. Il pallone era il suo migliore amico. Lui nasce in un quartiere popolare a Palermo, in un quartiere difficile, dove la malavita era lì vicino ed era facile anche farsi coinvolgere in situazioni particolari. Lui però è andato dritto per la sua strada, nonostante le problematiche che aveva anche nella sua famiglia: un fratello che era stato accusato di furto di gomme, un papà che aveva avuto dei problemi con la giustizia, accusato di peculato, e il cugino, che tra l'altro era un po' il suo specchio, riesce anche lui a giocare a pallone, comincia nell'Licata di Zeman, arriva anche la Lazio, e qualche anno dopo però è stato accusato di spaccio di stupefacenti, e poi è finito insomma a fare una vita ai margini, vivendo per strada. Ma lui non si è fatto traviare da nulla, è andato dritto per la sua strada e comincia a giocare con il Messina, lì segna, incontra Scoglio, e con Scoglio inizia un rapporto bellissimo e importante. Pensate, vi riporto un virgolettato proprio del mister Scoglio: aveva una fame di gol che non ho mai visto a nessuno, né prima né dopo. Pensate, lui racconta, Salvatore Schillaci, che quando ho esordito a Palermo ero pagato a gol 2500 lire ogni rete, racconta Schillaci, gol da fare in ogni modo, buttandosi nella mischia, di punta, di testa, occhi chiusi. Insomma, il suo obiettivo era fare gol perché poteva guadagnare qualcosa in più, e soprattutto perché amava giocare a calcio. Una carriera che inizia con il Messina, poi va alla Juventus a 25 anni, un grande salto con la Juventus, e lì incontra praticamente anche un grandissimo allenatore che è Dino Zoff. Allora andiamo a sentire proprio le parole di mister Zoff, che ha rilasciato pochi giorni dopo la scomparsa di Salvatore Schillaci.
13: L'estate magica viene dopo di un'annata magica che ha fatto con me, quindi ha fatto cose straordinarie per arrivare anche in nazionale a completare la propria carriera. Ma comunque è stato sempre un ragazzo un po' chiuso. Certamente il salto dal Messina alla Juventus, inizialmente era preoccupato, ha dovuto assicurarlo, tranquillizzarlo, dicendo che a me bastava quello che io, come giocava Messina, che lasciasse perdere la tribuna della Juventus fatta di grandi personaggi, eccetera. Quelli non giocano. Dicevo, vai tranquillo, difatti sei diventato capocannoniere, quindi devo dire grazie a lui, che quell'annata è stata, e non certo maggio l'avrà trovato in nazionale dopo. Non c'era la Juventus.
12: Un rapporto molto bello, no? Come ha descritto Zoff quello con Salvatore Schillaci, lui che veste la maglia della Juventus, lui che era un semplice ragazzo, con un italiano anche basilare, entra nella grande Juve che doveva vincere e che insomma aveva una storia importantissima, lui che veniva un po' preso anche a bersaglio dai tifosi avversari, in tutti i campi gli cantavano: sai chi è quel giocatore che ruba le gomme all'Alfa 33, Salvatore Schillaci. Ma lui non si è fatto mai toccare da questo tipo di situazioni, andava avanti, il suo obiettivo era fare bene, continuare a fare gol con una maglia importantissima, con la squadra più conosciuta in Italia, in Europa, al mondo. Soltanto una volta, purtroppo al termine di una gara, sbottò, fu Bari-Juventus, dove lui al termine di quella gara, sotto diciamo una serie di cori continui, arrivò alla fine partita e disse: io le gomme non le rubo, forse lo fanno gli altri, guadagno 500 milioni all'anno e non ho bisogno di rubare. Mi avvilisce che proprio la gente del sud abbia preso di mira uno di loro, uno come me. E questo lo colpì in quell'occasione, e fu la partita appunto con il Bari. Altri aneddoti possiamo raccontare: a Firenze, durante una partita tra Fiorentina e Juve del 1991, lì c'è sempre una rivalità molto forte, qualcuno gli tirò un copertone gridandogli ruba anche questo, ma in quel caso lui non rispose. Salvatore Schillaci voleva andare avanti, perché poi c'era anche l'obiettivo di arrivare in qualche modo a conquistare la maglia azzurra. Durante il periodo con la nazionale, il primo incontro è quello con Antonello Valentini, il DG della nazionale italiana per 30 anni. Sentite che cosa ci racconta proprio in questo diciamo momento dedicato a Salvatore Schillaci. Sentiamo il direttore Antonello Valentini.
14: Vicini, l'intuizione di Azeglio Vicini mi ricordò in qualche modo, facendo per carità, senza mancare di rispetto a nessuno, anzi, l'intuizione, la genialità che ebbe Berzot nel convocare Paolo Rossi poco prima dei mondiali dell'82. È una storia che in qualche modo si ripeteva, cioè Schillaci approdò la nazionale a Varese, io ho pubblicato sui miei profili social una foto dell'epoca in cui siamo tutti e due ovviamente giovanissimi, e mi fece molto impressione questo ragazzo che col calcio, col suo talento, con la sua capacità, voleva riscattare un'infanzia sofferta, e ci è riuscito in pieno, diventando innanzitutto un amico degli altri compagni di squadra, che è cosa importantissima, come Dino Zoff sa meglio di me, ma anche un protagonista, un beniamino dei tifosi. Per 7 partite, 6 gol a Italia 90 furono veramente un momento esaltante. Io voglio ricordare 2 episodi, poi mi taccio. Il primo, noi eravamo in prima dei mondiali, in ritiro ai Castelli, sì, romani, e Maradona era in ritiro con la sua nazionale argentina, ospite della Roma a Trigoria. Un pomeriggio Maradona venne a trovarci all'Elio Camara, questo albergo dove
12: bellissimo
14: eravamo. Ovviamente fu un'emozione per tutti, il più emozionato di tutti fu Schillaci, che ovviamente stette un po' lì a parlare, a chiacchierare con Maradona, insomma, che gli dette molta corda e gli fece molti complimenti. E poi un altro gesto bellissimo, e mi riferisco alla finalina d'Italia 90, quella per il terzo e quarto posto, noi eravamo a Bari contro l'Inghilterra, eravamo sull'1-1, a 4 minuti dalla fine l'Italia ebbe un rigore, il rigorista titolare era Roberto Baggio. Roberto Baggio decise di consegnare il pallone a Totò Schillaci e gli fece tirare il rigore, gli fece segnare il gol del 2-1 per ringraziarlo probabilmente a nome di tutta la squadra, ma a nome di tutti i tifosi italiani, di quello che Totò Schillaci era riuscito a fare in quei mondiali, facendoci sognare fino purtroppo alla sconfitta di Napoli in semifinale con l'Argentina. Ma resta un personaggio veramente straordinario, simpatico, umile, furbissimo, e che aveva delle qualità non solo tecniche ma anche umane.
12: Bello questo racconto di Antonello Valentini, che si incrocia con il Mondiale, con Italia 90, con Maradona e con quello insomma che ha lasciato questo giocatore che, ripeto, ci rapì tutti nell'occasione di quel Mondiale. A proposito di quel Mondiale, mi piace anche farvi sentire il telecronista Bruno Longhi, che ci racconta un passo importante e soprattutto ce lo descrive dal punto di vista umano. E allora andiamo a sentire anche Bruno Longhi.
15: Le notti magiche se ne vanno con lui, cioè rimangono nel nostro ricordo, però diciamo che gran parte di quelle notti magiche sono dovute a lui, ai suoi gol, alla sorpresa che ci aveva regalato questo centravanti sul quale non puntavamo una lira, o perlomeno avevamo Vialli Carnevale, dovevano essere loro, Aldo Serena, no? I nostri bomber, e poi lui è diventato il capocannoniere di quel mondiale. I suoi occhi sgranati che quasi raccontavano della sua incredulità di trovarsi in un Barnum del genere. Però, sai, penso che questo lo abbiano ricordato tutti, perché quello che vedi in TV o quello che vedi dallo stadio lo vedono tutti. Io voglio invece ricordare, ho avuto la fortuna di conoscerlo come tanti ovviamente, personaggio molto naif, un personaggio modesto, un personaggio umile, di umili origini, ma soprattutto c'è una parola che definisce, direi al 100% Totò Schillaci, la bontà. Veramente un personaggio buono, un ragazzo buono. Io quando penso a Schillaci penso sempre alla sua bontà. Non faceva un torto a nessuno, era buono, guarda, era buono. E per cui in questi giorni in cui lui ha combattuto, no, contro questo destino crudele, ciò che mi tornava in mente di Totò era veramente il suo essere buono, essere una buona persona, e questo lo sappiamo, nella vita conta più di ogni altra cosa.
12: L'uomo Salvatore Schillaci, che è andato dritto per la sua strada, non si è fatto coinvolgere da fattori esterni che potevano facilmente portarlo su altre strade, ma si è sacrificato, ha lottato per raggiungere il suo sogno, quello di giocare a pallone. E pensate che dopo il ritiro, ricordiamo, lui ha giocato alla Juventus, poi è andato all'Inter, ha fatto anche un'esperienza in Giappone. Dopo il ritiro aprì una scuola a Palermo per dare la possibilità ai ragazzi di coronare questo sogno, perché lui era uno umile, voleva stare vicino a coloro che volevano in qualche modo raggiungere l'obiettivo che lui era riuscito così a portare a termine, quello di giocare a calcio, quello di trovare la strada per realizzare il suo sogno. Sì, perché Salvatore Schillaci è stato uno di quelli che alla fine ce l'ha fatta ad arrivare in alto, partendo veramente dal basso e avendo pochissimo per poter, diciamo, arrivare veramente a questo tipo di livello. Oggi abbiamo anche la possibilità di raccontare Salvatore Schillaci attraverso l'autore di un libro che abbiamo qui con noi, che si intitola C'era una volta il calcio. È un libro scritto dal giornalista Antonello Sette, Palombi Editori, Foglio Edizioni. È un libro particolare perché tratta la storia di tantissimi campioni che hanno tracciato la storia del calcio, di un calcio però diverso da quello attuale, dove, permettetemi di dire, c'era più passione dare i calci al pallone. Perché sentite che nomi: Aldo Agroppi, José Altafini, Giancarlo Antognoni, la luce di Firenze, poi l'arbitro Paolo Casarin, Bruno Conti, Marazzico veniva chiamato nell'82 al mondiale, Giovanni Galeone, la grande impresa con il Pescara, Giovanni Galli, un grandissimo portiere, Renzo Garlaschelli, che faceva parte della Lazio del 74, Claudio Gentile, il grande difensore che marcò Zico e Maradona senza mai farli passare nell'82, Bruno Giordano, lo straordinario attaccante della Lazio e del Napoli insieme a Maradona, che hanno vinto uno scudetto straordinario. Ce ne sono tanti di questi personaggi in questo libro, e c'è anche Salvatore Schillaci. E allora, a questo proposito, vi faccio sentire l'autore del libro, Antonello Sette, in questo primo, diciamo così, intervento, perché questa è stata una delle ultime interviste che ha fatto Salvatore Schillaci e che trovate appunto nel libro C'era una volta il calcio.
16: Credo che è una intervista che ho fatto per il Foglio, perché il libro raccoglie interviste fatte per il Foglio. Sicuramente l'ultima intervista in cui lui parla di sé a tutto campo. Diciamo che lui è sicuramente già malato, ma io non lo sapevo, quindi c'è questa situazione che tra di noi, che è questa. L'intervista che mi ha molto colpito, è molto lunga, lui ha parlato con molto entusiasmo, ha raccontato di quelle notti magiche del suo inizio a Messina, perché lui, come comincia, diciamo che dalla Stato Celeste c'erano i cori per Schillaci, quindi lui vive tutto a Messina, in Sicilia è tornato, e poi improvvisamente arriva la gloria con la Juventus, l'incontro con Agnelli e Boniperti, e pochi mesi dopo le notti magiche. Lui racconta per esempio questo incontro con Boniperti e Agnelli. Lui dice: non riuscivo a dire una parola, ero talmente emozionato come uno scolaretto al primo giorno di scuola che non riuscivo a pronunciare una parola. Loro cercavano di mettermi a mio agio, ma non ci riuscivo a parlare. dissero che ero molto felice che stavo lì perché finalmente avevano un siciliano che giocava nella Juventus. E poi arrivano le notti magiche e lui le notti magiche dice: io non mi aspettavo assolutamente quello che è successo, non mi aspettavo di diventare il protagonista, non mi aspettavo di fare quei gol, di diventare l'eroe di quel mondiale. Però nella vita bisogna sapere aspettare il momento giusto e salire sul treno, perché il treno, quello giusto, passa una volta. Io ci sono salito. Però poi la cosa che ti è lunamente rimasto con questo rammarico, dice di quei mondiali che, come sai, abbiamo perso eliminati dall'Argentina rigori, quando tutti pensavano che saremmo arrivati in fondo, avremmo conquistato quel titolo, perché dal punto di vista del gioco, oggi si parla molto di questo, no? Del gioco, vincere col gioco e vincere con un non gioco. Dal punto di vista del gioco, quella è stata una nazionale più bella in assoluto di sempre, c'erano grandissimi giocatori, siamo usciti ai rigori a Napoli contro l'Argentina in quella partita incredibile in cui, come sai, la maggior parte dei napoletani, siccome c'era Maradona in campo con l'Argentina, faceva il campo contro l'Italia, faceva il tifo contro l'Italia, e lui dice: quei gol me li sogno quasi tutta la notte, quei rigori sbagliati me li sogno quasi tutta la notte, però non l'ho mai rivisti né sul campo né sul computer né da nessuna parte, non l'ha mai visti quei gol, l'ha soltanto sognati quei errori fatali, perché lui dice che nella vita, come nel calcio, non sempre vince il migliore, ed eravamo lì migliori, ma non l'abbiamo vinto per la papera ovviamente di Zenga e per i rigori, la famosa papera di Zenga che consente all'Argentina di pareggiare una partita che stavamo tranquillamente vincendo.
12: Antonello Sette ci ha raccontato un po' di cose di Salvatore Schillaci, e mi piace anche leggere un passo in questa intervista proprio di Salvatore Schillaci alle domande di Antonello Sette. Me lo consente sicuramente Antonello. E allora, c'è un giocatore in cui si rivede, gli viene fatta la domanda, e lui risponde: fare paragoni non mi è mai piaciuto, ma se devo fare dei nomi dico Ciro Immobile, Giacomo Raspadori, mi sono sempre piaciuti i giocatori veloci. Qual è oggi la sua vita? Gli fa la domanda Antonello. Ho aperto a Palermo un centro sportivo frequentato da tanti ragazzi che sognano di diventare Totò Schillaci, e faccio il testimone lì in giro per l'Italia. Questo ci dimostra ancora una volta la voglia, no, di trasmettere quello che lui aveva fatto ai più giovani, dare anche una possibilità, no? Perché insomma, andare a giocare in una scuola calcio dal nome Totò Schillaci ti fa sognare. Porta in giro i suoi occhi spiritati, quelli rimangono, risponde lui, una peculiarità esclusiva dei mondiali del 1990. Prima e dopo sono sempre stati normali, quindi quegli occhi lì appartengono a quel momento della sua storia, a quel sogno che stava per realizzare e ci stava portando insieme a lui a sollevare quella Coppa del Mondo. Di chi è rimasto più di tutti amico? Gli domanda Antonello Sette. Ho una chat con i giocatori della Juventus in cui condividiamo sia momenti belli sia quelli bui. Mi sento ancora con tanti della nazionale di allora, ma se devo fare il nome del più amico di tutti dico Stefano Tacconi. Qual è l'attimo o il gol che non potrà mai dimenticare, che magari sogna ancora di notte? Se parliamo di sogni, quello più ricorrente in realtà è un incubo di cui evidentemente non mi sono mai liberato. Sogno i rigori sbagliati contro l'Argentina, non ci crederà, ma io quei maledetti rigori li sogno di notte, ma non li ho mai rivisti di giorno, né in televisioni né sul web, mi metterebbero troppa tristezza. Il mio gol è indimenticabile, quello negli ottavi di finale contro l'Uruguay, è stato bellissimo. Vado a memoria, domanda Antonello, il subentrato Serena si improvvisa assist man e le serve un pallone al bacio, lei si coordina con il sinistro di prontezza, buca la rete. Lui risponde: mi vengono ancora i brividi di una notte magica vissuta con il cuore in gola. Eravamo i più forti, ma non sempre i più forti vincono, nel calcio come nella vita. Antonello ci racconta ancora un altro spaccato di questo libro.
16: Tu leggi il libro e con l'iscritto io mi vengono i brividi, perché naturalmente sono storie da brividi, sono personaggi da brividi. L'altro giorno ho intervistato, ovviamente l'intervista non è ancora uscita, Tossena, e lui dice: la caratteristica di noi giocatori di quell'epoca, Tossena diciamo è anche più anziano di qualche anno di Schillaci, è che noi comunque avevamo l'entusiasmo, una passione che oggi forse i giocatori, i calciatori non hanno più. Questa passione ci ha fatto fare dei sacrifici pazzeschi che oggi non fanno più, ci ha fatto sopportare fare qualunque cosa. D'Ossena andava in un collegio a Torino a 13 anni, davanti a questo collegio la sera quando usciva dalla scuola serale per tornare al collegio c'era di tutto, lui racconta, mignotte, maltrattori, risse, rapine, cioè, accadeva di tutto. E sto ragazzino che andava e tornava nel collegio strisciando vicino ai muri. E quindi lui dice, quel calcio lì, quello che siamo stati noi, ci ha insegnato poi a prendere decisioni in prima persona e per tutta la vita. Forse le decisioni in prima persona del calciatore è molto più complicato. Quando tu parli, volevo

0: cancellare un'azione sbagliata. 95% dei calciatori sbagliano un rigore dopo 5 minuti in una partita. Crollano. La partita è rovinata. Lui è proprio, riesce ad avere quella memoria da pesciolino rosso. Dimentica l'errore e si concentra sulla prossima fase e continua il suo. Se tu guardi Messi, al di là del gol, il ruolo che ha nell'Argentina, e io quando andavo allo stadio a vedere il Barça, non sono andato tante volte, ma quando andavo lo osservavo, e lui l'80% della partita cammina, perché camminando capisce dove può far male alla difesa rivale. E questo a 38 anni, se non hai questa intelligenza, questa furbizia, capire, no, la cosa ha bisogno la tua squadra, dove colpire il rivale, pochi calciatori ce l'hanno. E lui riesce sempre ad essere i 5 gol in 2 partite, ma non, un mese fa dicevano che comunque si sarebbe perso l'inizio dei mondiali, aveva questo infortunio, eccetera, eccetera. Ormai conferma che comunque con Messi in campo non ci sono limiti. E guardando il tabellone dell'Argentina, probabilmente torneremo a vedere un'Argentina in semifinale contro un'Austria che li ha fatti soffrire. Secondo me nel secondo tempo l'Argentina è calata fisicamente, l'Austria è una squadra di gamba, però all'Austria manca il gol, tira poco e tira male in porta, e Arnautovic deve giocare dall'inizio, ma anche se avesse 60 anni, perché Gregoric comunque non è mai stato bomber e l'ha dimostrato ieri.
1: L'ha dimostrato, quindi il dato e l'MVP l'abbiamo già dimostrato, il bello e il brutto della partita in sintesi?
0: Beh, il bello è la gestione, la capacità di soffrire dell'Argentina, si deve reinventare, perché comunque secondo me gli manca la transizione offensiva all'Argentina, non ha il calciatore che strappa in contropiede, ci ha provato con Thiago Almada, ci ha provato con Nico Gonzalez, però strappano gli ultimi 30 metri, su 50 metri gli manca quel profilo di calciatore. Scaloni lo sta cercando, mi è piaciuto come è entrato Nico, perché è entrato con la mentalità giusta e con la fame necessaria, e mi è piaciuto l'Austria. Nel secondo tempo il centrocampo austriaco ha fatto una grandissima partita, però è mancato il gol, e alla fine la qualità ti castiga e Messi li ha castigati.
1: Fabio dal Brasile, Norvegia, Senegal, ecco. Ancora una volta, se brilla Messi, risponde da attaccante puro, vero, lì di mezzo all'area, Erling Haaland, ancora una volta doppietta per lui, giocatore spaziale, però occhio a questo Senegal che comunque fino all'ultimo ha tenuto botta, ha dato battaglia con questa doppietta di Sarr, la prima in occasione della prima c'è stata, no, la prima cadendo, nella seconda occasione con un bel duetto con Jackson, un altro giocatore che secondo me sta un po' emergendo in questo mondiale. Ma partiamo dall'MVP intanto e dalle cose belle e brutte di questa partita. Sì,
2: cominciamo col dire che è stata una bellissima partita, non soltanto per il risultato 3-2, quindi 5 realizzazioni, ma proprio anche per l'intensità. L'MVP va, gioco forza ancora una volta, ad Erling Haaland, che fa 4 gol in 2 partite. Ricordiamoci che esordiva in questo mondiale, per la prima volta è riuscito ad arrivare con la sua nazionale a una competizione internazionale massima per nazionali, ed è già a quota 4, ieri ne fa ancora 2 in un match che si era complicato, ma lui ancora una volta si carica la squadra sulle spalle, firma questa doppietta decisiva e con i suoi gol regala un risultato che praticamente permette già alla Norvegia di ragionare in vista dei sedicesimi di finale, e dimostrando di essere un momento di massima forma psicofisica, e quando la palla scotta, l'avevamo anche già detto dopo l'esordio, tutti attendono Haaland, peraltro c'è l'Haaland mania negli Stati Uniti. Più che Messi, più che Mbappé, in una nazione dove il calcio sappiamo non essere lo sport principale, il personaggio Haaland sta veramente attirando molto l'attenzione, proprio per quello che rappresenta, no? A livello così atletico, strutturale, per come incarna, per come così rappresenta, no? Lo sport, la figura dell'atleta. Ecco, gli americani amano questo tipo di personaggi.
1: Cose belle e brutte Haaland di questa partita, al di là dell'MVP.
2: Allora, mi è piaciuto lo spettacolo offensivo, è stato, ripeto, una partita bellissima, 5 gol, questo duello a distanza tra Haaland e Ismaila Sarr, anche lui autore di una doppietta.

0: Iniesta, benissimo anche Mané, sì. Benissimo anche Mané, sì. Tra i migliori in campo, e anche lui ha propiziato, diciamo, direttamente le reti del Senegal. Per la Norvegia è piaciuta la capacità di mantenere la calma, perché obiettivamente sul 2-1 ci sono stati 5 minuti di grande forcing da parte degli africani, e però poi è arrivato subito a sigillare il terzo gol di Haaland la partita, e quindi la remata vincente. Ormai c'è questa coreografia delle remate norvegesi sugli spalti che obiettivamente sono alquanto spettacolari. Sì, e sì. Quindi nota di merito anche per la bellissima immagine a fine partita dove Solbakken è andato a cercare la moglie Anniken in tribuna, l'ha baciata anche sì. Un po' per...
1: Questa, è anche sì, questo il mondiale.
0: Togliere l'attenzione. È anche questo il mondiale.
1: Sì, sì, anche questo il mondiale.
0: Non mi è piaciuta la tenuta difensiva di entrambe, che si hanno mostrato di avere due attacchi prolifici. E in verità non possiamo dire la stessa cosa delle fasi difensive. E quindi il Senegal già aveva mostrato un po' di fragilità al debutto. E quindi ecco, questo forse mi è piaciuto un po' meno.
1: Mi verrebbe da dire mai come la difesa dell'Iraq, ne parliamo dopo. Ma invece sì. il dato
0: è doppietta per Erling Haaland, che ripeto continua a segnare, è già la quarta realizzazione, numeri spaventosi. E attenzione, perché pur essendo arrivato relativamente tardi a questo mondiale, se paragonato per esempio a Mbappé, ma è già a 35 gol totali in carriera con la sua nazionale, ed è una macchina da guerra, per cui mi aspetto di tutto. Adesso a questo punto avranno la terza partita, che sarà bellissima e decisiva soltanto per stabilire chi arriverà primo nel girone, che sarà proprio contro la Francia di Mbappé.
1: Giordania, Algeria, Alain Valnegri. Alain.
2: L'hai visto, Enzo?
1: Onestamente no. La verità.
2: Vittoria algerina importante, con la capacità comunque di rimontare dopo l'1-0 di al Rajden. L'Algeria sulla tre quarti ha tanta qualità. Ieri abbiamo visto Mazza giocare ad altissimi livelli. In Algeria lo chiamano Mazzadona, giocatore giovanissimo del Bayer Leverkusen, che ha scelto proprio di difendere i colori algerini. Qualità pura nell'uno contro uno, visione di gioco all'ultima capacità di accelerare. Scusami, mi spiego un po' male perché è un po' stanco.
1: Con
2: la capacità di accelerare il gioco con l'ultimo passaggio con Guiri, grandissima associazione. Abbiamo visto anche un Mahrez giocare ad alti livelli. Adesso bisognerà capire se possono bastare questi tre punti, perché comunque contro la Norvegia vedo un'Algeria in difficoltà. Ieri ha concesso tanto, però il grande match di Bensa Baini ha permesso all'Algeria di portare a casa una vittoria necessaria.
1: Allora andiamo invece adesso a raccontare insieme a Fabio Urbisaglia questa partita tra Francia e Iraq. Io devo dire, ragazzi, mo va bene la ripartenza dal basso, no? Tutto a posto, ok. Né che è un obbligo fare la ripartenza dal basso, soprattutto se la fa in quel modo, perché che la Francia fosse superiore all'Iraq è chiaramente cosa ovvia, che Mbappé sta giocando uno straordinario mondiale, che è in grandissima forma, altrettanto lo dimostra il primo gol in particolare, però anche l'Iraq ha partecipato in maniera molto attiva, soprattutto negli ultimi due gol. Però dai, l'MVP ancora una volta.
0: Se vuoi partiamo da lì, dalle cose che non mi sono piaciute.
1: Vai, partiamo dalle cose che
0: sono i regali, insomma, i regali dell'Iraq. Già il raddoppio che arriva al 54esimo, quando la partita, perlomeno sulla carta, era ancora una partita che avrebbe potuto raccontarci qualcosa, e hanno ben pensato il tandem Zaid Tazen e il portiere Basil di passarsi un pallone, diciamo con poca precisione. Palla che arriva a Dembélé, che decide di non calciare nonostante l'occasione ghiotta, e nonostante, ricordiamolo, Dembélé non avesse ancora segnato un mondiale, esatto. Un gol in un mondiale, un gol che poi arriverà in sequenza, e passa palla a Mbappé, che a porta vuota trova il 2-0. A quel punto diciamo, facile. Sigilla la partita. Non pago il portiere, anche nell'azione del 3-0, sbaglia goffamente il rinvio, propiziando poi appunto la terza realizzazione, messa a segno invece da Dembélé, di cui sopra. Dembélé che peraltro passa quasi in sordina in questa Francia, il pallone d'oro in carica, nonché bicampione col PSG della Champions League, eppure sembra quasi diciamo una comparsa, ecco, in una nazionale dove andiamo all'MVP, l'MVP la scena la rubano Kylian Mbappé di nuovo con una doppietta, fa 60 complessive in nazionale, e occhio anche a lui perché in ottica classifica marcatori all time nei mondiali la sfida a Messi è decisamente lanciata. Ricordiamoci, e fa spavento, che Mbappé ha solo 27 anni e quindi potrà giocarsi perlomeno ancora un paio di mondiali, e in prospettiva quello che sembrava un record di Miro Klose, eccetera, delle 16 realizzazioni, a questo punto comincia a sgretolarsi, e vedremo dove riusciranno a portare poi i numeri in queste lotte a distanza tra bombe implacabili, due dei quali, ci includo anche Haaland, molto giovani, anche perché la Norvegia da qui in avanti suppongo possa prendere parte a diverse edizioni dei mondiali.
1: Secondo me sì, perché è in continua crescita. Poi ci sarà la meravigliosa sfida per la vetta del girone proprio tra Francia e Norvegia nel prossimo turno, credo venerdì sera. Il dato che vogliamo evidenziare?
0: Allora, mi è piaciuto, ti dico cosa mi è piaciuto in breve, una partita comunque in cui si sono messi in mostra, oltre a Mbappé e Dembélé già citato, ancora una volta Olise, che anche lui magari non va a tabellino, però fa due assist, colpisce una traversa su una triangolazione stupenda e si dimostra ancora una volta decisivo, in particolare la catena di destra funziona molto bene. Cosa non mi è piaciuto l'abbiamo già detto, il dato è sono i 16 gol di Kylian Mbappé, che ha praticamente già si è appaiato, diciamo, a quello che era ormai l'ex record di Miro Klose, e come già detto occhio perché il cammino è ancora lungo con questa edizione allargata e rischiamo veramente di arrivare ben oltre le 20 realizzazioni. Chiudo soltanto con una nota un po' provocatoria e del tutto personale: 22 minuti più recupero sono quelli giocati da un giocatore straordinario come Cherki, per me il miglior 10 al mondo, ed è un po' la fotografia di quello che è in questo momento la nazionale francese a livello di profondità di rosa, perché potersi permettere di far entrare Cherki al 68esimo, capisci che ti devo dire, Vince, beati loro
1: nel vero senso della parola. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
0: Obrigado, buon lavoro, ciao Alen, ciao Vincenzo.
1: Ciao Alen, grazie anche a te.
2: Ci ritroviamo. Ciao, buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ci ritroviamo domani, sta per partire a Maracanà, ricevo la linea all'ottimo Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio, e vi do appuntamento, Andrea Maiocca, eccolo, e io vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo su Malagò, nuovo presidente della FIGC, gli obiettivi che si è dato. Naturalmente c'è da ridare lustro al nostro calcio, una nazionale che deve ancora trovare il suo commissario tecnico. Insomma, un lavoro immane è quello che attende Malagò. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Dunque, Malagò, nuovo presidente della FIGC, può davvero portare a qualcosa di nuovo questa nomina?
1: Ma intanto esperienza ne ha da vendere e quindi evidentemente, sai, l'esperienza conta molto per sapersi muovere in questo ambito. L'ambito calcistico è molto, molto difficile. Lui non c'è mai stato in questo ambito, è stato tutto in altre cose, ha comandato dall'alto il CONI, si è occupato marginalmente di sport e quindi entrare poi, come dire, nel meccanismo della Federazione Calcio non è semplice. Ha già dato qualche indirizzo, no? Nel senso che ha parlato di stadi, ha parlato di sovvenzioni, ha parlato di che ha bisogno di collaborazione. Bisogna capire intanto con chi si metterà, chi metterà al suo fianco, insomma. Lì è molto importante che lui sappia scegliere bene gli uomini che dovranno poi dirgli cosa fare, anche perché dovrà prendere persone di esperienza nell'ambito calcistico. Poi, naturalmente, quando parla di stadi e parla di sovvenzioni, lì un pochino, secondo me, era meglio aspettare a parlare di aiuti dallo Stato. Lo Stato in questo momento ha altri grossi problemi, che sono sanità e altre cose, lavoro. Non è un momento bello e quindi non vorrei che lui significasse tutto l'ambaradan, cioè la gente che non sta bene, la maggioranza degli italiani, e quindi quel termine di aiuti allo Stato potrebbe, secondo me, eliminarlo, anche perché non dimentichiamo tutti i soldi che girano intorno al calcio, e il calcio, secondo me, dovrebbe sapersi amministrare per sé. Fare l'imprenditore è bello, bisogna essere bravi per fare gli imprenditori, ma io distingo sempre l'imprenditore dal prenditore. Coloro che si fanno aiutare troppo dallo Stato, secondo me non va bene. L'imprenditore deve essere una persona autonoma che riesce a farsi con le sue forze. Quando si hanno troppi aiuti dallo Stato c'è qualche discrepanza, secondo me non va bene. Quindi sono curioso di vedere come andrà avanti e come tocca ancora questo tasto,
0: ecco,
1: con cui io non sono d'accordo.
0: Ecco, però per quanto riguarda la nazionale, adesso si cerca un direttore tecnico e si rifà il nome di Paolo Maldini, che poi avrebbe il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi di questa eventualità?
1: Ma qui entriamo nell'altro ambito, l'ambito tecnico. Noi passiamo da un presidente federale che ha dato carta bianca nella scelta dei tecnici a uno come Buffon, e sappiamo come finisce. E quindi prendersi la responsabilità, parlo di Maldini, di farsi tutte le scelte lui, è una grossa responsabilità, perché bisogna poi saper scegliere, bisogna, come dire, capire bene il momento del calcio italiano, il momento dei giocatori, chi si ha a disposizione, tutto il movimento calcio, nel senso che dall'alto fino in basso, e parlo qui di ciò che circonda il calcio, ma anche del calcio in sé, dei giovani, dei semiprofessionisti, insomma tutto ciò che è tecnico, tutto ciò che riguarda la conduzione tecnica della squadra. Lui dovrà pensare all'alto, dalla prima squadra fin sotto. Io ho fatto una grossa esperienza nella federazione e quindi so quanto è difficile, so quanto sono difficili le scelte, e so quanto bisogna essere immuni da ogni interferenza nel gestire le nazionali. Quindi auguri a Maldini. Compito molto difficile, se Maldini è ancora
0: Certo,
1: ufficialmente.
0: se accetterà questo incarico. Se accetterà questo incarico. Ecco,
1: Perché non deve accettare? Non c'è altri incarichi, quindi questi sono incarichi di prestigio. Bisogna avere la responsabilità verso il calcio, verso i colori che vai a indossare, che sono l'azzurro. L'azzurro rappresenta l'Italia. È un onore, secondo me, quando si viene chiamati al compito di rappresentare la tua patria.
0: Per quanto riguarda il ruolo di commissario tecnico, tra Conte e Mancini, chi sceglieresti? Ci può essere anche l'ipotesi Baldini, che è stato chiamato a dirigere l'Italia in queste ultime due partite?
1: Beh, tu stai naturalmente esagerando, perché bisogna pensare a gente che ha un'esperienza molto alta, nel senso che noi qui stiamo parlando di gente come Conte e come Mancini, che hanno avuto la conduzione di cose importanti, quindi nazionali, squadre di club, insomma, hanno saputo navigare ad alti livelli. E lo metti in comparazione con un Baldini che, insomma, non ha allenato grossi club, non ha avuto quelle grosse responsabilità, quindi c'è un dislivello pazzesco, secondo me. Quindi quel rischio di continuare con Baldini non credo che se lo possa prendere nessuno. Non se lo prenderà sicuramente Malagò, oppure chi per lui, o Maldini o chi altro. Quindi lì dipenderà. Diciamo che uno un pochino più diplomatico fra Conte e Mancini, l'altro un pochino più irruente in certi momenti, e lì bisogna vedere dove andranno a cadere. Certamente cadono bene in tutte e due i posti, insomma, sono tutte e due di grandi esperienze, grandi capacità comunicative anche. Sanno vendere bene il proprio prodotto e sanno anche decide al momento giusto che sta ad intraprendere anche nella scelta dei giocatori. È un compito difficile comunque, perché il calcio italiano non se la passa molto bene, perché per tanti motivi. Motivi sono, per esempio, che tu nelle squadre italiane sono troppi, troppi stranieri, sono quasi tutti stranieri che giocano, quindi le scelte sono difficili. Devi andare a prendere per far giocare gente che magari non ha tante esperienze di campionato, vengono convocate gente che ha fatto una partita, però addirittura non ha mai giocato in Serie A, quindi le convocazioni sono, per me, sono a un certo punto quasi ridicole in certi casi. Una volta, insomma, per arrivare in nazionale dovevi fare dei campionati, ma dovevi giocare ad altissimo livello e quindi eri competitivo. Adesso la competizione puoi reggere poco la competizione, anche perché la differenza, per esempio, delle squadre che arrivano sopra nei primi 4 posti o 6 posti, a differenza delle squadre che sono in fondo alla classifica, come dire, non sono molto allenanti le partite, e non sono molto competitive le partite che devono affrontare i giocatori singolarmente. Quindi e lì evidentemente non si fortificano abbastanza per poi affrontare ad alto livello le squadre estere, ed è per questo che tu vieni poi eliminato.
0: Certo.
1: Cioè, non c'è poca. Il discorso andrebbe più approfondito anche per quanto riguarda le sovvenzioni che arrivano quando la squadra viene promossa dalla B alla A, no? I diritti televisivi delle squadre che sono in alto, vedi, Juventus, sono altissimi. E quindi queste squadre qui possono permettersi di comprare grandi giocatori, giocatori importanti. La squadra che viene su dalla Serie B cosa può permettersi con 10 milioni, 15 milioni? Può permettersi niente. E quindi ecco che ci sarà sempre questa grande differenza. Per esempio, in altri paesi come l'Inghilterra, questa differenza non c'è. Sono molto più, come dire, molto più altruiste le società, i club di alta categoria, no? In alto, che dividono bene i proventi delle regioni anche con quelli in basso, anche con le squadre che arrivano dalla B. E quindi lì di conseguenza c'è più competizione poi, e questa maggiore competizione ti serve poi per affrontare meglio i campionati esteri, le Champions e altre coppe. E quindi questo è un tasto che mi aspetto che un presidente federale vada a toccare, oppure perché questo tasto le squadre in Lega non lo toccano, perché comandano poi i grandi cercano di guadagnare loro. Dovrebbero essere più altruiste, perché indirettamente gli servirà di più questo, gli serve per essere più competitivi. È un problema che non
0: È
1: vedo che tocchi.
0: difficilissima risoluzione. Parliamo un po' anche del
1: Invece
0: tuo Torino.
1: sarebbe bello che lo toccassero questo
0: Sì,
1: tasto.
0: certo. Parliamo un po' del tuo Torino, come si sta strutturando con Abate alla guida, che sensazioni hai?
1: Guarda, ti dissi che il periodo del Torino dopo gli anni 60, dove gli allenatori erano stati Rocco, Fabi che tornava dalla nazionale, i periodi d'oro sono stati periodi in cui il Torino ha avuto tre allenatori giovani che venivano dalla B, che sono stati Giannoni, Radice e Mondonico. Ecco, quei tre allenatori avevano portato a livello molto alto la società, il club. La squadra infatti entrò, vinse il campionato, entrò nelle coppe europee. Ma quelli lì sono stati periodi d'oro. E quindi io scrissi, diciamo 6-7 mesi fa, che il Torino avrebbe dovuto prendere un allenatore giovane, anche perché il giovane, come dire, ha più coraggio, può rischiare, quindi può metterci quel pochino di fantasia in più per dare entusiasmo alla gente. Quindi ben venga questo giovane Abate che calza a pennello, lui gioca con tre centrali, due esterni che devono spingere. E quindi lui, secondo me, ha fatto bene questa scelta. Lui giocava esterno destro, quindi sa come insegnare i fluidificanti esterni ad attaccare, perché oggigiorno quando giochi a 3 a 5 dietro, tu hai bisogno di due esterni che spingano. Certamente il Torino questi anni ha faticato molto perché gli sono mancati questi due giocatori che spingessero, no? Solamente Ansaldi qualche anno fa riusciva a spingere, Mansaldi poi si faceva sempre male, quindi faceva mezzo campionato. Poi quest'anno ha dovuto arrangiarsi con Lazzaro, che per carità, Pedersen che ha fatto bene, mi sembra che ieri abbia segnato anche un gol, però Pedersen è molto timido. In quei ruoli lì deve avere gente coraggiosa, gente che spinge, che riesce ad arrivare sul fondo, riesce a mettere dei palloni per il centro, no? Affinché il compagno la punta riesca a deviarla o di piede o di testa. Se tu oggigiorno non c'hai degli esterni che spingono su nel calcio vai poco avanti. Infatti vedi che le grandi squadre, questi giocatori sono preziosissimi, no? E quando un difensore una volta le società avrebbero azzardato di spendere 40 o 50 milioni per comprare un esterno. Una volta si diceva che spesi per la punta, colui che faceva gol. L'esterno, il difensore si poteva creare. Infatti, la storia ti dice che certi giocatori che giocavano attaccanti poi sono riusciti a trasformarsi anche come difensori o addirittura come liberi. No? Potrei farti anche dei nomi, ma tanto lo sapete che nomi sono. Io ricordo lo Zaccarelli che giocava a mezzala, poi si trasformò in libero. Il
0: Certo.
1: Comi stesso, faccio
0: Io ricordo Comi, Antonio
1: nomi
0: Comi.
1: che giocavano davanti e poi giocavano,
0: Difensore.
1: no? Il difensore tu potevi crearlo, non spendevi mai la cosa che era importante per la società era no, io i soldi me li conservo per spendere per quel prima gol. E invece adesso vedi per esempio il giocatore che era dall'Atalanta, è arrivato nel Cagliari, adesso mi sfugge il nome, che è stato pagato 40 milioni, mi sono vale 40 milioni, no? E la società li
0: Palestra,
1: spende perché hanno
0: Palestra. Più
1: ma palestra, la società hanno capito
0: di
1: che devono
0: 40
1: spendere.
0: milioni, ora vale anche 50 milioni.
1: Addirittura, quindi vale così, perché diventano giocatori, vedi Di Marco che giocatore importante è, no? Cioè si è capito finalmente che il gioco sulle fasce è importantissimo. Una volta si pensava al centrocampista, comunque in tutti i casi tutti i giocatori di una squadra sono importanti. L'importante è che l'allenatore riesca a fare della squadra un bel mosaico, dove tutti quanti ci stanno dentro, tutti quanti danno il loro contributo. E quando c'hai delle carenze in qualche reparto, tu paghi dazio e falli l'annata, come l'ha fallita, diciamo, squadre importanti, ma non importantissime, come il Torino Fiorentina, per esempio, no? Siamo sempre lì. Io
0: Sì.
1: seguo molto la Fiorentina, quindi ogni tanto faccio riferimento, ma seguo molto il Torino. Il Torino c'ha il compito di Petrachi, è
0: Sì.
1: difficilissimo.
0: Tra l'altro c'è anche un problema portiere perché chiaramente bisogna cercare di porre rimedio a questa questione. Si parla delle ipotesi Ravaglia e Montipò, ti convincono?
1: Ma a me ha convinto questo di quest'anno. Non deve essere timido, che dice: ma io mi accontento di giocare lì, ma io voglio stare. Ma cavolo, tu hai giocato il campionato, te la sei cavata alla grande, no? E perché devi dire: io mi accontento? più bravo Montipò, Ravaglia di questo che abbiamo avuto quest'anno. Non lo so. Io, a volte non è questione di personalità, uno deve essere anche un pochino sfacciato, deve affrontare le difficoltà, deve sapersi porre anche e saper rispondere come si deve. La timidezza nel calcio, a me piacciono i giocatori che sanno osare, no? Coloro che vogliono fare il passaggio a rischio. Io l'altro anno ho criticato tante volte, per esempio, Ricci, che secondo me faceva sempre il passaggino senza responsabilità, sai come la penso nel numero di passaggi esatti, queste statistiche che fanno che sono tutte sballate, non si rendono conto che il passaggio va fatto sempre, spesso qualche volta bisogna che il giocatore assuma la responsabilità per fare il passaggio a rischio, se no che giocatore sei? Sei un giocatore scontato che non farà mai la differenza. La differenza la fanno coloro che hanno la sfacciataggine di tenere la giocata, il dribbling, l'affondo, il lancio, l'assist per il compagno che lo mandi in porta. Tutti i giocatori vanno valutati queste cose qua, nel contrasto, il gioco di testa, insomma, le qualità di un giocatore devono essere infinite per farlo, per definire uno che vale più di 20 milioni, 30 milioni di euro. Invece pagano certe cifre per dei giocatori veramente che fanno cascare le braccia. Guarda, te lo dice uno che un po' di esperienza ce l'ha.
0: Eh beh, certo. Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Ti ringrazio, stammi bene. Ciao. Ciao.
0: Adesso torniamo a parlare di Malagò, che è stato eletto presidente della FIGC. Il commento da parte del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Presidente, è stato eletto Malagò come nuovo presidente della FIGC. Cosa rappresenta?
3: Ma sicuramente rappresenta il fatto di aver affidato alla federazione, quindi il mondo del calcio, il movimento calcistico, una persona che ha grande competenza, grande esperienza, è un vincente, i risultati mi pare lo hanno dimostrato nella sua storia, per cui io credo che sia una premessa molto importante questa considerazione, perché oggi ci vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e quindi un presidente così autorevole che rappresenta tutte queste caratteristiche positive sia ed era necessario.
2: Serie A di nuovo centrale dopo diverso tempo, Presidente.
3: È una casualità, dal 2001 che nella Serie A non presentava una candidatura dopo Carraro, e il fatto di averla fatta non significa avere un predominio su tutte le altre componenti, qui va il massimo del rispetto da parte nostra, però è un dato importante perché comunque il fatto poi di aver ottenuto anche con il supporto di altre componenti questa vittoria significa che diciamo che la Serie A non è ritornata centrale, ma comunque ha assunto un ruolo che gli competeva e che secondo me può essere importante per il futuro.
2: Grazie. Un'ultima domanda di mercato, siamo a Roma, non possiamo non citare anche Ndicka, una sua battuta.
3: Ora non abbiamo fatto niente, non abbiamo cercato, quindi assolutamente se mi chiedi lo state trattando, no di sicuro.
2: Grazie.
0: Adesso vi proponiamo anche le parole dell'ex presidente della FIGC Gravina su Malagò.
2: No, dagli discorsi che ha sentito è emerso qualcosa di nuovo secondo lei, un
4: No,
2: elemento di
4: su
2: riflessione?
4: tutti grande coerenza,
2: Microfono passa.
4: sappiamo, siamo a conoscenza dei problemi, adesso bisogna attuare quello che si è detto, recuperare alcuni rapporti, mettere da parte alcune tensioni, togliere quelle ragnatele, voglio dire, che purtroppo hanno impedito al nostro mondo di svilupparsi, ma ci sono tutte le condizioni per poterlo fare.
2: In che cosa Malagò potrebbe riuscire dove lei purtroppo non è riuscita?
4: Chiedetelo a lui,
2: No, no, ma...
4: io traccio progetti, visioni, c'è tutto a disposizione.
0: E con le parole di Gravina siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati da Luca Bargellini al microfono e da Giorgio Sorani in cabina di regia, che saluto e ringrazio per questo appuntamento di martedì 23 giugno 2026. Mentre il caldo sul piano atmosferico si fa sentire, non ci facciamo mancare neanche il caldo, il clima bollente in termini di calciomercato, perché sono davvero davvero tantissime le notizie e gli aggiornamenti che sono arrivati in queste ore. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite il sito della nostra radio, tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Io adesso non posso far altro che dare il ben ritrovato a Matteo Ferri dalla redazione di tuttoc.com. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Fa caldo anche da te o sei a frescheggiare tipo nel nord del Canada?
2: L'aria condizionata accesa ininterrottamente da 14 giorni praticamente. Il cambiamento climatico non mi tange minimamente, anzi io sono la causa del cambiamento climatico.
1: Il cambiamento climatico non esiste, è un parto delle vostre menti malate, stiamo citando una sketch della Jalappas di qualche eone fa. Matteo, giornata, ore decisamente intense in termini di mercato e non solo. Iniziamo dal non solo, perché nelle ultime ore ne sono arrivate diverse di dichiarazioni molto molto importanti. Partirei da quelle che riguardano una delle più grandi protagoniste, una delle più grandi attese della prossima stagione, della nuova stagione, ovvero il Bari, perché ha preso la parola il presidente Luigi De Laurentiis.
2: Sì, una delle grandi protagoniste suo malgrado, insomma, penso che la piazza ne avrebbe fatto volentieri a meno di essere protagonista in Serie C. Ieri c'è stato tra l'altro uno striscione appeso fuori dai cancelli di Via Allegri prima delle votazioni per il presidente federale con i tifosi del Bari, che in sostanza chiedevano a De Laurentiis di farsi nuovamente da parte, manifestavano la loro contrarietà alla multiproprietà. Il presidente ieri ha dichiarato che la retrocessione è arrivata in maniera un po' inattesa, è stata una brutta botta, però stanno lavorando in silenzio proprio perché vogliono, diciamo, ricucire uno strappo con la piazza che francamente ritengo abbastanza difficile a questo punto ricucire, più che altro perché comunque le regole impongono a De Laurentiis entro il 2028 di cedere la società. Poi se in questi due anni magari fa il doppio salto e arriva in Serie A, sicuramente penso che la tifoseria biancorossa si dimenticherà di tutto quello che è successo. Certo. Se non dovesse succedere, insomma, la vedo abbastanza difficile. De Laurentiis ha parlato di circa 6-7 soggetti interessati, tra cui un paio molto interessati con un progetto insomma, stabile e interessante da valutare. Ha detto che non lascerà la squadra, la società in mano al primo che capita, e ci mancherebbe, mi viene da aggiungere, vista anche la tipologia di piazza. Però, certo, insomma, al momento diciamo che i risultati non gli hanno dato grande, non trasmettono grande fiducia alla piazza. Vedremo se saprà quantomeno riconquistarla.
1: Un'altra piazza del girone C, del prossimo girone C, che è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro, è senza dubbio il Cosenza. La trattativa tra Guarascio e Rota sta andando avanti oramai da settimane. Ieri sono arrivate delle dichiarazioni dello stesso Rota, intercettato da dei colleghi della città calabrese in un bar a parlare con dei tifosi, e il fatto che abbia detto, insomma, che al 60% la trattativa non va in porto, credo abbia reso più lieve l'umore dei tifosi rossoblù, perché Guarascio in questo momento sembra ancora intenzionato a non trovare l'accordo per salutare il Cosenza.
2: Sì, se a Bari abbiamo parlato di rapporto difficile ma da ricucire, a Cosenza credo che non ci siano proprio più margini in
1: Sono già
2: nessuna
1: volati
2: maniera, anche
1: piatti.
2: perché, eh sì, insomma, anche perché quest'anno, questa stagione, la tifoseria non è entrata allo stadio. L'anno prossimo addirittura si parla ancora di querelle con lo stadio tra il comune e il Cosenza Calcio, che non sappiamo dove andrà a finire a giocare. La trattativa, in realtà, da quello che emerge oggi dalla Gazzetta del Sud, sembrerebbe ancora aperta, perché dovrebbe esserci nelle prossime ore, nei prossimi giorni, addirittura nelle prossime ore, un incontro faccia a faccia tra Guarascio e Roda, che al momento si stanno parlando solo tramite avvocati e non si stanno dicendo cose particolarmente carine, se proprio vogliamo dirla tutta, visto soprattutto il comunicato che ci è stato inviato ieri dai legali di Roda. Però insomma sembrerebbe che Rota stia convincendo una cordata di imprenditori isolani a rafforzare l'eventuale nuova compagine societaria, quindi la trattativa dovrebbe essere ancora in porto. Poi con Guarascio è tutto da vedere, perché sono penso 10 anni che si parla di trattative lì lì per concludersi e poi non si concludono mai, che è poi anche uno dei tanti motivi per cui la tifoseria cosentina in sostanza non lo regge più, ecco, detto in termini molto brutali.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che il rapporto è finito già da diverso tempo, e solo che una delle due parti non sembra volerne accettare la fine, come solo i grandi matrimoni possono concludersi. Ultima tranche legata alle dichiarazioni arrivate nelle ultime ore: c'è stato il Consiglio federale nella giornata di ieri. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, a margine ha rilasciato delle dichiarazioni anche Gianfranco Zola, vicepresidente della nostra Lega Pro, che ci ha tenuto a ribadire, dopo che l'ha fatto anche lo stesso presidente Matteo Marani con un discorso condivisibile al mille per mille, direttamente in assemblea, ha voluto dare peso e importanza, rinnovandola ancora una volta al mondo della Serie C.
2: Sì, diciamo, Marani e Zola hanno fatto un po' poliziotto buono, poliziotto cattivo, perché Marani giustamente ha bastonato, è anche forte, e il discorso è assolutamente condivisibile parola per parola, non ce n'è una mezza, neanche mezza sbagliata delle parole di Marani di ieri. Zola, diciamo che è stato un po' più morbido, ha parlato di coesione tra le varie parti, di progetto che deve essere legittimamente pluriennale, perché se speriamo di risolvere i nostri problemi da un mese all'altro, è chiaro che forse non abbiamo capito molto di quali sono i problemi del calcio italiano. Ha ribadito il fatto che i talenti ci sono in Italia, prova ne è i numerosi trofei che poi comunque le varie nazionali under azzurre riescono a conquistare, non ultimo l'Europeo under 17 vinto poche settimane fa. Però giustamente ha sottolineato Zola, la vittoria di un europeo under 17, di un mondiale under 20 o quello che sia, non deve rappresentare per quei ragazzi il punto d'arrivo, ma semmai il punto di partenza in un percorso che poi li deve portare ai vertici del calcio nazionale e mondiale. La Lega Pro con la riforma Zola qualcosina ha fatto per i giovani, tra l'altro Abete l'altro ieri proprio in vista delle elezioni in federazione aveva detto che la riforma Zola era in sostanza l'unica riforma effettivamente fatta nel calcio italiano negli ultimi anni, e sottolineerei, pensa le altre, perché insomma, con tutto il rispetto per la riforma Zola, non stiamo parlando di una riforma epocale, e tra l'altro una riforma che riguarda solo la Serie C, però intanto qualcosa in Serie C è stato fatto. Ha ribadito Zola la necessità di lavorare tutti insieme. È quello che sentiamo dire un po' da tutti da anni. Vediamo se con Malagò qualcosa si riesce a fare, oppure se tra 3 o 4 anni staremo qui a domandarci perché San Marino ci ha buttato fuori dai mondiali.
1: Sì, esatto. Tra l'altro ci aggiungo anche in tema di riforme l'introduzione del salary cap in Serie C, che è un'altra delle novità arrivate sotto la gestione Marani. Il problema della riforma Zola è che è una riforma ottima per la Serie C, ma che non può bastare se si deve cercare di rilanciare un sistema a 360 gradi. Matteo, panchine, ce ne sono ancora tantissime in cerca di un padrone. C'è quella di Catania, c'è quella di Potenza, ce ne sono veramente, veramente tante sotto tutti i punti di vista, ad ogni latitudine, mi sembra di poter dire. Quali sono le novità delle ultime ore?
2: Sì, più che altro ci sono dei nomi di allenatori che vediamo praticamente accostati ad ogni panchina del calcio italiano, forse ormai neanche più solo del calcio italiano, tra un po' le vedremo accostate anche al calcio estero. Uno di questi è Gorgone, che è rimasto col cerino in mano prima a Padova e poi a Bolzano, perché poi sono stati, era dato in primissima linea per la successione di Breda da una parte e di Castori dall'altra, poi le due società hanno scelto strade diverse. Oggi sembrerebbe che per Gorgone si sia aperta la pista Spezia, in virtù del fatto che lo Spezia l'altro ieri ha ufficializzato Angelozzi come direttore sportivo e Angelozzi e Gorgone hanno condiviso, diciamo, una parte di percorso lavorativo insieme a
1: Vero.
2: Frosinone, quando Angelozzi era sempre il DS dei Ciociari e Gorgone era l'allenatore della squadra primavera, che tra l'altro fece molto bene in quelle stagioni. Vedremo, perché quello che è sicuro è che Gorgone lascerà Pescara al 30 giugno, alla scadenza del suo contratto, anche perché il Pescara ha già di fatto ufficializzato Boucher a partire dal 1 luglio. Vedremo se almeno per quanto riguarda la Spezia, questa volta non rimarrà anche lì col cerino in mano. Su Catania sembrerebbe essersi un po' riaperta la pista Caserta, che un paio di settimane fa era data quasi per chiusa, cioè sembrava quasi che Caserta
1: Vero.
2: dovesse soltanto firmare, stava lì con la penna in mano ad aspettare che qualcuno gli dicesse di firmare. Da nostre fonti interne, in realtà non sembra così vicina alla chiusura la trattativa con Caserta, anzi, sembra ancora tutto in alto mare. Vedremo, anche perché, insomma, il Catania, come il Bari, è un'altra piazza che sta ribollendo dopo l'ultima stagione. Toscano ha lasciato, ha detto tra l'altro che il suo percorso era finito a gennaio, e io mi domando allora perché è
1: Vero.
2: rimasto fino a giugno ed è tornato dopo che l'avevano esonerato. Però è ovvio che serve una risposta forte, perché Catania sono troppi anni che è in Serie C e che non riesce a risalire, e la piazza si aspetta qualcosa in più, insomma, di annunci a metà, ancora a fine giugno.
1: È una Serie C che in termini di panchine è legata quest'estate forse come non mai nel recente passato alla Serie B, perché per esempio Potenza deve decidere se affidare la panchina per il posto di Giorgio a Tisci o a Espinal, ma finché non risolve il contratto con De Giorgio, che dovrebbe andare alla Juve Stabia, che era seguito dall'Empoli e che era seguito almeno da altre 14 squadre, la situazione non si sblocca. Empoli, Caserta è il finale della passata stagione di Serie B. Caserta che piace al Catania, ma l'Empoli nel frattempo deve ancora scegliere il prossimo allenatore. C'è da capire se lo farà prima dell'ingresso dei nuovi soci a fianco di Fabrizio Corsi. C'è Troise, c'è Andreoletti, Spezia, idem, che sta seguendo Andreoletti, dicevi giustamente Gorgone, che è una delle opzioni per il Catania. Abbiamo citato Troise, che però piace anche, è una delle opzioni per il Cesena, dove dovrebbe arrivare Diamanti. È tutto un giro assolutamente intricato, difficile anche da capire fino in fondo. La sensazione è che al 23 di giugno mai ci siamo trovati in recente passato. Poi sicuramente tu sei più giovane e fresco di me anche in termini di memoria, con così tante panchine senza padrone né in Serie B né in Serie C. Diciamo il paradosso, mettiamola così, è che quelle poche che hanno scelto già da tempo l'allenatore potrebbero trovarsi con un vantaggio incredibilmente importante. Mi viene in mente, abbiamo parlato tanto del girone C, mi viene in mente la Salernitana che ha scelto di confermare Cosmi, e, insomma, già che è una conferma di un signor allenatore, ma partire di fatto con 20 giorni d'anticipo rispetto a competitor di tipo Bari, tipo Catania, tipo lo stesso Cosenza, tipo Crotone e tutto il resto può fare la differenza.
2: Sì, o nel girone B la Reggiana, che ha scelto subito Tesser, che ha trovato immediatamente la
1: Esatto,
2: quadratura del cerchio,
1: esatto.
2: prendendo un allenatore tra l'altro tra i più vincenti della categoria, se non il più vincente tra quelli attualmente ancora con una panchina, perché un altro tra quelli più vincenti è Toscano, ma al momento è fermo. Sì, sicuramente siamo in una condizione forse mai vista prima, perché non solo sono tante le panchine rimaste scoperte, ma sono tante le panchine rimaste scoperte delle big. Perché, ecco, lo Spezia è
1: Esatto.
2: una di queste, e dallo Spezia, francamente, ci aspettavamo un'accelerata ancora più importante. È vero che Angelozzi è un grandissimo colpo per la categoria, però, insomma, arrivare al 23 di giugno senza ancora avere l'allenatore e addirittura avere ancora i dubbi su chi scegliere, insomma, insomma, è qualcosa che lascia un po' perplessi. Il Catania, peggio mi sento, come si dice a Roma, insomma. Quindi staremo a vedere come andrà a finire, perché come hai giustamente detto tu, chi parte con un allenatore con un'ossatura di squadra e un'idea di rosa già delineata in un campionato in cui poi bastano veramente piccolissimi dettagli per vincere, si prende già un bel vantaggio. Poi le stagioni possono finire benissimo o malissimo per tantissime ragioni. Certo è che arrivare a luglio senza sapere neanche chi è l'allenatore è uno dei motivi per cui magari una stagione può andare malissimo.
1: E chiudo la considerazione legando ancora a doppio filo Serie C e Serie B. Mi viene da dire che se la Sampdoria sceglie Bernardo Corradi, panchine da professionista zero, e il Cesena sta puntando forte su Alino Diamanti, panchine da professionista zero, mi viene facile immaginare, insomma, che anche in Serie C, proprio sul discorso di questa continuità, ci sia ancora tantissimo da lavorare. E forse mi verrebbe da dire, forse c'è più improvvisazione in Serie B in questo momento che in Serie C. Giusto per chiosare e dire la mia, di cui sinceramente probabilmente non gliene fregherà niente a nessuno. Matteo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Luca, buona giornata e buon lavoro anche a te.
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C in questo martedì 23 giugno 2026. Luca Bargellini sempre al microfono, così come Giorgio Sorani al di là dal vetro, in diretta su tmvradio.com e su 61 del digitale terrestre per raccontare, analizzare e capire al meglio quello che succede nell'universo della serie C. Nella puntata di oggi cerchiamo di farlo anche grazie, soprattutto grazie al contributo del nostro prossimo ospite che saluto e ringrazio, mister Michele Marcolini. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno.
0: Allora, mister, prima con Matteo Ferri, collega di TuttoC.com, riflettevamo sul fatto che al 23 di giugno ci siano tantissime panchine, soprattutto di grandi squadre, di grandi piazze di Serie C, ancora senza allenatore. Che riflessione le fa fare questa situazione? E poi da tecnico le chiedo quanto diventa più complesso il lavoro di chi siede in panchina se si parte con 10, 15, 20 giorni di ritardo rispetto ai rivali di altri allenatori, altre società, altre squadre.
1: Ma sì, è una situazione un po' particolare quest'anno, soprattutto perché sono proprio le squadre, diciamo, quelle che dovrebbero essere più organizzate, magari ad avere ancora i lavori in corso. Però evidentemente in queste situazioni ci sono delle riorganizzazioni che portano di conseguenza a dei rinvii, a delle perdite di tempo. Però poi credo che, sai, tutto dipende anche dalla forza di una società. Partire in ritardo non è mai una cosa buona, però è anche vero che nelle difficoltà della Serie C di oggi, se la società è una società solida, che ha possibilità, che ha capacità economica, solidità economica, ecco che poi il gap si riaccorcia molto brevemente, perché insomma, soprattutto le grandi squadre, se hanno forza economica, poi i giocatori che vogliono riescono ad arrivare prima delle altre società di Serie C. Quindi è tutto un po' relativo. È chiaro che prima si costruisce una squadra, meglio è, ma credo che l'importante sia arrivare per la data del ritiro con una squadra quasi completa. Farlo oggi è una cosa bella, perché vuol dire sottolinea l'organizzazione di tutti, però la cosa fondamentale credo sia arrivare in ritiro il più completi possibili.
0: Tra l'altro tutto questo con anche due grandi piazze ancora in cerca di allenatore, retrocesse dalla Serie B come Spezia e Bari, che anche a livello ambientale, quindi in relazione ai tifosi, non stanno vivendo un momento semplice. Anche questo aspetto sicuramente non aiuterà né la squadra né l'allenatore che si prenderà in carico, diciamo, questa responsabilità. Può anche essere questo un fattore che per un allenatore incide o meno sulla scelta di accettare un incarico, seppur in società e piazze prestigiose, come nel caso specifico quelle di Spezia e Bari.
1: Ma io mi sento di parlare per quanto mi riguarda. Voglio dire, Spezia è una piazza importante, una piazza che ha sfiorato, insomma, la Serie A con D'Angelo, poi ha vissuto una stagione veramente negativa, maledetta. Bari ci ho giocato, Bari è una piazza straordinaria. Chi pensa alle problematiche ambientali e quindi non è convinto di andare a Bari, non vuole fare questo lavoro. Cioè, Bari è una piazza dove bisogna andarci a piedi, onestamente, da dovunque ti trovi. Piazza che sicuramente ha delle problematiche per il rapporto che si è creato tra la città e la proprietà. Però, a prescindere da tutto, a prescindere da quelle che possono essere le difficoltà, Bari rimane Bari, una piazza straordinaria che con un pubblico da Serie A, e che ha dimostrato anche nei momenti difficili di saper fare un blocco unico con la squadra. E quindi, ecco, io direi che Spero che il problema non sia questo per la mancata decisione dell'allenatore, ma onestamente credo che molti altri allenatori la pensino come me.
0: Tra gli allenatori e le società che invece hanno già scelto la propria guida tecnica, ci sono tante conferme rispetto allo scorso anno. Mi viene in mente Tedesco a Perugia, Cosmi a Salerno, Tabiani a Trento, ce ne sono tante. Ce ne sono anche alcune che hanno deciso di cambiare allenatore. Una di queste mi interessa. Capire il punto di vista proprio mentale per quanto riguarda un allenatore. Il Lumezzane ha salutato Emanuele Troise dopo una stagione incredibile. Ricordiamo, Troise è entrato, mi sembra, la quarta giornata di campionato con il Lumezzane che le aveva perse tutte e ha portato la formazione bresciana a giocarsi i playoff, quindi con un exploit, un cammino strepitoso. Le parti si sono separate. Il Lumezzane ha scelto San Marco, che ha chiuso la stagione in Serie A a Verona. Quanto sarà difficile per San Marco, cioè, stravolgere il proprio, se c'è da stravolgere, il suo lavoro, il punto di vista, la quotidianità, passando dall'Hellas Verona al Lumezzane, passando dalla Serie A alla Serie C?
1: Ma no, no, non credo onestamente. Chiaramente Paolo ha fatto un grandissimo cammino con la primavera del Verona, facendo degli ottimi risultati, ma soprattutto mostrando grande organizzazione e un bellissimo calcio. Comunque ha portato tanti ragazzi poi a poter essere protagonisti in Serie C, in Serie B. Cissé è stato il primo a metterlo a fare la mezzala nel 3-5-2 e a farlo vedere un po' a tutti. Quindi sicuramente anche per l'esplosione di Cissé, Paolo ha i suoi meriti. Quindi adesso chiaramente ha avuto questa esperienza in Serie A, che sicuramente è ricca di emozioni, anche se è stata difficile per il Verona e di conseguenza immagino anche per lui. Però lui ha lavorato tanto con i giovani, sono sicuro che a Lumezzane potrà fare un bel lavoro. Il Lumezzane, insomma, con la nuova società da qualche anno è ripartito alla grande, con grande organizzazione, stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me il profilo di Paolo è un profilo giusto, insomma, ha lavorato tanto bene con i giovani. Il Lumezzane anche l'anno scorso ha mostrato la volontà di puntare sui giovani, ha messo in mostra un giocatore come Kakavo che insomma sembra che adesso abbia conquistato addirittura la Serie A dopo una stagione da protagonista nel Bresciano,
0: Vero.
1: quindi credo che possa essere un matrimonio più che giusto.
0: Mister, è impossibile, credo, almeno per quanto mi riguarda, anche se parliamo di Serie C, non intrecciare i ragionamenti e le riflessioni col mondiale in corso di svolgimento. Poi, insomma, lei ha anche un'esperienza, in quel di Malta, quindi anche al di là dei confini. Le chiedo se un allenatore, a prescindere dalla categoria, segue il mondiale per cercare di capire qualche novità, qualche curiosità, qualche dettaglio da poter magari copincollare nel proprio lavoro, nella propria quotidianità, e se c'è qualcosa in queste prima tranche di gare che l'ha colpito il proprio lavoro, nella propria quotidianità, e se c'è qualcosa in queste prime prima tranche di gare

0: Radio. Caffè
1: Di Marzio. Per analizzare, commentare, un po' discutere l'affare delle ultime ore, quindi la clamorosa svolta di Palestra al Chelsea e non all'Inter, va fatta secondo me una premessa che oggi è, credo, inequivocabile. La forza, il potere, l'egemonia della Premier League è quasi incontrastabile, soprattutto da noi, dalla Serie A, con la forza economica che oggi è sicuramente meno dirompente rispetto a quella di tantissimi anni fa. Oggi, se l'Inter arriva dopo diverse settimane di trattative a provare un accordo, a cercare un accordo con l'Atalanta sulla base di 45 milioni più 5 di bonus, e col giocatore a 2,5 all'anno per 5 anni, e poi arriva il Chelsea che già da tempo comunque era sulle tracce del giocatore, aumenta le offerte, si fa vivo con il ragazzo, fa parlare Xabi Alonso e aumenta da 51 a 52 per arrivare fino a 57 più 3 di bonus più il 10% di rivendita, e al giocatore offre il doppio, ripeto, il doppio rispetto a quello che avrebbe preso all'Inter. Abbiamo tutti voglia di dire no. Palestra avrebbe dovuto dire no al Chelsea e mantenere la sorta di promessa con l'Inter, o avrebbe dovuto convincere l'Atalanta a dire di no, o l'Atalanta avrebbe dovuto dire no, questi soldi non li prendiamo, li diamo a una squadra italiana perché è giusto che il ragazzo italiano rimanga da noi. No, diventa secondo me impossibile dire no a queste cifre, soprattutto quando vengono da un club come il Chelsea. È vero che il Chelsea oggi non è in Champions League, è vero che il Chelsea negli ultimi anni è stato un progetto che è cambiato mese per mese, neanche anno per anno, ma oggi è arrivato Xabi Alonso. Xabi Alonso è comunque garanzia di affidabilità, di serietà, di vittorie, quello che ha fatto con il Bayer Leverkusen, è stato, anche se per pochi mesi, l'allenatore del Real Madrid. E quando ti chiama, quando ti presenta un progetto, quando ti fa capire che sei e puoi essere un giocatore importante per lui, è normale che tentenni, barcolli e accetti anche quel tipo di offerta. Ieri Palestra era fisicamente presente agli incontri sia con l'Inter che con Chelsea, ha parlato con Luca Percassi, ha anche fatto capire di essere stato, di essere pronto a accettare entrambe le offerte qualora l'Atalanta avesse l'accordo con l'Inter e con il Chelsea. Ma l'Atalanta l'accordo con l'Inter non l'aveva nei minimi dettagli, l'ha trovato con il Chelsea perché il Chelsea ha offerto molto di più rispetto all'Inter, e l'Inter, anche giustamente, nei suoi limiti, nei limiti di quello che oggi è il calcio italiano, non voleva andare oltre 50 milioni di euro per un terzino giovane ma che ha fatto soltanto un anno di Serie A, perché oggi non è giusto forse in Italia andare oltre i 50 milioni per un terzino, è già tanto. E il Chelsea invece, in Inghilterra in particolare, spendono anche 125 milioni per un centrocampista come quello del Nottingham, Anderson, che sta andando al Manchester City, 125 milioni di euro. E allora spendere 60 per un terzino è quasi come mangiare una caramella. Evidentemente stiamo parlando rispetto di due mondi, di due mercati completamente diversi, dove le volontà dei giocatori, vere o presunte, possono fare la differenza, ma fino a un certo punto, quando arrivano chiamate di questo tipo. Aggiungo un particolare: anche il Newcastle aveva offerto più soldi al ragazzo rispetto a quella che era la proposta dell'Inter, era arrivata a 3,5-4, ma per esempio al Newcastle il giocatore aveva detto di no, aveva continuato a dare la priorità all'Inter. Ripeto, arriva il Chelsea, che non è il City, che non è l'Arsenal, che non è il Liverpool, che non è un progetto tecnico forse all'altezza di quelle squadre lì, ma è sempre il Chelsea. Vivi a Londra, ti danno 5 milioni all'anno e diventa, secondo me, molto molto difficile, mettendosi nei panni di Palestra, dire di no, oppure condizionare la scelta dell'Atalanta ad accettare un'offerta che è di 12 milioni in meno sulla parte fissa rispetto a quella che poi alla fine invece ha vinto. È una situazione sicuramente particolare, difficile, anche da analizzare per il futuro, perché, come dicevo prima, solo una questione di tempo oggi può far sì che il calcio italiano possa superare le squadre inglesi. Se l'Inter avesse chiuso l'operazione prima, e avrebbe potuto, perché è dal 16 aprile che sono nati i primi contatti tra il giocatore e Inter, e dal 21 maggio il primo incontro tra i due club, Inter e Atalanta. Evidentemente l'Inter più di così non poteva fare, ma a livello di offerta sicuramente forse avrebbe potuto accelerare, chiudere prima i dettagli con l'Atalanta per evitare che potessero arrivare delle sirene da parte di altri club. Forse l'Inter ha pensato che non sarebbero arrivate, forse l'Inter ha pensato che oggi il mercato delle Premier è ancora sonnolento e che il Chelsea non avrebbe avuto, o il Chelsea o Manchester City, la velocità di arrivare in tempo per soffiarglielo. Non lo so, sicuramente sono tutte dinamiche. È una proprietà, quella dell'Inter particolare, dove autorizzare comunque investimenti di 50 milioni di euro per un terzino, e sono sempre

rischi, e evidentemente sono stati rischi che l'Inter ha calcolato nel tempo, ha avuto bisogno di farli metabolizzare come management alla proprietà, e nel momento in cui la proprietà ha detto sì a formalizzare quell'offerta, il Chelsea era già avanti e aveva offerto sicuramente di più rispetto a quella che era la proposta nerazzurra sul tavolo. È un peccato da un certo punto di vista che un giocatore così giovane italiano non possa restare nella nostra Serie A, ma è chiaro che oggi dobbiamo tutti fare una riflessione diversa sul come far tornare il calcio italiano forte e competitivo, potersela giocare in maniera diversa con squadre che fatturano di più, che hanno un impatto economico diverso sia nella loro Premier, nei loro fatturati, in quella che è la forza economica che oggi hanno quelle squadre. Anche le più piccole inglesi possono spendere più delle grandi italiane, e quindi questo è anche un messaggio al nostro calcio, a Malagò, a chi dovrà occuparsi di una rinascita del calcio italiano. Fate in fretta se potete, fatelo affinché si possano evitare altre situazioni come quella di Palestra, che sembrava destinato all'Inter e che invece finisce al Chelsea.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
1: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da un'aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
2: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
1: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
2: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua il mondiale delle stelle e dei record, se vogliamo, perché dopo il record di gol segnati nella fase finale del mondiale di Messi, che supera Miroslav Klose, arriva il record di Cristiano Ronaldo, arrivano anche le sue reti, due nella stessa partita, potevano essere molte di più contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che ritorna a casa con la sua nazionale, secondo allenatore italiano eliminato dopo Montella. Potevano essere molti di più. Il record di Ronaldo però è quello di aver fatto di aver segnato in 6 edizioni di mondiali diversi. Davvero un giocatore infinito, straordinario, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua grandezza dopo un esordio così e così. Dal punto di vista fisico sembrava un po' appannato, invece ieri tutt'altro che appannato, a 42 anni continua a segnare come fosse un ragazzino. Nel frattempo brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato, sembrava tutta fatta per Palestra e invece arriva la chiamata dalla Premier, arriva la chiamata dal Chelsea di Xabi Alonso, un contratto che raddoppia la proposta dell'Inter. Palestra non ci pensa un attimo, accetta immediatamente la proposta del Chelsea, così come l'Atalanta non aspetta un attimo, accetta l'offerta del Chelsea, che comunque va a rimpinguare e di parecchio le casse appunto dell'Atalanta. Inter, che deve a questo punto andare a concentrarsi su un piano B, potrebbe essere Cambiaso, potrebbe essere Ndoye. La Juventus attende un'eventuale offerta perché ha esigenza di cedere per tuffarsi sull'acquisto di Colomani, che arriverà soltanto dopo aver effettuato alcune cessioni, e poi da lì potrà continuare il mercato della Juventus. Potrebbe essere sacrificato anche Khéphren Thuram, a quel punto si riaprirebbe la pista per Goretzka a zero, ma bisogna trovare l'accordo con il giocatore. C'è sempre in ballo la questione che sì, insomma, tante cose di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca e cabina di regia. Oggi sono felicissimo di fare questo spazio editoriale con Michele Tossani. Ciao Michele, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
1: Oh, parliamo un po' di calcio, che serve sempre, perché poi si parla di elezioni, rifondazioni, veleni e quant'altro. Parliamo anche un po' di calcio, che poi nasce anche, è un po' la base anche di quelle che dovrebbero essere le riforme. Ma voglio partire con te dal mondiale, Michele. Quali sono gli aspetti che ti stanno piacendo di più e quelli che ti stanno piacendo un po' di meno? Poi un suggerimento ce l'ho sulle cose che piacciono un po' di meno, vai.
2: Di meno gli orari, per noi è un po' ostico, diciamo, seguire tutto in diretta. Sul campo si sono viste un po' le tendenze del calcio di ora. Per esempio è sparito un po' il blocco medio, le squadre tendono, quando difendono, a difendersi in blocco basso. Mi ha sorpreso che alcune squadre lo facciano bene. Secondo me non è stata sottolineata a sufficienza la prestazione di Capoverde con la Spagna, cioè si è parlato solo del portiere, oppure per motivi quasi folcloristici, oppure del fatto che comunque sia delle difficoltà della manovra della Spagna, ma invece è stata una difesa non catenacciara, comunque una difesa in blocco basso, però è stata fatta bene. Poi sicuramente queste le stelle, no? Ora è arrivato anche Ronaldo, dopo Mbappé, dopo Haaland, dopo Messi, e quello che non mi piace, ma credo che sia una cosa comune a tutti, è questa questione. Insomma, ieri sono stati anche fischiati durante l'intervallo del cooling break, per l'idratazione, diciamo, come dicono alcuni, giustamente i tifosi, cioè le partite ormai sono diventate di quattro tempi da 22 minuti e mezzo. C'è questa americanizzazione del gioco e comunque non è che piaccia molto.
1: No, dal punto di vista anche tattico spezza un po' le partite, dal punto di vista della famosa, come ti posso dire, empatia tra il tifo e le squadre in campo, la sofferenza. Siamo abituati a vedere squadre che giocavano anche a temperature più alte, non si fermavano, combattevano. Io ricordo, e lo ricorderai molto bene anche tu, la famosa finale mondiale USA 94 della nostra nazionale contro il Brasile. Temperature folli, altro che cooling break. Baresi che aveva recuperato in tempo record da un infortunio gravissimo, i calci di rigore, si arrivò fino in fondo, e poi la lucidità, che comunque è un elemento del calcio, no Michele, che poi lì fece un cattivo scherzo ai rigoristi della nostra nazionale, tra cui proprio Baresi e anche lo stesso Roberto Baggio. Il suo ultimo rigore lo ricordiamo bene a Pasadena, che andò alto, e il Brasile che trionfò. Però anche lì le temperature erano alte, ma quello era più calcio rispetto a questo.
2: Ma sì, ma poi cioè è stato, ovviamente c'è stato venduto come un intervallo necessario per la salute dei giocatori e per far rinfrescare anche i tifosi, va bene tutto, però poi ieri con l'Inghilterra pioveva e non c'era tutto questo caldo, questa afa, cioè invece cioè, si è visto per cosa serviva, serve per mettere più spot pubblicitari e trasformare il calcio in una serie di spot pubblicitari che ogni tanto vengono interrotti dalla partita.
1: Ci aggiungo un'altra cosa che a me non piace sempre, mi fa piacere parlarne con te. Allora, la costruzione dal basso, sai, è una cosa che piano piano è venuta fuori nel calcio moderno, la cominciò qua, però mi insegni tu, non so se Guardiola o possiamo affrontare le radici più a fondo, ed è una cosa sicuramente utile per far sì da appunto non perdere subito la palla in fase di rilancio, soprattutto quando non è un attaccante fisico prestante che fa salire la squadra, cercare di saltare il primo pressing e creare gli spazi per andare ad attaccare. Dopodiché però la devi saper fare, dopodiché altrimenti diventa non solo controproducente ma anche goffo. Penso alla partita dell'Iraq contro la Francia, no? Quando ha letteralmente regalato due gol. Penso a qualche errore commesso dallo stesso Uzbekistan di Fabio Cannavaro ieri. Insomma, è un dogma o è una tattica da usare con cura questa qua?
2: Ma secondo me, come tutte le tattiche e le strategie, vanno usate in funzione degli elementi che hai a disposizione, perché comunque è vero che magari non hai un centravanti fisico che tiene la palla, però se la lanci lunga, anche se la respingono i difensori avversari, sulla respinta la palla di chi è? Di nessuno, quindi tu puoi essere comunque più veloce degli altri ad andare a prendere la seconda palla, anche se non è stata una spizzata del tuo centravanti. E la costruzione dal basso la devi saper fare, insomma, ho visto alcuni portieri, alcuni difensori non mi sembravano proprio in grado, mi sembra un po' una moda, ecco. Poi se devo guardare l'Uzbekistan, secondo me sulla carta non è fra le peggiori squadre, cioè ci sono squadre sulla carta come il Rosa, sono molto peggio dell'Uzbekistan, però le figure che sta facendo non sono per ora positive, cioè mi chiedo a che sia servito silurare l'allenatore che gli aveva portato a questo storico risultato per prendere Cannavaro, che comunque sta facendo un po' non benissimo, ecco, diciamo.
1: Infatti, come non benissimo ha fatto Vincenzo Montella, te l'aspettavi? Quali sono stati i problemi, secondo te, di una Turchia che la qualità lì ce l'ha, è tanta, però è una Turchia che è una qualità che non è stata funzionale al risultato? Lo stesso Montella parlava, sì, tiriamo, se non segniamo, poi non è neanche colpa della manovra. Cos'è che non ha funzionato nella Turchia di Montella?
2: La conversione delle occasioni in gol, che una squadra ha fatto 62 tiri in due partite e poi ha avuto i risultati che ha avuto. Io penso che lì ci sia un problema, intanto non avevano un centravanti in grado di realizzare, insomma di trasformare, un finalizzatore puro, e poi è mancato qualche altro elemento in sede di conclusione. Io credo che gli errori maggiori sono quelli. Poi si può imputare a Montella le scelte, l'utilizzo di alcuni giocatori che hanno avuto scarso minutaggio, andavano magari messi altri giocatori in campo, tutto quello che si vuole, però alla fine quando una squadra produce quella mole di tiri e fa fatica a realizzare, è difficile prendersela con l'allenatore, ecco.
1: A quel punto sì, sicuramente, però quindi anche i giocatori si devono prendere le proprie responsabilità. Sai che questo è un altro tema che mi piace affrontare con te, perché spesso pagano gli allenatori, poi pagano a volte i dirigenti, poi si accusano i proprietari, poi però in campo ci si dimentica che scendono in campo i giocatori, che spesso e volentieri non riescono a rendere. Allora mi viene in mente il gruppo Juventus, che adesso probabilmente verrà ritoccato profondamente, che ha in qualche modo spinto all'esonero di Thiago Motta, che ci ha messo del suo sicuramente, però a un certo punto si era capito che la squadra girava contro e comunque non rendeva in campo. Stesso andamento con Tudor, a un certo punto stesso andamento con Spalletti, e allora paga Motta, paga Tudor, in discussione Spalletti, paga Comolli, paga Giuntoli, i giocatori però restano sempre lì. È il caso, e penso anche al Milan, no? Perché Leao ieri sì ha trovato il gol del 5-0, però mi sembra che per tutte le stagioni, le ultime stagioni col Milan, abbia avuto un atteggiamento quantomeno indolente sul campo. Quando è che si comincerà a dare la responsabilità ai giocatori, o quantomeno a dire sì, tutto bene, però siamo sicuri che queste squadre hanno le qualità giuste per portare avanti la storia di Milan, Juventus per esempio.
2: Il problema è quello. Allora è chiaro che il giocatore si trova in una condizione di forza, perché comunque ha un contratto pesante, solitamente, non sempre, ma solitamente il giocatore che ha peso ha un contratto migliore anche dell'allenatore, più pesante dell'allenatore. E poi bisogna vedere se i giocatori, perché poi cambiano i giocatori in queste squadre, ma non tutti, ci sono alcuni che rimangono. Quindi la sensazione è che qualcuno riesca ad acquisire una posizione di potere all'interno del club e dello spogliatoio tale che cambiano gli altri, cambia l'allenatore, cambiano i dirigenti, però questi qui rimangono sempre. E forse in alcuni casi bisognerebbe fare uno sforzo maggiore e cercare di eliminare alcuni di questi mamma santissima dello spogliatoio per fare una vera rivoluzione.
1: Tornando al Portogallo, ti voglio chiedere un'analisi proprio tecnica di due giocatori in particolare che fanno parte comunque del nostro campionato. Uno probabilmente potrebbe andare via, l'altro se arrivasse l'offerta potrebbe anche lui lasciare. Due giocatori che mi sembrano di avere per motivi diversi grande potenzialità ma peccano in qualcosa. Uno è Leao, l'altro è Francisco Conceição. Come li giudichi questi due giocatori?
2: Ma Conceição è un giocatore del quale conosciamo i pregi e i difetti, però non sappiamo se si potrà evolvere, quindi ancora non è un prodotto finito. È un giocatore che ha ottima qualità, lo vediamo nel dribbling, nell'uno contro uno, è un giocatore poi particolare perché può sterzare sia sul destro che sul sinistro, insomma quando dribbla non fa solo dribbling a rientrare come di solito fanno i giocatori con le sue caratteristiche, ma può andare anche dalla parte del piede debole. È chiaro che da un giocatore come lui ti aspetteresti almeno in un campionato come quello italiano 7-8 gol. Lui manca, pecca un po' a livello di finalizzazione, però non sappiamo se c'è ancora presto per dire non avrà mai 7-8 gol nei piedi oppure se si evolverà. Leao invece è un giocatore insomma che abbiamo visto più volte, quindi sappiamo com'è, è un giocatore un po' abulico, dipende quando si accende, quando non si accende. L'esperimento di usarlo come punta sperando che tirasse fuori 15 gol è naufragato nel Milan. Io penso e temo che a un livello in Italia va bene, ma a un livello superiore, penso ad esempio a un campionato inglese, il suo ruolo sia quello che ha nel Portogallo, cioè un sostituto che entra per spaccare la partita o per attaccare quando ci sono spazi.
1: Ce ne sono tanti.
2: Almeno nelle big, poi se mi si dice Leao al Newcastle o al Nottingham Forest, allora è un altro discorso, ma se devo pensare a un ipotetico Leao nell'Arsenal o nel Manchester City, ecco, mi sembra più un giocatore da panchina che poi entra a partita in corso.
1: Ce ne sono tanti di giocatori così. Senti, invece chiudendo il discorso sul mondiale, poi ci tuffiamo un attimo sulla questione palestra e tanti altri aspetti e poi voglio chiudere con te sulla questione invece relativa a tante cose che devono cambiare nel calcio italiano per rinascere sotto l'egida a questo punto di Giovanni Malagò. Inghilterra-Ghana 0-0, ha vinto lo stregone che ha fatto la stregoneria Harry Kane, che ha preso il palo e la traversa, quindi dobbiamo inserire anche questo aspetto nelle letture tattiche, nella preparazione delle partite, o anche il Ghana ha avuto un'ottima fase difensiva anche in questo caso?
2: No, il Ghana si è difeso bene, ha avuto anche qualche occasione per ripartire. Comunque se andiamo a vedere i giocatori del Ghana ci sono alcuni elementi, c'è una signora squadra. E l'Inghilterra fatica a fare questo tipo di partite perché ha i dribblatori sugli esterni, però sono giocatori, soprattutto quelli che erano titolari ieri, penso a Gordon, che hanno bisogno di spazio. Forse poteva fare qualcosa di più inserendo prima Saka e Rashford e anche Rogers, però è una squadra che non ha tanti giocatori che possono giocare nello stretto, quindi quando c'è un blocco basso tu alzi Declan Rice e Bellingham, non sono due giocatori che possono lavorare in spazi strettissimi come magari fanno i giocatori della Spagna o i giocatori della Francia o dell'Argentina. Quindi è una squadra che ha bisogno di campo per rendere al meglio. Si può discutere delle convocazioni di Tuchel, però oggettivamente secondo me si può parlare, c'è qualche cosa da dire su Palmer, perché il Foden visto quest'anno, soprattutto nella seconda parte di campionato, oggettivamente non era un giocatore da convocazione. Però teniamo conto che queste sono partite un po' così, è vero che servono per arrivare primo, ma non è nemmeno detto che arrivare primo sia meglio che arrivare secondo o terzo, perché poi per chi si ricorda i vecchi mondiali a 24 squadre, a seconda del girone in cui vieni pescato, puoi pescare la terza di un altro girone, oppure no, a te tocca la seconda perché hai vinto quell'altro girone. Credo che l'Inghilterra si troverà meglio quando nella fase di eliminazione diretta, ecco, magari proprio incontrando squadre più forti che attaccheranno e le lasceranno spazio in contropiede.
1: Vediamo. Intanto, diciamo, sono turbato dalla questione dello stregone, che magari ha funzionato veramente in tutto ciò, però. Quindi immagina se il Ghana vince il mondiale per lo stregone, a chi lo dice Infantino che deve organizzarsi per non farli andare al mondiale. Ovviamente battute, scherzi. Scherzetto, non è Halloween, ma è una roba da Halloween, quella che ha fatto il Chelsea all'Inter soffiandogli via Palestra. E in particolare il calcio italiano perde l'opportunità di vedersi crescere in casa questo giovane, giovanissimo talento che avrebbe fatto molto comodo all'Inter, ma poi arrivano i soldi della Premier. E qua possiamo fare intanto un primo ragionamento, quello che noi siamo il discount del calcio, o comunque non abbiamo la forza per opporci ai top club di Premier, quindi una sorta di Superlega di fatto esiste dal punto di vista della ricchezza, eccetera. E se anche l'Inter si vede soffiare così dal giorno alla notte e il giocatore da un club di Premier, è chiaro che per le altre diventa ancora più complicato trattenere i propri big o arrivare a dei big. Quanto avrebbe potuto dare all'Inter Palestra, e come lo vedi al Chelsea di Xabi Alonso in ottica anche nazionale?
2: Ma all'Inter secondo me poteva dare tanto, perché comunque se va via Dumfries a destra devono comunque fare qualcosa, però la Superlega c'è, gli inglesi fanno quello che abbiamo fatto noi dagli anni 80 fino alla prima decade dei 2000, e gli altri erano il nostro discount, noi compravamo. C'erano i Moratti, c'erano i Berlusconi, prima ancora c'erano i Viola, Agnelli, quindi avevamo noi quella potenza di fuoco, ora ce l'hanno loro, ci tocca abbozzare. Tant'è vero che le big europee, penso anche al Real Madrid, eccetera, i giocatori li stanno pian piano acquistando, e noi aspettiamo appunto che arrivino quelli a prezzi più contenuti, o che magari ci sia qualche scarto da qualche altra squadra, che non è detto che non facciano poi bene da noi. Però noi siamo questo campionato, un campionato dove uno dei migliori giocatori dell'anno è stato Modric, che è sicuramente un fenomeno, ma è chi c'ha la sua età. Probabilmente Modric a 40 anni, negli anni 2000, avrebbe fatto fatica a vedere il campo. Modric a 25, no. Modric a 40, invece ora ha spadroneggiato in Italia. E Palestra a Chelsea, tanto... Spero per lui e trovi spazio nello spogliatoio, perché hanno tipo 300 giocatori.
1: Tanto che hanno fatto un contratto di 6 anni, perché loro amano farsi contratti interminabili anche agli allenatori, no? 6 anni di contratto è pesante.
2: Però d'altra parte pecunia non olet, no? Come dicevano i latini, cioè, sì. Il denaro non puzza, quindi gli hanno offerto, leggo, 6 milioni, e quindi lui ha accettato ed è andato lì. Comunque va in una grande squadra e vediamo come lo userà Xabi Alonso. Certo, la concorrenza è tanta, e poi dovrà abituarsi a quei ritmi lì che non sono quelli del campionato italiano. Lì si corre molto di più.
1: Molto, molto di più. Può essere anche una fase di crescita per lui importante. Quindi magari
2: spero che non faccia la fine di Chiesa.
1: Esatto. Vabbè, Chiesa secondo me c'aveva delle problematiche anche caratteriali, mentali. Da dopo l'infortunio non si è mai più ripreso. Tu gli daresti una seconda opportunità in Italia, detto che non credo neanche alla voglia, cioè con la nazionale l'ha rifiutata. In Italia sì, verrebbe la Juventus, ma chi è che spende questi soldi adesso per Federico Chiesa così? Ecco, quello è stato uno dei più grandi sperperi, perché all'epoca dell'europeo vinto dalla nostra nazionale era forse il talento più grande che avevamo e che immaginavamo potesse trascinare la nostra nazionale, no?
2: Sì, però cosa fanno i talenti più grandi? I talenti più grandi vanno a confrontarsi a livello superiore, cioè un giocatore di Serie B non lo tiene in Serie C, un giocatore di Serie A dopo ha fatto bene in B, a livello Serie A dopo ha fatto bene in B vuole andare in Serie A, e giustamente lui è andato lì, ci ha provato, per ora è stato rimbalzato con perdite, quindi potrebbe tornare in Italia, però capisco che per lui tornare in Italia sia una sorta di arretramento e di bocciatura, cioè ho provato ad andare nel calcio dei big, non mi è riuscito, mi tocca tornare in Italia. Quindi capisco anche la sua posizione, però non so lì che altri spazi troverà.
1: No, se è bravo troverà gli spazi, se si saprà riprendere, però insomma la storia di Chiesa la conosciamo tutti, quella di Palestra speriamo di raccontare una storia in crescita e non diciamo di giocatore che si può andare a perdere, perché comunque lì o fai il salto e dimostri di avere le qualità, o come dicevi tu, con i ritmi che ci sono, che sono immensamente più alti che in Serie A, rischi di fare un passo indietro abbastanza serio e importante. Ti chiedo anche un'altra cosa, c'è la Juventus che spinge tanto, ma proprio sembra innamorata, quasi come se fosse rimasto l'ultimo attaccante sulla storia della storia del calcio, per Colomani. Ci provi a raccontare perché, conoscendo il modo di giocare di Spalletti, conoscendo la rosa della Juventus, Spalletti e la Juve tengono tanto a questo giocatore?
2: Ma io penso intanto perché si è trovato bene e quindi con l'ambiente si deve essere trovato bene con lui. Quindi riportano uno che conosce l'ambiente, conosce le pressioni, sa cosa vuol dire giocare per la Juventus, e probabilmente anche i suoi ex compagni di squadra si sono trovati bene con lui e ne approverebbero il ritorno. Poi, come caratteristiche, il centravanti di Spalletti, cioè un centravanti grosso fisicamente, che attacca la profondità anche quando sembra la profondità non c'è, un po' all'Osimhen, fatte le dovute proporzioni tecniche fra i due. Tra l'altro è un giocatore che può essere spendibile anche sull'esterno, quindi all'interno di determinati tipi di partite potresti metterlo insieme anche un altro attaccante e avere lui che svaria partendo dall'esterno. Quindi credo che questi siano i motivi, le motivazioni complessive che spingono, oltre a questioni insomma eventualmente di prezzo, di ingaggio, eccetera, che spingono verso il ritorno di Colomani. Quindi si può sempre dire, si può trovare di meglio, sì, però bisogna vedere a che condizioni di prezzo.
1: Esatto, e quindi se arrivasse anche, per esempio, se la Juventus dovesse riuscire a vendere David, che credo la Juve voglia, non gli voglia dare altre possibilità, così come Opendai, dovesse arrivare Sorloth è un giocatore che abbiamo visto vicino a Erling Haaland non funzionare benissimo, anche lui però sarebbe un po' più una copia di Colomani, o lui potrebbe essere l'attaccante centrale con Colomani laterale, un po' come lui lo è accanto a Erling Haaland?
2: Secondo me in alcune situazioni, perché no, la Juventus potrebbe anche giocare così, con uno dei due che parte più largo e l'altro più centrale, magari si associano nel mezzo, ma anche contro squadre che difendono basse, perché comunque avresti due giocatori strutturati fisicamente per ricevere eventuali cross o eventuali palle esterne. Quindi se fosse possibile, io credo che comprando questi due la Juve, almeno a livello di campionato italiano, risolverebbe il problema del centravanti. Secondo me non sarebbe una accoppiata da buttare, anche avendoli in campo contemporaneamente.
1: Questo non è male come cosa. Ti rubo proprio gli ultimissimi minuti, intanto ti chiedo: il progetto Napoli con Massimiliano Allegri è un progetto che può rilanciarsi verso lo scudetto o assestarsi tra le prime quattro, però bisogna che Allegri tiri qualcosa di diverso fuori rispetto a quello che ha fatto col Milan, o dipende anche dalla rosa a disposizione? Quindi con la rosa del Napoli secondo te può fare meglio?
2: Ma la rosa del Napoli è superiore a quella del Milan. Se rientrano tutti gli infortunati, rientrano bene e restano tutti lì, il Napoli ritorna con l'Inter a essere la squadra favorita per il campionato. Secondo me quest'anno il Napoli era davanti anche all'Inter, era superiore anche all'Inter. Poi ci sono stati gli infortuni, però anche lì bisogna vedere come mai si sono infortunati tutti questi giocatori, che tipo di preparazione è stata fatta e tipo di allenamenti sono stati fatti. Comunque ormai questa è storia, però bisogna vedere, perché l'Allegri degli ultimi anni fra Juventus e Milan nella seconda parte di campionato ha dei crolli verticali, quindi si riproporrà il problema di attaccare le squadre che si difendono, si riproporrà il problema della seconda metà del campionato. In questo momento Allegri è un allenatore, secondo me, porta più dubbi che certezze.
1: Quindi dubbi che dovrà naturalmente provare a sciogliere in campo. Un amico ti chiede intanto: perché senso avrebbe fare lo scambio per l'Inter Frattesi-Cambiaso? Cioè, intende, Cambiaso non è che può andare a sostituire Palestra, Cambiaso in teoria gioca a sinistra, certo, ha giocato anche a destra, è un giocatore che potrebbe sostituire l'idea Palestra, secondo te, o non è proprio quello ideale?
2: Beh, c'è la questione della fascia, comunque, come hai detto tu, può giocare a destra, può venire a giocare dentro il campo, e poi il senso è che Frattesi mi sembra fuori dal progetto tecnico, cioè è un giocatore lì, insomma, che aspettano di cederlo, quindi non mi sembra che rientri, insomma, stato sottoutilizzato da Kivu, quindi il senso è di prendere un giocatore in più per allungare la panchina, dandone via uno sul quale l'allenatore palesemente non conta.
1: Michele, l'ultimissima è sul calcio che deve rinascere sotto l'egida di Malagò, tecnicamente parlando, quindi a livello proprio di scuola calcio italiana, secondo te, se tu gli potessi dare un consiglio a Malagò, cosa gli diresti di fare assolutamente?
2: secondo me ci sono, non è un problema solo, ce ne sono tanti. Troppe squadre professionistiche, vigilare soprattutto nei campionati minori per iscrizione al campionato, perché non è possibile che tutti gli anni in Serie C si arrivi a un certo punto e qualche squadra scompaia, e rivedere i criteri di accesso a Coverciano, perché ci sono degli accessi assurdi, secondo me dei criteri assurdi, soprattutto per i corsi da allenatore professionista. E poi al di là di come la si pensi su Malagò, che poi vedremo all'opera che cosa farà e quali sono le sue effettive idee, perché poi insomma sui giornali si leggono tutto il contrario di tutto, perché fino a ieri doveva arrivare Maldini o addirittura Paggio, ammesso che siano in grado comunque di svolgere il ruolo di direttori tecnici. Come direttori tecnici oggi già si parlava di nuovo di Ranieri e Buffon, quindi questa rivoluzione ieri c'era, oggi è già sparita.
3: Già torniamo indietro, certo.
2: Vedremo che cosa vorrà fare di preciso Malagò. Il problema è che ormai siamo entrati in un'era in cui la Federcalcio conta, ma fino a un certo punto quello che conta di più è la Lega. E la Lega porta acqua al suo mulino e all'interesse dei club, non all'interesse del calcio come movimento. Questo è un bel problema, perché poi della nazionale siamo tutti disperati perché non siamo al mondiale, quando finisce il mondiale inizia il campionato e la nazionale non interessa più a nessuno.
3: È così, purtroppo la sensazione che si voglia andare avanti, in realtà tornando indietro c'è tutta, speriamo invece che si possa fare un'inversione di rotta. Ti saluto con il messaggio del nostro amico che ha detto: dite allo stregone se può fare qualcosa con mia suocera, quindi ci informiamo e ti faremo sapere, caro ascoltatore.
2: Intanto... speriamo a Kairos.
3: Esatto, intanto io voglio davvero ringraziare di cuore Michele Tostani, è sempre un piacere parlare con te. Ciao Michele, un grande abbraccio.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
3: Noi invece ci fermiamo qui per lo spazio editoriale, tra poco comincia come al solito Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto e torneremo soprattutto sulla vicenda palestra, su quelle che saranno le alternative in casa Inter, certo doccia gelata per Marotta, per l'Inter e soprattutto rapporti che ormai si sono definitivamente rotti con l'Atalanta dopo la vicenda Lukman, ne parliamo tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai sedicesimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia. Al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3. Al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic. 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico con i mondiali protagonisti. Partiamo subito dalla sfida tra Ecuador e Germania. I tedeschi sono dati favoriti al 49% sul 27% data la formazione sudamericana, mentre l'ex è al 25%. Nell'altra sfida Brasile è nettamente favorito al 69% sul 12% data la Scozia, mentre l'ex è al 20%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento e pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. In cabina di regia, ah, ecco, bravo, i tifosi norvegesi, che è la parte più simpatica di questo mondiale. Li abbiamo visti festeggiare così, i vichinghi che remano tutti nella stessa direzione, un popolo che non è molto intrigante. A me e Maiocca non ne parliamo proprio, ci andremo a vivere là in Norvegia, penso domani, più o meno, anzi ieri, ora, così ci trasferiamo, andiamo lì. Fresco, pulizia, calma, tranquillità, quel clima proprio come piace a noi. Bello, bello, bello. L'invidio tantissimo, anche perché hanno una storia calcistica che sta cominciando a crescere e raccontano belle pagine. Allora, andiamo a parlare, in attesa di metterci in contatto con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, un'idea della Fiorentina da parte di Paratici, ovvero Noah Lang, che sapete bene essere il giocatore acquistato dal Napoli nella scorsa estate, che poi non ha convinto Antonio Conte, al punto che lo stesso poi è stato prestato alla Galatasaray. Lì poi anche quel famoso incidente alla mano che ha fatto parlare tanto di lui, ha rischiato di perdere un dito vicino ai cartelloni pubblicitari, però un giocatore che Galatasaray ha fatto bene, ne sa bene anche qualcosa la Juventus, che lo ha subito nell'eliminazione dalla Champions proprio ad opera di Osimhen e compagni, tra i quali compagni c'era proprio lui. Si continua a fare il nome di Noah Lang come possibile rinforzo offensivo per la Fiorentina. L'esterno olandese sta per tornare a Napoli dopo aver concluso, vado a leggere su Tutto Mercato Web ovviamente, la stagione attuale in prestito al Galatasaray. Stando alle indiscrezioni che circolano su Radio Mercati, i toscani in maglia viola ci stanno pensando con particolare insistenza da qualche tempo. Nei giorni scorsi qualcuno aveva parlato addirittura di contatti diretti in corso tra i direttori sportivi di Napoli e Fiorentina, Manne e Paratici, per avviare un potenziale trasferimento estivo sulla base di un prestito, con l'inserimento poi di un'opzione per attivare l'acquisto a titolo definitivo. I discorsi tra i due club potrebbero non riguardare solo Noah Lang, da considerare infatti come tra i giocatori della Fiorentina che Napoli apprezza ci sia anche Dodò, esterno brasiliano, che pare giunto al passo da Dio con i toscani. Su di lui la società gigliata ha posto una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il Napoli da quel lato là ha anche capitano Di Lorenzo, che però siamo ai titoli di coda, vuole il rinnovo. Credo che abbia anche già raggiunto l'accordo per il rinnovo a vita con il Napoli, nel senso che chiuderà la carriera con il club partenopeo con cui da capitano ha vinto 2 scudetti, roba accaduta a Maradona soltanto nel passato, e vuole chiudere appunto lì la sua esperienza al Napoli, e il Napoli penserebbe anche eventualmente all'ipotesi Dodò. Poi parleremo della portiere anche della Juventus, ma per adesso al di là di Dibu Martinez, che resta la preferenza numero 1 in casa Juventus, e Vicario numero 2, c'è anche l'idea Okoye. L'Udinese lo valuta quanto in realtà il Dibu Martinez, quindi siamo punti a capo, perché il prezzo che fa l'Udinese del suo portiere è di circa 15 milioni, quindi a quel punto è vero che il giocatore ha un'età diversa rispetto al Dibu Martinez, ma se 15 milioni sono tanti per il Dibu, immaginiamoci anche per Okoye. Quindi continua il mercato, affari spenti, difficile per una Juventus che comunque non può spendere cifre troppo superiori ai 35 milioni, 40 sono già tanti, motivo per il quale la prima offerta per Colomani di prestito con obbligo di riscatto raggiunta la Champions League a 40 milioni non ha convinto, a 35 milioni non ha convinto Paris Saint-Germain, che intanto vuole un riscatto più sicuro, visto che la Juventus quest'anno la Champions non l'ha centrata, e lo vuole a cifre non inferiori ai 40 milioni. Quindi c'è ancora tanto da lavorare tra offerta e proposta, l'offerta appunto della Juventus e la proposta di cessione da parte del Paris Saint-Germain, che quindi chiaramente chiede delle cifre sicuramente più importanti. Nel frattempo in Francia sono sicuri, pochi dubbi su Zidane, perché sarà il prossimo CT della Francia. Nel suo staff potrebbe tornare anche Fabien Barthez. Ricordiamo anche che nel frattempo c'è il lutto che ha colpito Didier Deschamps, che è dovuto tornare in Francia e mancherà sulla panchina della nazionale francese per la gara contro la Norvegia. Francia è già qualificata, si gioca l'approdo da prima del girone. Poi, come diceva prima anche giustamente Michele Tossani, non sempre passare primi può essere una cosa vantaggiosa, quindi si giocherà ovviamente per passare primi, però occhio anche un po' a quello che può succedere nei vari incroci. Occhio anche in casa Real, perché occhio in casa Real? Perché lì ci sarà naturalmente da eventualmente monitorare la situazione per poter andare a fare spese, perché è un club che sta cambiando tanto, sta acquistando tanto, ma venderà anche tanto. Nel frattempo però chi è sicuro di restare è Bellingham, che approva la scelta di Mourinho, e le sue parole sono chiaramente di grande elogio per il tecnico, che ha già vissuto un'esperienza importante al Real Madrid, un allenatore di altissimo livello, dice Jude Bellingham, un top top top manager. E inoltre ha sottolineato Bellingham la qualità del mercato del club spagnolo: abbiamo fatto grandi acquisti, molti acquisti con tanta qualità ed esperienza, ricordiamo anche l'arrivo di Bernardo Silva tra i vari acquisti, quello di Cucurella, insomma c'è tanto lavoro che sta facendo in entrata in Real Madrid, qualche lavoro in uscita potrebbe anche essere fatto. Sarò molto felice di lavorare con i nuovi acquisti, dice Jude Bellingham, che dimentica così la serataccia contro il Ghana, opera della difesa del Ghana o anche della bravura dello stregone, che ha detto fermerò Harry Kane, e Harry Kane si è fermato al palo in tutti i sensi. In attesa sempre del collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, andiamo anche a dare news per quanto riguarda la questione Allegri-Napoli. In questione potrebbe esserci uno sviluppo nell'approdo di Max Allegri sulla panchina del Napoli, perché l'operazione, che è già stata imbastita da tempo, lo sapete bene, ma prima ci sono passaggi formali da raggiungere, soprattutto quello che riguarda la risoluzione del contratto in essere tra il manager livornese e il Milan, che ancora non è arrivata. Una volta che Allegri si sarà liberato dal Milan, che nel frattempo ha già scelto e fatto firmare il nuovo allenatore, che è Amorim, il Napoli gli farà firmare il contratto triennale che ha già pronto da tempo per lui. L'accordo c'è dallo scorso 27 maggio. L'allenatore ad oggi si trova ancora in vacanza sulle spiagge della Sardegna, in attesa di potersi godere poi oneri e onori del suo nuovo incarico. Oggi intanto il presidente dei Campani, Aurelio De Laurentiis, farà il suo ritorno in Italia da Los Angeles, dove si è spostato per qualche giorno, approfittando anche per assistere dal vivo ai mondiali, come riportato dall'edizione napoletana Repubblica. Plausibile che, viste le tempistiche e gli sviluppi recenti, l'annuncio di Allegri slitti però alla settimana prossima. Andiamo però a dare il buongiorno intanto a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Libe, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Che beffa palestra, lo ha scritto anche Ivan Cardia su Tutto Mercato Web. È stata una notte particolare, l'Inter pensava di avere in mano Marco Palestra, era tutto pronto, bisognava firmare, un po' di traccheggiamenti, trattative infinite, come la storia per Lukman. Poi bussa alla porta il club inglese, bussa alla porta il Chelsea, che dice scusa, sono il Chelsea, no, non il dirigente, sono tutto il Chelsea, busso alla porta di Marco Palestra, dice scusami, quanto ti dà l'Inter? 2,5-3 per 3 anni, 4 anni, facciamo 6 per 6 anni, che dici? E Palestra dice, onestamente, se mi dici che è vero, firmo anche a distanza. L'Atalanta ovviamente non aspettava altro, perché ti arriva un club estero che ti porta soldini freschi, senza opzioni, vediamo se piove, se non piove, a seconda di quanto la maglietta si è slabbrata, scucita, eccetera, eccetera, firmo e proprio porto a casa il giocatore. E sono diventati quelli che eravamo noi un tempo, però che sia stato soffiato all'Inter questo giocatore significa che veramente in Italia non abbiamo speranze.
2: Sì, ma lo sapevamo prima di Palestra, insomma, non è, questo è soltanto
1: sì, un'ulteriore conferma.
2: Cioè, se ieri andiamo a ripescare l'intervento di Maracanã, che ho fatto a Maracanã, e ho chiuso l'argomento Palestra dicendo poi è chiaro che se arriva qualcun altro se lo porta via. È abbastanza normale, cioè, perché non i club italiani non hanno la forza economica di chiudere le trattative? Cioè, se tu non riesci a chiudere una trattativa, è chiaro che si può inserire qualsiasi club in qualsiasi momento. E quindi è lì che l'Inter in questo caso, ma i club italiani in generale, devono cercare di migliorare. Perché se l'Inter, memore anche di quello che era successo l'anno scorso, avesse voluto chiudere la trattativa, l'avrebbe dovuto fare quando aveva la possibilità di farlo, perché se l'Inter 2 settimane fa fosse arrivata a offrire 52-53 milioni di euro all'Atalanta, quindi neanche 55 con futura rivendita che ha offerto il Chelsea,
1: esatto.
2: Se arrivi a offrire quella cifra che l'Atalanta voleva per far partire il giocatore sarebbe stato già a Milano in questo momento, e quindi è chiaro che il mercato non è aperto, e quindi però basta firmare un preaccordo, ecco, e quindi il Chelsea non avrebbe avuto chance per inserirsi. Non è andata così, l'Inter ancora una volta ha puntato, no, sul fatto che l'Atalanta avrebbe potuto abbassare le sue richieste, e aspetta, alla fine non ha preso neanche questo giocatore. L'Atalanta è sempre ferma sulla sua linea, cioè se andiamo a prendere la prima indiscrezione che scriviamo anche su tutto Mercato Web, lo scriviamo subito che 50 milioni non sarebbero bastati per Palestra, quindi la

0: A differenza di chi non ce l'ha fatta, invece, se tu dovessi arrivare lì e non riuscire a reggere i ritmi della Premier, che sono molto più alti, ci metti un po', però può essere molto più allenante che l'Italia, questo è poco ma sicuro. Però si dice beffata l'Inter, Marotta arrabbiato, oramai i rapporti con l'Inter, con l'Atalanta dopo la questione Lukman e Palestra si incrinano, o dall'altra parte Percassi potrebbe dire: io non è che ti sto facendo il dispetto, lo devo vendere al miglior offerente.
1: Esatto.
0: Lukman però non l'ha data al miglior offerente, che l'hanno pagato di meno rispetto a quello che avrebbe offerto l'Inter, forse le condizioni erano diverse,
1: sì.
0: Adesso non ricordo,
1: ma sono due cose completamente diverse, perché comunque tra virgolette su Lukman ci fu più un gioco sporco, no? Da parte soprattutto del giocatore, che andò via, che andò a Londra, si allenava da solo, se ti ricordi, no? come andò la situazione lì. L'Atalanta prese una posizione chiara, netta, decisa e giusta, ovvero quella di non farsi mettere i piedi in testa da nessun giocatore. Abbiamo parlato tante volte, no? Di quanto le società di Serie A siano, no, le società in generale siano un po' schiave dei contratti, a differenza dei calciatori, no? Cioè, l'anno scorso abbiamo parlato a lungo durante l'estate, facendo il paragone della Juventus che avrebbe voluto cedere Vlahovic e che invece non aveva possibilità di cederlo perché il giocatore aveva deciso di rimanere a prendere i 12 milioni di euro a stagione, per l'ultima stagione appunto con la maglia della Juventus. E dall'altra parte parlavamo di un Atalanta che magari non avrebbe voluto cedere Lukman, ma Lukman se ne voleva andare puntava i piedi e quindi l'Atalanta sarebbe stata costretta a cederlo. Ecco, l'Atalanta non è stata costretta a cederlo, ci ha perso 10 milioni, sì, però ora quando i club e i giocatori vanno a bussare alla porta della dirigenza per dire voglio andare via oppure vogliamo comprare questo giocatore, sanno con chi hanno a che fare, ovvero con un club che non si mette in ginocchio davanti a nessuno, e quindi niente. Un'Atalanta che anche in questo caso ha portato avanti la sua idea, e alla fine in questo caso sì, ci ha preso più soldi, e non solo adesso, perché comunque abbiamo il 55 più percentuale futura di vendita, quindi
0: esatto.
1: Va bene che tra qualche anno magari può rientrare qualcos'altro nelle casse dell'Atalanta.
0: Colpaccio vero, adesso è da capire anche Giuntoli come reinvestirà questi soldi, perché c'è un Atalanta che può legittimamente vincere tranquillamente la Conference League l'anno prossimo e inserirsi magari tra le squadre che possano rientrare in Champions League, perché l'Inter intanto ha perso un colpo importante e deve trovarne un altro, adesso ne parliamo. Il Napoli deve capire come funzionerà con Allegri. La Roma potrebbe essere la sorpresa forse del prossimo anno, con un mercato fatto bene su una base importante, quella di Gasperini. Juve e Milan si stanno ricostruendo, quindi capisci che in questo scenario l'Atalanta, se fa un ottimo mercato, può inserirsi anche forte dell'arrivo di Sarri in un scenario molto intrigante. Però restiamo in casa Inter, adesso le alternative quali sono?
1: Ma le alternative adesso, guarda, l'abbiamo anche scritto su tutto il mercato web, sono Porta a Cambiaso della Juventus, Ndoi che potrebbe tornare in Italia dopo un anno solo al Nottingham Forest, partito da Bologna l'anno scorso, però Ndoi è più un laterale mancino, quindi, e poi comunque molto più offensivo. C'è Kayode come possibilità, che insomma l'ex Fiorentina partito per il Brentford anche lui un anno e mezzo fa. Sono questi più o meno i nomi che circolano, però bisogna capire quanto l'Inter vorrà investire e soprattutto quanto questi giocatori, Kayode soprattutto, vorranno magari accettare di lasciare la Premier League per tornare in Serie A, quindi questo è tutto da vedere, ma così come Ndoye anche. Vediamo, è chiaro che l'Inter è rimasta spiazzata perché pensava di avere il giocatore in mano, perché pensava che il giocatore volesse a tutti i costi scegliere l'Inter, e anche questo secondo me ha un po' fatto allungare i tempi, perché l'Atalanta si credeva forte della possibilità appunto di poter puntare sulla volontà del calciatore, poi però si torna sempre lì. Se arriva un club come il Chelsea che ti dà il doppio dei soldi per il doppio degli anni o quasi, e ti fa andare a giocare nel campionato migliore del mondo, dove per caratteristiche secondo me Palestra può adattarsi alla grande, poi è chiaro, stiamo parlando di un calciatore che ha fatto una stagione in Serie A.

0: quindi deve dimostrare ancora tutto, però ci ha fatto vedere veramente grandi cose e secondo me con i ritmi della Premier League può trovarsi alla grande. Se poi dovesse imparare anche a migliorare sotto l'aspetto delle occasioni da gol che riesce a creare e crearsi, allora poi parleremo di un giocatore sicuramente fortissimo. Quindi io resto della mia linea, in più giocatori partono e vanno via dall'Italia e meglio stiamo anche con la nazionale, perché continuiamo a dire settimana dopo settimana ma prima il blocco Juve, il blocco Inter, il blocco Milan, il blocco chi vuoi tu per la nazionale, perché qui in Italia ci sono pochi italiani che giocano in Serie A, ma non c'entra niente, il campionato italiano ormai è di un livello troppo più basso rispetto alla Premier League, quindi tutti i giocatori italiani che dovessero andare a giocare in Premier League sarebbero un plus per la nostra nazionale. Quindi alla fine spero che Palestra possa diventare un grandissimo giocatore in Premier League, perché poi di riflesso ne beneficeremmo tutti, e speriamo prima o poi anche di riandare a un mondiale, ecco.
1: Tanto tra Ederson e Palestra l'Atalanta incassa un assegno di circa 100 milioni, cosa ci fa?
0: Allora, partiamo dal presupposto che comunque l'Atalanta deve fare i conti con la mancata qualificazione in Champions League, perché poi un club, è vero che non parte l'Atalanta con l'obiettivo sicuro di voler andare in Champions League, perché se noi adesso andiamo a Zingonia, troviamo Luca Percassi e gli chiediamo ma il vostro obiettivo qual è per la prossima stagione? Lui ci risponde la salvezza, perché parte sempre da lì l'Atalanta, certo. Però comunque non essere andata in Champions League è un danno economico che fa molto meno male rispetto a quanto non farà e non faccia a Juventus e Milan, però comunque sia non saranno 100 milioni puliti, ecco, quelli che entreranno nelle casse del mercato dell'Atalanta, poi è chiaro che entreranno quei soldi lì e forse anche qualcosa in più. Detto questo, adesso bisogna capire quali saranno le zone del campo dove Sarri vorrà giocatori diversi. Qualche esterno d'attacco sicuramente lo dovrà prendere, qualche anche difensore terzino un pochino più bloccato per il 4-3-3, l'Atalanta che è stata abituata a giocare con la difesa a 3 per anni, per un decennio. Quindi vediamo, intanto l'Atalanta in cassa e poi vedremo insomma quelli che saranno i primissimi obiettivi per la prossima stagione.
1: Allora, invece la Juventus ha perso una pretendente per Cambiaso, il Chelsea potrebbe anche dire sai che c'è, ne faccio due, provo a vedere, tanto lì spiccioli potrebbero bastare, per spiccioli intendo 30 milioni, o Cambiaso potrebbe essere un'idea dell'Inter, anche se insomma non è proprio quello ideale per sostituire Palestra secondo me, e la Juventus, qua ti chiedo a te, non vorrebbe lo scambio con Frattesi ma fare operazioni eventualmente separate, perché ha bisogno di cash anche la Juventus.
0: Sì, ti dico che comunque, cioè giusto per far quadrare tutto e tornare tutto al discorso, cioè l'Inter deve trovare il sostituto, sembra di Palestra, ma di fatto Palestra non ce l'ha mai avuto, deve trovare il sostituto di Dumfries, e trovare il sostituto di Dumfries è molto complicato, perché Dumfries ti garantisce tanto sotto il punto di vista dei gol e degli assist soprattutto. Quindi andare a trovare un altro, l'Inter è stata fenomenale nel sostituire Hakimi con Dumfries, perché comunque hai dato via il miglior terzino destro che c'è al mondo, probabilmente credo di sì, Hakimi, per prendere un giocatore che comunque nell'arco degli anni non ti ha fatto rimpiangere Hakimi, e non era assolutamente banale,
1: no.
0: Quindi non credo che magari il Chelsea voglia fare il doppio colpo, perché non penso ora a spendere 85 milioni per due terzini con tutto il bene, loro sono pazzi completamente, quindi ci può stare tutto, però insomma sarebbe abbastanza strano, e come ho detto prima Cambiaso è nella lista dei nomi che l'Inter tratterà per ovviare insomma a questo no di Palestra, o a questo Palestra sfumato, e vedremo insomma quello che farà l'Inter, però sicuramente Cambiaso è uno dei nomi.
1: Allora, un nostro amico Stefano da Londra dice: Lorenzo, mi dici quali sono gli italiani migliorati in Premier? Io che vivo e vedo la Premier non li ho visti, è molto sbagliata questa percezione. E poi c'è un'obiezione per te. Rispondi prima al nostro amico e poi c'è un audio, mi dicono un'obiezione per te.
0: Allora, migliorati non lo so, però secondo me miglioreranno. Cioè, il signor Calafiori, che è andato all'Arsenal e non è un titolarissimo, è comunque un titolare perché ne gioca tante partite, ma non è un titolarissimo perché te ne fa 60. Tonali comunque è sempre quel giocatore che abbiamo visto al Milan, ma sono tutti migliorati secondo me, vuoi per esperienza, vuoi per abitudine a giocare a ritmi sicuramente più alti. Poi è chiaro, non stiamo parlando di fenomeni assoluti.
1: L'Italia, peccato per Leoni, Tonali, che secondo me pure poteva migliorare, chissà che non possa ritornare in Italia per esempio. Per
0: esatto, ma c'è comunque tempo, anche Leoni è giovanissimo. Io credo che, cioè, se noi pensiamo che andare in Premier League, mandare in Premier League Tonali e Calafiori, poi chiaramente c'è anche Donnarumma, ma cosa deve migliorare Donnarumma? Cioè, Donnarumma no, ci ha fatto vincere l'Europeo 4 anni fa grazie alle sue parate, quindi insomma sono passati 4 anni, ma più di lì non vai, cioè resta uno dei 5 portieri più forti del mondo, quindi è chiaro che non debba migliorare, ma mandarli lì migliorano i giocatori. Se poi pensiamo che l'Italia deve, il nazionale deve vincere le partite perché Palestra, Tonali e Calafiori sono andati in Premier League, quello no, manca talento, manca qualità e questo è fuori discussione. Però secondo me più ne andranno, torno sempre lì, più ne andranno in Premier League meglio sarà secondo me per la nostra nazionale.
1: Sentiamoci questa obiezione che mi dicono, io non l'ho sentita, quindi rispondiamo insieme, vai.
2: Ciao Vincenzo, Carlo da Perugia. Ma non è vero nulla quello che dice Di Benedetto, perché sono tutti procuratori, no? Se l'Inter accelerava prima, il procuratore faceva la sua telefonatina, sapeva che c'erano questi club inglesi, Newcastle, Chelsea, City, e gli diceva: guarda che stiamo firmando con l'Inter, e questi rilanciavano, no? Quindi è inutile, poteva farlo anche un mese prima, un mese fa, è impossibile competere con questi, quindi sono i procuratori, no? Che furbi loro, hanno gli agganci lì, sanno che le squadre le vogliono e telefono: guarda che andiamo a firmare, eh? E quindi questi arrivano e ti rilanciano. Poteva farlo anche un mese prima, tanto andava a finire sempre così, eh?
1: Dipe.
0: No, va bene, alzo le mani, se la sa lui come è andata la situazione va benissimo così. Poi però, no, sto scherzando chiaramente, sì, poi sì. Però anche Marotta e Ausilio pensavano di averlo in mano, il giocatore, pensavano di poter avere più tempo per più della trattativa, quindi non penso, e i giochini dei procuratori, i procuratori li fanno anche con l'Inter, non ci sbagliamo perché stiamo parlando di tanti soldi, quindi, esatto. Ma li fanno con tutti, quindi credo che se l'Inter avesse accelerato prima avrebbe preso Palestra, io questo ne sono abbastanza certo, anche perché, e qui parlo da sponda Atalanta, l'Atalanta aveva in testa l'idea di accontentare il ragazzo, quindi chiaramente trattiamo perché 50 milioni non bastano, perché la prima offerta dell'Inter era di 45 e non bastavano assolutamente, però l'idea era quella di accontentare il ragazzo e Palestra voleva andare all'Inter, quindi per questo dico che se l'Inter avesse accelerato e fosse arrivata a quella cifra che l'Atalanta riteneva giusta per far partire Palestra, l'avrebbe preso. Perché comunque con i club di Premier League è vero che ci sono i procuratori di mezzo, tutto quello che vogliamo, ma i procuratori non vogliono fare troppi sgarbi alle società italiane e soprattutto all'Inter, quindi non penso che sia andata proprio così e che il procuratore abbia giocato con l'Inter, non è questa la verità. L'Inter avrebbe potuto prendere Palestra, ha traccheggiato, sicura di poterlo prendere, cioè questo è il fatto, perché l'Inter oggi è rimasta spiazzata dal fatto che chiaramente avevano parlato con Palestra, con l'agente di Palestra, e Palestra aveva detto: voglio venire all'Inter, e poi arriva il Chelsea, si torna lì, esatto. E le cose cambiano, ma se l'Inter l'avesse chiuso prima il Chelsea non sarebbe arrivato.
1: Grazie Dibbe! Quindi devi fare solo una promessa, ci pensi in questi giorni un po' di stop eccetera, anzi un giuramento: se la Juventus prende Colomani, tu lo devi prendere a Fantacalcio.
0: Va bene.
1: Andata fatta, affare fatto. Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe.
0: Ciao Enzo, ciao.
1: Noi ci fermiamo, torniamo tra poco con un arrabbiatissimo Lapo De Carlo, quindi vi aspetto.
3: bentrovati dalla redazione.
4: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
3: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
4: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice, Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
4: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
3: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, andiamo a dare il buongiorno adesso a Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a te, buongiorno, ben trovato.
0: Ha vinto un'altra volta l'Atalanta, Lapo, nella sfida a distanza con l'Inter sulla cessione dei giocatori?
1: No, non ha vinto nessuno, è una sconfitta di tutti, anche dell'Atalanta. Questa è la mia logica, o meglio, è una sconfitta morale di tutti, perché ovviamente oggi gridano tutti l'Inter ha fatto una brutta figura, ha perso. L'Inter non ha perso niente, l'Atalanta non ha vinto niente e non c'è vittoria e sconfitta. Io mi rendo conto che le letture semplicistiche siano sempre quelle che tirano di più, però posso dire che da un mese, credo, no? Anche qui ho sempre detto che Percassi non avrebbe mai dato palestra all'Inter, mai.
0: Sì, sì, questo lo so, infatti per questo...
1: L'ho saputo, l'ho detto anche l'ultima volta, una settimana fa, con Palestra che veniva dato all'Inter e mi dicevo, allora Lapo, sei finalmente convinto? Mi prendevano anche in giro quando io dicevo, guardate che non lo danno Palestra all'Inter, ma... e mi prendevano in giro. Ero in televisione, venivo spernacchiato, un tizio mi ha anche scritto, un ascoltatore di TMV Radio, Bergamasco, mi ha insultato in ogni modo.
0: Addirittura? Chi è?
1: Sì, sì, sì. Ma che ne so, tizio. Ovviamente non sono mai né con firma, né con nome, né con cognome. Non hanno mai il tizio bergamasco in cui mi ha insultato in ogni modo, e chiaramente l'unica cosa che hai è bloccarli e basta, ma è per dire che, come dire, dici una cosa e capiscono il contrario. È evidente che io non ce l'ho su né con l'Atalanta, che rispetto e stimo, né con chiaramente la società in sé, non è una cosa contro, anche perché se devi essere nazionale, è il concetto stesso che, lo dicevo l'altra volta, ci lamentiamo che i giocatori italiani non giochino nelle squadre italiane più forti. Insomma, se un giocatore come Leoni, come Calafiori, come lo stesso Casadei, come questo, come questo Palestra, fa una stagione, una mezza stagione buona, 50 milioni, minimo, a salire. Il problema è che qualcuno ci casca. Siccome in questo momento il mercato è dopato, letteralmente dopato, perché c'è un campionato che non è soltanto il più importante, è nettamente il più importante.
0: Come eravamo noi anni fa, diciamo che la sorta di Superlega autorizzata, quando poi invece davanti all'ipotesi di Superlega si diceva no, ma che
1: schifo. Negli anni 80 noi eravamo un campionato simile, solo che lì non c'erano delle regole, qui ci sarebbero delle regole, ma da quello che mi risulta le squadre inglesi violano regolarmente tutti i concetti banali, cioè hanno un debito enorme come Premier League. Quindi Paris Saint-Germain ha fatto qualunque cosa, è stato multato, ma cosa vuoi che gli infischi di pagare 20 milioni ogni tanto quando c'è una... Il Real Madrid ha fatto quello che ha voluto negli anni, Barcellona pure. L'unica squadra onesta da questo punto di vista è il Bayern. E ora, a me dispiace anche per il giocatore, perché lui va nel Chelsea. Ma il Chelsea che lo pagherà, lo strapagherà. Voglio ricordare che negli ultimi anni ha bruciato decine di giocatori, proprio bruciati.
0: Anche
1: li strapaga, li stracompra, aveva addirittura due anni fa una rosa con sei portieri. Aveva preso una rosa con 42 giocatori, salvo chiaramente tenerli in panchina. Io mi auguro che Palestra non venga perso in nome di questa logica folle e per abilità, perché lui alla fine ha deciso, posto che poi quello che mi indispettisce, perdonami,
0: sì,
1: è che anche questa volta Percassi ha preso in giro un po' tutti, perché l'Inter in particolare, perché se vado a dire ieri sera al giocatore no, tu adesso accetti il Chelsea altrimenti rimani all'Atalanta, non è una cosa molto... Cioè,
0: tu dici che è andata così?
1: Non dico, ho saputo che è andata così. Ero con il buon Nicolò Schira che era con me, ho trovato questa indiscrezione. Ho detto, io mi rifiuto di credere che sia vera, ma in realtà non è stata confermata che pianta due. Cioè, d'altro canto, il presidente ha detto più di una volta, Luca non lo do all'Inter, e quindi una squadra italiana non l'ha fatta in specie l'Inter perché è italiana ed è una competitor, e non gli do neanche Palestra. Il fatto che il presidente dell'Atalanta, mentre faceva con l'Inter una trattativa, mentre l'Inter si avvicinava sempre di più alla cifra, arrivando alla cifra, perché alla fine l'Inter avrebbe dato complessivamente tra i 50 e i 53 milioni. Cioè 48 più 3 di bonus o 5 di bonus o 45 più 5 di bonus, mentre sembrava che tutti spingevano, ah, è fatta, io dicevo, boh, è possibile che non si muovano altre squadre, che Percassi così improvvisamente, perché quest'anno Percassi è diverso? No, perché l'Inter si è mossa in modo differente rispetto all'altro, perché? Ma perché avrebbe dovuto farlo? Per cui Percassi cosa ha fatto? Ha fatto una strategia molto diversa. Di fatto nelle scorse settimane la stampa inglese, bastava leggere, aveva rivelato che Percassi aveva offerto direttamente in Premier League il cartellino di palestra. Quindi l'Atalanta ha usato Arsenal e Liverpool come esche per sondare l'interesse di altri club e capire fino a quanto potessero spingersi. In mezzo si è inserito il Chelsea. L'Inter nel frattempo incontrava gli agenti, quindi Lucci, Palestra, che dicevano: oh, ma io voglio l'Inter. Gli ha fatto l'offerta che loro volevano. L'Atalanta diceva: va bene, ha aperto, ha detto: sì, sì, ma siamo disponibili. Chiudiamo martedì, cioè ieri, massimo mercoledì. Quindi l'ha proprio detto. Però nel frattempo Percassi metteva giù il telefono con l'Inter e chiamava il Chelsea, l'Arsenal e vedeva: oh, ma sbrigatevi perché l'Inter sta per prenderlo. Non lo so, io trovo tutto è possibile, sai, siamo in un paese che ritiene che tutto sia lecito e se non hai regole puoi fare quello che vuoi. Quindi qui non c'è nessuna morale, non ha vinto l'Atalanta, non è una questione di vincere, qui perdi il calcio italiano ancora una volta. Ci perdiamo giocatori uno dopo l'altro e l'Inter, tanto nota margine, quando l'Inter stava per prendere il giocatore, nota margine, prima ti dicono: ma non ci sono soldi, piangiamo miseria, dove vogliamo andare? 50 milioni per Palestra, che ha fatto bene una stagione, dico solo questo, 50 milioni sono tanti.
0: Loro in realtà hanno queste disponibilità economiche importanti, per cui benissimo. Calafiori fa bene una stagione, gli offre 50. Leoni fa bene una stagione, adesso non ricordo quanto gli hanno offerto. Hanno quelle disponibilità: voglio Palestra, non c'ho più Cucureia, non mi convince Cambiaso, vado su Palestra, gli faccio l'offerta, gli offro il doppio dell'ingaggio.
1: Ma non è solo questo, è la stampa italiana, improvvisamente, una settimana fa, l'Inter su Palestra finalmente decide, diciamo che l'Atalanta decide, di dire cosa viene fuori sulla stampa: però 50 milioni sono troppi e non va bene, però l'Inter fa una scelta che è un po' così azzardata. Però come, prima rompete le scatole al giocatore italiano che va preso, che non ci sono soldi, poi la squadra italiana tira fuori i soldi, poi la squadra tira fuori i soldi, dice però sono troppi, poi arriva una squadra straniera che ne offre ancora di più, fa ha fatto bene. Ma come? Cioè io la mia rabbia sta nell'incoerenza, nell'ipocrisia, nella menzogna proprio di questa bugia che viene raccontata, perché di fatto continuiamo a essere un paese fatto di partitini, fatto di piccoli compartimenti, no? Ognuno la sua corporazione. Quindi da una parte c'è chi ha interesse che Palestra vada all'Inter, e quindi quelli che tifano perché Palestra vada all'Inter, poi sono quelli che tifano perché non vada all'Inter, ma non parliamo di gente che è coinvolta, di stampa che teoricamente dovrebbe essere neutrale, e di ricostruzioni che sono chiaramente artate. Personalmente, se queste sono le basi, forse ha ragione Prandelli nel dire che il nostro paese non ha futuro, nemmeno adesso che è arrivato Malagò, con tutte queste promesse di riforme che faremo, non faremo, perché io voglio vedere nuovi stadi. Dopodiché, se le prime parole di Malagò sono state ma se Moratti e Berlusconi avessero speso meno per due o tre giocatori, forse avrebbero
0: anche Agnelli,
1: di più,
0: che lo stadio l'ha
1: anche
0: fatto.
1: Agnelli.
0: Che l'ha fatto lo stadio.
1: Ma dico, ma Malagò che arriva e dice una frase di questo genere, come dire, perché secondo lui Moratti non voleva costruire un nuovo stadio, per farlo salvare lo stadio nuovo avrebbe dovuto spendere, cioè non è che c'era bisogno della politica che magari gli dava l'ok per avere un nuovo stadio, no? Devi arrivare Malagò che mi dice questa frase, davvero? E quindi se queste sono le basi, vuol dire che siamo ancora ai partitini, alle cose. Oggi conta più una squadra, domani un'altra, e quindi Palestra è l'emblema di ciò che è il nostro problema strutturale. Noi non abbiamo un sistema paese, abbiamo un paese dove ognuno pensa per sé, e dove un presidente di una squadra di calcio chiaramente ragiona in modo totalmente amorale, pensa soltanto, perché non è che ha guadagnato, attenzione, 20 milioni in più. Venduto il giocatore a 57 milioni,
0: 12 milioni più o meno in più ha preso, se non mi sbaglio, rispetto
1: così. No, perché poi l'Inter offriva 50, poteva arrivare al massimo 53
0: con i bonus.
1: Però,
0: eccetera,
1: più i bonus, esattamente, tutto quello che la rivendita. Io ripeto, sono abbastanza nauseato, nonostante io sapessi che sarebbe andata a finire così, l'ho detto, l'ho ripetuto, mi sono stato anche spernacchiato, però ci rimango male, perché vedo che la ricostruzione di queste cose, oltre a essere la medesima, e anche non è proprio in buona fede. A me manca la mancanza di buona fede, e ho ancora questa lettura del ha vinto il Chelsea, ha vinto l'Atalanta, ha perso l'Inter. Oh, ma se siamo tutti contenti, per carità.
0: No, però si può dire, magari racchiudendo il discorso, semplicemente che se l'Inter ha una capacità di spesa è perché ha saputo anche gestire in maniera oculata determinate cose, quindi si poneva un limite sia di ingaggio sia di offerta di cartellino. Se bastava, il giocatore lo portava a casa, altrimenti amen, segue un'altra strada. Dall'altra parte c'è un altro campionato che è una Superlega autorizzata, che hanno soldi come se piovesse, che nel frattempo il Chelsea è stato anche alimentato dalla cessione di Cucurella e quant'altro eccetera, arriva e dice: guarda, a me questo piace, quanto ti offrono? Ok, te ne metto 12 in più. Quanto danno al giocatore? Ok, gli raddoppio l'ingaggio e gli anni di contratto. E quindi l'Inter lì poi giustamente dice: io a quei livelli là non ci posso arrivare, quindi quello che potevo fare l'ho fatto. Poi se questi arrivano dalla notte al giorno, lo stiamo per firmare, si portano via il giocatore. Ne abbiamo viste tante di storie così, no? Ricordo Malcolm, ricordo Berbatov.
1: Sì, però il problema è un altro adesso. Io stavo scrivendo un editoriale che pubblicherò sull'Interista. L'editoriale si chiama Storia di una storia che si ripeterà. Cioè, l'Inter non può fare diversamente. Siccome molti tifosi dell'Inter sono imbelviti con Marotta e Osimhen.
0: Questo è sbagliato, perché poi c'è un limite che chiaramente le squadre italiane non possono superare, e l'Inter è quella che sta meglio delle altre, quindi figurati le altre.
1: Ma guarda, ieri ero in televisione e alcuni ospiti dicevano: però Marotta e Osimhen sono fatti, avrebbero dovuto, ma avrebbero dovuto cosa? Che cosa dovevano fare? L'Inter si sta muovendo, io l'ho spiegato, l'ho detto mille volte, è una società che ha cambiato 4 presidenze in 14 anni, 4! Passando, ma non da presidenti illuminati che venivano da posti, diciamo, vicino a Milano, che conoscevano la storia, ma da un indonesiano, cinesi, un fondo di investimento, un presidente italiano che non poteva più metterci soldi, che aveva totalmente dimezzato i ricavi, che aveva dei problemi con un debito spaventoso, che ha diminuito naturalmente il suo impegno perché non poteva fare diversamente, che ha vissuto anni senza Champions e talvolta persino senza nemmeno una Coppa, nemmeno l'Europa League. E aveva dei problemi enormi. Poi dopodiché ha preso, è come se ne avesse avuti non 4 ma 5, perché l'Inter è stata presa da Suning, ma poi è stata mandata avanti da Zhang. Diceva: è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Perché a un certo punto Suning dice: abbiamo un sacco di soldi. E allora l'Inter ha finalmente preso giocatori, ha preso Hakimi, aveva preso Cancelo prima, Hakimi poi, ha preso Eriksen, Lukaku, Barella, come dire, con i soldi, ma non tantissimi, però con un minimo investimento puoi costruire le basi. Ma da quel momento in avanti, da quell'unica occasione, quell'unica campagna acquisti che ha fatto l'Inter in 15 anni di un certo respiro, l'unica, perché è stata l'unica che ha avuto un esborso impressionante, e l'Inter non ha più fatto una. È tutte le volte andata in pari, anzi addirittura è andata in attivo di bilancio, e ha mantenuto la squadra competitiva vincendo o arrivando vicino a vincere. Ma noi siamo un paese dove se una squadra arriva in finale di Champions League viene spernacchiata perché perde, e dove tre dirigenti che fanno di tutto, riuscendo a surfare sopra i cambi di presidenze, e che fanno miracoli e che mantengono l'Inter competitiva rispetto a squadre che tra l'altro hanno avuto possibilità di spesa, perché oggettivamente, magari mi dirà il contrario, ma la Juventus e il Napoli hanno speso molto di più negli ultimi due anni.
0: Sì, male, ma hanno speso molto di più.
1: Male, però l'hanno fatto. Allora vuol dire che i dirigenti sono stati bravi. Quindi giudici, che bravi! No! Oggi leggo di tifosi che dicono: ah, e voi parlate ancora bene di Marotta Ausilio, vi fate ancora prendere in giro.
0: Questa è follia, onestamente. Questa è follia. Che poi significa non voler vedere la direzione giusta, il quadro nella sua esattezza, no, e cercare subito il famoso colpevole, diciamo.
1: Però siamo in una totale distopia, per cui io oggi lo so, l'Inter non può comprare più grandi giocatori, cioè proprio non può. Nico Paz fa ridere anche solo a pensare che l'Inter possa pensare di permettere. Supponiamo che il Real Madrid domani riesca a prendere il giocatore.
0: Ti chiedo 80 milioni, come fai?
1: Ma no, diciamo che l'Inter ce li ha. Facciamo un esempio: l'Inter riesce, cioè, si vende, che ne so.
0: Vabbè, aveva 50 da parte per palestra, no? Già è qualcosa.
1: E prende 80 milioni, ok? E poi Oltri che dice: capisce il momento, supponiamo che si risveglino come esseri umani, perché Oltri è tutto ma non è umana, è un'entità rigida, fissa, è un fondo di investimento che ragiona da fondo di investimento, non ha alcun interesse a fare determinate scelte operative ma soltanto altre, ma Marotta e Osimhen sono bravissimi a fare in modo di portarli in quella direzione, ma soltanto a determinate condizioni che sono molto lente, tanto più che per arrivare a ottenere quella cifra enorme per un giocatore di peso di anni 21 ha fatto una sola occasione bene, beh, insomma, per spostare da 45, anzi da 40 a 45, da 45 a 50, hanno impiegato quasi un mese. Che peraltro è giugno, non è agosto. Cioè non è che l'Inter è stata tre mesi in ballo come, esatto, con Lukman.
0: Il mercato ancora deve aprire ufficialmente.
1: 24 giorni. e ottenendo anche una, e soprattutto con la beffa di sentirsi dire anche però sono troppi 50 milioni dalla stampa italiana. Allora evidentemente, oltre che da Walter Zenga che da Repetizione Sport, allora evidentemente la mia sensazione è che non funziona, non può funzionare in questo modo. L'Inter non può più, ma nessuna squadra italiana può più comprare un grande giocatore, nessuno, perché non hai soldi, non hai un campionato attrattivo, perché le televisioni non ti danno più soldi sufficienti per poter fare in modo che il nostro campionato sia a alto livello, per cui le televisioni ti dicono da una parte, dicono ma il nostro campionato, cioè la Serie A non è più attrattiva, meno soldi, ma se ci siete meno soldi diventerà ancora meno attrattivo, pazienza. E quindi, e nel frattempo gli stadi non vengono costruiti, nel frattempo abbiamo persone che partecipano alle elezioni per la FIGC che hanno sui tra i 70 e gli 80 anni, e non hai personaggi, hai di fatto Maldini che deve fare il direttore tecnico della nazionale, ma che rifiuta anche lui, non sai ancora se finirà il suo conto Mancini, speriamo più uno che l'altro, ma vedremo. La nazionale lo sappiamo che langue, e nel frattempo siamo qui a godere, come ho letto stamattina, perché l'Inter non ha preso Palestra. Quindi, per carità, continuiamo a godere perché uno perde Palestra, l'altro va via, quell'altro scappa. Abbiamo giocatori che lasciano il nostro paese, Dufre, adesso vedremo se anche Leao, Palestra, Lukman, ma adesso non so se anche Vlahovic, l'Inter, la Juventus riesce a tenerlo oppure no. Ma capisci che è un problema comune, non è, certo, ha vinto, non ha vinto Percassi, è Percassi che ha fatto vincere gli inglesi. Cioè Percassi ha fatto per gli inglesi, perché Percassi dice no, l'Inter è una mia competitor, quindi non tutto ma non all'Inter, così come non al Milan, non a Roma.
0: C'è una nota vocale, ce la sentiamo e poi ti saluto e ti ringrazio. Vai, sì, sentiamo. Sì.
2: Buongiorno Cemburedio, volevo dire una cosa su Palestra. Se acquisti un giocatore con 50 milioni di cartellino non puoi fargli un ingaggio di 2 milioni e mezzo, era palese che arrivasse una squadra dalla Premier League.
0: Che ne pensi della obiezione del nostro amico?
1: No, si sbaglia, ma per un motivo semplice. Non è così, non è esattamente questo il concetto. Capisco la logica.
0: Cioè, tu dici, se spendo tutto per il cartellino è come se premiassi più la squadra che me lo dà che il giocatore che deve venire da me, in questo senso.
1: No, in realtà è un problema di altro tipo. È un problema anche di spogliatoio. Cioè, se tu dai a un giocatore una cifra, che supponiamo Palestra di un anno gli dai già 6 milioni o 5 milioni.
0: Certo, poi dopo ti bussano alla porta tutti gli altri che dicono io che sono scemo.
1: Lo porti, esatto, ma dopo neanche un mese ti trovi i giocatori questo che vengono da te e dici scusa, questo è arrivato da te a 21 anni, non ha dimostrato ancora nulla, e tu gli dai già questa cifra. Mentre io invece guadagno 3 milioni, io 4, io 3 e mezzo.
0: Com'è il motivo per il quale la Juventus, per esempio, ha scelto il tetto Yildiz 6 milioni, a chiunque gli prova a prendere dice certo, meno di quello, perché più di quello non può.
1: Il Chelsea, che ha fatto questa scelta, infatti non è più competitivo. Sono diversi anni che il Chelsea non continua a spendere un sacco di soldi e dovrebbe essere tutti gli anni, non dico in finale di Champions, ma invece fa delle stagioni straordinarie, ha fatto, cioè nell'ultimo anno ha vinto il Mondiale del Club, appunto. Sì. Ma è stato un unico.
0: E l'Europa League.
1: Sì, l'Europa League. Il Chelsea che spende delle cifre iperboliche.
0: Lo so.
1: Quindi io dico, va bene, ma stiamo parlando pur sempre di una situazione che non dovrebbe essere questa. Cioè l'Inter non può fare quello che vuole, tu devi fare quello che può, per le logiche interne all'interno dello spogliatoio e perché ha un bilancio da tenere sotto controllo. Quindi per l'Inter, come per qualunque squadra italiana, passare da 40 a 50 milioni da offrire sull'unghia Atalanta non è né automatico né logico. E quando dico è giusto che i tifosi si facciano la loro idea, ma è anche giusto che però si informino un po' meglio nel modo in cui dicono delle cose tranchant. Cioè, giusto che uno abbia un'opinione, ma dire o dare dei rimbambiti a Marotta e Ausilio o l'Inter che di fatto si è fatta battere, ma battere da chi? Ma da cosa? Ci ha fatto tutto quello che poteva, non poteva fare diversamente. Lo dico tutta la cosa e di fatto.
0: Sì.
1: E poi è arrivato il finale che era l'epilogo, che non poteva essere che questo, perché se chiunque sapeva che Percassi si stava muovendo sotto banco, e questa era la cosa. Ecco perché sono arrabbiato. Sono arrabbiato perché già lo sapevo. E nonostante questo, vedo che
0: si è verificato esattamente quello che immaginavi. Senti, al volo il nome di su chi si può andare per cercare di rimediare.
1: Ma chiunque è un downgrade, diciamo che l'unico che spero che venga all'Inter è, come si chiama? Oh, l'ex Bologna.
0: Ah no, aspetta.
1: C'ho un momento di capito, insomma.
0: Sì, no, Ndoye,
1: mi veniva in mente Ndoye. Ecco, Ndoye mi sembra un giocatore più bravo, anche se nella fase difensiva deve migliorare, però
0: potrebbe essere quella la tua scelta.
1: Non certo cambiato di cui ho letto.
0: Ah, beh, no, anche perché non, insomma, già a sinistra fa i suoi problemi. A destra...
1: Se viene cambiato, fa la riserva.
0: Ma non spendi tanti soldi, capito? Per prendere una riserva, ovviamente.
1: O ci sono condizioni particolari, oppure.
0: Esatto. Lapo, grazie. Un abbraccio a Lapo De Carlo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, Lapone. Noi ci ritroviamo tra poco con il nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. A pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci, perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Adesso arriviamo al nostro spazio mondiale, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Ciao Fabio.
1: Buongia.
0: E da, andiamo da Len Valnegri, Barcelona. Len, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora ragazzi, comincerei da insomma record su record, perché adesso si affaccia anche la stella di Ronaldo al mondiale. Sesto mondiale in gol per Ronaldo, record assoluto. E allora partiamo proprio da questo Portogallo-Uzbekistan 5-0. Non benissimo Fabio Cannavaro, ma insomma non avevamo grandissimi dubbi, per carità, con l'Uzbekistan nella tosta. Però Fabio, cominciamo da qui, l'MVP manca a dirlo. Alen? Ah, perfetto, ok, c'avevo nella, sì, nella scaletta questo. Allora, Alen, cominciamo da Portogallo-Uzbekistan.
2: Ma un Portogallo diverso dalla prima partita, nell'atteggiamento, nell'aggressività, nel recupero palla. Abbiamo visto una squadra che comunque era arrabbiata ieri. E dopo la settimana di polemiche che hanno avuto in Portogallo, con le parole di João Neves, la squadra ha dato una buona risposta. Ieri Martinez ha fatto due cambi, ha messo João Félix, è tornato Rubén Díaz nel centro della difesa, e comunque l'abbiamo sentito anche nei movimenti del blocco, la distanza tra i reparti. Ho visto un Portogallo visto ieri, deve avere l'ambizione di vincere questo mondiale. Il Portogallo visto contro il Congo, eravamo ben distanti in una squadra competitiva, e ieri comunque ha dato una buona risposta. Sull'Uzbekistan, il problema maggiore dell'Uzbekistan è il problema di tante squadre quando arrivano a questo livello, nel senso che l'Uzbekistan storicamente comunque è un calcio molto offensivo, è fatto di possesso palla, e alla fine, quando tu devi cambiare registro a quei livelli, quando non sei capace, quando non sai fare densità, se guardiamo i gol, comunque gli spazi che lasciano comunque gli attaccanti portoghesi, ti fanno male, lo paghi. E alla fine Portogallo manda un messaggio chiaro, l'Uzbekistan ha ancora tanto lavoro, però ieri, soprattutto nel primo tempo, mi sono divertito col Portogallo.
0: Ovviamente MVP della partita immagino Cristiano Ronaldo, anche se la scelta è ardua, perché no, comunque ho visto un Portogallo. Allora vai, dimmi il tuo MVP.
2: No, non è Cristiano, perché Cristiano comunque 7 tiri, solo 2 gol, per lui comunque una statistica negativa. Per me l'MVP è Nuno Mendes, Vitinha e Neves permettendo.
0: Sì, tra l'altro ho visto anche degli schemi simpatici fatti dal Portogallo, sia sul calcio di punizione sia su quel calcio d'angolo da cui è nato poi l'autogol dell'Uzbekistan. Cose belle e brutte, come le vogliamo sintetizzare?
2: Ma il Portogallo ha reagito, comunque abbiamo visto una squadra con una precisione quasi diabolica a centrocampo tra Vitinha e Neves, Nuno Mendes cambiando continuamente ritmo, Cancelo giocando ad altissimi livelli, e i due gol di Cristiano Ronaldo che vengono a dare un po' di pace. Cosa non mi è piaciuto è l'Uzbekistan, che comunque è troppo leggero per giocare a questi livelli.
0: Il dato
2: 97-96% per Neves e per Vitinha di precisione nei passaggi è altissimo, sui due giocatori con Rubén Díaz che hanno toccato più palloni, e avere questi dati è oro puro.
0: Allora invece, poco spettacolo, un pareggio e uno che ha vinto in Inghilterra-Ghana 0-0, vado da Fabio. Chi è che ha vinto, Fabio? Te lo dico io, lo sai già tu.
1: Chi è che ha vinto?
0: Sì, tra Inghilterra e Ghana. Come no? Lo stregone. Ha detto fermerò
1: Harry Kane.
0: E lui ci è riuscito. Palo anche per
1: Harry Kane. Aveva iettato Harry Kane dicendo che ci avrebbe lavorato su.
0: Già.
1: Ed evidentemente
0: Palo per Kane, c'è riuscito, e a questo punto affittasi stregone per le partite. Ma intanto MVP della
1: partita di ogni qui in Brasile, veggenti che prevedono abduzioni da parte degli alieni oggi, per cui di tutto di più.
0: Bene così. Senti, invece l'MVP della partita è complicato da trovare.
1: Sì, l'Inghilterra aveva convinto e molto nella partita di esordio, dove però aveva trovato una squadra che giocava. Qui ha dovuto fare i conti con un avversario che si è difeso molto bene, ma paradossalmente, venendo all'MVP, anche per l'Inghilterra il migliore in campo è stato un centrale difensivo, mi riferisco a Mark Guay del City, giocatore che si è preso il posto, si era molto discusso perché sostituisce praticamente John Stones, ma lo fa benissimo, peraltro stabilendo anche dei record all'interno della partita. Dal 66, quando si registrano questi tipi di dati, è stato il centrale difensivo con più passaggi completati, 126, record assoluto per l'Inghilterra, ed è lui a subire addirittura 7 falli, anche questo un record, abbastanza sui generis, e per poco non firma lui il gol che sarebbe potuto essere decisivo, che si stampa sulla traversa, un colpo di testa.
0: Esatto.
1: Per cui un giocatore che firma una prestazione totale, quindi complimenti a Guehi, che vale già 70 milioni per transfermarsi, un giocatore che sta crescendo molto, è ancora giovane, per cui l'Inghilterra è in buone mani da questo punto di vista.
0: Il bello e il brutto di una partita terminata 0-0 qual è? Ho visto anche tanto nervosismo finale.
1: Sì, sì, molto nervosismo. Devo dire la solidità tattica del Ghana, perché la partita è stata preparata bene, non è stata concessa profondità, si è lavorato con un blocco molto unito. Il rientro di Thomas Partey, che non aveva preso parte alla partita d'esordio per problemi burocratici di visto, il cui rientro secondo me è stato il migliore in campo per quanto riguarda il Ghana, è stato fondamentale per dare equilibrio sia in protezione della fase difensiva che poi in ripartenza nel tentativo di pungere. Quindi mi è piaciuto sicuramente questo, e per quanto riguarda l'Inghilterra, comunque la gestione delle rotazioni di Tuchel, che è riuscito a buttare nella mischia comunque Morgan Rogers, Eze, comunque continua con la sua gestione simil club, che sapevamo essere, diciamo, un marchio di fabbrica di Tuchel, come stile proprio, no, di allenatore. Non mi è piaciuta invece la sterilità offensiva e l'errore incredibile di Kane sotto porta.
0: È lo stregone.
1: Diciamo che l'Inghilterra si è resa veramente pericolosa soltanto nel finale, però diciamo che tutto sommato secondo me lo 0-0 è un risultato giusto, detto anche che secondo me c'era un rigore clamoroso,
0: sì,
1: per il Ghana,
0: sì, per il Ghana.
1: Dove il VAR non è nemmeno intervenuto, e per quanto in linea di massimo mi stia piacendo molto questa gestione delle partite dove si lascia correre, si va poco al VAR, però ecco, ci sono dei casi limite, come era stato anche il fallo di Messi,
0: dove
1: quant'altro, dove magari bisognerebbe, ecco, essere un po' più attenti.
0: Anche perché sono dettagli...
1: col dato 79%.
0: Sì. No, dicevo, anche perché sono dettagli che possono cambiare la storia, perché espulso per esempio Messi avrebbe cambiato la storia della partita con l'Austria, espulso, cioè il rigore per il Ghana cambiava la storia del cammino dell'Inghilterra e del Ghana.
1: Assolutamente, sono errori secondo me un po' pacchiani, però vediamo se con l'andare del torneo magari ci sarà qualche tiratina d'orecchie per cercare, vediamo, di essere un po' più attenti.
0: Il dato?
1: Circostanze. Il dato è il 79%, che è un dato clamoroso sul possesso palla che l'Inghilterra fa registrare, monopolizza la partita in questo senso, però poi alla fine a livello di XG parliamo dell'1,28, poi tanto rumore per nulla, insomma, tanto fumo, esatto, e poco arrosto.
0: Allora, invece abbiamo un'altra qualificata, che è la Colombia. Lenna, ne stavamo parlando anche, diciamo, nelle scorse puntate, che comunque questa è una squadra da tenere in grande attenzione. 1-0 Congo, MVP della partita, intanto.
3: Va bene, MVP della partita è Dani Ceballos, che comunque sta facendo un mondiale su altissimi livelli, sta confermando cosa fa vedere di buono ogni settimana in Premier. Per chi non segue la Premier, forse è sorpresa, ma non sorprende, perché comunque è un calcio molto simile, è un calcio di energia, è un calcio molto diretto, e Dani Muñoz ieri comunque è riuscito a sbloccare la partita. Una Colombia che comunque ha stradominato la partita sui ritmi, sull'intensità, a livello territoriale, sulla creazione di occasioni, però alla fin fine la Colombia gli manca un po' di cinismo, poteva pagarlo alla fine, che comunque Camilo Vargas ha fatto una parata importante al 91esimo, e su questo deve lavorare la Colombia. Quanto al Congo, gli manca ambizione, secondo me è troppo difensivo, perché ha comunque le qualità, ha giocatori per poter fare la differenza a livello offensivo, però fino al gol comunque il Congo è stato molto rinunciatario e pensava solo a difendere.
0: Bello e brutto di questa gara?
3: Beh, il bello è vedere la Colombia, vedere questo stadio tutto giallo, l'energia che trasmette, comunque gioca in casa la Colombia, e lo vedi anche in ogni calciatore, comunque vedi che fanno gli sforzi, c'è tanto movimento senza palla, una squadra che va, che vuole andare diretto in porta, bella da vedere, una delle squadre più divertenti da questo inizio mondiale. Adesso deve trovare comunque più precisione sotto porta, perché potrebbero pagarlo, come abbiamo visto ieri contro il Congo durante gli ultimi 10 minuti, comunque poteva anche pareggiarla.
0: Dato?
3: Il dato sono i 2 gol di Muñoz dall'inizio del mondiale, che se guardiamo dall'inizio della sua carriera in nazionale, che sono più di 8 anni, lui aveva segnato solo 3 gol, ha segnato più della metà dei suoi gol in 2 partite di un mondiale, e lo rende uno dei grandi protagonisti. Se domani dobbiamo fare un top 11 delle prime 2 gare del mondiale, per mettersi in adesso sarebbe Muñoz.
0: Intanto è appena arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Marco Palestra al Chelsea. Tutto fatto, quel 99% diventa 100%. Un commento rapido anche da parte tua, Alen, a questa operazione.
3: Beh, fa capire del non potere economico del calcio italiano, perché comunque gli hanno raddoppiato lo stipendio. La scelta anche del calciatore di voler andare a confrontarsi con la Premier, per me è una buona notizia. Nel far crescere i giocatori italiani è una buona notizia, perché ormai il calcio migliore, il calcio più esigente, si gioca in Premier, e Palestra lì a livello atletico in Italia giocava con i bambini, cioè lo vedevi accelerare, giocava con i bambini. In Premier comunque sarà più esigente, e lì per la sua crescita personale, anche in prospettiva nazionale, è una buona notizia. La brutta notizia è che
1: in Italia,
3: un altro campione.
0: Fabio, sei d'accordo?
1: Sottoscrivo assolutamente. Ormai i ritmi che noi storicamente lamentiamo di non avere in Italia, in Premier ci sono. Se vogliamo avere almeno 4-5 elementi in nazionale abituati a giocare un calcio più intenso, oltre che a confrontarsi con 5 elementi in nazionale abituati a giocare un calcio più intenso, oltre che a conf-

0: giovane calciatore che comunque già guadagna tanto, perché poi questi calciatori già guadagnano tanto e quindi gli era stato proposto anche un guadagno molto alto. Io credo che, ripeto, magari sbaglio io, a 21 anni forse bisognerebbe anche un po' pensare, non so se a 21 anni già pensano ai soldi loro, io non ci credo. Cioè io credo che siano più spinti per la passione e la voglia di giocare. A 21 anni pensano ai soldi, chi sta vicino a loro, cioè chissà che quel giocatore vale e vuole cercare di trarre il maggiore profitto. Però non so se un 21enne sia già così attaccato al lato economico.
1: Cioè, tu credi che la differenza l'abbia più fatta il Chelsea e la Premier League rispetto ai 6 milioni?
0: No,
1: ai 5
0: io penso
1: milioni.
0: Che la differenza l'ha fatta chi lo ha guidato, perché io credo che una persona, ecco, alla mia età è più giusto fare un discorso economico, no? Quando tu arrivi a una certa età, che cominci a essere grande, fai discorsi economici, ma prima non so se questi ragazzi, poi magari sbaglio io perché non sono dentro il contesto sportivo di questo livello, e forse anche un ragazzo di 21 anni pensa ai soldi, non lo so, però io credo che siano più guidati da certe, diciamo, da chi deve fargli fare poi queste scelte. Poi per carità possono dire anche di no, ci mancherebbe, però penso che l'aspetto economico sia più forte in chi guida questi ragazzi che nei ragazzi stessi. Non so, Francesco, se la pensi no. Come me o me, cioè io a 50 anni e passa adesso penso al lato economico, ma prima ci pensavo meno, pensavo a realizzare qualcosa, al sogno, ad arrivare da qualche parte, nemmeno ci pensavo magari a quanto potevo guadagnare. E non c'entra niente con lo sport,
1: è un bel ragionamento,
0: capito? Che ti voglio dire, adesso invece penso
1: di vita, più
0: che capito? Adesso, nonostante questo, può capitare anche a questa età, come mi è capitato, di fare delle scelte magari non mettendo in primo piano l'aspetto economico,
1: è vero,
0: ma l'aspetto passionale per il posto dove stavo, e quindi ho rinunciato, e qualche volta dico pure,
1: però
0: fatto bene o male, ecco.
1: È vero che sei comunque consigliato, io però non credo che una scelta venga presa anche in base a ciò che ti dice il tuo procuratore. Io credo che ci sia un ragionamento che si fa con la propria famiglia, e poi secondo me l'abbinamento 6 milioni, cioè 5 milioni scusa l'anno, più andare a giocare nel Chelsea uguale Premier League, non Champions League ma Premier League, io credo che sia stato fondamentale. Poi il ragionamento si innesca se fossero stati 5 milioni più Nottingham Forest. Sì, 5 milioni ma vai a giocare al Nottingham Forest. Qui prendi 5 milioni e vai a giocare al Chelsea comunque, quindi una bella vetrina. Però io credo che sì, il tuo ragionamento è molto bello, ma a 21 anni ai 5 milioni all'anno ci pensi. Soprattutto
0: no,
1: se ci pensi giocando al Chelsea.
0: Può essere, quindi va bene, era soltanto per condividere qualcosa con voi, quindi dite come sempre la vostra. Vai con un altro audio, 331-82, oggi veramente siamo invasi da audio, ci fa molto piacere, il tema è molto sentito, vai.
2: Buongiorno Marco, intervengo sulla questione palestra. Va lì, ognuno fa il proprio lavoro, la gente, Atalanta, l'Inter, si sapeva già, e comunque quando c'è anche un accordo col giocatore, ma si sa che il procuratore fa il suo lavoro, e eventualmente sapendo che c'era l'interesse del Chelsea, appena ha fatto l'ultimo rilancio e l'offerta al giocatore, comunicato al Chelsea, ha fatto il suo rilancio e l'offerta al giocatore.
0: Sì, va bene. Allora, poi non so se Francesco vuoi aggiungere qualcosa, perché siamo quasi addirittura.
1: No, velocemente sulla situazione di Nico Paz, perché l'hai giustamente citata prima. Allora, qual è la situazione? Che il Real Madrid incontrerà il Como giovedì per prendere una decisione su questo tiro e molla. Il Real Madrid vorrebbe attivare la recompra di 9 milioni e rivenderlo, dando priorità al Como. anche se il Como si aspettava di poter mantenere la formula attuale, così è nata questa fase di impasse. L'Inter osserva e ora potrebbe fare un tentativo ancora più deciso dopo l'affare sfumato per Palestra, ma ad oggi è ancora tutto nelle mani del Como. Operazione dunque complicata, che in questo momento vede prima di tutto due protagonisti come Real Madrid e Como, e in un

0: sullo sfondo l'Inter che aspetta e che chissà magari potrebbe riversare quel tipo di tesoretto su un affondo più deciso per Nico Paz. Questo è uno scenario che dobbiamo tenere aperto.
1: Vediamo. Senti, dopo recuperiamo ancora i messaggi, perché sono veramente tanti, perché poi abbiamo lo spazio con Giovanni Mussa, che andremo ad analizzare un po' di cose del Mondiale. Io mi scuso con alcuni ascoltatori perché qualche messaggio rimane indietro, quindi ci proviamo. Però vi leggo al volo, perché ieri abbiamo detto, c'è stata, tra l'altro oggi ne parliamo alle 18.30 su Motor Valley, il rinnovo di contratto di Marquez, però è arrivata anche la fine del rapporto di Bagnaia con la Ducati, quindi è finita la storia. Vi leggo perché mi è piaciuta moltissimo questa bella lettera che ha scritto, ci accompagna una musica molto molto romantica, grazie ad Andrea, che ha scritto Pecco Bagnaia. Eri il mio sogno, scrive Pecco, e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte campione del mondo in 2 titoli e 2 titoli mondiali. Questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare. Ci siamo sempre spronati a dare il massimo e tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti e reso un pilota migliore, un ragazzo felice, e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stata difficile andare d'accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre. Saluta la Ducati e approda all'Aprilia, al prossimo anno, con Marco Bezzecchi. Quindi nuova storia per lui. Beh, sai, bel finale di Pecco, che insomma era nell'aria, insomma, questo divorzio.
0: Era caro, giusto cambiare.
1: Sì, giusto cambiare. Allora, caro Francesco, adesso dobbiamo
0: cambiare.
1: Ti devo salutare.
0: Non c'è una lettera.
1: Io le lettere le scrivo tutti i giorni, ci messaggiamo continuamente, quindi figurati.
2: Vai.
1: Ciao Marco, Francesco, buon lavoro. Tra poco con Stefano Impallomeni ripartiamo dal Mondiale, da Messi, dall'Inghilterra, poi ritorneremo su Palestra, un po' per volta, perché oggi ci avete invaso e vi ringraziamo sempre per la vostra presenza. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favolette del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
0: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Riporta Ynet, non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
1: Sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
0: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respingere richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
1: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
0: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia.
3: Ben trovati, salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana sul canale 19, ma salutiamo Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio anche a te Stefano, e naturalmente adesso lo diciamo agli amici che si sono collegati in questo momento. Noi partiamo in questo momento un po' da un'analisi del mondiale, Stefano, poi abbiamo veramente tutto il pomeriggio fino alle ore 17 per andare così ad analizzare tutta una serie di temi, tra cui la situazione palestra. Abbiamo veramente tutto il palestra, la Juventus, le mosse del Napoli, della Roma e di tutto il resto. Faremo due focus oggi su due squadre, in particolare sul mercato di due squadre nella parte finale, Fiorentina e Bologna. Analizzeremo un po' le possibili mosse. Insomma, ci abbiamo un pomeriggio intero, caro mio.
5: Come al solito.
3: Allora, però, punto mondiale lo facciamo con il nostro mister di riferimento, così chiacchieriamo un po' con lui che sta seguendo tantissime partite, caro Stefano, il mister Giovanni Mussa. Mister, buon pomeriggio.
5: Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao.
3: Allora, sentite, intanto prima di andare a sentire tutto, dobbiamo dire due parole sul risveglio di Ronaldo. Insomma, l'Uzbekistan si prende due doppiette, la doppietta di Ronaldo, Stefano, quindi si sveglia anche lui.
5: Che cercava disperatamente sì. di segnare il terzo.
3: Anche lui partecipa alla festa del gol, dai.
5: Poi tra l'altro ha questo record che è andato sempre segnato in rete, sei mondiali.
3: Chiedo un attimo a Claudio la grafica, quella di sei volte CR7,
5: pure lui insomma carina. Si è presentato, no?
3: Sì.
5: È il mondiale delle grandi firme,
3: assolutamente.
5: Sono quasi tutti presenti, mancava lui all'appello, si è presentato ieri.
3: Assolutamente, ha segnato in sei mondiali, quindi voglio dire, altro record importante per lui, no?
5: Diciamo che insomma anche lui non è un calciatore normale.
3: No, questo non c'è dubbio, insomma, non avevamo nessun dubbio. Mister Mussa.
6: Sì, dunque, su Ronaldo sicuramente diciamo che fare gol con l'Uzbekistan non è mai facile far gol, questo va messo sempre in conto, altrimenti
3: certo.
6: Tutti farebbero tre gol a partita, e invece non è così. Però sicuramente è stato agevolato dal fatto che questo avversario era veramente uno dei più deboli del mondiale, si vede.
3: Sì.
6: E però non va scordato invece quello che ha fatto di storico, che resterà tutta la storia per sempre, perché far gol in sei mondiali non c'è mai riuscito nessuno, e quindi non ha fatto esattamente una cosettina da niente, ecco. Arrivare a 41 anni comunque in queste condizioni, avere ancora la forza, la capacità, la voglia di mettersi in discussione e di mettersi lì davanti a far gol, chapeau, è chiaramente uno dei giocatori più importanti degli ultimi 30 anni, 20 anni, ecco, sicuramente.
3: Ma poi ha una cura maniacale per il fisico, ragazzi, è una roba. Ieri mi è capitato di vedere un'intervista dove raccontava quello che mangia e come mangia. No, però lui ha detto: io qualche stravizio lo faccio, cioè non è che però
5: non si vede.
3: Però ha detto
5: si vede poco.
3: Cerco sempre il fabbisogno energetico per quello che faccio, e quindi è tutto un po' equilibrato in base. È una curia maniacale, perché arrivare a 41 anni in quella condizione fisica, Stefano, adesso voglio dire, forse è un professionista che ha P maiuscolo, insomma.
5: Ma stiamo scherzando, è uno dei segreti che gli ha consentito di arrivare sempre, no?
3: Sì.
5: Di mantenersi a questi livelli, poi è estremamente.
3: È un esempio di lavoratore, proprio di professionista, lui, questo bisogna dirlo. Al di là poi che possa piacere o meno, io non faccio un discorso, uno può piacere più Messi, l'altro
5: anche
3: un altro,
5: Messi quello... non è da meno.
3: No, se no non ci arrivi a quell'età.
5: Io ho visto
3: così,
5: un allenamento
3: ragazzi,
5: adesso personalizzato che hanno fatto vedere in palestra. E sai, quando vai avanti, poi Giovanni lo sa meglio, quando vai avanti con l'età devi lavorare più sulla muscolatura, il busto di retenere,
3: certo.
5: Rafforzare più che sul lavoro aerobico, no? Infatti Messi ha fatto pesi, trazioni,
3: allenamento,
5: ho visto.
3: Ma sono due.
5: Se no non ci arrivi a quell'età.
3: Mister, sono due, lei ce lo può spiegare meglio,
5: e
3: che
5: non ti mantiene
3: a quell'età non ci puoi arrivare se non ti mantieni, se non lavori, se non ti curi, se non stai attento a tutto.
6: Sì, e poi soprattutto la costanza nella ripetitività delle cose, cioè non ti devi mai stancare di quello che fai, devi avere una passione dentro, un fuoco dentro infinito, perché anche chi come me, come tanti che hanno giocato a calcio, dopo un po' smetti perché non ne hai più voglia di questi sacrifici, non hai più voglia del calcio, non hai più voglia di sacrificarti per il calcio. E voi immaginatevi, aggiungo che è un dettaglio, siccome si parla sempre al contrario di questa cosa, cioè con tutti i soldi che hanno, ecco, lo mettiamo al contrario, pensate che fanno tutto questo con tutti i soldi che hanno, cioè quindi deve essere proprio una passione, un fuoco, perché non è una cosa che dici devo farlo, lo vuoi fare perché hai una passione.
3: Potrebbero non farlo più tutte e due,
6: certo,
3: potrebbero dedicarsi ad altro veramente tutte e due, invece,
6: invece se lo fanno solo da esempio.
3: No, sono d'accordo, mister, questo è proprio una cosa che poi, ecco, spinge, no? Dovrebbe spingere anche i più giovani se vuoi arrivare a certi livelli devi fare sempre i sacrifici, non c'è niente da fare, se no non vai da nessuna parte.
5: Non ci sono risultati senza sacrifici.
3: Esatto.
6: Le scorciatoie durano poco.
3: Mister, che cosa possiamo dire dopo questa, diciamo così, tornata di partite che stiamo vedendo, perché è iniziata la seconda, sta per iniziare anche la terza partita dei gironi, quindi siamo a buon punto, diciamo così, di questa prima parte.
6: Ma il discorso è questo, secondo me, il primo da fare. Avevamo un pochettino criticato le tre, quindi Spagna, Portogallo e Brasile, e nella seconda partita, pur affrontando non tutti ma quasi tutti avversari abbordabili, comunque hanno battuto il colpo, cioè noi ci siamo, quindi si sono rimesse un po' in sesto queste squadre. Avevamo elogiato tantissimo l'Inghilterra e invece ha steccato, diciamo, da un punto di vista di risultato, quantomeno di prestazione, ha tenuto palla, si è data da fare, ma non è stato abbastanza. E quindi l'Inghilterra rientra aggrappandosi di nuovo a queste tre, quindi Spagna, Portogallo, Brasile e Inghilterra hanno fatto bene una e meno bene l'altra. Quindi andiamo invece su dove hanno fatto bene veramente. Quindi per me, dopo due partite, quelle che abbiamo visto veramente forti, cariche, cioè sicuramente la Francia, che ha una rosa di una profondità straordinaria e anche nei singoli è veramente forte, può determinare in tutti i momenti della partita, perché a questo mondiale, in sostanza, quando affronti qualsiasi squadra, la partita non nasce facile, diventa facile nel momento in cui tu la sblocchi, nel momento in cui tu prendi una supremazia tale per cui sblocchi il risultato e poi puoi giocare magari con un po' più di spazio. Quindi queste cose vanno tenute presente. Mi è piaciuta l'Argentina, perché è una squadra tosta, nei singoli forte davanti, in mezzo al campo tanta quantità e sufficiente qualità anche, quindi è una squadra completa ed è un'altra candidata sicuramente a arrivare in fondo. Mettiamo poi la Germania, che come sempre quando c'è una competizione mondiale sbaglia veramente poco ed è una squadra tosta, è una squadra tatticamente molto evoluta, è una squadra che sa attaccare blocchi bassi, sa attaccare blocchi alti, ha tanti tempi di inserimento, insomma una squadra importante. Le cose che ci sono piaciute di più come squadre, invece, la Norvegia è una squadra che va tenuta d'occhio, perché in questo campionato del mondo, che abbiamo visto essere estremamente fisico, la Norvegia chiaramente da un punto di vista fisico ha pochi eguali. Mamma diciamo mia. Che è un'africana europea da un punto di vista fisico.
5: Anche gli Stati Uniti, Giovanni. No?
3: Pure gli Stati Uniti.
6: Infatti, avrei aggiunto infatti, oltre a queste che sono Francia, Norvegia, Argentina e Germania, ci aggiungiamo USA, Messico e Colombia, pur non avendo affrontato squadroni, perché hanno avuto dei gironi abbastanza facili, diciamocelo, però li aspettiamo una partita un po' più tosta, però queste squadre sono delle sorprese. Le sorprese ulteriori invece in termini di gioco sono il Marocco e il Giappone, che ci hanno regalato veramente delle prestazioni da un punto di vista anche tattico, atletico, di aggressività, di
3: intensità anche, Giovanni, sei d'accordo? Anche intensità.
6: Sì.
3: Due squadre
6: il
3: molto
6: modo
3: intense.
6: Di stare in campo.
5: Sì, anche
6: a me è piaciuto
5: d'accordo.
6: L'altra volta.
5: Praticamente Marocco e Giappone c'hanno.
6: Accennavo al fatto che la cultural intelligence, cioè saper affrontare in modo culturale, cioè vedere all'interno delle squadre la cultura che hanno nel proprio paese. Il Giappone ha la cultura dell'arakiri, cioè piuttosto di perdere mi ammazzo. Questa rapportata in termini sportivi e calcistici, certo, ci fa capire che il Giappone non mollerà mai,
3: no.
6: Ed è la squadra che ha mollato meno di tutte, affronta le avversità con ardore. Il Marocco, anche il Marocco ha questo spirito, cioè nelle avversità non si abbatte ma combatte. E quindi, e poi bisogna elogiare, facendo diciamo un plauso a Capoverde, perché ha fermato sia Uruguay sia Spagna. Quindi è vero, una squadra mai sentita eccetera eccetera, prima volta, però è arrivata qua, si è organizzata, e la differenza tra le squadrette e le squadrette organizzate è proprio questa, cioè è l'organizzazione. Se tu arrivi serio, preparato, organizzato e anche mentalmente disposto ad andare in difficoltà, allora porti fuori qualche risultato in più.
3: È vero. Io aggiungerei questo, non so Stefano, se l'Olanda anche da vedere, però mi sembra partita bene. Mi sembra partita, il Giappone prima partita è stata un po' difficile, perché poi dopo...
5: Ce ne sono tante, insomma, è stato perfetto Giovanni, un po' nella disamina anche, voglio dire, separando un po' le caratteristiche, le cose di tutte le squadre, ma insomma c'è un comune denominatore che abbiamo detto, che è questa intensità, questa fisicità nel gioco, anche questa proposta di gioco. Poi ci sono delle sfumature tattiche, però sono d'accordo, Marocco e Giappone mi hanno impressionato come organizzazione tattica. Cioè il Marocco è nelle due fasi una squadra vera, eh. Poi magari uscirà ai sedicesimi, però mi ha impressionato.
3: Sì, sì. Invece vi voglio chiedere una cosa. Ieri sera, guardando l'Inghilterra, c'è da elogiare più la prestazione del Ghana.
5: Ghana è stato chiuso bene, è stata unità, compatto, ha tolto la profondità.
3: Ha tolto anche il ritmo, perché il ritmo, se vanno sotto ritmo, loro vanno in difficoltà.
5: Vanno in difficoltà. C'è qualcosa che non manca un pochino
3: dietro. Inghilterra non mi ha fatto una grande impressione dietro.
5: Ancora ho qualche, insomma, come dire, qualche riserva sull'Inghilterra, che resta un'ottima squadra, però sono d'accordo con te. Secondo me è un gradino sotto rispetto ad altre 4-5 nazionali che probabilmente si giocheranno il titolo mondiale.
3: Mister, c'è da elogiare più la prestazione del Ghana, il fatto che non ha dato sbocchi, che non gli ha consentito di alzare i ritmi, perché l'Inghilterra, io l'avevo sottolineato anche nella partita contro la Croazia, cioè mi è sembrata una squadra che se alza i ritmi è pericolosa, ma se non riesce a trovare quei ritmi lì diventa un po' non so che ne pensi.
6: Ha bisogno di giocare all'inglese, cioè con tanto campo. Quando tu difendi con un blocco basso rispetto a squadre dotate di fisicità, ma non di grandissima tecnica e non di grandissimo uno contro uno sugli esterni in spazi stretti, diventa un problema. Quindi il Ghana è stato bravissimo a difendersi con un blocco non basso, bassissimo, perché anche gli attaccanti erano proprio tutti sotto palla costantemente, non facevano delle sparate sulle uscite, non ragionavano sul recupero palla, cioè sull'aggressione per recupero, ma ragionavano sull'intercetto, cioè stavano più posizionali. E quindi, concedendo uno spazio così basso, o trovi l'episodio, quindi palla in mezzo, tiro, fallo di mano, un corner, una rimessa laterale, un tiro da fuori deviato o qualcosa così, altrimenti queste partite si incanalano, come hai detto giustamente tu, su un ritmo basso, e quando c'è ritmo basso l'unica cosa che ti salva è la qualità, qualità dei singoli, che l'Inghilterra ha, ma non così esplosiva, ecco, e quindi succede che fai pari con una squadra super organizzata e bassa.
3: Sì, è così. Poi la cosa che mi ha colpito anche, Stefano e mister, che il Ghana raddoppiava sistematicamente sui portatori di palla in fase difensiva, cioè uscivano, andavano a raddoppiare.
5: Ha fatto una partita difensiva molto importante,
3: molto organizzata.
5: Bisogna dare merito anche, è stata unità, blocco, compatto, ha saputo anche soffrire. Poi ha patito.
6: Ma devi avere una testa forte.
5: Esatto, all'ultimo, Kane si è tirato un gol clamoroso. No?
3: Sì, si sono mangiati in gol alla fine.
5: Poi il portiere ha fatto un grande intervento su un tiro, adesso non mi ricordo di chi.
3: Aspetta, ma non mi ricordo nemmeno il rischio.
5: Però insomma, un tiro importante, un intervento importante. Poi altre occasioni l'Inghilterra non ne ha avute. Il Ghana ha avuto queste due o tre volte, ha piazzato delle ripartenze importanti, però insomma è una squadra solida, insomma queste africane anche sono organizzate.
3: No, l'organizzazione...
5: Marocco, anche lo stesso Senegal ha fatto un ottimo primo tempo con la Francia, contro la Norvegia un po' sottotono, poi ha diversi problemi il Senegal.
3: Sì.
5: I premi, le cose, ho sentito che addirittura per mangiare... hanno fatto con un'app, hanno ordinato la mangiare. Sono in una confusione totale.
3: Mamma mia. Ci scrive un nostro amico, mister, al 331 82 00 213. Ieri altra alzataccia per vedere la mia Colombia, squadra solida, organizzata, con individualità offensive interessanti oltre Diaz. Aspetto con ansia la partita col Portogallo. Bella partita,
6: sì.
3: L'hai sottolineata, mi sembra, la Colombia prima, mister. Stavi sottolineando.
6: Sì. L'avevo già sottolineata anche la prima partita, perché avevo detto che ha dei missili sugli esterni. A me piacciono un casino i giocatori veloci che facciano i quinti, i quarti o le ali. Questo oramai è quasi un dettaglio, perché tatticamente non si può più parlare di una situazione statica. Quindi, parlando in condizione dinamica, parliamo di giocatori di fascia esterni che poi coprano gli ultimi 30 metri, 50 piuttosto che i 70 agli Hakimi. Diciamo, questo fa parte delle caratteristiche personali, però sicuramente sugli esterni la Colombia ha tantissima corsa, ha tanta qualità, ha tanta intensità, quindi è una squadra che nei sedicesimi, se incontra un avversario giusto, può portarsi avanti. Cioè, queste sono le squadre che decideranno poi nei sedicesimi di poter far fuori anche qualche big, quindi il Giappone, il Marocco, la Colombia, USA, Canada, Spagna, Uruguay, queste squadre qua che sono lì a metà. Bisogna stare attenti perché queste squadre nei sedicesimi, nella partita secca, ti possono mettere chiaramente in difficoltà. E quindi sono anche curioso di vedere dopo questo terzo turno chi si riconferma, ma sì, soprattutto nei sedicesimi, dove arrivano comunque squadre attrezzate, perché poi le sorprese resteranno tali, resteranno solo poche. Le squadre top che arrivano là poi incontrano i sedicesimi squadre organizzate, lì o ci sei o non ci sei, non è che c'è tanto da discutere.
3: Vediamo, insomma, è chiaro che alcune squadre hanno dato un segnale di organizzazione, di condizione fisica. Poi ecco, ci sono dei singoli che stanno brillando in particolar modo, l'abbiamo detto, da Messi a Haaland, Mbappé. Ieri è mancato Harry Kane, che mi è sembrato anche un po' impreciso ieri, ha avuto un'occasione,
5: si è divorato
3: un gol clamoroso, non da lui, ecco,
5: non da lui.
3: Ti capita un'occasione così, quella la devi mettere dentro. Fallito quasi, insomma, mi sembrava
5: uno come lui non può fallire, dai, da lui.
3: Sì, ieri non era,
6: però anche Messi ha sbagliato il rigore,
3: sì, è vero, però ha fatto 5 gol in due partite, che gli vuoi dire, insomma, uno fa 5 gol in due partite,
6: la fallibilità fa parte anche dei fuori classe, ci sta. Quindi Kane magari ti ha sbagliato questa partita, e se doveva sbagliarne una in tutto il mondiale, forse meglio che abbia sbagliato questa, ecco, cioè, sì, per assurdo, cioè qualche calo qualcuno ce l'ha sempre, Ronaldo ti ha sbagliato la prima, cioè ci sta che ci siano degli alti e bassi all'interno della competizione anche rispetto all'avversario. Poi l'errore tecnico da 1-2 metri dalla porta, chiaramente quello capita anche ai più forti.
3: Assolutamente. Maurizio ci scrive, scrive a me: Marco, ti sento dire che i gol di David non contano nulla perché giocava contro nessuno. Ronaldo idem, per me segnare al mondiale è già un'impresa, fare 3 gol e 2 gol in una partita è sempre tosta, roba a prescindere dall'avversario. No, però l'avversario, ragazzi, aiuta, dai. Io voglio dire una cosa, siamo onesti, ma ieri chi di noi non pensava che Ronaldo non potesse segnare con l'Uzbekistan? Dai, dobbiamo essere sinceri, tutti noi ci aspettavamo almeno 2 gol da Ronaldo ieri contro una squadra del genere.
5: Diciamo che ci sono più probabilità affronti una squadra
3: dobbiamo essere sinceri,
5: inferiore. Però adesso, è sempre difficile segnare.
3: Sempre difficile, su questo non c'è dubbio, però adesso pensare, faccio l'esempio, intanto Ronaldo non può essere accostato nella stessa riga, con tutto il rispetto, a David. Cioè, facciamo dei distinguo, se no vale tutto. David ha fatto 3 gol col Canada contro una formazione, anche lì parliamone, e non possiamo dire si è risvegliato David, che ha fatto una stagione che per risvegliarsi deve segnare sempre in tutte le partite e dimostrare. Cioè, Ronaldo è uno che ha sempre segnato, ha segnato ieri mi sembra in 6 mondiali differenti, quindi stiamo parlando di un giocatore di un'altra categoria,
5: direi,
3: e quindi non possiamo accomunare i 2 gol di Ronaldo con i 3 di David, non c'entra niente. Cioè, poi se ci piace, perché a noi vogliamo difendere David perché è della Juve, è un altro discorso, facciamo un discorso di parte e siamo contenti perché così David magari viene valutato di più, lo vende la Juve e ci guadagna qualcosa in più, quindi speriamo che possa segnare qualche gol in più da qui in avanti. Però credo, mister, correggimi se sbaglio, sono 2 cose un po' differenti, ecco.
6: Sì, dai, bisogna essere onesti intellettualmente nel dire che ovviamente se incontri una squadra più scarsa difensivamente, per un attaccante è più facile far gol. Questa è una cosa scontata, è normale. Tant'è che Ronaldo lo vedremo in difficoltà con difese più organizzate, senza ombra di dubbio, e questo non toglie nulla al suo valore.
3: Abbiamo fatto sei gol
6: in 6 mondiali diversi.
3: Però
6: chiaramente non mi aspetto che Portogallo-Germania 1-0 Ronaldo, se non è sul calcio di rigore, ecco, capito, per intenderci. Cioè, è più facile che Ronaldo a questo punto della sua carriera, abbiamo visto una mobilità più limitata, arriva un attimino dopo sulle palle laterali, ieri 2 volte in scivolata non è riuscito a metterla dentro, il Ronaldo di 2, 3, 4, 5 anni fa l'avrebbe messa dentro.
3: Esatto.
6: Quindi elogio a Ronaldo folle, però 41 anni, anche fisicamente ci sono delle leggi proprio della fisica che non ti permettono di fare determinate cose.
3: Guarda, non so,
6: quindi
3: se
6: è normale.
3: Esatto, non so se siete d'accordo, però in queste, diciamo, prime 2 partite, che stiamo parlando di 2 giocatori non più giovanissimi, uno 39 e l'altro 41 anni, forse Messi è apparso più brillante fisicamente nel modo di stare in campo.
5: Secondo me c'è una differenza. Si vede.
6: Sì, io farei un distinguo.
5: Netta.
6: Allora, Messi
5: a favore di Messi,
3: a favore di Messi, tu dici, l'hai visto anche tu meglio fisicamente.
5: Sì, no, ma nella mobilità, ma cioè quello che diceva Giovanni, cioè Ronaldo lo vedo anche che si fa anticipare ogni tanto, non sta perdendo anche quella prontezza, sai, quando c'è l'uomo dietro si fa anticipare facilmente. E poi anche è più legnoso,
3: è più legnoso, infatti ho visto Messi, hai visto, viene pure in mezzo al campo, prende il pallone, gira là,
5: armonico, più sciolto.
3: In questo momento sì. Prego mister, scusami.
6: No, dicevo solamente che io faccio un distinguo anche dal punto di vista tecnico. Sul fatto che Messi tecnicamente sia più forte di Ronaldo c'è poco da dire, sul fatto che a parità di età, quindi qualche anno fa eccetera eccetera, Ronaldo sia stato più forte fisicamente, atleticamente di Messi, non c'è altrettanto dubbio. Cosa succede andando avanti con gli anni? Che tecnicamente se perdi qualcosa lo puoi comunque recuperare perché tecnicamente sei forte, quindi Messi perde qualcosa fisicamente ma perde meno come prestazione perché tecnicamente ci arriva ancora.
3: Certo.
6: Ronaldo, che ha più fisicità e meno tecnica, se si abbassa a livello fisico è chiaro che tecnicamente non può recuperare quel gap che perde di lì e quindi si vede di più. Non è che hanno perso in modo clamoroso tutti e due, hanno perso ciascuno le proprie caratteristiche. Fisicamente cali, Messi tecnicamente tiene, Ronaldo tecnicamente, come hai detto giustamente tu, viene spesso anticipato, sbaglia qualche sponda, sbaglia qualche cambio,
3: certo,
6: di campo,
3: certo.
6: Cioè chiaro che la paghi perché tecnicamente sei meno forte e fisicamente stai cominciando a calare.
5: Però non sono tanto d'accordo sul fatto che Messi sia inferiore, anche in tutti questi anni sia stato inferiore atleticamente a Ronaldo.
6: Beh, Ronaldo aveva uno, atleticamente intendo quando Ronaldo strappava sul lungo,
5: ma anche Messi,
6: 30 metri.
5: Però Messi
6: lo fa però con la palla attaccata al piede, eh? È un altro
5: sì, però cioè noi sottovalutiamo questo aspetto di Messi, che è un atleta, cioè noi pensiamo che sia soltanto un calcio, un atleta, eh?
3: No, per me è un super atleta.
5: Cioè adesso per esempio Messi io lo vedo che può saltare un avversario, poi sai alla lunga magari non c'ha più quei 30 metri. Però Ronaldo fa fatica, salta l'uomo.
6: Sì, sì.
5: Messi no.
6: Lo diciamo un po' perché ci dispiace, perché
5: sì. Ci
3: beh, certo, stiamo parlando di due grandissimi. Cioè, io dico sempre che abbiamo avuto la fortuna di vedere più o meno nello stesso periodo calcistico due grandi giocatori confrontarsi. Di solito ce n'è sempre uno, poi ne arriva un altro più avanti, no?
5: Cioè, ad esempio, la palla che dà Paredes dentro la rigore, che gli tira un missile.
3: Sì.
5: E lui lo stoppa, cioè Ronaldo ieri pure ha rubato palla al portiere, l'ha messa, poi ha fatto un tiro, ha fatto una grande parata, eppure lì si è visto il gesto tecnico, però c'è la naturalezza con cui Messi ha messo a posto quel pallone, l'ha pulito,
3: sì,
5: cioè
3: sì.
5: Non era un assist, era un tiro quello di parete.
3: È vero.
5: E da 5 metri, sì, e lui sì. La mette col tac, cioè la mette lì, poi la lavora. E il primo tentativo non va bene, poi il secondo tentativo lì anche prende quel mezzo metro e brucia gli avversari.
3: Sì, sì, sì.
5: Cioè, ecco, sta cosa secondo me Ronaldo in quell'azione di Messi, nel secondo gol di Messi, se noi paragoniamo lo stato proprio, ecco, psicofisico di Ronaldo, c'è un qualcosa di più,
3: certo,
5: a favore di Messi rispetto, sì, sì, a Ronaldo da questo punto di vista, però restano
3: due
5: stelle,
3: ci mancherebbe. Mister, ci dobbiamo fermare, la vogliamo ringraziare.
5: Ciao,
3: come
5: Giovanni,
3: sempre
5: grazie.
3: Ci sentiamo prestissimo per un'altra analisi, a presto.
6: A presto, grazie a voi, mi fa sempre piacere.
3: A piacere nostro, grazie a mister Mussa. Adesso noi ci fermiamo perché ripartiamo, caro Stefano, dalla situazione di Palestra. Voglio sentire un po' che cosa ne pensate. Chiudiamo con questo messaggio. È giusto anche dire che due anni di differenza tra il 39 e il 41 non sono pochi. Sì, è vero,
5: sì, anche,
3: non,
5: questo, è vero.
3: Anche questo è vero, ma soprattutto adesso, prima magari questi due anni non erano così influenti, adesso come a quest'età quando arrivi lì due anni. Va bene, ci fermiamo, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. A pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci, perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Stefano Impalomeni di nuovo.
1: Ciao Marco, trovato. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, intanto c'è Andrea Biervincenzi.
1: Ciao Andrea.
0: Analisi, che salutiamo subito.
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
0: Ciao Andrea, ben trovato. Allora, dunque facciamo una cosa, io vorrei subito sentirvi, siamo in attesa anche dell'arrivo di altri. Io purtroppo in diretta non posso comunicare con loro, quindi chiedo Veni a Tringali di fare qualcosa perché di sentire i recalcati. No, di sentire i recalcati. Io in diretta non posso... sennò diventa un po' problematico. Allora, torniamo un attimo, anzi partiamo dalla vicenda palestra, perché insomma ci abbiamo aperto facendo un po' l'intro, Stefano, sembrava fatta per palestra, sì, all'Inter, un ingaggio di 2,5 per il giocatore, 50 all'Atalanta. Poi è piombato il Chelsea, dove 55 all'Atalanta più 3 di bonus, quindi sono 58 al giocatore,
1: il doppio,
0: 5
1: del doppio,
0: d'ingaggio
1: più del
0: ma
1: doppio.
0: La cosa esatto, più del doppio,
1: perché
0: ma
1: sono quasi 6,
0: sono 6 anni più 1, quindi sarebbe il contratto più lungo che un italiano fa in Premier League, una roba incredibile.
1: Marco, il mercato di adesso,
0: che ne pensate? È una scelta giusta quella di Palestra? Parliamo anche della scelta,
1: non
0: del
1: è che
0: calciatore
1: va a giocare alle Figi, con tutto il rispetto, esatto, alle Figi ha una tradizione fortissima dal punto di vista calcistico, va al Chelsea, c'ha Xavi Alonso come allenatore, il Chelsea ha deluso, vuole rilanciarsi e ha preso un giocatore secondo me potenzialmente molto bravo, ha 21 anni, è il calcio di adesso, non ci dobbiamo meravigliare di niente. Io pensavo che fosse chiusa, insomma, che Palestra potesse andare all'Inter alle cifre che poi hai letto tu, e invece c'è stato il raddoppio. Poi sappiamo che il lavoro degli agenti fa la differenza. Non è che Palestra, cioè, va a giocare a Londra, va a giocare al Chelsea, e credo che sia contento. Si è scelto qui, anche la volontà del calciatore è stata determinante, credo. Non soltanto l'operazione tutta.
0: Beh, dovrà pure dire lui se,
1: esatto,
0: può andare o meno.
1: Quindi ha detto di sì. Perdiamo un altro talento.
0: Ma secondo voi è stato attratto dalla parte economica che gli è stata offerta, oppure più dal fatto di andare a giocare in Premier?
1: Ma vai a giocare in Premier, guadagni più del doppio di quello che ti offre l'Inter. Cioè, non è che vai adesso, con tutto il rispetto, all'anno oppure a Nizza.
0: No, vai una grande squadra, ci mancherebbe.
1: È tutto migliorativo. Quindi è il mercato, non ci dobbiamo, è il mercato attuale. Poi dall'altro, Lorenzo auspicava proprio questo, no?
0: È vero, infatti ho pensato subito a lui.
1: Cioè,
0: ce l'abbiamo,
1: mandiamo i nostri,
0: vero,
1: giovani, i nostri,
0: ecco,
1: nazionali,
0: vai,
1: all'estero, perché
0: lì
1: tanto qui perdono.
0: Ma
1: soltanto
0: è stato lui
1: tempo.
0: L'architetto
1: di
0: tutto
1: Benedetto
0: lui.
1: In realtà ha inciso.
0: È vero, Lorenzo, sei stato tu che hai mosso tutta questa cosa, è vero?
2: Ciao a tutti.
0: Ciao,
2: sì, per
1: ciao forza. Lorenzo.
2: Ieri abbiamo chiuso il collegamento che vi dicevo, sempre che non entri un altro club a scipparlo all'Inter, ma lo sapevo già, ero firmato io il contratto di Palestra, quindi era tutto architettato, no? Chiaramente sto scherzando, però è un po' il discorso che facevamo ieri, no? Cioè, i club italiani hanno non possono competere con queste big e si devono muovere in anticipo. L'Inter ha traccheggiato un'altra volta con l'Atalanta e un'altra volta non ha preso il giocatore, quindi che serva da insegnamento anche all'Inter, appunto, un'operazione come questa, che sono due cose differenti, Lookman dell'anno scorso rispetto a Palestra di quest'anno. Però poi è andata sempre nello stesso modo, ovvero l'Inter che si avvicina alla richiesta dell'Atalanta, ma non ci arriva, arriva qualcun altro e lo prende.
1: A me ricorda un po'
2: l'Atalanta ci ha rimesso i
1: soldi,
2: quest'anno no.
1: Scusa, sì, se interrompo, ricorda un po' la vicenda Leoni.
2: Esatto.
1: Che poi è andata a Liverpool, sì, sì, ricordi Marco?
0: Come no? Voglio sentire anche per Vincenzi, però aggiungo, Lorenzo, una cosa solo. Ok, ha preso tempo, e se invece fosse stato anche un'abile mossa e operazione dell'agente del calciatore, cioè portare avanti due situazioni di questo tipo, perché secondo me non è che hanno chiuso, se sono sentiti ieri sera,
1: ti meravigli?
0: No, non mi meraviglierei, ha fatto bene il suo lavoro, avrebbe fatto
1: ognuno
0: bene il suo lavoro, per quello,
1: ragazzi,
0: che vedo io, poi certo. Lui cerca gli interessi del calciatore dell'altro club che deve vendere, e se avesse portato avanti questa situazione in parallelo, che è servita anche, no, a fargli evitare un po' l'offerta, Lorenzo, tu che insomma il mercato voi sì. Ci potrebbe stare come, diciamo così, scenario?
2: Ci può stare, ci potrebbe stare assolutamente, però cioè, ripeto anche un po' quelle che sono state le indiscrezioni che abbiamo ricevuto in, questi, okay. in queste settimane. Cioè, Palestra voleva andare all'Inter, non ci sbagliamo, cioè, la volontà di Palestra era quella di andare all'Inter, perché comunque si vedeva con la maglia nera azzurra, sapeva che comunque andava a prendere il posto di Dumfries e quindi avrebbe avuto vita facile per essere un titolare, perché non doveva combattere contro nessuno, cioè non è che doveva mettersi in competizione con Dumfries. Dumfries va via, arriva lui e quindi il titolare sarebbe stato lui. Quindi la sua volontà era questa. Poi è chiaro, arriva il Chelsea e ti dice ti do il doppio dei soldi e accontenta l'Atalanta in un secondo, è chiaro, no, che poi cambia idea. Però l'Inter ha avuto un paio di settimane di tempo per chiudere la trattativa e non l'ha chiusa, perché pensava appunto di limare i dettagli con l'Atalanta, di limare la richiesta economica dell'Atalanta, puntando tanto anche sulla volontà del calciatore, perché era sicuro. L'Inter è rimasta spiazzatissima da questa cosa del Chelsea, che ha battuto insomma, in un secondo la concorrenza dell'Inter. L'Inter si è fidata di quella che era la volontà del calciatore, poi però lo arriva qualcuno e offre il doppio, e come fai?
0: Pier Vincenzi, che ne pensi? Niente Palestra per l'Inter.
3: Allora, secondo me tecnicamente l'operazione a oggi sulla carta è sbagliata, perché
0: da parte di chi? Da parte di chi?
3: Allora, il procuratore, che è Lucci, che ha un'agenzia molto forte negli ultimi anni, sta crescendo tantissimo, ha fatto anche Calafiori,
0: certo,
3: in Inghilterra.
0: Esatto.
3: E se non sbaglio anche Kulusevski, quindi si sta aprendo il suo mercato in Inghilterra. Però Palestra viene da 30 partite a Cagliari e secondo me vale 2 milioni e mezzo di euro l'anno. Cioè, l'accordo giusto l'ha trovato l'Inter, ok? Perché Palestra non ha dimostrato di essere ancora Dumfries, per dire. Se io fossi stato Palestra, vado all'Inter, come ha detto Lorenzo, gioco probabilmente in un altro campionato e gioco in Champions League e cresco, perché a 21 anni devi giocare, te l'ha dimostrato Palestra proprio a Cagliari, fa quel campionato perché gioca sempre. Va in una squadra che probabilmente giocherà 4-2-3-1, lui secondo me è un quinto, e ha davanti Gusteau e James, uno fa il capitano e uno Gusteau in un potere molto forte di fascia. Non lo so, c'è un'operazione che in questo momento conviene all'agenzia, al procuratore. Secondo me 5 milioni Palestra all'anno sono tanti, ma li avrebbe presi all'Inter, perché l'Inter comunque va a correggere in maniera positiva tutti i contratti, l'ha fatto con tutti i calciatori che hanno dimostrato di far bene. Poi ragazzi, se uno ha 20 anni, non lo so, io non sono convinto che Palestra abbia deciso solo così con la sua testa. Secondo me è stato spinto oltre.
0: Ma anche io un po' la penso come te, che un po' è stato guidato.
3: Non lo so, al Chelsea sei uno dei tanti.
0: Aspetta,
3: 50 milioni che spende il Chelsea, dipende per un altro qualsiasi giocatore della Premier.
0: No, ma poi là poi il fatto che ti hanno pagato tanto, Stefano. Saluto anche Cristian Ricalcati, che
1: ciao,
0: così
1: Christian.
0: Sentiamo anche lui. Ciao Cristian, ben trovato.
4: Ciao.
0: Ciao Cristian, arriviamo subito da te. No, poi loro ti pagano molto, però non è che c'è il posto garantito lì, perché la concorrenza c'è, quindi devi. Non è che
1: è il mercato di adesso all'insegna, Marco, dei soldi del Duce, cioè, voglio dire,
0: sì, sì.
1: Sono 6 anni, è quasi un contratto a tempo indeterminato.
0: È un contratto a tempo indeterminato.
1: Calcio, 6 anni.
0: Arrivi
1: a 5 milioni e 8 netti.
0: Arrivi a 28 anni, giusto? 6 anni, 7 anni, perché sei più uno.
1: Quindi bingo, cioè nel senso. Ancora devi dimostrare tutto nel calcio, e secondo me questo fa la differenza. Poi sono d'accordo, c'è anche la spinta, ognuno fa il suo.
0: No,
1: insomma,
0: no,
1: se la gente ti arriva, dice: Marco, senti, c'è questo problemino qua, che è un problema. No, è un problemino, però
0: economico.
1: Cioè, tu andrai a Londra a giocare nel Chelsea.
0: Ma siamo sicuri che lui voleva andare all'Inter?
1: Lui sì.
0: Siete
1: lui
0: sicuri? Se voleva andare all'Inter, ci andavi pure a 2,5, mica sei un poveraccio.
1: No, a un certo punto non dormi la notte, parli con i tuoi, parli, che ne so, con gli amici. Ma che sei matto? È il Chelsea, va in Premier, guadagni più del doppio con l'Inter. Ciao, arrivederci e grazie. Perché questi ragazzi, cioè, magari è stato come ha detto Andrea, La gente ha fatto una, insomma, voglio dire, però come fai a rifiutare un'offerta del genere? Cioè non mi meraviglia.
0: Non ti meravigli.
1: Al posto poi di Palestra sarei andato all'Inter io, ma
0: fioccano le critiche all'Inter, Christian, te lo dico,
1: Io non sono d'accordo.
0: Infatti nemmeno subito. Io nemmeno sono d'accordo, però parliamone, fioccano le critiche all'Inter, qualcuno addirittura la definisce una situazione dove si mette in evidenza il dilettantismo, sì, di Ausilio e Marotta. Ma mi sembra veramente un po' esagerato. Sì. Christian, sei silenzioso e cupo. Perché?
4: No, ovviamente, dico ovviamente, tutti ricordano Lookman, ricordano Coné e poi l'arrivo di Diouf. Cioè passare da Lookman, Coné a Diouf, ora da Palestra a non so chi, perché in questo momento... Tutti dicono il vero obiettivo è Nico Paz. No, ragazzi, il problema più grosso dell'Inter è sostituire Dumfries, perché Luis Enrique e Diouf in questo momento non sono minimamente vicini a un Palestra, a un Wesley della Roma, allo stesso Dumfries, ovviamente lontani anni luce. Nico Paz è sostituibile nel centrocampo, perché in questo momento il centrocampo dell'Inter è sold out, è pieno di giocatori, quindi stanno.
0: Sono d'accordo.
4: Ma il vero problema è quello. Quindi i tifosi vedono Lookman, vedono Coné e attenzione, l'anno prima Bremer, praticamente ad un paio d'anni prima, ad un passo, e poi è arrivata la Juve. Cioè in questo momento, quando si punta a un giocatore vero, reale, forte, da 50 milioni, l'Inter non ci arriva mai. E lì, probabilmente, visto che mi hanno scritto in 20 milioni, hanno paura tutti di questo. Cioè che quest'anno non solo non arrivi Palestra, ma non arriverà nemmeno Nico Paz. Quindi si butteranno sui vari Solé, Dodò e compagnia per vedere se
0: aspetta, tu hai fatto nella Cristiano, tua pagina Instagram.
3: L'Inter ha fatto la cosa giusta, Cristian. L'Inter ha fatto la cosa giusta.
0: Cioè, tu dici a non andare oltre l'Inter... all'offerta, Andrea. Tu dici
3: anche troppo oltre. Si è spinta anche troppo oltre. È il Chelsea che fa una cosa fuori misura, che lo prende al Chelsea.
4: Ma allora pienamente ragione, io dico pienamente ragione, cioè l'Inter se andava a 60 milioni e se è a Palestra stiamo scherzando, sono io il primo a dire che 6 milioni per Palestra non è roba giusta, e Palestra secondo me ha sbagliato andare all'Inter, perché tanto tra due anni andava a prendere 7 al City, quindi non è che cambiava più di tanto, però sapete, lo sappiamo tutti, commissioni, non commissioni, più alte, più basse, portano sicuramente la spinta anche di Palestra ad accettare qualcos'altro. Io la vedo in questa maniera, magari posso sbagliarmi, ci mancherebbe, non so come è andata la trattativa reale. Però dico anche un'altra cosa, l'Inter doveva essere pronta a, nel senso, per definire 4 bonus e la percentuale di rivendita, e siamo in ballo da un mese. Per Provedel siamo in ballo da un mese e mezzo, doveva essere un attimino più celere. Poi, il statuto a monte, cioè l'Inter non ha mai presentato un'offerta di... Togliamo la clausola, ti aumentiamo il contratto, rimani ancora un paio d'anni con noi a Dumfries. Prima si cercava di... Poi al massimo lo si vendeva, non a 20, perché se Palestra costa 60, ragazzi, non, sì, è più giovane di Dumfries, ma come forza gli è dietro ancora per un bel po', deve mangiarne ancora di pasta. Dumfries almeno te lo vendevi a 40, 45, 35, 50, quello che era. Perché stai a vedere Palestra 60, Dumfries 100. Il discorso è questo, ma stiamo esagerando, ovviamente. Il prezzo di Dumfries nel mercato adesso deve essere 40 milioni, non 20 regalato a Real Madrid.
0: Allora,
4: cioè,
0: guarda...
4: doveva essere alla base di tutto questo a gennaio, fuori. Si è visto che Luis Enrique non è impossibile che vada a sostituire Palestra. Dumfries non parliamo neanche. Manca proprio qualcosa, ma il Cambiaso, il Dodò, i Norton Caffi, non scherziamo, nessuno arriva a Dumfries, nessuno, quindi l'errore parte da lì. Poi Palestra, che l'Inter non ha aumentato l'offerta, pienamente ragione, 60 milioni e 6 giocatori, stiamo scherzando.
0: Allora, no, arrivano tanti messaggi, ad esempio c'è Amedeo, tra l'altro tifoso della Roma, che dice: sono molto deluso della trattativa di Palestra, di come è andata, considero il giocatore una bella prospettiva, certo l'approdo di Dumfries con l'apporto di Dumfries con 6 gol e 5 assist non potrà eguagliarne le aspettative, però lui è deluso da come è andata la trattativa, no? Se voleva andare veramente all'Inter ci poteva andare. Quindi è una questione di soldi alla fine, che hanno vinto quelli.
1: Io direi di sì.
0: No, Lorenzo, alla fine motivo. Penso che sia.
3: Cioè... No, ora dire solo soldi, chiaramente i soldi hanno una percentuale molto alta, insomma, incidono tantissimo, però non è solo quello, cioè non è che è andato in Arabia.
0: Esatto. No,
3: guarda, Palestra va in Arabia e allora valgono solo i soldi. No, qui sta andando al Chelsea in Premier League.
1: Ma infatti, cioè, uno e l'altro, come ho detto prima, Lorenzo. Cioè, nel senso, la gente gli dice: andiamo a Londra al Chelsea, guadagni più del doppio.
0: E giochi al Chelsea.
1: Io in Premier League. Ci penso. Dai, ragazzi.
0: No,
4: poi, però Marco,
1: se
4: Marco,
1: dice Andrea, Marco, sono il secondo, il terzo, se mi vogliono, prima o poi gioco.
0: Certo, certo.
1: Perché no, James, no, a me sembra che insomma,
3: 500.000 euro all'anno di differenza, sarebbe andato all'Inter. Con 2 milioni e mezzo neanche chi vuoi fare, quello si sistema lui e altre tre generazioni.
1: Ma il doppio prende Andrea.
0: Due milioni e mezzo sono pochi.
1: Ma sei anni più uno. Il contratto a tempo indeterminato nel caso.
0: Cristian, che mi volevi dire? Vai, vai.
4: No. Marco Palestra che per i soldi ha fatto benissimo, perché tre volte quello che prendeva l'Inter, cioè ci mancherebbe, e due anni in più di, non hanno in più di contratto, quindi stiamo zitti, fine del discorso. Però il Chelsea ha stritolato almeno 10 giocatori che sembravano fenomeni, che sono arrivati negli ultimi anni, che ha speso 1 miliardo di euro il Chelsea di mercato e ha fatto una roba a caso. E Palestra davanti in questo momento a Rhys James e Malo Gusto, uno è nazionale inglese ai mondiali, l'altro è nazionale francese ai mondiali, il secondo gioca nella ripresa perché davanti a un certo Koundé, ma in nazionale francese, come nazionale francese i vari Thuram, eccetera eccetera. Palestra, cioè il Chelsea, la mossa del Chelsea vuol dire che Malo Gusto,
1: Palestra è meno forte di questi due?
4: Eh?
1: Palestra è meno forte di questi due che hai citato?
4: Una nazionale inglese,
1: ma cosa significa?
4: 40 presenze.
1: Ma cosa significa?
4: 40 presenze.
1: E cosa
4: 40
1: significa?
4: Presenze al Chelsea.
1: Io l'ho visto James
4: Palestra,
1: ieri, ha fatto 10 metri.
4: Stefano.
1: Ma James gioca là perché so 100.000 partite che fa con la nazionale inglese, se l'ha preso Xavi Alonso farà giocare a Palestra, vedrai.
0: Dici, Michele, dici?
1: Secondo me sì.
0: Sì, non lo so. Lorenzo, tu che dici?
4: Al massimo prendiamo l'anno prossimo in prestito e paga loro la metà dello stipendio.
1: No, io capisco il tuo ragionamento.
4: Ma succede con Chelsea tutti gli
1: ma
4: anni.
1: Cristian, io capisco il tuo ragionamento. Quello è nazionale, quello c'è. Alla fine, oh, sto calcio non aspetta nessuno. Se vai, vai, eh. Se Palestra spinge,
4: ragazzi,
1: primi
4: in
1: mesi
4: momento, io
1: se la gioca, secondo me non è che l'hanno preso per metterlo dentro la bacheca alla Stamford Bridge vicino alla piscina, al club che hanno.
4: Non perché non è venuto all'Inter, molto bello, prenderemo qualcuno di migliore o qualcuno di peggiore, ci mancherebbe, tanto ma è così, quindi
1: Cristian, io ti voglio bene,
4: però
1: ti
4: se Malo Gusto e James sono peggio di Palestra,
1: ma peggio,
4: non
1: sono,
4: più
1: hanno più esperienza. Ma non, ma si può, vediamo, non si può dire so,
4: ma hai visto
0: aspetta, aspetta, aspetta Cristian, aspetta, mi piace questo discorso. Lorenzo che dice? Lorenzo,
3: vediamo, aspettiamo, vediamo Palestra,
1: però,
3: vediamolo.
1: Non è che hai citato Maicon o Cafu, cioè, esatto, sono due giocatori forti, questi che te, James e Malagò, per carità, uno non gioca per niente. Cioè, uno non gioca per niente, non
0: guardate
1: sta giocando.
0: Che pure Calafiori però ha fatto fatica. Ha
1: fatto fatica, però anche sta cosa di Calafiori. Ragazzi, Calafiori ha giocato. Ma Calafiori ha giocato. Sì, ho capito, ma ha giocato però.
0: Ha fatto fatica.
1: Però
0: ha fatto fatica.
1: Ha fatto fatica, però anche sta cosa di Calafiori. Ragazzi, Calafiori ha giocato. Ma Calafiori ha giocato. Sì, ho capito, ma ha giocato però.
0: Ha fatto

0: Insomma,
1: ma alla Fiori, insomma, sì,
0: e come no, aveva fatto bene col Bologna,
2: sì.
0: Era andato in Champions col
2: ma
0: Bologna.
2: Perché, ma perché sta cosa che Palestra non può far bene in Premier?
0: No, ma io non ho detto che fa Premier, però non parte, io penso, con subito la titolarità.
2: Ho stimolato Christian su questi due interpreti della fascia destra, che non mi sembrano Dumfries, ecco, questo sto dicendo.
3: No, cioè, no, James,
2: non mi sembra Dumfries, James. Ma che allora, poi magari in Inghilterra allora lo tengono come se non so, fosse, non lo so, un monumento
3: allora
2: del calcio inglese.
3: Io ho stuzzicato la gente dicendo James. Che questa notte ci fosse stato Massimo Moratti, andava a comprare Hakimi, è l'unico che sostituisce Dumfries seriamente, lui. Ma non puoi comprarlo, costa 70-80 milioni.
2: Cristian, io ti voglio bene, ti stimo, tieniti stretto Luis Enrique. Tieniti stretto Luis Enrique.
0: Cali.
2: Cristian, tieni di stretto.
0: Ma lo devi fare incazzare, però.
2: No,
0: così, scusa.
2: No, nel senso che lui
0: allora c'ha ragione.
2: No, perché lui vuole il fenomeno. Lui vuole il fenomeno che sostituisca l'impronta.
0: Perché perché Palestra è un fenomeno.
3: No, attenzione.
2: Potenzialmente poteva, capito?
0: Ma dai.
2: No, però lui vuole Dumfries, vuole Hakimi, vuole Cafu, vuole Michael, di Alma Santos.
3: Allora, Palestra in questo momento deve ancora dimostrare tanto in una grande squadra. Però è un grandissimo giocatore futuribile. Ragazzi, però non cioè, però adesso... oggi parlavano di Norton Caffi.
0: Aspetta.
2: Luis Enrique si è fatto rispettare. Luis Enrique si è fatto rispettare.
1: Lorenzo, quando l'Inter prese Dumfries, non era Dumfries.
0: È vero, mi ricordo. Questo ha ragione. Questo c'ha ragione, Pier Vincenzi. Non si poteva giocare a calcio senza Hakimi. Questo è vero. E allora è arrivato Dumfries. Ma chi è quello? E poi dopo, questo è vero. Questo è vero.
3: Finalmente ragione. Allora, quando è arrivato Dumfries, che aveva 24 anni, non ne aveva 28, adesso parla Norton Caffi, Dodò, Cambiaso, ragazzi,
0: Ma aspetta, ti fermo un attimo. Lorenzo, qual è il piano B adesso? Sì. Perché qui c'ho...
3: Non c'è.
0: No, aspetta, come non c'è? Io vado qua su tutto il mercato web e ci
3: ma
0: sono.
3: È
0: c'è il piano B.
3: Stai buono,
0: c'è il piano B.
2: Cristian,
0: c'è il piano
2: oggi,
0: B. Stai buono un attimo, perché leggo i nomi. Ci sono dei nomi, non comincia a fare... Qui c'è Dodò. Ndoye c'è pure Ndoye.
2: Ndoye là non vedo.
0: Però c'è pure lui. Lorenzo, sono questi, questo è il piano B?
1: L'Inter sono questi nomi, ma sono d'accordo insomma con Cristian che non sono all'altezza, però si torna lì, volevi Palestra e metti 5 milioni di bonus in più. Cioè,
3: l'ho detto prima. L'errore è a monte, certo, non rinnovare a Dumfries e metterci un mese per Palestra, ragazzi.
1: Capito? Per 80 milioni di differenza di... I club italiani hanno una chance di poter competere contro le big d'Europa. Batterle sul tempo. Se ti metti lì e traccheggi, prima o poi arriva qualcuno. Ma guarda, chiedilo a Stefano e Marco. Ieri ho chiuso il collegamento dicendo:
2: vero, l'unico.
1: Arriva qualcuno.
2: È stato l'unico.
0: Aspetta,
2: il Benedetto ha anticipato tutti.
4: No. Lorenzo, non facciamo i tesi. Sì. Allora, il Chelsea non arriva al Chelsea. È il procuratore che ha i contatti in Premier e porta al Chelsea. Cioè, non è che solo c'è il Chelsea che crede. Come si chiama? Xavi Alonso non è conoscere la Palestra meglio di quanto lo conosciamo noi che ha giocato al Cagliari, è che si muovono e ti portano sul tavolo un'altra trattativa.
2: Ma non sottovalutare Xavi Alonso.
4: No, però i procuratori, e questo mi
2: sì, no, è vero quello che tu dici, però
0: aspetta.
4: La portano loro.
0: Sì, pure questo è vero. Aspetta.
2: Voglio vedere se ce la farà Palestra a imporsi su, come si chiama, bonus a gusto.
0: Giuseppe ci scrive.
3: Malo gusto. Soprattutto James.
2: James Bond.
0: Sta a passare per Garrincia.
2: Mi sta dipingendo James come Cafu, come Maicon.
0: Pagato quanto il più grande esterno d'Europa.
2: James si sta facendo.
0: Non lo so, però
2: ti piace James?
0: Boh, non lo so, così. No, però senti questi messaggi. Giuseppe scrive: ma l'Arsenal fa 5 competizioni, il Chelsea fa solo la Premier, lo spazio non c'è. E poi questo devi considerare. Questo va
1: si torna lì. Se sei buono, giochi.
2: Bravo.
1: Non c'è
2: Lorenzo, non ci sta curriculum che Lorenzo, tenga.
3: Hai ragione, ma ragazzi, ma voi avete visto giocare Malo Gusto e James?
0: Operazione del procuratore, ragazzi.
2: Allora vai a Parigi e prendi di Malo Augusto.
0: Un capolavoro ha fatto, ragazzi.
2: Io Inter mi tengo il lavoro di Kivu, il gruppo, la forza, la coesione, e Luis Enrique.
0: Ma non ci credi nemmeno fare... tu, dai, no, no, Luis Enrique.
2: Luis Enrique

0: Ma come, ma
1: può migliorare,
0: ma
1: ancora
0: Recalcati
1: di più.
0: Lo ha criticato tutto l'anno.
1: Ho capito, Cristian, io voglio bene, lo stimo, ma non è che,
0: ma lo vedi che l'ha imbronciato, dai, l'ha imbronciato. Fammi vedere la formazione, ti faccio vedere lui, la formazione che ha messo, e la commentiamo.
1: Chi?
0: Su Instagram, Cristian Recalcati, guarda,
2: Martina, questa, questa non compri nessuno, guarda là.
0: Aspetta, okay, la faccio commentare a Lorenzo e Pier
2: 20 giorni fa, non oggi, 20
0: aspetta,
2: giorni
0: sta
2: fa.
0: Buono, allora ha messo Martinez in porta, Solé, linea difensiva, Akanji e Bastoni, Dodò sulla destra, come diceva anche Lorenzo.
1: Ha acquistato Dodò, Recalcati.
0: Ma adesso sentiamo se Lorenzo 20 è d'accordo.
2: 20 giorni fa e non oggi.
0: E poi vabbè, c'è Çalhanoğlu, c'è tutti gli altri, Di Marco, Barella, Zielinski, Lautaro e Thuram. Quindi ha messo Solé e Dodò. Lorenzo, dimmi tu, così?
3: Allora, guarda, ti dico, no, ma ci sta. Allora, secondo me l'Inter, questa formazione dell'Inter è peggiore della formazione dell'Inter dell'anno scorso.
2: Bravo, bravissimo.
0: Certo, sì,
3: quindi se questo è il mercato, l'Inter insomma ora il gap con le altre era netto, perché insomma i punti di vantaggio dell'Inter sono stati tanti, però in teoria una squadra come l'Inter anno dopo anno dovrebbe rinforzarsi, non indebolirsi, e io ho tante riserve anche sul portiere,
1: mamma mia.
0: Io dice anche Recalcati che sono
1: ma
0: giorni,
1: guarda,
0: che
1: ti posso dire una cosa, i tifosi interessi possono stare sereni, perché mi ricordo tutte queste smorfie, queste moventi
0: di Recalcati.
1: Sì, e l'Inter ha vinto Coppa Italia e Scudetto e diceva che Çalhanoğlu doveva andare via,
0: è vero.
1: Me lo ricordo,
0: è vero.
1: Quindi
0: è
1: tifosi
0: vero.
1: Interessi state sereni, che Recalcati così.
0: Aspetta un attimo, sentite qui, il Chelsea ha perso un ascoltatore, Cucurella doveva rimpiazzare con gli stessi soldi, Palestra sarà un rincalzo e perderà anche la nazionale, ci sentiamo a dicembre. Questo ci fa già una nota. Poi
1: Cucurella è andato a Real Madrid,
0: James è capitano del Chelsea da svariati anni, ci ricordano,
1: quindi?
0: E quindi che voi mettete da parte il capitano, arriva Palestra, mettete seduto,
1: non
0: capitano,
1: credo che a Stamford Bridge fanno i cori per James.
0: Ma dai,
2: mi sa di sì, invece
0: dai, su.
2: Non lo vedi da tanto.
0: Allora, ha ragione
1: Palomeni,
0: Palestra è più forte dei due inglesi, è stato voluto dall'allenatore Alonso.
1: Una volta li facevano per Drogba.
0: Hai capito, Recalcati? Bernardo ce l'ha con te.
2: E se cacciano Alonso non gioca più, cioè,
0: vabbè. Il piano B dell'Inter è cambiato. Lorenzo, è cambiato il piano B dell'Inter?
3: È uno dei nomi.
1: Vabbè, ma ti va bene niente, Cristian. Dai, sei disperato. Hai vinto Coppa Italia e Scudetto e sei disperato.
2: Pensate che
1: al 24 di giugno.
2: Cambiato preso posto in nazionale per Palestra. Fate due conti, vi ho detto tutto. Dai. questo è l'Inter. Benissimo.
0: Vabbè. Però dai.
2: Comunque c'aveva ragione Andrea, perché il procuratore di Palestra è quello di Calafiori, Arsenal, Premier League.
0: Ma guarda, quindi, che bravo, lui ci ha fatto un capolavoro, secondo me, ragazzi. Io lo
2: ma sicuramente lui bravissimo, per noi malissimo. Per
0: lo so, però lui ha fatto un capolavoro, secondo me. Voi
2: però sicuramente, come diceva Andrea, in Inghilterra ha degli agganci, Calafiori all'Arsenal. No, e l'altro difensore che ha.
3: Ma c'ha anche Kulusevski a Tottenham,
0: Esatto.
2: Ah, pure, vedi? Cioè, questo non lo sapevo, quindi...
0: Io non so che ne pensa Lorenzo,
1: sembra che lui piazza già, ma ci sarà anche
0: bravo, però.
1: Ma no, ma ci sarà anche la richiesta di un club di Xavi Alonso.
0: Ma magari
1: questo Palestra mi piace, mi
0: porta un bel giocatore.
1: Prendiamolo.
0: Però il lavoro suo sarà anche convincere le qualità del calciatore che lui assiste, dice "Guarda, questo è bravo".
1: Esatto.
0: Lo presenterà? No, Lorenzo, io penso che sia il suo lavoro. Per me, io l'ho detto subito in apertura, il procuratore ha fatto il suo lavoro. L'Atalanta ha fatto il suo, perché ha detto "Chi mi dà di più, io accetto". L'Inter non è arrivata a quelle cifre, ma perché
1: secondo me
0: non può competere.
1: Ma l'Atalanta, secondo voi, perché ha fissato quel prezzo, Lorenzo? Perché ha fissato 55 milioni? Ci giriamo intorno.
2: Perché sapeva che c'era già qualcuno.
1: Ma certo.
3: Cominciamo. Però io dico che l'Inter l'occasione ce l'ha avuta. Cioè, non è da dire.
1: So.
3: No, l'Atalanta fissa il prezzo, è chiaro che lo fissa a 55 perché sa che c'è qualcuno che gli dà 55. Questo è fuori discussione. Ma l'Inter l'occasione di prendere Palestra ce l'ha avuta. Hanno traccheggiato, hanno sono messi a parlare, a trattare. Cosa si aspettavano loro? Che un giocatore che finisce tutti i giorni su siti, radio, da tutte le parti, cioè, come noi leggiamo i siti inglesi, in Inghilterra leggono i siti italiani. Quindi parli di Palestra. È stato uno dei pochi salvabili nel disastro in Bosnia. E quindi chiaramente si accendono i riflettori, e per i club di Premier League l'abbiamo detto 100 volte, spendere 60 milioni, 70, no,
1: non
3: 80,
1: è niente.
3: Non gli cambia niente.
1: Certo.
3: Quindi arriva, c'è il giocatore forte, lo prendo. Se poi è buono, bene, gioca. Se non è buono, chi se ne frega, chi lo danno via.
1: Esatto, bravo.
3: Cioè, no,
1: cioè, non è che si strappano le dico, no, abbiamo speso, esatto, 50 milioni. Sa là o in tribuna, in panchina.
0: Allora, vabbè. Allora, mi devo fermare. Saluto Lorenzo Di Benedetto, perché non lo sentiamo per un po' di giorni. Buon Lorenzo, un abbraccio.
3: Ciao, ragazzi, ciao Lorenzo.
0: Saluto anche Cristian, che dicono, Cristian, che ci stiamo sbagliando. A parte che io non ho detto nulla su Luis Enrique, ma insomma mi riferivo al
1: io lo difendo invece.
0: Tu lo difendi, allora arriva Rudy, grande interista, e lui insomma c'ha tutte le verità assolute sull'Inter. Ti dice che tu sei avanti, sarà la rivelazione nei prossimi anni.
1: Ma adesso non esageriamo.
0: Capito? Luis Enrique, capito? Quindi noi siamo indietro e gli altri sono avanti, caro Recalcati. Quindi
2: no, perché quest'anno ha dato dimostrazione che noi siamo indietro, te lo ricordi bene, no?
0: Sì,
2: ha segnato Stupignan, curato da Luis Enrique, ha segnato Stupignan.
1: Vabbè, ti ricordi quello? Ciao, ma ricordati le cose anche
0: Ciao Cristian. Recalcati. Allora, ci fermiamo un attimo. Pier, Andrea, tu rimani un attimo. Dobbiamo fare un altro approfondimento. Torniamo tra poco.
3: A dopo, ragazzi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
0: Si è valso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
1: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
0: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
1: -47% di aggressione al personale FS, -46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
0: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico con i mondiali protagonisti. Partiamo subito dalla sfida tra Ecuador e Germania. I tedeschi sono dati favoriti al 49% sul 27% data la formazione sudamericana, mentre l'ex è al 25%. Nell'altra sfida Brasile è nettamente favorito al 69% sul 12% data la Scozia, mentre l'ex è al 20%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento e pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati. Stefano, siamo tornati oggi. Eccoci puntata qua. Scoppiettante, perché tutti quanti, insomma, come sempre, però oggi si sono il tema
1: pronunciati,
0: diciamo così,
1: su
0: palestra sta facendo veramente scatenare tutti quanti. Mi dai un messaggio al volo? Scusami Claudio, salutiamo intanto Claudio Ferrarese e Andrea Magliocchi in cabina di regia, vai.
2: Vediamo. Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
0: Grande Simo il panettiere, salutiamo tutti coloro che stanno lavorando mentre ci ascoltano. Ci sono tutti, vero? Mi dici? Allora, intanto saluto Enzo Bucchioni.
1: Ciao,
0: ciao
1: Enzo,
0: ben trovato.
3: Buon pomeriggio.
0: Ciao, c'è anche Andrea Piervincenzi che ritrovo. Ciao Andrea, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio di nuovo, ragazzi.
0: E poi Fabio Santini, ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
5: Oh, buongiorno, fatemi salutare l'amico Enzo che non vedo da un po'.
3: Grande, siamo qui tutti Fabio.
5: In palestra. Ciao, ciao Enzo.
0: Grande.
5: Tutti in, per me la palestra è il luogo dove si va a fare ginnastica.
0: Vabbè, dai, mo non è
5: fine,
0: così.
5: Fine, capito, adesso.
0: Oggi ho
1: la Volpe e l'uva mi ricorda sta cosa.
0: Io oggi ho detto Inter niente palestra, si allena all'aperto, insomma. Sì. Possiamo così la buttiamo un po'.
5: No, facciamo, posso però dire una cosa. Che ho verificato, pensate che la prima scelta del Chelsea non era palestra per la fascia, era Wesley della Roma.
0: Hai capito?
5: Solo che la Roma ha detto Nisba, non se ne parla neanche, anche se mettete lì 60-70, e così sono andati su palestra. Quello che diceva l'amico panettiere, che hai fatto appena sentire, è la sacrosanta verità.
0: Ma è certo, ma è così. Ma io l'ho detto dall'inizio, Fabio. È così.
5: È un calcio drogato, non puoi farci niente contro i potentati finanziari che vengono dall'Inghilterra. Adesso ci vendono che vanno a prendere Nico Paz, ma non diciamo stupidaggini.
0: Ma chi va a prendere Nico Paz?
5: Ma che allora prenderà Real Madrid, oppure rimane al Como, ma non ce n'è. Figuratevi se Mourinho fa un favore all'Inter, ma non ci pensa neanche. Tanto lo prendono e lo tengono in panchina perché tanto loro c'hanno i soldi, capito? Li buttano via. È questo calcio schifoso e drogato, senza valori.
0: Vabbè. Che dici Enzo Bucchioni, che dici?
3: No, infatti secondo me proprio nel calcio drogato, quello del Chelsea è un calcio super drogato, cioè un altro livello ancora. Io non ci sarei andato al Chelsea se fosse stato palestra, cioè io capisco, no, i soldi, ok, però fateli dare da un'altra società che probabilmente l'avresti trovati se non vuoi rimanere in Italia. Ma il Chelsea è una macchina che ha distrutto fior di campioni negli anni.
5: Certo, ma vedrai.
3: Tornate indietro, Salah che poi è diventato Salah, il Chelsea l'ha prestato alla Fiorentina, ti parlo di 10 anni fa, perché non sapeva cosa farsi, non avevano capito chi era. E non giocava. Ma poi l'elenco, ti faccio 50 nomi di giocatori triturati dal sistema Chelsea, che li compra tutti, ce n'ha 50 in rosa, 50 giocatori, quindi vai lì o se sei e non sei un giocatore ancora pronto, perché dovevi fare un, è bravissimo, è fortissimo, io l'avrei speso 50-60 milioni, fosse stato non ci fosse stato il fondo Marotta l'avrebbe comprato, perché è bravissimo. Però sei un giocatore che l'esperienza a quel livello lì non ce l'hai. Metti che in rosa del Chelsea ce n'è un altro, e ce ne saranno altri due o tre, che ha il tuo valore o quantomeno più esperto, e finisci in panchina. E poi voglio vedere che succede.
0: Simone ci scrive: l'Inter deve prendere Nuno Tavares, perfetto per il dopo Dumfries.
5: No.
0: Ma è quello gioca a sinistra, ma a destra.
1: Destra e sinistra.
0: C'è qualcuno che per destra e sinistra è la stessa cosa.
1: No. Ma poi è Mancino puro.
0: Dai, ragazzi.
1: Ma dai, non esageriamo.
0: Allora, no, però io adesso vi voglio fare una domanda. Dovete rispondermi sinceramente. Ok? Allora, prima c'è stato detto anche, e come è stato raccontato da tutti, che palestra voleva l'Inter, ve lo ricordate?
1: Sì,
0: palestra vuole l'Inter.
1: Questo ci credo io.
0: Al poi posto di palestra, che cosa avreste scelto voi? Chi vuole iniziare?
1: Io te l'ho detto prima.
0: Tu mi hai detto?
1: Io avrei scelto l'Inter.
0: tu avresti scelto l'Inter. Cioè tu da giocatore, Stefano, di fronte ad un
1: offerta... Sì, no, mi guardi così.
0: No, io...
1: Mi sarei preso due... No, se diceva che avresti rifiutato 5 milioni... Sì.
0: No, aspetta.
1: Avrei preso 2 milioni e mezzo e sarei andato all'Inter di corsa. Ah, di corsa.
0: Okay. Va bene. E mi piace questa cosa che dici. Di corsa
1: io,
0: che sei andato.
1: Però...
0: Ok.
1: Tu lo sai che mi conosci da tanto tempo.
0: No, ma io dico, ma io te l'ho chiesto apposta.
1: Sono
0: cioè,
1: sincero.
0: Capito? Allora, mi piace. Di corsa pure.
3: Ma sono d'accordo. Andato.
0: Aspetta, Enzo Bucchioni, tu che cosa avresti fatto di fronte...
3: Sono d'accordo. Cioè, ma non il ragazzo, l'entourage, il procuratore, la famiglia dovevano dirgli vai all'Inter, che è una società organizzata, una grande società, con cioè, dei grandi dirigenti l'Inter, con dei che ti possono far crescere, perché torniamo al concetto di step di crescita. E quindi vai lì.
0: Ah, Enzo, ma i familiari quando hanno visto che il figlio gli ha telefonato, ah papà, guarda, questi mi danno
3: cinque.
0: Ma tu a tuo figlio
3: capito,
0: che gli avresti detto? Ma io gli avrei detto, ma parte corsa, ma prendi l'aereo e vai.
1: No, però
0: ma
1: non dai, è carino su, questa cosa. No, non ma sono guarda, d'accordo.
0: Ma dai, ma da me che sta da dire, dai.
1: Non è una cosa carina.
3: Non sono d'accordo neanch'io, non sono d'accordo neanch'io, perché è un discorso mio. Perché 2 milioni.
1: Non è che l'Inter gli dà 10 euro al mese.
3: 2 milioni e mezzo. E sono comunque tanti e poi puoi guadagnare di più, esatto. Cioè rischi di prendere questo e di fermarti lì, mentre con l'Inter potevi avere 10 anni di prospettiva, magari fra 2 anni vai a Real Madrid invece di 5 ne guadagni 8, perché se ti formi, esatto, all'Inter e cresci ancora.
1: Però Enzo, diciamo la verità, potrebbe pur far bene al Chelsea, non sappiamo questo,
3: ma infatti io glielo auguro, anche per il calcio italiano, perché questo diventerà titolare della nazionale per i prossimi 10 anni.
1: Anch'io
3: però c'è un altro rischio a fare una scelta di questo tipo, per tutte le ragioni che ho appena detto. Ma cos'è il Chelsea? Lo sappiamo, lo sanno i suoi procuratori e la sua famiglia cos'è il Chelsea. Quindi all'Inter avevi rischio zero, cioè trovavi il posto consolidato, una società che ti fa crescere, un gioco già, un'organizzazione di gioco molto solida, e c'erano tutte le condizioni ideali per diventare un campione.
0: Comunque una cosa voglio dirla, che per me il ragazzo è stato guidato nella scelta, non ha scelto lui.
5: Certo.
0: Guidato nella scelta.
1: Ma adesso non vediamo che palestra.
0: No,
1: adesso
0: a 21 anni non puoi scegliere
1: anni.
0: Tu, dai.
1: No.
0: Io non ci credo.
1: Per me c'è anche la scelta del calciatore.
0: Io non ci credo. Mi dispiace.
1: No, non posso pensare che il calciatore vada al Chelsea perché la gente gli fa pressione.
0: Anzi,
1: deve
0: adesso, al di là delle battute,
1: scherziamo.
0: Io penso pure che lui veramente voleva andare all'Inter.
1: No, lui voleva andare
0: però
1: all'Inter.
0: È
1: però
0: stato poi guidato.
1: Se arriva il mio procuratore, il mio agente, mi dice guadagni il doppio, più del doppio, ti fanno 6 anni più 1. È un contratto quasi a tempo indeterminato,
0: esatto,
1: nel calcio. Che fai? Rifiuti? Vai a Londra, al Chelsea. Insomma, non è che.
3: Certo, ma sono ragazzi, poi sono ragazzi.
0: Certo. Fammi sentire Santini. Tu, Santini, che cosa avresti fatto adesso?
6: Allora, se fossi stato palestra, io sposo al 1000% il concetto espresso da Enzo. Quindi andavo all'Inter perché poi passano 2 anni, diventi più forte, eccetera. Fra 2 anni palestra non ne potrà più di stare al Chelsea e non vedrà l'ora di tornare.
0: Ma perché dite questo?
6: Aspetta, se fossi stata all'Inter, io avrei fatto carte false per tenere Dumfries. Questo è il fatto. Se vuoi avere un ruolo in Champions, così l'Inter... Chiunque adesso venga per la fascia, per il ruolo di quinto di fascia destra, sarà ancora una volta un'ottima e forse l'unica squadra deputata allo scudetto. Ma togliamoci dalla testa che avrà un lungo cammino in Champions.
1: Però Fabio, scusami, rilancio un attimo.
0: Aspetta, che abbiamo un sacco di messaggi.
1: No, perdonami,
0: dai,
1: Marco,
0: risposta,
1: però
0: vai.
1: Insomma, ci siamo dimenticati che l'Inter ha giocato. Correggimi se sbaglio.
6: Sì, è vero.
1: Tre mesi senza Dumfries.
6: Sì.
1: Tre.
6: Sì. Però poi
1: e ha fatto punti e ha ottenuto vittorie importanti, ha costruito lo scudetto proprio lì,
6: certo,
1: senza Dumfries.
6: E cosa ho appena finito di dire, scusami Marco. Infatti è l'unica
1: così.
6: Che può.
1: E adesso i tifosi dell'Inter, che sono incontentabili, possiamo dirlo che siete incontentabili, dicono no, ma sai che c'è,
6: ma
1: non ci abbiamo più Dumfries, ci abbiamo Luis Enrique, ma il povero Luis
0: Enrique.
1: Ma la pagnotta se l'è guadagnata, dai, su. Ma adesso non sarà Dumfries.
0: Ma te Rudy difendete Luis Enrique, dai.
1: Vabbè, ho capito. capito, Enzo, però adesso dai, tu no, che sei un esperto analista e capisci di calcio. Chi? Adesso Luis Enrique, no, mi rivolgo a Enzo, la nostra guida.
0: Aspetta,
1: allora io dico, non sarà Luis Enrique, Luis Enrique non sarà Dumfries, e lo sanno pure i sassi e i muri, però avrà dato un contributo che è stato sottovalutato dalla maggior parte della critica, anche dei tifosi dell'Inter.
0: Così diventa un cigno.
1: Ma Chivu, perché il lavoro di Chivu è stato quello, la valorizzazione dei Sucic, la valorizzazione dei Pio Esposito, la valorizzazione dei Zielinski che gli ha cambiato ruolo. Dai, su.
0: Fammi sentire Pier Vicente. Aspetta, Enzo.
3: Si è montato il capo, pensava dicesse a lui che capisce di calcio.
0: Chi?
3: T'era montato. No, Marco. Pensava dicesse a Marco.
0: No, io non ci capisco. Aspetta, c'è Pier Vincenzo e vuole dire una cosa. Aspetta.
7: No, dicevo, ragazzi, le squadre si rifanno. L'Inter ha perso Skriniar, che sembrava
1: bravo Andrea, dai, facciamoci seri, dai.
7: Si rifanno le squadre, cioè nel senso, ha perso Hakimi, ha perso Lukaku, ha perso Brozovic. Ti ricordi quando gli abbiamo
1: Perisic,
0: vero, bravissimo
1: Perisic, Perisic, non Perisic, si poteva giocare più a calcio senza Perisic.
7: Di Marco ha fatto un bellissimo giocatore,
1: ma lo rivolevano.
0: No, Di Marco ha fatto
1: è lo stesso film.
0: Vabbè, Andrea, tu che avresti fatto però al posto di...
7: No, io te lo dico, dal punto di vista tecnico è un'operazione prossima allo zero, sono d'accordo con Bucchioni. Dal punto di vista economico adesso...
0: Ma aspetta, adesso vi faccio sentire i messaggi. Allora,
7: 6 milioni all'anno non c'è manco da parlare, ma il ragazzo va nella forza dei leoni perché c'è una concorrenza sfidata, non giocano la Champions League... comunque parti dietro anche a livello di leadership negli spogliatoi, c'è il capitano che è davanti, è un problema per il ragazzo. Se è molto forte di testa sopravvive, se no tra un anno e mezzo, due anni viene in prestito da un'altra parte.
5: Certo, così sarà e così sarà.
0: Vabbè, aspetta, allora io non Roberto scrive al 331 8200213, io non capisco come si possa dire certe cose, ma un ragazzo di 21 anni può rifiutare 6 milioni l'anno ed una squadra top come il Chelsea?
5: Ma quale top?
0: Come?
1: La storia, Fabio.
0: Aspetta,
1: è la storia, Fabio.
0: Aspetta, Giovanni. Giovanni, ma no, sul serio, voi avreste detto a vostro figlio di rifiutare un contratto di 7 anni a 6 milioni all'anno perché deve crescere ancora con la mentalità che a 21 anni si debba crescere? A 21 anni, aspetta, c'è Giovanni, c'è gente che vince la Champions da protagonista. Chi è forte va dove gli offrono di più.
5: Che quello che non succederà al Chelsea, assolutamente. Cioè,
7: ma il Chelsea,
1: ma questo però non lo possiamo sapere, Fabio, perdonami. Fabio, ma tu non puoi, però non sappiamo, però tu hai già battezzato che Palestra possa fallire al Chelsea.
5: Papà di Palestra gli dico: guarda, caro figlio, che tu sei in un ambiente dove i soldi ti fanno vivere in una realtà che è irreale.
0: T'ho messo quindi al mondo.
5: Hai due anni all'Inter, poi magari invece di 5 milioni trovi chi te ne dà 10 e te ne vai.
0: Vabbè, sei ingordo, però così.
5: Da alcune partite in una squadra che ha giocato per salvarsi.
0: Ma così sei ingordo, Fabio. Come fai a fondi?
5: Ma scusa,
0: tu gli dici rifiuta 6 per prendere 10.
5: Un venale pazzesco, tu sei
0: no,
5: un
0: ma non
5: venale
0: è questo.
1: Fabio,
0: ma Fabio, tu gli stai dicendo a un ragazzo di 21 anni, tu gli dici: guarda, rifiuta 6 per prendere 10.
5: Sì.
0: Ma quando i treni passano una volta solo nella vita,
5: va a vivere una depressione pazzesca, e dopo si dovrà riprendere tutto, vedrai come
0: se
5: va a depresso finire.
0: Lui noi
5: vedrai
0: che dobbiamo
5: come
0: fare.
5: Va a finire.
0: Aspetta, Enzo, di qualcosa,
3: io
0: perché
3: discuto la scelta del Chelsea. Io discuto non di andare via, perché il Chelsea è una società bulimica, ma guarda quanti giocatori ci sono
5: di
3: passati.
0: Invece l'Inter i debiti.
3: No, ma bulimica di giocatori non valorizza neanche i soldi che spende, li butta via, cioè fanno la pesca a strascico sui giocatori senza avere un'idea. Ti ripeto, sono 10 anni che fanno così, e quindi questo può diventare rischiosissimo per un giocatore che passa dal Cagliari al Chelsea.
0: Vabbè.
3: Io mi auguro che mentalmente sia pronto, l'ho detto prima, non voglio ripetermi. Lo step giusto era l'Inter, magari facendosi fare un contratto ovviamente da 5 anni, che è il massimo consentito, 5 anni e 2 milioni e mezzo, Ma guarda, Dumfries, parlavamo di Dumfries, quando è arrivato in Italia era Dumfries che abbiamo visto. Ha imparato a giocare,
0: no.
3: Dove ha imparato? Ha imparato nell'Inter a giocare,
0: vabbè, ha imparato nell'Inter, sembra che giocava per strada quando è venuto, dai su, ma non esageriamo,
5: grande scuola la strada,
3: imparare a giocare è un'altra roba. Non è avere le qualità le aveva,
0: giocava al PES Vendova, ne aveva vinto, insomma, non è che in Olanda ti insegnano ad attaccare, a proporti quel ruolo, mo sembra è venuto qui ha trovato la Bibbia del calcio, dai su,
3: No, si è completato, certo, tatticamente si è completato, è diventato un giocatore che ora è da Real Madrid, non lo era quando è arrivato, dicevamo guarda non difende, ma io me lo ricordo bene,
5: sì.
7: Comunque, l'Inter è una squadra più forte del Chelsea,
0: Come secondo me l'Inter è più forte del Chelsea?
7: Non è la squadra più forte del Chelsea, sì, secondo me sì.
0: Cioè, tu il prossimo anno dici
7: secondo
0: che
7: me sì. Ah. No, la squadra che ha vinto i scudetti in Italia, ha fatto due finali di Champions League, è vero che con Maresca ha fatto un buon percorso, ma il Chelsea ha ragione Bucchioni, è una squadra che non sai mai quello che trovi, è schizofrenica la gestione del Chelsea. A me mi dispiace, però io, cioè, da amico a palestra gli avrei detto quello che gli dice un amico, cioè il suo bene è l'Inter, poi infatti parlaci con l'Inter, gli dice facciamo 2.5, se faccio 30 partite 3.5, se vinco il campionato 4.5 e ci arrivi a quella cifra lì, ma resta in Italia, dove
5: certo,
7: vai?
5: Certo, ragazzi.
0: Vabbè. No,
3: oppure vai al City, oppure vai a un'altra società più organizzata dove l'elemento umano viene rispettato.
0: Più forte il dell'Inter, Chelsea. 2024-25 vincono la Coppa del Mondo. 2025.
5: Avessi detto.
0: Ho capito, l'Inter non ha vinta. C'è poco da dire. Più forte.
7: No, ma guarda anche vabbè. Come Real, l'Inter è una grande squadra, ragazzi. Che mi devo dire.
0: Vabbè, io.
7: La squadra di riferimento nel tuo paese dove sei nato, tra l'altro, perché l'Inter è la squadra di riferimento che probabilmente vincerà il prossimo campionato. Il Chelsea non parte per vincere il campionato, o no?
0: Ma se
7: non City che sono davanti.
0: Vabbè, magari con palestra. Ma secondo voi vale 60 milioni palestra?
3: Sì.
5: Ma
0: come vale 60 milioni palestra?
5: Posso dire, Marco?
0: Sì, ma dite quello che volete, io lancio le domande.
5: In termini assoluti, evidente no, questo è evidente. Ma in relazione alle follie, alle iperboli, al super drogato mercato del calcio, se l'Inter ieri sera avesse fatto quello che invece dignitosamente ha rifiutato.
0: Ma che doveva fare l'Inter?
5: Cioè,
0: scusa.
5: L'asta. Aspetta, fammi parlare.
0: Ma
5: finisco.
0: Vai.
5: Se l'Inter avesse fatto l'asta e dice tu Chelsea metti 60, bene, metto 60 anch'io. Il Chelsea diceva io lo metto 70. Hai capito? Perché non gliene frega niente.
0: Certo, ma non è così.
5: Questo è.
0: Però scusami,
5: punto.
0: Fabio, e voi mi insegnate.
5: Come subirà.
0: No, però voi mi insegnate, Fabio, voi mi insegnate, tu, Enzo, che negli anni 80 eravamo noi che andavamo a fare i predatori dei calciatori e andavamo a prendere tutti i calciatori bravi in Brasile, li portavamo
3: sì, ma
0: via.
3: Ma in quel modo lì.
0: Come? Ma prendiamo un sacco di soldi all'epoca, modo. Ma dai,
5: non in
3: no,
5: questo
3: io, guarda,
5: modo.
0: No, io...
3: Io discuto, magari cambieranno ora vabbè, con Savi, vabbè. Non lo so, io discuto il sistema Chelsea, se andate a vedere le altre società non lo fanno questo lavoro, poi prendono i più bravi, ovviamente il City ha preso i più bravi, ha speso 1 miliardo per fare il mercato, però ha preso i più bravi, li ha fatti giocare, li ha valorizzati, li ha messi in un contesto, non è che l'ha preso e poi dopo un minuto dice ah, questo non è buono, lo butto alla spazzatura. Il Chelsea c'aveva 30 giocatori in prestito in giro, comprati in questo modo con la pesca a strascico.
0: Bella sta pista.
7: Il Chelsea ha comprato Lukaku a 113 milioni di euro, tra parentesi.
0: Ci scrive Ciro, dice ma l'Inter ha perso 15 giorni per limare qualcosina ancora, poi arriva il Chelsea e lo prende senza storie. Ora l'Inter è vittima ed è colpa di palestra?
5: No, non è colpa di palestra, è colpa di un sistema che permette queste situazioni. Non è colpa di palestra, il ragazzo non ha colpe, per carità.
0: Roberto
5: è
0: dice
5: di questo sistema drogato.
0: Roberto ci scrive: ricordiamoci di Balotelli, inseguendo solo i soldi, ha fatto una carriera molto inferiore alle sue possibilità. Mi auguro che palestra non faccia la stessa fine. Roberto da Cremona.
7: Bravo Roberto.
0: Vabbè, siccome sto per salutare, mi sto per fermare, Andrea, ti voglio chiedere una cosa. È una pazza idea quella che sto leggendo di portare Zaniolo alla Lazio?
7: No, no, tecnicamente no, poi c'è quel problema pure, vabbè, inutile tornarci, lo sanno tutti con Zaccagni, però a prescindere da questo il giocatore è in crescita, Udine è stato continuo, ha fatto benissimo, ormai è diventato un attaccante, attaccante esterno, merita un'occasione più importante dell'Udinese, bisogna vedere se la Lazio di oggi è meglio dell'Udinese, perché ho dei dubbi.
0: Tu che dici, Stefano? Una pazza idea?
5: No.
1: Beh, non mi andrei a complicare.
0: Io penso che è una cosa molto complicata.
1: No, coraggiosa, perché insomma Zaniolo ha vestito la maglia da Roma, sappiamo quello che
7: è. Questo.
1: Con tutto, insomma, voglio dire,
0: il clima che c'è. Insomma, tutto quello che sta... Cioè, a me mi
1: non
0: sembra...
1: so, non andrei a sfrugugliare, come si dice.
0: No, ma poi ho letto un'altra cosa che la voglio condividere un'altra anche con voi prima di andare in pausa. Ho letto che sul contratto di Gattuso c'è un premio...
1: A cosa? Perché cosa?
0: Se arriva nelle prime 12 posizioni. Cioè, nelle prime 12... Ma no, c'è poco da ridere, c'è un premio.
1: Veramente?
0: Guarda, l'ho letta, non è una bugia sta cosa.
3: L'ho letto anch'io, no, l'ho letto.
0: No,
3: anch'io.
0: È verità, ragazzi. Quindi vuol dire che la società pensa di arrivare sotto la 12esima posizione. Quindi alla colonna destra della classifica.
1: C'è il rischio retrocessione.
0: Cioè, danno un premio per arrivare entro i 12.
3: Che sarebbe la colonna infame, sarebbe quella.
0: Hai capito?
3: La colonna
0: destra. Cioè, ma vi rendete conto? Danno un premio per arrivare...
7: Perché altro?
0: Cioè... Tra i 12, cioè tu dici, se arrivi 12esimo in pallomeni, guarda, se arrivi 12esimo ti do un premio.
1: Mi sembra però guardare in faccia
0: e che gli dai un premio, scusa.
1: No, adesso comincio a capire
0: questa cosa mia veramente.
1: Tra le prime 12 posizioni, perché forse si sta guardando in faccia alla realtà.
3: Ma ragazzi, l'anno scorso come è arrivata la Lazio? Abbiamo detto che Sarri ha fatto
1: undicesimo.
3: Un miracolo, quindi abbiamo detto che Sarri ha fatto un miracolo.
1: Credo, non lo so, Marco.
3: L'abbiamo detto tutti. E quindi vuol dire che il timore di finire dopo, se non fai un altro miracolo, c'è.
0: Vabbè, vedi, il rinnovo automatico del contratto di Gattuso con la Lazio scatterà solo se la squadra terminerà il campionato nei primi 12 posti.
7: Ecco.
0: Che sei?
1: No, è arrivata nona. La Lazio è arrivata nona.
0: Come hai detto, Pier?
7: No, ci sono 8 squadre molto più forti della Lazio, che è difficile fare corsa pari con quelle lì. Quindi la posizione naturale è tra il 9 e il 12esimo posto. Il contratto diciamo che è giusto, è più o meno là.
0: Vabbè, saremo a vedere. Il Massimo ci scrive: Zaniolo alla Lazio impazzisce del tutto. Ma come vi viene in mente? No, non ci è venuto in mente. Leggiamo quello che dice.
3: No, ma infatti, ma lo rimetti nella fossa dei leoni. Si è appena rimesso a posto nella carriera. Lo rimetti in un ambiente che fa.
1: Ma vabbè, ma adesso si giocherà senza spettatori, però.
3: Sì, però se a Roma lo rimette Roma, uno che ha giocato nella Roma, ma è Zaniolo, capite? Uno
1: insomma,
0: Zaniolo c'ha un passato importante sotto questo punto di vista, dai, ha vinto pure una conference e mi sembra che il giorno che vinceva la conference non faceva dei cori gioiosi agli altri, insomma, mi sembra un inizio tutto in salita, una cosa
3: del... No, ma anche per il suo equilibrio, no?
0: Dai, ragazzi, mi sembra veramente una forza.
1: No, ma anche per l'equilibrio dei tifosi della l'ambiente.
0: È tutto già qui. Ci stanno cose strane.
1: Già si è perso un po' l'equilibrio.
0: Gli metti pure la ciliegina sulla torta. Ma vabbè, comunque va bene, mi devo fermare. Fabio, come sempre, grazie.
1: Ciao Fabio.
7: Grazie a voi, ciao, è stato Fabio. Un piacere.
0: È un piacere nostro.
7: Enzo,
0: ciao Andrea, ciao. Presto, un abbraccio anche a te.
1: Ciao Andrea.
0: Enzo, rimani lì perché ripartiamo dalla Juve. C'è una cosina da chiederti, tra poco.
3: Vai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 lo Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. Pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci, perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico con i mondiali protagonisti. Partiamo subito dalla sfida tra Ecuador e Germania. I tedeschi sono dati favoriti al 49% sul 27% data la formazione sudamericana, mentre l'ex è al 25%. Nell'altra sfida Brasile è nettamente favorito al 69% sul 12% data la Scozia, mentre l'ex è al 20%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano. Oggi eccoci. Veramente una puntata bella, calda, infuocata da tutti i temi che stiamo trattando. Beh, tema centrale che è questo di palestra. Però lasciamo un attimo, perché dopo palestra, magari sentiamo palestra. Se hanno qualcosa da dire anche gli altri. 331-8200-23 per i vostri messaggi. Vado a dare di nuovo il buon pomeriggio intanto ad Enzo Bucchioni.
1: Ciao, Enzo.
0: Collegamento con noi.
2: Buon pomeriggio, ciao, ben ritrovati.
0: La nostra guida.
1: Nostra guida.
0: Poi c'è anche Alessandro Santarelli di Radio Bianconera. Alessandro, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, quant'è che non ci vediamo?
0: Tantissimo.
1: 35 secondi.
0: poi, grande Alessandro. E poi ciao, saluto Enzo. Con grande affetto anche ciao. Claudio Anellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti, ben trovati anche ciao, a voi. Grazie.
0: Ciao. Senti Alessandro, io voglio cominciare un attimo da te.
3: Ciao.
0: Sì. Ma mi senti? Sì, no, mi senti, Alessandro?
3: Ti sento benissimo.
0: Ma questo mercato della Juve decolla, non decolla? Che si fa? Abbiamo incensato l'arrivo di Carnevali. E però, insomma, noi abbiamo detto oggi, Juventus, muoviti, fai qualcosa, dai un input della forza della Juve. Com'è questa storia?
3: Ma guarda Marco, secondo me oggi è arrivata un'altra pessima notizia per la Juve, perché David dal Mondiale ha parlato, ha detto io ho altri 4 anni di contratto.
1: E ti credo,
3: Juve.
0: Ma perché lo vuoi già, lo vuoi silurare, così, via.
3: Ma no, ma perché, vedi, io in questi giorni, è quello che dico anche alla radio, è una cosa difficile, te lo sai bene Marco, anche se Stefano fa passare certi messaggi. Cioè, la prima notizia che noi aspettiamo non è il primo acquisto, è la prima cessione. Il problema è che oggi la Juve non ha ancora ceduto nessuno, perché Bremer vuol rimanere, bene, possiamo essere anche contenti. David dice io sono fortissimo, prendo 6 milioni, chi si muove?
1: Vabbè, però Alessandro ha fatto 3 gol, voglio dire, adesso.
3: Capito, ma infatti noi nella nostra ingenuità pensavamo, porca miseria, ha fatto la tripletta, sai le offerte che arrivano adesso? No, io rimango! Drammatizzo un po', ma è un mercato difficilissimo per la Juve, per cui finché non si muovono delle pedine in uscita.
0: Allora, c'è una certezza, però.
1: No, adesso Colomani.
0: C'è la certezza e Colomani.
1: Allora, guarda, Alessandro, allora i nomi sono Vlahovic, Rinnovo, Colomani, cioè giri, gioco delle tre, stanno sempre lì. Davide,
0: Montero oggi ha detto:
1: che ha detto Montero?
3: Sì,
0: Juventus, 2 punti. Tieni Bremer e Vlahovic. Nulli, per carità, sì. Tutte e due. No. Lo dice Montero, non lo dico io.
3: Il problema è che Vlahovic andrà in Turchia. Bremer, secondo me, rimarrà. E Colomani, sai, mi conoscete, ragazzi. Sapete che io non stravedo per Colomani. Però sembra che non ci sia altro attaccante al mondo, e quindi il problema è, un altro problema qual è? Che Paris Saint-Germain comunque vuole 40 milioni, la Juve non ce l'ha, e quindi ci porteremo questa storia chissà fino a quanto tempo. È un po' difficile in questo periodo, devo dire la verità, ma non mi aspettavo niente di diverso, niente.
0: Enzo Bucchioni, noi però con l'arrivo di Carnevali ci aspettiamo lo sblocco, dai, su.
2: Ma questa non è mica la bacchetta magica, ragazzi, la situazione è complicatissima, è figlia di 3 anni di non calcio, di scelte sbagliate, di un gruppo di giocatori che sarebbe profondamente da rinnovare. E Carnevali ha come input anche di stare molto attento ai bilanci, di far quadrare i conti. Non è che gli hanno detto vieni, ti diamo il blocchetto degli assegni che non c'è più, ma facciamo finta che ci sia per lui, e fai la squadra. No, gli hanno detto guarda i conti, poi fai la squadra. Vendi quello che c'è da vendere e poi fai la squadra, quindi ci vorrà pazienza, ci vorranno gli incastri giusti. È una situazione complicatissima, bisogna rendersene conto, perché altrimenti se si aspetta il grande acquisto, il grande colpo, la Juve possa fare, non lo può fare, quindi devi aspettare come si muoverà il mercato, cosa faranno gli altri. È chiaro che questi nomi che facciamo sono i problemi più grossi da risolvere. Se riuscissi a convincere Vlahovic a rimanere a quelle condizioni, non ci riuscirai, e sarebbe un problema risolto. Perché stai discutendo questo? Perché è nell'immediato. Colomani a me ha anche parecchio stufato, è un anno e mezzo che si parla di Colomani, non viene, resta.
0: Sembra Van Basten, siamo veramente in un inseguimento che non finisce più, Claudio, e questo però indica lo stato di difficoltà, e qui adesso al di là del fanno abbattuto o meno, però penso che sia anche questo, no?
4: Beh, io intanto credo che il nuovo dirigente che è appena arrivato si chiami Carnevali e non Carnevale, quindi penso che c'è la festa, ale, e questo ha la bacchetta magica, risolve in un minuto i problemi di 3 anni e mezzo, 3 anni della Juventus, che sono molto molto più seri e più profondi. insomma, innanzitutto è arrivato un dirigente preparato, un dirigente finalmente italiano che sa di cosa parliamo e conosce il calcio,
1: sì.
4: Quindi sicuramente avrà del tempo, ci vorrà del tempo e dovrà sistemare alcune cose. Poi credo che per il calcio italiano si possa anche giocare a pallone senza Colomani, nel senso che a me non sposta niente Colomani, cioè io c'ho, se devo fare una forzatura, faccio una forzatura per tenermi uno che anche se a me non piace assolutamente Vlahovic, però comunque è un giocatore che già sta qua, conosce il campione italiano, sa di cosa parliamo. Colomani è stato qui, non ricordo delle partite da strappare i capelli o da poter far vedere ai miei figli di Colomani, quindi voglio dire, poi il mondo è pieno di giocatori, bisogna andarli a prendere, e vai anche a prendere qualcuno che ti costa sicuramente meno ma che magari in prospettiva ti può dare qualcosa in più. Credo che non soltanto i soldi ma manchino anche le idee.
0: Senti, ma invece su Davide tu che faresti? A parte le battute prima con Alessandro, insomma, lui ha detto, giustamente ha ribadito che c'è un contratto, quindi...
4: Io da agente ti dico che David sta bene dove sta, ma proprio non dormirei sonni tranquilli da agente di David, quindi proprio non mi creerei il problema.
0: Giusto, io ho il contratto, giusto.
2: Cioè, il problema è che chi gli dà 6 milioni? Nessuno, lui sta lì per quello.
3: Bravo,
2: 6 milioni.
3: Bravo.
4: Certo. Io ho parlato infatti da agente di Colomani, di David, proprio bello tranquillo.
0: Sì. No, è così Stefano, che vuoi fare? Cioè, lui è in una posizione di forza e sta lì, dice vediamo che succede.
4: Ma anche perché quando noi andiamo a mettere i contratti sotto le società, non andiamo a mettere la pistola in testa a qualcuno.
3: Ha ragione.
4: È una trattativa, noi chiediamo se quelli danno, bene, firmiamo e portiamo a casa i soldi.
2: Certo, fa parte dei disastri degli ultimi 3 anni dei quali si parlava, sarà complicatissimo rimettere a posto.
4: Difficilissimo.
0: Qua c'è messaggi Alessandro, io sono Alberto, dice io sono juventino, ma come fai a vendere giocatori come Miretti, Cabaldi, Gregorio e compagnia, ma nemmeno un mago?
3: Ha ragione, cioè la Juve si troverà secondo me, qui insomma c'è Claudio, poi c'è Enzo, insomma che ha una grande esperienza anche su questo. Cioè la Juve si troverà a metà luglio, primi d'agosto, a dover prestare i giocatori, perché altrimenti Spalletti avrà una rosa con più di 30, perché oltre a questi rientra Luiz, vediamo che succede con Nico Gonzalez, rientra addirittura Arthur, che Arthur è un'altra questione delicata, perché non lo puoi più prestare, perché è all'ultimo anno di contratto. Quindi finché non si scoltisce la rosa...
4: Amici, vorrei dire una cosa, ma a questi signori qualcuno li ha fatti i contratti, non è che si sono fatti da soli.
0: Certo.
3: Arthur è stato allora, anche rinnovato per mandarlo ancora in prestito.
4: Capite? Se parliamo di una società come la Juventus, che è una società tra le prime, per me è stata sempre così, tra le prime al mondo, vabbè che vorrei aprire una parentesi, ma evitiamo di aprirla, perché una società che si fa scappare, che si fa uscire Paolo Dybala a parametro,
2: non esiste.
4: Sicuro che so di cosa parliamo, vi assicuro che lì so di cosa parliamo, ma per altre cose vi evito, ma già su quello io mi farei un sacco di domande. Ma andare a fare dei contratti del genere, perché Arthur c'ha un contratto da soltanto che quando si legge uno dovrebbe cascare dalla sedia, ma chi ha fatto questi contratti a questi calciatori?
0: Sì, ma su questo siamo tutti d'accordo.
2: Sì, ma anche far uscire Vlahovic, anche Vlahovic è lo stesso discorso, l'hanno pagato 80 milioni 3 anni fa. Cioè,
0: però guardate, c'è un andazzo, io ve lo riporto, Stefano, parto da te, perché poi vedi, giustamente gli ascoltatori si fanno anche delle loro idee. C'è un andazzo, già vedo qui 2-3 messaggi che vanno in questa direzione. Marco, la Juve prende Carnevali, mi sembra fosse il presidente del Sassuolo, qui l'operazione è stata etica o riguarda solo il Chelsea l'etica? Poi un altro, chi vuole, chi troppo vuole nulla stringe. Carnevali è quello che non è mai riuscito a vendere Berardi, prima 60 milioni poi 50,
2: no,
0: poi 30
2: ci andare
0: e poi non l'ha mai venduto,
3: voleva andar via,
0: esatto.
3: ma cosa diciamo?
0: Ma vedi, poi si prende di mira Carnevali, perché poi l'andazzo è quello,
3: il caldo fa male.
0: Carnevali arriva adesso, deve capire come muoversi, ma eredita questa situazione, Stefano. Io non voglio difendere Carnevali per partito preso, ci mancherebbe, però diamogli pure tempo di lavorare, insomma, di capire come si deve
2: arrivare.
1: Non ci sono dubbi su questo. Cannavaro, poi, bravo, ma non anche
0: poi sono d'accordo con il nostro amico, non è, non è facile cedere questi giocatori. Questo
4: è una persona molto
1: però,
4: seria,
1: molto bravo, molto strutturato.
4: Molto seria, che nel calcio ce ne fossero.
1: Viene da due scuole importanti, prima Braida, poi Marotta.
4: Ce ne fossero.
1: Sì, però sì. Questo non toglie che questo è un mercato diverso, sai. Noi facciamo sempre, siamo un po' nostalgici, sempre questo passo indietro.
2: Ma il tema
1: e invece il mercato è cambiato, ragazzi. Il mercato è diventato molto più stringente, più anche illogico. Magari ecco, qui abbiamo Claudio che fa questo lavoro. È cambiato rispetto a 10 anni fa. Diventa difficile anche per Cannavaro.
4: Certo. Un altro mondo completamente.
0: Sentite questa, ve la porto. Dice: Kolumani è arrivato a gennaio e in 6 mesi ha segnato più di 10 gol. Quest'anno Malen ha fatto lo stesso. La differenza è che consideriamo Malen è una stella, mentre Kolumani un pacco. È così che viene manipolata l'opinione pubblica. Siete d'accordo su questa osservazione, Stefano?
1: Di comparare i due giocatori? Al di là dei gol realizzati. Mi sembra che l'apporto di Malen sia stato molto visibile, insomma, no? All'interno della squadra. Malen nella Roma, come ha inciso, come l'impatto. L'impatto di Kolumani alla Juventus c'è stato e non c'è stato, premesso che insomma io non ho pregiudizi.
0: No, tu
1: io vorrei vedere anche questo Kolumani in prestito. Io me lo terrei soltanto in prestito, cioè andrei da Paris Saint Germain e detto me lo tieni un altro anno, facciamo una formula così e poi ci penserà a Spalletti. Cioè vederlo in mano a Spalletti sono incuriosito da questa cosa qua, perché Spalletti con Kolumani magari può avere un senso all'interno della Juventus, poi premesso che serve anche un altro attaccante,
0: certo,
1: sia Vlahovic, un altro
0: serve, un altro, su questo siamo tutti d'accordo. Enzo, tu la vedi così come il nostro amico? Che c'è
2: io è un giocatore che è un buon giocatore in mano a Spalletti, secondo me può dimostrare quello che è. Io dicevo un'altra cosa, ci fossilizziamo attorno a Kolumani, ci sono decine di giocatori in giro, sei uno scouting buono, sei
0: sono fossilizzati idee. Loro, non noi, noi riportiamo.
2: Sì, appunto, no, dicevo sì. noi, sì, certamente, sì. Seguendo quello che fa la Juventus, certo. attorno a un nome che quando è venuto non ha fatto impazzire. È vero che è cambiato l'allenatore, sta cambiando tutto, poi se però non vale a spendere 40 milioni per Kolumani. Certamente se trovo una formula, se me lo danno in prestito e poi te lo pago in base a quello che farà, può essere una soluzione intelligente. Insomma, ce ne sono tanti. Io ti ripeto, avrei fatto di più per trattenere Vlahovic, perché l'hai pagato 80 milioni, perché potenzialmente è un giocatore che in mano a Spalletti, torniamo lì, è il centravanti ideale per come gioca Spalletti. Non ce l'ha mai avuto, è reduce dall'infortunio, quelle poche partite che ha giocato non l'hai visto. Farlo andare via a parametro zero è un altro pericolo.
0: Alessandro, risentire anche il tuo pensiero, questo rapporto con Kolumani Malen.
5: Ma guarda, dal punto di vista dei numeri l'amico dice una cosa corretta, perché Kolumani è stato quello che ha avuto l'impatto migliore nella Juventus negli ultimi anni, però complessivamente Malen è uno che ha dato una mano importante alla squadra, non soltanto in fase di finalizzazione. Kolumani è un giocatore diverso, però poi sai, complessivamente Malen è uno che ha dato una mano importante alla squadra, non soltanto in fase di finalizzazione. Kolumani è un giocatore diverso, però poi

0: sono momenti, sono attimi, perché Colomani quando è arrivato ha fatto benino, sì, però non ha lasciato traccia. E oggi quando vai a bottega Paris Saint Germain, una squadra che ha vinto gli ultimi due, le ultime Champions, le ultime due, è difficile sedersi e parlare con loro. È chiaro che fanno il prezzo loro, dicono il giocatore vuole, io lo vendo a 40, a 45, a 50. C'ha un mercato con Colomani che non è certo quello italiano, e di conseguenza non vedo perché il Paris Saint Germain te lo debba prestare a te a zero o regalartelo. Quindi è un mercato. Malen ha fatto bene come è arrivato a Roma, però molto male in nazionale. Quindi sono momenti, sono giocatori che sono molto altalenanti. Sicuramente sono giocatori diversi, però sono, specialmente la richiesta, così come la richiesta di Palestra, i numeri che stanno girando, 40, 50, 60, a me fanno veramente rabbrividire. Però dico, sicuramente troveranno qualcuno che, se che vuole darlo via, troveranno qualcuno. Ma è pieno di giocatori, cioè la Juventus con uno scouting normale, la Juventus può trovare sicuramente un giocatore diverso a costi diversi.
1: Un altro giro su un altro argomento, cambio, esco, vado un attimo al Napoli. Senti, che coppia sarebbe se dovesse rimanere insieme Højlund e Lukaku, Stefano? Perché due giocatori, ti spiego, che Allegri voleva, Lukaku alla Juve, Højlund al Milan, se li trova tutti e due, è una coppia che può funzionare, sì o no?
2: Non c'entra niente.
1: Niente. La bocci come coppia? Quindi non pensi che possa essere una coppia da Napoli il prossimo anno? Da tenere, ecco.
2: Per me non... o uno o l'altro insieme, insomma,
1: insieme a qualcun altro, tu
2: no te li puoi tenere, ma insieme, che giocano insieme,
1: no insieme no, però due attaccanti che possono, poi sì, non so, sì, come vorrà giocare, sì, Allegri,
2: se Lukaku si è un po' storto, si è stranito perché non quando doveva riprendere Conte gli preferiva Højlund, pensa un po' se deve fare la riserva Højlund Lukaku, cioè
1: tu dici è impossibile
2: insieme. Non lo so, io ho letto queste cose che Allegri sarebbe impazzito, che li può far giocare insieme.
1: Io ci credo molto poco
2: ma pure io. E non è una coppia, secondo me.
1: Sono d'accordo con te. Bucchioni?
3: No, sono d'accordo. Non è una coppia in assoluto, ma neanche in un 4-4-2, ipotizziamolo. Ma poi Lukaku a Napoli non ci può proprio più stare. Cioè, ma non dobbiamo mica dimenticare cosa ha fatto in primavera, quando il Napoli era in lotta per la Champions, certo, non l'aveva ancora conquistata. Ha preferito andarsi a curare in Belgio, non è tornato pensando al Mondiale. Primo. Secondo, è uno che guadagna 6 milioni, il Napoli deve abbattere il monte ingaggi. Terzo, è uno che non gli puoi dire fai la riserva di Højlund, perché anche per il fisico che ha deve giocare con continuità, altrimenti non è uno che arriva e gli fai fare gli ultimi 10 minuti, assolutamente no. Allegri lo voleva 4 anni fa, quando era Lukaku, a 33 anni, dopo un infortunio così pesante. Il Napoli, secondo me, si augura che faccia un buon mondiale, anche se il Belgio sta andando male con tutto il Belgio, per poterlo vendere, perché non ha futuro a Napoli.
1: A Santarelli?
4: Anche mai tu? Nella vita. Io credo che Lukaku sia un giocatore che ha dato quello che poteva dare, bigioso lo è sempre stato, e credo che non ritorni, come dice Enzo, neppure a Napoli. Quindi magari può andare in Arabia, può andare in Turchia. Ecco, in Turchia lo vedo bene perché li pagano, hanno soldi, può andare in Turchia, ma per il resto credo sia arrivato al tramonto di una bella carriera, ma caratterizzata da alcune scelte molto particolari.
1: Anellucci?
0: Ma assolutamente no, Lukaku è un ex giocatore sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista della testa, dal punto di vista del comportamento. Non... Napoli ha fatto il suo tempo e non la vedo assolutamente un'operazione fattibile, anche perché Napoli deve rientrare un po' di alcune spese folli fatte specialmente su giocatori richiesti da Conte, ma non ha senso, una coppia non ha senso. Højlund merita la riconferma per quello che ha dimostrato sul campo, ecco.
1: Partire è solo Lukaku, Højlund rimane sicuro, è stato riscattato, sì, e tutto, quindi
0: da operazione con Colomani e Juventus, Højlund è un giocatore che va riscattato, perché ha dimostrato spostare l'asticella e essere utile per quello che serve al Napoli in questo momento.
1: Claudio, non te l'ho chiesto,
3: poi è giovane.
1: Sì. Non te l'ho chiesto prima perché ne abbiamo parlato proprio in precedenza. È giusta la decisione di Palestra di andare al Chelsea?
0: Trovo folle, in un momento di calcio mercato allucinante, folle un'operazione del genere. Se è vero quello che si legge, numeri da brividi, è assolutamente giusto che comunque i numeri che chi deve fare l'operazione la faccia, appunto.
1: È stato bravo l'agente lì, dai.
0: Ma eccezionale, non bravo, eccezionale, sì, complimenti. Sì. Veramente

0: roba da maestri.
1: Fuori
0: è
1: classe,
0: un giocatore
1: sì. Fuori per me.
0: 15 partite in Cagliari, cioè, ricordatevi questo.
1: Santarelli?
2: Hanno detto tutto. Secondo me è un giocatore molto forte, però è reduce da una stagione al Cagliari. 55 milioni più 5 di ingaggio, ragazzi, ma ormai. Però questo dimostra che noi siamo ormai la periferia del calcio che conta, ce ne dobbiamo rendere conto, forse ce ne siamo resi conto. Le operazioni vanno chiuse prima e con buona pace di tutti i tifosi devono sapere che non possiamo competere. Ma guarda, io prima parlavo della Turchia, ma oggi neppure con la Turchia noi possiamo competere, perché se si muovono Galatasaray, sì, Fenerbahce e Beşiktaş ci soffiano i giocatori. Quindi questo è il calcio italiano.
3: Infatti Vlahović va in Turchia.
2: Bravo, e infatti Vlahović va in Turchia. Poi che queste siano valutazioni folli, ma perché Leoni l'anno scorso?
1: Però guardate, io adesso capisco tutto, però che Vlahović vada in Turchia e preferisce andare in Turchia che giocare con la Juve.
2: Se segue i soldi, Marco, se segue i soldi va lì.
1: No, no, per carità, uno sceglie i soldi.
4: Marco, però insomma, voglio dire, i calciatori adesso percepiscono il campionato italiano non come lo percepisci tu.
1: Ma stiamo a parlare della Juve,
4: vabbè,
1: ragazzi,
4: ma in Turchia tu scegli Galatasaray, Beşiktaş,
1: scegli Galatasaray alla Juventus.
4: Ma è cambiato il calcio,
1: il Fenerbahce, il Beşiktaş, dai, non mi fate, allora se
4: Juventus...
1: tu mi dici lo scelgono per i soldi, io sono alzo le mani.
4: No, ma non solo per i soldi, però, anche per il campionato.
1: Meglio il campionato turco del nostro adesso, cioè tu adesso siamo meno del turco.
2: Noi siamo il sesto.
4: Ci dobbiamo interrogare seriamente.
1: No, io mi interrogo, ho fatto la domanda, se poi mi dite che è meglio il campionato turco, allora
2: Marco, no, a livello di impianti e di stadi,
4: ma cosa c'è meno il campionato turco?
2: Tecnico no, ma stadi e impianti sì. Poi è chiaro che se vai nella periferia, no, anche del campionato turco no, ma vai a vedere gli stadi di queste tre società che hai appena detto. Sono stadi moderni, belli.
1: Vabbè,
2: con i servizi.
1: Allora vai lì, io penso perché danno i soldi, poi ho questa convinzione.
4: Ah, certo,
1: ho questa convinzione.
4: È più ricco, però forse, anzi senza forse, Alessandro ha detto bene, magari nelle 18...
2: Intanto pagano le commissioni.
4: Nel senso che ci sono giocatori forse meno famosi, ma adesso noi dobbiamo continuare a dire che noi siamo pieni di giocatori forti.
1: No, no, ma io non dico questo.
4: Io faccio fatica, farò fatica, molta fatica.
2: Sì, adesso, hai ragione.
4: Se no, ci sdoppiamo
1: questo non lo dico,
4: in varie personalità e poi ci incartiamo pure noi. Io
1: la Juve Vlahović
4: mi sono preso un impegno che adesso al prossimo fenomeno che fa 3-4 ore diciamo questo è un fenomeno. Questo... Poi dopo scopriamo che alla 13ª giornata sparisce. Cioè,
1: mi
4: ragazzi,
1: sembra
4: diventa
1: che
4: difficile commentare.
1: La Juve è arrivata quasi a offrire 8 milioni a Vlahović, no, Alessandro?
4: No, per carità, ma insomma,
2: sì, sì.
1: 8
2: ma,
1: milioni e poi scegli di andare in Turchia, va in Turchia a quel punto. Vai in
2: Marco,
1: Turchia,
2: ma io
1: vai in Turchia tranquillamente. Vai in Turchia,
2: sono d'accordo con te.
1: Va a fare l'attaccante del Fenerbahce.
2: Se il padre chiede 20 milioni alla firma o 25, le fonti le hanno solo in Turchia.
1: No, no,
2: come dice Claudio, le commissioni le pagano lì.
1: No, no, ma infatti credo che
4: è sempre stato così. Ma c'è andato Osimhen.
1: Sì, sì, ma infatti.
0: Ragazzi, se pagano le commissioni alla firma e se la gente prima che il giocatore salga sull'aereo, se la pagano prima che il giocatore salga sull'aereo la commissione alla gente, invece di qua pagano dopo 9 mesi la prima tranche e dopo 9 mesi la seconda, tu fai 1+1, vedi dove va il giocatore.
1: Certo, cioè, ma sono d'accordo Claudio, ma infatti
0: in giro,
1: è quello il problema, è quello il vantaggio che hanno gli altri in questo momento, non il campionato più bello, hanno quel vantaggio, hanno i soldi e fanno questo. C'è una domanda per te Claudio, prima di salutarti. L'opzione del contratto di Gattuso significa solo che l'anno prossimo la Lazio lotterà solo per la salvezza? Che disastro, ti scrive un ascoltatore. L'opzione è riferita al fatto che se arriva tra le prime 12 lui ha il rinnovo automatico.
0: Non parlo di Gattuso e non parlo di questa cosa, non mi sono dato una cosa per la mia salute mentale, non voglio proprio. Già fa caldo 40 gradi.
1: Faccio rispondere ad Alessandro allora. Ale,
0: bravo.
5: Ma Marco, che ti devo dire, io credo che Gattuso si sia preso veramente una patata bollente, ma guarda, capisco molto bene Claudio, io dico questo: tra i profili che potevano finire alla Lazio, forse Gattuso almeno.
1: Ci sei ancora Ale? O t'ho perso? T'ho perso.
0: Dopo che ha detto questo è cascata la linea, vedi?
1: Sì, dopo che ha parlato. Enzo, vuoi chiudere tu? Vuoi che fa chiudere la linea pure tu?
3: Ah, sai, sembra che Gattuso se le cerchi queste situazioni, no? Perché diventano tutte battaglie, come quella della nazionale che nobilmente ha accettato mentre altri hanno rifiutato sapendo che era un'impresa non impossibile. Questa è un'altra impresa impossibile. Probabilmente caratterialmente pensa di esaltarsi di fronte a ostacoli, ma qui veramente faccio fatica a capire come ne esci se ne puoi uscire, vivo.
1: Poi
3: se
1: arriva pure il Zaniolo, qui è finito proprio tutto. No, veramente spero che sia una
0: Mi fare questa domanda, ti prego, non mi fare questa
1: No, non te la faccio, io spero spero solo che sia uno scenario giornalistico, capito? Che delle volte no, ci sono sti scenari un po' strani che escono fuori, poi non si concretizza niente,
0: spero che sia
1: perché
0: una
1: sinceramente mi sembra veramente butta proprio, no? Dicevo, guarda che sta andando a fuoco, ma buttiamo un altro po' di benzina, bella,
0: bravo,
1: così.
0: Bravo, è proprio continuiamo di tutto quello che non si deve fare.
1: Dai.
0: Bravo.
1: Va bene, ci fermiamo, va che è meglio. Grazie Claudio, a presto, ciao. Un abbraccio a Claudio Nellucci, grazie Alessandro Santarelli, grazie anche a Enzo, ciao Enzo, a presto.
0: Ciao a tutti.
1: Break, torniamo con un focus al volo su due squadre, un po' le chiavi di mercato, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano, che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa, che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
0: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
1: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
0: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
1: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
0: Calcio dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico. A seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà al presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora Stefano, siamo tornati, sì. Permettimi come sempre di ringraziare gli ascoltatori che oggi ci hanno veramente, come tutti i giorni, ma oggi insomma questo tema ha suscitato veramente tanto tanto interesse, quello del discorso dei contratti eccetera che abbiamo affrontato, e quindi tanti messaggi. Adesso per esempio arrivano anche su Vlahovic, c'è Enè, un nostro amico, che scrive: volevo esprimere il mio pensiero riguardo al giocatore Vlahovic. Il mio pensiero è che il giocatore non è più integro. Dopo un infortunio muscolare di quella natura, difficilmente tornerà a giocare un campionato intero da titolare. Secondo me la proprietà Juventus dovrebbe concentrarsi su alternative migliori. Con Vlahovic si carica solo di un ulteriore aggravio economico che dopo qualche partita dovrà sostituire con un altro giocatore più integro, che però non ha le caratteristiche di Vlahovic. Un saluto a tutti voi, buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata, Enea. Che dobbiamo dire, insomma, il caso Vlahovic va avanti, poi vediamo come andrà a finire, insomma.
1: Si discute del rinnovo contrattuale, si discute del valore
0: del calciatore,
1: sì. Che secondo me resta il più bravo, il più capace, il più abile là davanti dei nomi che insomma si sanno.
0: Assolutamente.
1: 8 milioni, non era 8 milioni, quella è un po' la cosa che fa riflettere.
0: Assolutamente. Senti, come sempre in questi pomeriggi abbiamo iniziato ieri, facciamo un focus di mercato sulle squadre, facciamo adesso un collegamento con Lorenzo Dalla Giovanpaola di Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
2: Buonasera, ciao.
0: Lorenzo, ragazzi. Come si sta muovendo la Fiorentina sul mercato? Facciamo un focus adesso su quelle che sono le possibili operazioni, gli interessi, eccetera, del club di Paratici e con Grosso allenatore prossimo campionato.
2: Si sta muovendo in direzione, diciamo, di profili che possano giocare e agire soprattutto sugli esterni, visto che Grosso imposterà la Fiorentina con un 4-3-3. Abbiamo visto Sassuolo sfruttare bene l'Orienté, Berardi, Volpato, quindi diversi elementi in grado di agire sulle fasce. E anche per la Fiorentina ci sarà bisogno di rimpolpare, no? un reparto in cui, con l'addio di Solomon e di Harrison, i cui prestiti sono arrivati al termine, c'è bisogno di nuovo materiale. Il primo nome in questo momento è quello di Coleoscio del Barley, lo ricordiamo e lo abbiamo visto all'opera anche nella nazionale maggiore italiana con Silvio Baldini, e l'abbiamo visto spesso in Under 21 sempre con lo stesso Baldini fare anche bene. È un'operazione che la Fiorentina sta portando avanti con appunto Fabio Paratici in prima persona, per una cifra che dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro. Siamo non diciamo ai dettagli, ma comunque ben indirizzati per quello che potrebbe essere il primo colpo appunto della gestione Paratici a Firenze. Sugli esterni ci sono altri profili, c'è quello di Bakayoko dell'Ipsia, che comunque ha un costo anche un pochino più elevato, ex PSV Eindhoven, giocatore di estro belga, di ottima gara, che un po' si è perso all'Ipsia ma che comunque potrebbe fare al caso della Fiorentina. C'è poi il nome di Noah Lang del Napoli, che è rientrato al prestito al Galatasaray e che potrebbe rientrare in un giro di scambi tra Fiorentina e Napoli, visto che i partenopei sono interessati a Dodò, così come anche la Roma, club giallorosso, che vorrebbe il terzino brasiliano per dare un'alternativa in più a Gasperini sulle corsie laterali. E c'è poi invece il discorso relativo al centrocampo, perché l'altro nome più vicino è un altro giocatore che Grosso ha allenato lo scorso anno a Sassuolo, ovvero sia Thorsvedt, che in questo momento è in nazionale con la Norvegia a giocarsi il mondiale, e che il Sassuolo, nonostante l'anno di scadenza, perché il contratto di Thorsvedt scade nel 2027, valuta intorno ai 15 milioni di euro. Ci sono stati nuovi contatti tra club, rimane un pochino alta la richiesta, secondo la Fiorentina, del club neroverde, di 15 milioni. Si proverebbe e si vorrebbe provare ad abbassare un pochino la cifra, però ecco, è quello il tipo di profilo che Grosso vorrebbe a centrocampo. E poi c'è sempre la questione De Gea in porta, nonostante appunto nelle ultime ore è più forte un po' la posizione dello spagnolo capitano da quest'anno, dopo che la fascia gli è stata passata dal braccio di Ranieri. Si era parlato di una possibile cessione e di un possibile arrivo di Falcone o di Mandas, ma nelle ultime ore sembra che si stia andando verso una permanenza.
0: Questo è un po' il quadro della Fiorentina, Stefano.
1: Bello vasto. Nomi interessanti, Coleoscio, Bakayoko,
0: ingiovanire un po', sì.
1: Ma soprattutto trovare la velocità, giocatori che abbiano caratteristiche per il gioco, adatte per il gioco di Grosso. Credo che si stia muovendo, almeno così, nelle idee, nella ricerca, nel modo giusto la Fiorentina. Poi altro conto è prenderli.
0: Certo.
1: Centrarli, questi obiettivi.
0: No, queste sono un po' le possibili mosse della squadra viola che ci sta appunto illustrando Lorenzo. E non so se c'è altro da aggiungere, Stefano, perché
2: sì,
0: poi
2: vai Lorenzo. Che vi ho lasciato è su Piccoli, che è comunque un tema, perché non ha fatto bene l'anno scorso, dopo essere stato pagato 25 milioni più 2 di bonus, era arrivato come prima alternativa a Ken, se poi all'epoca fu preso anche Dzeko, quindi c'erano questi tre centravanti, e Pioli a inizio anno aveva anche accennato ad un'idea di metterli tutti e tre insieme, poi ovviamente non è stata realizzata. Piccoli potrebbe partire, ma con la formula del prestito, perché appunto la cifra spesa l'anno scorso dalla Fiorentina comporta il fatto che per cederlo a titolo definitivo dovrebbero arrivare offerte importanti, che in questo momento difficilmente dovrebbero arrivare a cifre sopra i 20 milioni di euro o sui 20 milioni di euro, visto l'ammortamento di un anno. Quindi si parla di un prestito per un ragazzo che non ha fatto benissimo, lo ripeto, ha avuto difficoltà anche a trovare la via del gol con continuità, nonostante le occasioni, visto l'infortunio di Ken, poi l'addio di Dzeko a gennaio, non siano mancate, perché comunque Piccoli spesso tra coppe europee, quindi la Conference, la Coppa Italia in cui ha segnato contro il Como e il campionato, le sue occasioni le ha avute, ma non ha mai convinto fino in fondo.
1: E Ken?
2: Ken ha meno di clamorose novità, diciamo che è un po' presto, e questo è quello che ci ha fatto intuire Paratici nella conferenza stampa che si è tenuta giovedì scorso al Viola Park. I discorsi tra l'entourage di Ken e la Fiorentina, che sono andati in scena il mercoledì prima della conferenza, hanno portato ad un riaggiorniamoci. Cioè, in questo momento la Fiorentina vuole sì tenere Ken, ma allo stesso tempo sa che se dovesse arrivare un'offerta importante per il giocatore, sia a livello contrattuale e importante poi per il club, ci potrebbe essere la possibilità di una separazione, che però al momento non è all'orizzonte. Ecco, quindi oggi è un Ken che è più vicino a rimanere alla Fiorentina piuttosto che a partire, però come sappiamo le vie del mercato sono molte, e magari più avanti, con il mondiale terminato, potrebbe accendersi qualcosa intorno a Ken, che però, ripetiamo, ad oggi, rispetto a quello che si poteva pensare verso la fine del campionato, con l'infortunio alla tibia e le diverse assenze, anche un rapporto un po' che era ed è ancora in parte a ricostruire con la tifoseria, sembrava più lontano, invece oggi Ken sembra un po' più vicino.
0: Vabbè. Anche perché insomma bisogna ripartire da alcune certezze, no? Quindi lì davanti Ken comunque è una certezza per la Fiorentina, anche deve essere una certezza. Va bene Lorenzo, grazie.
1: Auguri anche a Firenze oggi, che è il padrone San Giovanni.
0: Sì, oggi
2: la finale del calcio storico.
1: Io vorrei vedere una volta.
0: Tu sei
1: a Piccari e
0: che
1: anziano,
0: io capito, qua devo stare, insomma. Va bene. Lorenzo, grazie.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Un saluto a tutta Radio Firenze Viola, a prestissimo, grazie ancora. Un punto un po' sul mercato Fiorentina, anche perché stiamo parlando di un mercato, è vero che apre i primi di luglio, quindi ancora di fatto. Sì.
1: Però
0: insomma,
1: mi sembra
0: ancora un
1: i
0: mercato
1: profili,
0: molto
1: cioè, devi consegnare,
0: lento,
1: devi consegnare.
0: Insomma, sì.
1: Ma dappertutto. Però.
0: Sì, dappertutto. No, ti dico, generale è un mercato con un andamento molto lento.
1: Perché non ci
0: proprio
1: sono.
0: Proprio fermo. Perché quando devi fare i conteggi lì, a fine metti, qua. Qui andiamo sotto, caro mio, dobbiamo rivedere un po' di cose. Poi ci sono i paletti, tante cose.
1: I dilleri.
0: E poi ci sono i debiti, perché pure quelli ci sono. Dai, come facciamo? Tutta una serie di cose. Mica facciamo solo noi i punti, vanno pure loro, caro mio. Allora aspetta, andiamo a vedere come va invece dalle parti del Bologna Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben
1: Ciao
0: trovato.
1: Leonardo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te, ci dai un po' così una situazione mercato Bologna, come si sta muovendo la squadra di Tedesco?
3: Allora, sono stati giorni piuttosto congelati, non a livello climatico ovviamente, ma perché la dirigenza era in Canada per il matrimonio del figlio del patrone saputo, e si sono completate, diciamo, alcune operazioni, ma che riguardano tutte la primavera, come Tomasevic, del quale è stato prolungato il contratto fino al 30 giugno 2009, che è stato girato in prestito al Mantova fino al giugno 2027, poi è stata esercitata l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo di Badori dal Bergkamp, e il centrocampista ha sottoscritto un contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2009, e Tommaso Corazza è stato mandato in prestito al Vicenza, anche lui fino al 30 giugno 2027, così come Gillier, portiere del Montreal, appunto società che ha lo stesso presidente del Bologna, perché è sotto la presidenza di Saputo, società canadese del Montreal, e è stato girato in prestito fino al 31 dicembre 2026, ma con opzione anche in questo caso per il giugno 2027. Per il resto si sta un po' sondando il terreno per varie operazioni, ma si aspetta di completare prima qualche uscita, perché ovviamente il Bologna dovrà sfoltire un po' la rosa e dovrà sfoltire anche il mondo usaggi. Partirà sicuramente Lucumi, che ormai ha scelto di non rinnovare, su di lui c'è l'interesse della Roma e della Juventus, ma si è un po' congelato questo interesse, perché il Bologna chiede un'operazione solo cash, non contro partite tecniche, cosa che invece voleva fare la Juventus. Ci sono stati proposti Adzic e Miretti, soprattutto Adzic è un profilo che interessa al Bologna, perché è stato cercato già nel 2024 sotto la gestione di Thiago Motta, poi il tecnico italo-brasiliano fu accontentato perché si ritrovò Adzic alla Juventus, però è un obiettivo, così come la Miretti, ma la Juventus voleva intavolare questa trattativa solo in ottica acquisizione di Lucumi. Il Bologna invece per Lucumi vuole solamente soldi su una contropartita tecnica. Per la mediana si sta aspettando un po' la decisione di Remo Freuler, perché anche lui aveva l'interesse di Juventus a Roma, ma ha rimandato ogni tipo di discorso a dopo il mondiale. Però il Bologna deve prendere una decisione, anche anch'essa offerto un rinnovo al centrocampista svizzero, e su di lui c'è anche il Wolfsburg con un'offerta importante dalla Germania. Sono giorni decisivi sia per Freuler che per Ostolini, perché anche su Ostolini,
0: i rinnovi, no?
3: Esatto, c'è stata una proposta di rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030 a 2 milioni netti più bonus, che porterebbero i giocatori di Ascoli Piceno a guadagnare 2 milioni e mezzo a stagione. Anche qui ci sarà un incontro verso il fine settimana o inizio della settimana successiva con l'entourage di Ostolini, per capire un po' quello che è il da farsi. Nel frattempo il Bologna ha fondato Cup Miners, non della Juventus ma della ZAC Mar, il fratello.
0: Che è un
3: Zapor, sì. E ha vinto Miro, che non è stato riscattato dal FIFA per problemi burocratici, è tornato all'Inter ed è un profilo che interessa a Sartori, mentre per la difesa appunto per sostituire Lucumi, che è un partente quasi certo, così come lo sarà anche Nicolò Casale, piace Pirola dell'Olimpia, questo anche lui è Inter. In attacco si aspettano offerte per Santiago Castro, oltre che Jonathan Rowe.
0: Ma perché c'è il rischio che possa partire Castro?
3: Al netto di offerte congrue, sì. Altrimenti,
0: vabbè, siamo sempre sul solito discorso, cioè se arrivano offerte parte pure Castro.
1: E chi arriva? Chi arriverebbe?
3: Appunto, il sacrificabile sarà Thijs Dallinga, e in questo caso, in caso di cessione di Dallinga, piace Bowie del Verona, un altro gol e un assist in 14%, se non vado errato, nell'ultima stagione con il Verona, e dalla sua al fatto di essere scozzese, quindi lui Ferguson potrebbe metterci anche una buona parolina. Intanto sempre in attacco il Bologna ha chiuso, l'ufficialità dovrebbe esserci a metà settimana prossima, verso mercoledì giovedì, per Luigi Taccavo, 22 anni, attaccante del Lumezzane, autore di 11 gol in Serie C. Il Bologna poi lo girerà in Serie B, facendo un po' il percorso in stile Raimondo, che tornerà comunque al Bologna dopo l'esperienza a Frosinone e verrà valutato da Tedesco direttamente in ritiro a Valles, per poi decidere se girarlo nuovamente in prestito o se tenerlo come terzo o perché no secondo passante.
0: Ha fatto un quadro completissimo tra possibili giocatori che devono rinnovare, quelli che devono partire, possibili entrate, insomma. Vediamo, al momento non ci sono ufficialità, giusto Leonardo?
3: No. Siamo... tranne i prestiti che vi ho detto inizialmente, come Stefanovic, Giulie e Corazza.
0: Ad oggi quante possibilità dai a Orsolini di rimanere?
3: 60-40, perché secondo me l'unica opzione che possa portarlo via da Bologna è l'alternativa non di guadagnare più soldi, ma di svoltare la carriera e provare un'esperienza lontano dalle due torri, cosa che magari non è riuscita a Domenico Berardi a Sassuolo, e non vorrebbe forse legarsi troppo al Bologna. quest'anno che non ha competizioni europee da giocare. Mm-hmm. Però il Bologna vuole farne una bandiera della società e quindi diciamo si aggira tutto tra una questione di cuore.
0: Sì, vedete se lui si fa sventolare, insomma, questo pure, perché bisogna capire anche questa cosa, insomma. Vabbè, dai, vediamo, ci hai messo sul piatto tutto, quindi seguiremo un po' l'evolversi di queste situazioni. Leonardo, grazie, come sempre, a prestissimo, grazie a Leonardo Nevischi.
1: Ciao Leonardo.
0: Leonardo, a presto. Grazie. Naturalmente potete seguire tutti gli aggiornamenti su Bologna News all'interno di tutto Mercato Web, dove ci sono tutte le squadre e quindi con i rispettivi aggiornamenti. Allora, Stefano, senti, facciamo una cosa, abbiamo qualche minuto, io se c'è qualche audio lo sentiamo al volo. Ecco, vai, questa gli piace tanto a Stefano, vai. Ormai è diventata una cosa... Rema, vai.
1: Bravo.
4: Vai. Napoli.
0: Chi? Che si è capito niente. Beh, ha sbagliato a cliccare, può capitare.
5: Ma io stavolta vado controcorrente. Sarei molto felice di vedere Zaniolo alla Lazio.
1: Cicali.
5: Anzi, sarebbe uno dei pochi motivi di interesse della prossima stagione.
0: Ube.
5: E poi Cicali, alla fine già Cicali. Ci sono Lotito, Fabiani e Floridi di provata fede romanista, uno in più, uno in meno, non vedo cosa cambi.
0: Hai capito?
1: Le cicale in prima piano.
0: Ma dove stai, Ube?
5: Spero tu venga.
0: Ube, dove stai? Sento le cicale, stai in un posto caldo,
1: sì,
0: ma hai fatto venire caldo.
1: Sta al mare, sì.
0: Ube, dove sei? Vai. Arriva, con un po' di calma. Messaggio che arriva, non arriva.
6: Io mi faccio una domanda: ma mi spiegate quali giocatori che sono andati in Inghilterra sono migliorati? Udoge, Vicario, Caiodé, lo stesso Calafiori che ha giocato all'Arsenal.
0: Vabbè, Calafiori mi
1: Vicario mi ha fatto male.
6: Cioè, Leone non si è mai visto.
1: Udoge
6: Chiesa,
1: pure ha giocato.
6: Spiegate.
0: Beh, Chiesa non gioca mai, però.
6: Ma siamo sicuri che andrà in Inghilterra?
1: No, però d'accordo fino a un certo punto.
0: Mi prendi Chiesa,
1: Udoge non ha fatto male. Poi non è che Vicario non mi sembra che abbia fatto male.
0: Vabbè, ma non gioca mai Chiesa. Che mi prende Chiesa farebbe male pure in Italia adesso. Non gioca mai. Quindi non è un paragone fattibile questo, dai. Allora, vai con un altro audio.
1: Un elefante.
0: Elefante.
7: Mi ricordo Lookman che è andata alla fine alla squadra spagnola perché l'Inter non poteva uscire quei soldi. Lascio e vi auguro buona giornata.
0: Grazie, però non ho capito la finalità. Vabbè, un altro ce n'hai? Fai sentire una sorta di jukebox. Ah, scorri. Secondo me il Milan con tre colpi che Amorim ha già individuato avrà una bella squadra. Complimenti per la trasmissione, vi seguo tutti i giorni. Nunzio da Piombino.
1: Ciao Nunzio.
0: Salutiamo
1: tutti
0: a Piombino. Grande
1: città di Aldona Groppi.
0: Buon pomeriggio. Vedi. Conoscendo De Laurentiis, Lukaku ha terminato con il Napoli. Vi risulta che il Napoli stia seriamente trattando Sorloth dell'Atletico Madrid? Sì, è entrato anche... E anche il nome di Sorloth nel mirino del Napoli.
1: Falso! Falsissimo!
0: No, così hanno detto. Che piace ad Allegri. Io questo vi riporto, così non lo so. Non arrabbiate, vai. Poi.
8: Tanto per chiedere, ma il mercato.
0: Sì.
8: Quando inizia Simo, il panettiere di Valestrina?
0: I primi di luglio. Però il mercato è sempre aperto, ragazzi. Cioè, ufficialmente inizia il primo di luglio, ma quando poi le trattative...
1: Quando chiuderà? Il 2 settembre?
0: Sì. Vedi, Tonali 60 milioni, Calafiori 44, Leoni 30, Palestra 60. Quindi Palestra è stato pagato quanto è Tonali dal Newcastle, capito?
1: Tonali, per esempio, sta facendo bene.
0: Sì, Tonali sta facendo molto
1: quindi
0: bene.
1: Quindi no...
0: Però Tonali è stato preso un giocatore, Tonali permettimi di dire che quando è stato preso era già insomma un giocatore...
1: No, capito, però dice no, non si migliora, non migliorano. Milioni. Tonali si è fatto rispettare
0: sì.
1: Il Premier.
0: Poi vai ancora con un audio e poi ci stiamo per fermare, vai.
9: Ciao Marco, Carlo La Pergola.
0: Oh Carlo.
9: Lo troverà uno l'Inter da giocare. C'aveva Hakimi, prima Cancelo e ha trovato il sostituto con Hakimi. Poi Hakimi ha trovato Dubis. Lo troverà un altro.
0: Sì,
9: no?
0: Dai.
9: Già c'ha Luis Enrique che potrebbe rendere molto di più
0: che con un altro, va.
9: E quindi lo troverà, sembra che non si può giocare
0: Carlo,
9: senza palestra.
0: Rudy.
9: O ma lui Carlo... non si può giocare a pallone, ma ragazzi.
1: Sta in vacanza, Carlo.
0: Carlo, come fa? Oh Carlo!
1: Ah, ecco.
0: Oh Carlo, non dice niente, Carlo è sparito. 331-8200-213, vediamo.
9: Che poi c'ha...
0: Un'altra volta. Allora, vediamo un po' se arriva un altro messaggio, se no leggo un messaggio io. Vado, la Juventus, mi ricordo. Vai.
4: Mani, mani, mani. Chi solo, è? Solo, mani, mani, mani.
0: Okay. Ma qui se... Ma qui, ma qui, qui ci possiamo fermare, Berlino, mi sa, ci possiamo fermare,
1: ci possiamo
0: qui
1: fermare dopo
0: secondo
1: questa
0: me siamo,
1: prestazione
0: siamo,
1: performance cioè indecorosa.
0: Questa è una roba. Allora, Uwe ci scrive: sono sotto al portico della mia casa di campagna ogni mezza giornata di relax senza moglie. Oggi mezza giornata di relax senza moglie e figli.
1: Vabbè,
0: Uwe vince
1: racconta,
0: il premio oggi.
1: Racconta la fine in fondo.
0: No, a piena solidarietà, Uwe, da solo, in campagna, senza moglie, senza figli. Ma chi sta meglio di Uwe? Eh? Pure che ci stanno i Condor. Che
1: cos'era?
0: Vabbè, fermiamoci, va. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre, 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera. L'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo, cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese, già recordman di vittorie, è pari merito con Marco Pinotti e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio.
3: La radio di chi ama il calcio.
5: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora ci siamo per quest'ultimissima parte trasmissione con voi, veramente papà, c'è Gianni che ci manda i messaggi, che dice vi faccio rosicare, ci manda un bel messaggio che sta in spiaggia, riserva naturale di Torre Guaceto Brindisi, Gianni, ma Gianni sta sempre al mare, Poi lo saluto. Ci sono altri messaggi, qualche altro audio, però stiamo per effettuare il collegamento, appena mi dà l'ok Andrea Magliocca. Vado a dare un'occhiata anche al sito di Tutto Mercato Web se ci sono degli aggiornamenti, caro Stefano, dove appunto sono già uscite le fasce orarie del campionato. Delle prime due giornate sono alle 18.30 e 20.45. Mamma mia, già sono uscite le prime.
1: Oddio, no, per me io...
0: un po' d'ansia.
1: 18.30 è troppo, fa troppo caldo.
0: No, però l'hanno messa, 18.30,
1: sì, sì, no,
0: le prime due giornate solo alle 18.30 e 20.45.
1: Sì, no, 20.45.
0: Io l'ho messa tutte 20.45, esatto, sì. E quindi potete trovare proprio sul sito, le stiamo mostrando adesso, la Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale per rendere noti gli slot di fascia oraria, eccole qui, le gare di ogni giornata di campionato di Serie A si dispongono come regola generale nei seguenti orari, quindi ci sono i seguenti orari e poi le prime giornate con, eccole qui, con gli orari che sono 18.30 e 20.45. La terza giornata poi non prevede dispute di gare alle 12.30, quindi finché c'è un certo tipo di temperatura poi si tornerà a fare anche il lunch match. Hai capito?
1: Lunch match.
0: Già stiamo al calendario. C'è Mimmo Cugini in collegamento con noi.
1: Ciao, Mimmo.
0: Con Mimmo. Mimmo.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Mimmo,
2: buonasera.
0: Come stai? Come stai prima di
2: Benissimo.
0: Tutto?
2: Bene. Benissimo, grazie.
0: Caro Mimmo, stavo dando...
2: C'è il calendario e non c'è il Milan.
0: Come c'è il Milan? Perché c'è il Milan?
2: non c'è il Milan,
0: tu dici, ho capito.
2: Il Milan non c'è.
0: Ho capito, dobbiamo attendere, dai.
1: Ci sarà?
2: Sì, con calma.
1: Mimmo,
2: con
1: ci
2: calma.
1: Sarà?
2: Sì, ma visto che parliamo della... solamente della seconda società più titolata in Europa, voglio dire, non c'è niente di strano, dai.
1: E tu confidi che qualcosa di positivo possa uscire fuori nelle prossime ore, nei prossimi giorni?
2: Io temo che il peggio debba ancora venire.
1: Ah, addirittura.
0: In che senso, scusami? Peggio, che deve succedere?
2: Beh, ho visto...
0: Hanno nominato tutto l'organigramma, adesso c'è pure l'organigramma.
2: Verso la mia ignoranza e non avevo... sentore di questo signore che si chiama Halmstad, che è stato nominato praticamente una specie di responsabile tecnico, e è quello di cui aveva parlato Boban in una intervista,
0: sì,
2: nella
0: sì.
2: quale disse che sopra lui e Maldini avevano messo questo signore che non si sapeva bene che cosa conoscesse del calcio e la cui unica brillante esperienza...
0: Boban ha detto che non capisce di calcio, che è diverso.
2: Sì, la sua unica esperienza è stata all'Aston Villa con un brillantesimo 20° posto, parentesi, su 20 squadre. E quindi, non so, poi magari mi smentirà e manderanno questo video i tifosi milanisti dire che non capiscono niente di calcio.
0: Sai,
2: no, le mie sono battute, ma dico la verità, sono battute molto molto amare, perché anche girando per Milano... parlando con un po' di gente, cioè tutti continuano a chiedersi come sia possibile una cosa del genere.
0: No, ma sono d'accordo. Cioè, è una cosa imbarazzante, dai, parliamoci chiaro. Adesso al di là di tutto, però l'abbiamo detto più volte, è una situazione molto imbarazzante. Quella
1: sì,
0: che sta vivendo il
1: quello
0: Milan.
1: Che racconto, cioè, stiamo parlando del Milan. Cioè, il tifoso del Milan è disorientato e lo comprendo anche perché, insomma, è stato abituato bene. La storia, Mimmo la rimarcava.
0: Sì, sì.
1: È una delle squadre più titolate al mondo.
0: No, ma poi c'è da capire anche.
1: Cioè, sta cosa te la porti dietro. La storia te la porti dietro. C'è poco da fare. No. Poi cercare di convincere chi? Insomma, la nuova generazione che magari ha visto poco o niente. Però Marco, la storia sta là.
0: Ho letto, Mimmo, qualcuno che dice, qualche anche collega, però non voglio fare i nomi perché non mi va. Ha detto che si sta dipingendo troppo negativamente la situazione Milan.
2: Beh, io non so cos'altro possa accadere. Nella storia del Milan ci sono state due retrocessioni che sicuramente sono state...
0: No, nel senso, questo Milan si sta dipingendo in maniera troppo negativa. Cioè, comunque hanno preso un allenatore, hanno nominato delle persone, ha detto perché... c'è questo giudizio.
1: Cioè, tu intendi un pregiudizio?
0: C'è un pregiudizio
1: diffuso,
0: cioè un pregiudizio.
1: Che non va bene.
2: No, allora mettiamoci su due piani. Se vogliamo scherzare, e io sai che ci sto sempre a scherzare, e mi piace anche la battuta.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Certo. Perché il calcio dovrebbe essere un argomento leggero, allora diciamo che facciamo finta di niente, che non è successo niente, che il Milan non è vero che per 2 anni va fuori dalla Champions, che il Milan non è vero che ha venduto i giocatori migliori e ogni anno si indebolisce, che il Milan non si sa di chi è la proprietà, che il Milan non ha un management, soprattutto non ha un management italiano, che il Milan ha un consulente straniero che litiga a Fox TV con Alexi Lalas sulla Coppa del Mondo, e diciamo che questo è tutto un gioco, e quindi dai, è estate, andiamo al mare, ci facciamo un bagno e ci passa. Se poi invece vogliamo parlare seriamente, ma non in questo caso non di calcio, ma di economia, di finanza, beh, allora il discorso finisce subito. Qua siamo veramente sotto ogni livello che ci si poteva aspettare. Cioè, io penso che neanche il peggiore, il più pessimista potesse immaginare di arrivare al 25 di giugno con questa situazione, con i giocatori anche del Milan impegnati nella Coppa del Mondo, che continuano a ripetere che non sanno cosa vogliono fare, che decideranno alla fine del mondiale. Il mondiale finirà il 19 luglio,
0: sì,
2: praticamente 2 settimane e mezzo, 3 settimane prima dell'inizio del campionato. Quindi, parlando seriamente, c'è una struttura societaria che sostanzialmente è stata adeguata rispetto al passato, perché sono stati promossi nei ruoli più importanti uomini che c'erano già e che prima non avevano né visibilità né potere decisionale, e che adesso invece sono gli uomini di fiducia di Gerry Cardinale. Nel frattempo c'è un allenatore che è stato ingaggiato, che non ha ancora messo piede né a Milano né a Milanello, che probabilmente non conosce niente di quello che è tutto il pianeta Milan. E poi, se vogliamo dire, come al solito, che i giornalisti sono troppo cattivi, vabbè, lo diciamo, dai. Diciamolo.
0: No, questo è il quadro, c'è poco
2: da
0: fare.
2: Io non vedo, sinceramente, guarda, è una situazione talmente drammatica che vedere pregiudizi, secondo me, è davvero complicato.
0: No, ma infatti io la penso come te. Io la vedo come te, ne abbiamo parlato tanto e ripeto, è una situazione molto imbarazzante, perché, come hai detto tu e come abbiamo spesso sottolineato anche tutti, noi stiamo parlando di una delle più importanti squadre italiane, europee e mondiale. Insomma, quindi non è che stiamo parlando, sai, dici, vabbè, può capitare. Qui stiamo parlando del Milan che, insomma, ripeto, ha una storia importantissima, quindi non so, vedi delle cose e dici non può essere il Milan, non può essere il Milan, vedi delle cose
1: si
0: dici,
1: può
0: non
1: far
0: può
1: finta
0: essere il
1: Milan. Che non ce l'abbia.
0: Poi, per carità,
1: storia,
0: se hanno ragione loro, che gestito così porta dei risultati, saremo qui a parlare.
1: Beh, sì, però se compri una società, insomma, devi capire che ti porti dietro la storia di questa società. Mi ricordo il primo giorno che fece Mimmo, correggimi se sbaglio, il giorno del suo insediamento cardinale, rimase sbalordito, ha visto tutta questa, no, la bacheca, i trofei.
0: Sì.
1: Quindi sa.
0: La bacheca sua.
1: La conosce la storia, no? Si era documentato.
0: Voglio vedere.
1: E quella non la cancelli,
0: No. Vediamo.
2: È
0: adesso.
2: Tutto molto strano, sai, anche il fatto che Gerry Cardinale la scorsa settimana sia venuto a Roma per avere un'udienza con il Papa. Per carità, sulla fede, sulla religione non si scherza, ma magari uno che vive in America e è proprietario di un club come il Milan, se ha un impegno istituzionale così importante in Vaticano, magari qualche ora la dedica pure a fare un salto a Milano a vedere cosa sta succedendo. Il discorso, ampliandolo, vale ovviamente per Ibrahimovic, sul quale ormai, come sicuramente avrete visto sui social, c'è è diventato un continuo bersaglio, perché anche lo splendido ricordo dell'Ibra calciatore ormai è quasi cancellato dal comportamento che mi sorprende, ma a questo punto, fino a un certo punto di vista, perché dà veramente l'impressione di non essere interessato proprio alla questione, perché uno che con una situazione del genere del Milan è in America a commentare i mondiali e in questo momento dovrebbe essere comunque considerato un uomo molto importante nella struttura rossonera. Spero che da domani tutto questo finisca, spero che finisca tra poche ore, spero che il Milan torni ad essere la società che era, però sinceramente in questo momento faccio veramente molta fatica ad essere ottimista.
0: Allora, chiedo regia, mi sembra che ci sia un audio, lo prendiamo. C'è anche un'osservazione del nostro ascoltatore che vi rigiro, vai.
3: Allora, il Milan ha promosso dei dipendenti che sono diventati dirigenti,
0: Sì.
3: come succede in tantissime altre aziende. Poi dice, Amorim non conosce niente del pianeta Milan, perché qualche altro allenatore che sarebbe venuto conosceva già il pianeta Milan. Ma cosa vuol dire? Sta cercando di rifondare. Saranno valutati i risultati, punto, fine. Sostenere adesso che è tutto un disastro è una tesi così campata per aria. È un disastro perché? Per quale motivo? Perché non conosci niente. Questo è. Però, come sempre, nella vita si misurano i risultati, come noi, poveri mortali, alla fine del mese tiriamo la riga e vediamo quanto abbiamo guadagnato, quanti soldini possiamo spendere.
0: Questo è il messaggio, rispondete voi come volete
2: Mimmo, beh,
0: che.
2: la risposta è molto semplice. Se uno vuol far finta di non vedere, non vede, perché i risultati del Milan degli ultimi 2 anni sono davanti agli occhi di tutti, perché il comportamento di Cardinale è davanti agli occhi di tutti. E se poi vogliamo dire che sono stati promossi i dirigenti più bravi, diciamolo, cioè illudiamoci. Io credo che sia più giusto da parte di chi analizza le situazioni del calcio come noi in questa radio dire le cose prima, perché poi dire alla fine è troppo
0: Sì.
2: facile.
0: Dirle dopo, siamo tutti bravi a dirle dopo. No, e
2: Dopo sono tutti bravi.
0: aggiungo un'altra cosa perché qui è testimone anche Stefano. Noi abbiamo spesso, diciamo così, ospiti che seguono il Milan e anche, diciamo, gente che storicamente è legata al Milan e ha raccontato tante cose. E se queste persone qui, che quindi hanno un contatto diretto e che hanno anche partecipato agli incontri, sta roba qui, che fanno adesso, che invitano solo alcuni giornali, vabbè, lasciamo perdere, i numeri chiusi, no? Fanno pure, non voglio andare oltre, però non ce n'è uno che ci è venuto a raccontare delle cose con ottimismo, Stefano, quindi vuol dire che c'è in questo momento una sensazione negativa molto diffusa, ripeto, in chi da tempo segue il Milan, lo racconta ed è molto preoccupato, quindi non credo che uno dice queste cose perché vuole gettare qualcosa di negativo per forza
2: No.
0: sul Milan. Lo dice
2: Certo che
0: perché,
2: no.
0: signori, guardate che in questo momento la
2: È una sana
0: situazione è una
2: preoccupazione,
0: sana
2: quindi.
0: preoccupazione e mi fa specie che c'è, diciamo, chi non vuole prendere atto di questa situazione
2: Beh,
0: qui.
2: sai, la verità fa male. Cioè, quando il nostro amico, io capisco e condivido anche in parte rispetto alla sua opinione, però insomma, Mimmo non è che l'analisi di Mimmo non è un pregiudizio diffuso, è un constatare la realtà. Se poi dopo il Io
0: tifoso nega
2: capisco
0: la realtà,
2: il
0: l'evidenza dei fatti,
2: tifoso.
0: dice, vabbè, sai che c'è,
2: Il
0: tutto va bene
2: tifoso
0: proprio, no.
2: difende sempre e comunque la squadra.
0: Certo. Aspetta, Mimmo, che abbiamo.
2: Vero quello che
0: Vai,
2: dicevi tu. È
0: vai, vai.
2: vero quello che dicevi tu, cioè sul fatto che uno come Carlo Pellegatti, che segue il Milan da 50 anni,
0: Sì.
2: cioè in questo momento è uno di quelli che esprime, secondo me, perfettamente, non lo dico perché è mio amico, ma
0: No,
2: perché lo
0: interviene anche
2: stimo, è
0: qui da
2: uno
0: noi
2: che
0: spesso, quindi.
2: segue il Milan da 50 anni, cioè quindi è passato attraverso le bufere, i momenti peggiori, i momenti belli, ed è in grado di valutare le situazioni e soprattutto le persone con cui ha a che fare. Quindi allora il problema di come viene affrontato il discorso in generale quando i grandi club vengono criticati, è che un po' tutti i tifosi pensano che a un certo punto, un bel giorno, noi ci svegliamo e una volta ce l'abbiamo col Milan, una volta ce l'abbiamo con la Juve, una volta ce l'abbiamo con l'Inter e via dicendo. Invece questo non è vero. Cioè, analizziamo semplicemente delle situazioni che nel caso del Milan mi sembrano oggettive e cerchiamo
0: Certo.
2: di dare la nostra chiave di lettura. Io penso che nessun tifoso del Milan, se in questo momento gli diciamo al posto di questi che ci sono adesso, torna Maldini, secondo me vanno in Piazza Duomo a sfilare. Sì, cioè, tanto per fare un esempio, no? Sul management di adesso, perché ha dimostrato qualcosa, oltre al fatto di essere una bandiera, un'icona assoluta del milanismo.
0: Sono d'accordo. Cioè, è una sana, come ha detto Stefano, una sana preoccupazione in questo momento, perché non può essere altrimenti.
2: Ma certo, poi... perché non può esserci il calcio italiano senza il Milan, cioè certo. Senza un grande Milan il calcio italiano è altissimo. Questo è il punto.
0: Sì, assolutamente. E stiamo per chiudere, però ti voglio chiedere anche a te, Mimmo, oggi ne abbiamo parlato tantissimo, voglio chiudere un po' col tuo pensiero. Palestra ha scelto il Chelsea, la ritieni una decisione giusta? Che ne pensi di tutto quello che poi è successo?
2: Ma guarda, anche qua dobbiamo un po', secondo me, essere più realisti del re, nel senso che io credo che chiunque di noi nella nostra carriera, in qualsiasi lavoro, se gli fosse capitato un signore che gli offre il doppio dello stipendio di quello che guadagna, perché deve dire di no? Cioè, quindi sono leggi di mercato. Poi c'è chi se la prende con l'Inter perché l'Inter è stata troppo lenta, c'è chi se la prende col giocatore perché il giocatore aveva promesso all'Inter che sarebbe andata solo lì. Però poi alla fine sono delle situazioni di mercato che si ripetono ogni anno e come sempre la questione economica è preponderante, lo ritengo assolutamente normale. Poi possiamo discutere sul fatto che certe trattative, e questo è un vizio un po' italiano, si possono chiudere prima o si può cercare di chiuderle prima. I club italiani hanno un po' questo vizio di portarle un po' alla lunga, sperando di guadagnare sempre con il tempo anche uno sconto, no? E qualche volta poi invece che lo sconto arriva un altro club che ti porta via il giocatore. Però è una, secondo me, normalissima dinamica di mercato. Una volta all'Inter va bene, una volta all'Inter va male, e succede per tutte le squadre.
0: C'è un audio, ci stiamo per fermare, vai.
4: Io vi sto sentendo pure io adesso, spero che questo messaggio vi arrivi.
0: Stiamo per fermare, vai.
4: Io vi sto sentendo pure io adesso, spero che questo

0: liberarsi, passatemi il termine, tra virgolette, della gestione Guarascio. Non so quanto sia credibile, non so quanto sia fattibile come operazione, ma sicuramente è il termometro migliore per capire come il rapporto, se a Bari con i De Laurentiis il rapporto è incrinato, a Cosenza con Guarascio mi sembra siano ben oltre
1: Sì,
0: l'incrinato
1: assolutamente.
0: e quindi andrà anche in questo caso trovata una soluzione il più velocemente possibile. Nino, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Salutiamo Antonino Sergi dalla redazione di TuttoC.com. Siamo arrivati in conclusione. Io vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio con tutta la programmazione prevista, tutti gli approfondimenti, calcio italiano, calcio internazionale, c'è il mondo. Non mollate neanche un secondo, perché se no, Guinzaglio Sorani che vi viene a cercare, che saluto e ringrazio per il suo preziosissimo contributo per la realizzazione della puntata di oggi. Al sottoscritto Luca Bargeni, non resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ci. Ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione della nostra trasmissione. Accanto a me il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, ben ritrovato.
1: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio partire parlando della Lazio che ieri ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore Gennaro Gattuso, una notizia che ormai era nell'aria da settimane, però ecco, inizia ufficialmente l'era Gattuso. Dovrà essere bravo Gattuso a valorizzare i giocatori a disposizione e a fare i conti con un mercato che non potrà essere certamente scoppiettante.
1: Di sicuro le difficoltà ci sono anche quest'anno, ne sa qualcosa Maurizio Sarri che è stato il suo predecessore, però Gattuso dopo l'esperienza in nazionale aveva bisogno secondo me anche di rilanciarsi, non che avesse fatto male, però allo stesso tempo quando un allenatore non riesce a raggiungere un traguardo così importante come poteva essere in quel caso lì quello di una qualificazione mondiale, è evidente che sente il bisogno di rimettersi subito in pista e la Lazio comunque è una grande opportunità, una bella occasione, è chiaro che c'è una situazione anche a livello ambientale non semplicissima, però poi bisogna anche ricominciare, ripartire, la squadra non è male, però è evidente che va rafforzata, andrebbe rafforzata anche se per adesso non è che ci sono grossi margini di prospettiva guardando un po' la situazione proprio del club. Ma per lui è una buona occasione perché comunque la Lazio ha secondo me già adesso una rosa nella quale ci sono dei valori. Chiaro che sarebbe opportuno, no, metterci dentro qualcosa in più anche per fare un campionato diverso, però forse prima di tutto è stato fondamentale l'arrivo di Gattuso per dare una continuità al lavoro di Sarri, poi però lo Tito deve creare anche presupposti per un chiarimento con la tifoseria perché non può continuare una squadra di calcio a non avere i suoi tifosi e quindi o lo Tito fa un passo indietro oppure deve cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse non la può tenere in queste condizioni la Lazio, anche perché questa squadra ha bisogno anche, voglio dire, del suo pubblico.
0: Sì, potrebbero esserci dei passi da parte di Tito verso la tifoseria, verso il popolo biancoceleste, sembra esserci un tentativo di riportare nel club Peruzzi come club manager o comunque insomma con un ruolo specifico che potrebbe essere quello di trade union tra la squadra e la dirigenza, Peruzzi insomma che è certamente figura apprezzata dalla tifoseria, però ecco questo quanto potrà essere
1: non so se questo può risolvere, ecco. Guarda Lorenzo, non so se questo possa essere diciamo la risoluzione del problema, mi sembra di capire che il problema sia molto più ampio, molto più grosso, che naturalmente la spaccatura è evidente e quindi bisogna in qualche maniera far sì che la Lazio ritorni a essere la Lazio che conoscevamo anche in passato e quindi non lo so, io chiaramente credo sia difficile oggi far cambiare idea ai tifosi e quindi, come ho detto prima, deve essere lo Tito a capire se è il caso o meno di andare avanti su una certa strada oppure se cominciare a prendere in considerazione magari offerte che possano dare un futuro diverso alla Lazio. Non mi sembra molto intenzionato, almeno fino adesso, vedendo un po' anche le sue dichiarazioni, vedendo un po' il suo pensiero, vedendo il suo comportamento. Però ecco, io credo che sia giusto che la Lazio possa ritrovare un po' di tranquillità per se stessa, perché naturalmente poi fare un

0: campionato come è stato l'anno scorso, non è semplice, però ognuno ha le sue ragioni e quindi vanno rispettate.
1: Per la Lazio si parla anche a proposito dell'attacco di Lucca.
0: Sì,
1: Lucca che deve rilanciarsi
0: nell'operazione Ghila.
1: nell'operazione Gira, certo, potrebbe essere una sorta di parziale contropartita. Però ecco, potrebbe essere un giocatore, secondo te, in grado di rilanciarsi proprio alla Lazio?
0: Allora, io credo che Lorenzo Lucca abbia bisogno di giocare titolare e abbia bisogno di trovare un ambiente nel quale si sente addosso la fiducia totale. Io penso che sia veramente un ottimo attaccante, però dopo l'Udinese, la parentesi al Napoli e poi la parentesi al Nottingham Forest non sono state per niente positive, questo va detto. E quindi oggi lui rientra al Napoli non sapendo nemmeno se può avere delle chance al Napoli, perché è vero che potrebbe andare via Lukaku, però c'è Højlund, comunque è lui oggi l'attaccante che il Napoli ha scelto, no, per investire direttamente anche il suo futuro. E Lucca è stato pagato quasi 40 milioni di euro e quindi si porta dietro anche in dote una considerazione economica di altissimo livello e che poi però deve essere tradotta anche in gol e questo non è accaduto. Quindi forse la soluzione migliore, visto che oggi riprendere quei soldi in una cessione non è fattibile, sia quello di prestarlo e di prestarlo in una squadra che magari può avere anche delle discrete ambizioni come oggi può essere la Lazio. Io credo che questo sia un nome molto valido. C'è il Genoa, c'è il Cagliari, ci sono squadre che chiaramente hanno un atteggiamento un po' diverso, no? Anche a livello di ambizione, a livello di prospettive di classifica, perché il Genoa e il Cagliari chiaramente non è che sono sicure di andare in Europa. Anzi, è molto più facile per quanto riguarda il Cagliari pensare solo e soltanto alla salvezza, il Genoa di fare un campionato tranquillo, magari da metà classifica in su se le cose vanno bene. La Lazio ha la possibilità magari di dargli una chance ulteriore, imbastendo naturalmente un gioco proprio su Lorenzo Lucca per le sue caratteristiche. Per cui, considerato che Ghila è un giocatore che andrà al Napoli, perché ormai l'accordo col giocatore ce l'hanno, sono 4 anni di contratto e che comunque alla fine questa operazione non penso che possa prevedere intoppi, nonostante un possibile inserimento della Juventus, che però ormai mi sembra tardivo, può essere l'occasione per Lucca per giocare in una squadra che gli dia questa possibilità e che gli dia anche questa fiducia che magari Gattuso può anche trasmettergli dalla panchina stessa. Per cui io credo sarebbe un'ottima soluzione per lui, poi devono trovare le cifre, perché è chiaro che sarà un prestito e capire se è un prestito con diritto di riscatto, considerato che c'è di mezzo l'ammortamento, è chiaro che meno di 30 milioni il diritto di riscatto non potrà essere.
1: Ecco, parlavi dell'Udinese, squadra dalla quale Lucca è passato e nella quale ha segnato anche un buon numero di reti. E allora ti chiedo della vicenda Zaniolo, se sei sorpreso per quello che si è venuto a creare tra l'Udinese e Zaniolo, Zaniolo che vorrebbe un ingaggio diverso rispetto a quello che gli sta proponendo il club friulano.
0: Ma allora, sono rimasto un po' sorpreso perché forse probabilmente diciamo, il riscatto Zaniolo l'avrebbe voluto, ma concordando con la società, come dicevete, anche una sorta di incremento di ingaggio, no? Nel senso che comunque lui all'Udinese si è trovato bene e penso che lui debba qualcosa all'Udinese, come l'Udinese sinceramente deve qualcosa a Zaniolo perché l'aiuto è stato reciproco, non è stato solo da una parte, no? È chiaro che l'Udinese gli ha dato una grande possibilità inizialmente di ritornare a giocare in Italia. Dal canto suo, Zaniolo però ha fornito anche delle prestazioni che hanno permesso all'Udinese di fare una stagione relativamente tranquilla, tant'è che Zaniolo oggi è un po' sulla bocca di tutti nuovamente per il mercato, si parla del Como, si parla del Milan, si parla della possibilità che possa andare nuovamente anche in club superiori o che abbiano diciamo, un livello di importanza maggiore. Non lo so, io credo che una soluzione la troveranno, io conosco bene anche il suo agente, che mi sembra diciamo, una persona sempre molto pacata e in grado di trovare la soluzione migliore anche per il giocatore stesso. Vediamo, perché poi non è obbligatorio che con il riscatto debba rimanere a Udine, può darsi anche che con questo riscatto l'Udinese possa fare un altro tipo di operazione con un altro club. Io penso che alla fine troveranno la quadra, se poi dovesse rimanere un altro anno a Udine, non sarebbe secondo me per niente negativo per Zaniolo. Capisco che magari vorrebbe guadagnare un po' di più, ma questo poi dovranno vedere se c'è la possibilità o meno. Comunque io credo che Zaniolo caschi in piedi, perché ha del mercato in questo momento.
1: Adesso un parere davvero illustre, quello di Gianfranco Zola che si sofferma sul calcio italiano e anche su Sarri, Sarri che è il nuovo allenatore dell'Atalanta e di Sarri Zola è stato il vice al Chelsea.
2: Gianfranco, è un appuntamento annuale che è sempre un piacere rinnovare, a cui tanti grandi sportivi e grandi campioni del golf hanno sempre grande piacere a partecipare.
3: No, assolutamente. L'opportunità per ricordare una persona eccezionale, un atleta eccezionale, è stato anche un amico e quindi è anche un'opportunità di, oltre questo, di aiutare anche delle persone quindi, che ne hanno bisogno. Quindi, lo facciamo veramente con molto piacere.
2: forse non vi siete incrociati in nazionale, ma in campo sì, siete stati tutti e due al Fiera Azzurri. Quanto male fa essere per la terza volta di fila sul divano quando gli altri si giocano il mondiale? E come si fa a ricominciare? Perché 10 anni che ci proviamo e non troviamo la ricetta giusta.
3: No, è un momento difficile, sicuramente se ne è parlato anche tanto, c'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono portati molto avanti, quindi c'è da entrare nell'ordine di idee che bisognerà programmare un periodo abbastanza lungo di lavoro con i nostri giovani, sulle nostre risorse per migliorarle, perché ripeto, da altre parti stanno facendo così e sono più avanti di noi.
4: Ma mancano oggi davvero i giovani oppure non si ha voglia di cambiare?
3: No, non è vero che non ci sono i giovani, perché ce ne sono. Recentemente abbiamo anche vinto l'Europeo dell'Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. È che bisogna comunque programmare per far sì che questi ragazzi, che già sono a un buon livello, di fargli fare un ulteriore salto di qualità, perché poi a 17 anni puoi anche vincere l'Europeo nazionale, ma non hai finito il tuo percorso, anzi probabilmente il percorso più difficile comincia lì. E noi comunque, loro sicuramente devono fare, i ragazzi devono fare la loro parte, però anche noi possiamo fare qualcosa di più per crearli
4: un po' più di coraggio?
3: Sicuramente quello aiuterebbe, perché comunque i nostri ragazzi hanno bisogno anche del nostro coraggio di farli giocare, farli sbagliare, farli maturare, farli crescere.
5: Oggi è anche giornata di elezioni e c'è Malagò e poi si era parlato anche della possibilità di ripartire nuovamente da Mancini. Secondo te è la scelta giusta ricominciare nuovamente con lui?
3: Guarda, io non sono qua per dire è giusto o sbagliato. Quello che posso dire è che, come dicevo prima, c'è tanto lavoro. Se lo debba fare la Malagò, Abete o Mancini o chiunque, l'importante è che si entri nell'ordine di idee, che questa non è una quick solution, come si dicono in Inghilterra. Bisognerà lavorare programmando almeno 10 anni.
6: Solo che il decreto sport ha già messo un freno in pratica, no? Alla sua riforma e alla crescita.
3: Beh, però mi sembra che il ministro abbia anche aperto alla possibilità di far divenire i finanziamenti verso la nostra riforma in Lega Pro come un finanziamento permanente. L'idea è questa. Onestamente, voglio dire, quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare il sistema. E quando dico sistema non intendiamo solo Serie C, ma noi cerchiamo di fare del bene al nostro movimento calcistico. Poi ecco, se è chiaro che quei soldi ci aiutano, perché aiutano la società a strutturarsi e a fare qualità. Vedremo, insomma, ripeto, c'è stata una buona predisposizione da parte del ministro verso questo.
6: Senta, siccome si è accennato a Mancini, Mancini ha un po' perso forse di mano la nazionale quando Gianluca purtroppo si è aggravato e doveva essere spesso assente per le cure. Ritiene che sia più difficile il suo eventuale compito da CT senza di lui?
3: Sicuramente Gianluca è una persona con grandissime capacità e le ha messe a disposizione fino all'ultimo, anche per una causa come quella della nazionale. Però Roberto comunque ha dimostrato anche in altre parti di avere capacità, quindi penso che sia ingiusto e limitativo dire che Roberto sia solo abbia funzionato perché c'era Gianluca. No, io non lo so, ripeto, mi state portando a parlare di un qualcuno che ancora non, dal mio punto di vista, ripeto, spero chiunque sia che venga messo in condizione di fare un buon lavoro, perché non è solo il CT che deve fare un buon lavoro, ma tutti noi dobbiamo fare in modo che abbia la qualità per poter fare il suo lavoro al meglio.
4: Premesso che ovviamente c'è ancora tutto il mercato da fare, ma c'è stato un valzer delle panchine: Massimiliano Allegri andrà probabilmente al Napoli, il Milan ha scelto Morim, l'Atalanta Sarri. Qual è la situazione che la intriga di più da vedere l'anno prossimo?
3: Ah, sono curioso di vedere come farà Maurizio all'Atalanta. Maurizio è un grandissimo allenatore, avrà a disposizione una squadra, secondo me, anche adatta a lui, con dei buoni giocatori ma anche dei buoni giovani, e quindi sono sicuro che potrebbe essere un connubio vincente.
6: Gianfranco, ti posso chiedere, stai vedendo adesso come con questa nuova formula, no? Come lo vedi?
3: Sembra che sia interessante, ci sono state viste delle buone partite, è interessante, vedremo fino alla fine, perché ripeto, i giocatori arrivano da delle stagioni veramente intense. La mia speranza è che si arrivi fino alla fine senza infortuni e in buone condizioni fisiche, perché ripeto, si è giocato tanto e questo è uno dei temi, è uno dei problemi.
1: Torniamo a parlare adesso anche dell'elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Si è soffermato su questa novità il ministro dello sport Abodi. Sentiamo quello che ha detto.
7: Allora, ministro, lo sport, ripartire dalle basi, ripartire dai giocatori. Pensiamo ovviamente al calcio, che in questo momento è sotto gli occhi di tutti. Come investire nei giovani per arrivare poi a tornare alla nazionale? Poi torneremo anche al tema centrale anche della guida.
8: Io credo sia fondamentale informare al meglio la comunità, le comunità, sugli strumenti che stiamo mettendo a disposizione per lo sport per tutti. La decisione di investire sugli oratori, come non mai nella storia repubblicana, va esattamente in questa direzione. Investimenti sulle infrastrutture, investimenti sulle attività. Vogliamo far riprendere la centralità, far rivivere la centralità degli oratori come agenzia educativa che guarda lo sport in tutte le sue forme, esattamente come recita la Costituzione. Qui non si tratta di promuovere una disciplina, si tratta di promuovere un modo di vivere, un modo di convivere, condividere, ovvero quella parte dello sport che spesso rimane nascosta rispetto ai grandi avvenimenti, le grandi prestazioni, ma che rappresenta per noi una priorità che è costituzionale e politica al tempo stesso per quanto ci riguarda come impegno di governo.
7: Malagò è la scelta giusta per ripartire col calcio?
8: Ogni scelta è la scelta giusta, la differenza non la fanno soltanto le persone in quanto tali, ma le cose che fanno. Quindi sarà fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente, perché le cose da fare si conoscono, la differenza la fa tra farle e non farle.
9: Malagò ha detto ieri che di averla sentita per secondo subito dopo la sua elezione. Ci sarà un incontro a breve, di cosa parlerete? CT, direttore tecnico, quali sono i temi secondo lei e soprattutto qual è il piano che vuole costruire fino al 2028 con Malagò?
8: Intanto è normale che il ministro chiami il presidente eletto, è una forma di rispetto assoluta, naturale, non c'è nulla da sottolineare, fa parte del buon vivere, anche del rispettarsi reciprocamente. Ci vediamo giovedì a fine giornata. E io ascolterò, soprattutto perché non abbiamo avuto modo di farlo prima, ascolterò un po' il programma, le priorità e sentirò poi anche quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene, perché le cose che mi dirà sono le cose delle quali parliamo da 16 anni.
7: Siete d'accordo su questo? Progetto
8: no,
7: comune.
8: Io sono d'accordo sul fatto che vedo, almeno nelle affermazioni, una volontà non soltanto di essere eletti presidenti, ma di utilizzare questo ruolo per realizzare le riforme che sono indispensabili. Credo che ormai sia il tempo di passare dalle parole ai fatti, vediamo se ci saranno le condizioni. Da parte mia, nostra, ci sono sempre state, quindi noi non è che possiamo modificare il nostro intendimento, sappiamo bene quello che andrà fatto, mi auguro che il primo passo lo sappia fare il sistema calcio.
7: Posso l'ultima? Malagò ha detto che un giocatore come Yamal in Italia non potrebbe giocare, c'è la questione proprio degli ius sportivi in qualche modo da affrontare?
8: Ma io penso intanto che i giovani italiani, anche di seconda e terza generazione, possano tranquillamente giocare. Mi auguro che chi dimostra di aver talento abbia lo spazio, questa è la priorità.
10: Ministro, il Consiglio federale di ieri è praticamente identico, si è partiti secondo lei con il piede sbagliato o no?
8: Ma non, devo dire che non mi interessa tanto giudicare quello che ognuno di noi che ha ascoltato, no, può farlo. Io credo che sia fondamentale poi quello che succederà nei fatti concreti. No? E non è più il tempo delle parole. Cercherò di informare meglio sui provvedimenti di governo, questo sicuramente sì, perché ho tanto un'idea che l'Assemblea non sappia, perché diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti e dopodiché a me interessa costruire, creare valore, risolvere i problemi. Lo dobbiamo al calcio in generale, lo dobbiamo agli appassionati di calcio a partire dai più piccoli, e credo che a volte si trascuri che senza la gente, come dico sempre, il calcio non è niente, mentre ho avuto la sensazione di un'autoreferenzialità che secondo me va superata, perché è bello poter dire superare i personalismi, ma con i personalismi non si superano i personalismi.
10: Tutte le componenti hanno storto il naso per quell'1%.
8: Beh, diciamo che è suggestivo, anche perché io non metto mai in concorrenza le priorità. Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al sistema professionistico femminile quello che nelle dichiarazioni spesso si dice ma poi nei fatti non si fa. Io credo che questo passo andasse fatto già nel momento in cui venne riconosciuto il professionismo, perché il professionismo senza le risorse a supporto sono soltanto demagogia. Io invece credo alla concretezza del rispetto nei confronti delle donne nel calcio e nello sport in generale e nella società in generale.
10: L'ultima domanda per me è il caso Svalzer. Che cosa ha pensato ieri?
8: Sono spiazzato perché non riesco a comprendere, e quindi non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta mi fermo su questa prima reazione, perché sarei inopportuno. Io credo che di fronte a una situazione di questo tipo così grave, dopo i precedenti, ci sia bisogno di qualche certezza in più, che non può essere limitata alla lettura poi delle agenzie.
11: Grazie Ministro. L'ultima gliela faccio io. Il Consiglio federale è rimasto lo stesso, esattamente quello che non aveva chiesto lei.
8: Beh, non mi sembra di essere stato il solo a fare questa valutazione, però non è un giudizio definitivo. Io sarò felice di sorprendermi che lo stesso Consiglio federale riesca a produrre risultati differenti rispetto al passato.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ringrazio qui accanto a me il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
0: Ciao Lorenzo, buonasera a te e ovviamente seguite sempre il TMV News.
1: Appuntamento a domani con il TMV News. Grazie a tutti, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ed eccoci qua, benvenuti, un nuovo appuntamento con Motor Valley. Un saluto da Marco Piccari
2: e Daniele Petroselli. Ciao,
1: ciao
2: a tutti.
1: Daniele, ciao Daniele, ben trovato. Ci siamo per questo nuovo appuntamento che è tutto incentrato sulla MotoGP. Veniamo dalla tappa di Brno, dove insomma possiamo dire si è riaperto il mondiale.
2: Sì, sì.
1: Questo è il titolo che possiamo dare alla puntata.
2: Eh sì, perché se l'altra volta il danno, se così vogliamo dirlo, insomma, se l'è creato in famiglia proprio Aprilia con l'incidente causato da Jorge Martin e che è coinvolto anche Marco Bezzecchi, stavolta invece ci ha messo da questo punto di vista invece Marco Bezzecchi, con un episodio comunque contestato,
1: adesso ne parliamo,
2: molto
1: discusso
2: proprio, proprio a margine della sprint nella quale era caduto e quindi aveva preso un altro zero da questo punto di vista, squalificato per il Gran Premio. Ne ha approfittato alla grande proprio Marc Márquez, perché ha approfittato anche di quella che era la doppia penalità di Jorge Martin, e quindi sostanzialmente da oltre 100 punti in cui era di distacco due Gran Premi fa, adesso si è riportato a 40 lunghezze, e quindi possiamo dirlo sostanzialmente un mondiale che stiamo arrivando sostanzialmente adesso a metà stagione, si è riaperto in maniera clamorosa, visto quello che abbiamo comunque osservato fino adesso e come si era comportata la prima.
1: Mondiale riaperto, tra l'altro ci sono più piloti, almeno 6 o 7 piloti sono lì, sì, che si possono giocare le loro chance da qui in avanti. Allora, però, come sempre, andiamo a dare il benvenuto all'ospite che ci accompagnerà con noi. Io lo presento così perché è giornalista, scrittore, è stato direttore anche di Motosprint, e quindi è un piacere avere ospite qui con noi Enrico Borghi. Ciao Enrico, ben trovato.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Grazie,
3: ciao,
1: per aver accettato il nostro invito, Enrico. Senti, io vorrei, se sei d'accordo, se siete d'accordo, io inizierei subito con il caso Bezzecchi e quello che è successo. Insomma, ha fatto discutere tantissimo, sto vedendo che da giorni si parla prevalentemente di quello, e quindi vorrei sentire un po' il tuo pensiero, perché c'è stata questa sanzione che è stata inflitta a Marco Bezzecchi in seguito all'uscita di strada nella sprint, con il marshal che è entrato, ha toccato la moto, c'è stata questa accelerata che si è sentita, io credo involontaria, non penso che l'abbia fatta apposta, e poi da lì la scena che si è vista, io addirittura mi permetto di dire, ho letto qualche giornale che ha scritto, qualche sito ha detto presunto contatto, no, ci sono stati due schiaffoni, parliamo così perché secondo me è anche giusto dare il significato delle cose. Poi la sanzione che ha escluso Bezzecchi. Enrico, giusto, sbagliato, come la leggi? Noi abbiamo raccolto anche, lo sentiremo dopo, il parere di Giacomo Agostini, ma ce lo lasciamo in fondo alla trasmissione. Enrico.
3: Beh, è giusto, giustissimo, io perché lo penso, ma in realtà è stato stabilito da una regola, il regolamento della MotoGP prevede che non si possa fare atti di violenza o di aggressione ai marshal, cioè è più grave aggredire un marshal che un altro pilota, perché il marshal svolge una funzione delicatissima di sostegno al pilota in una condizione di grave pericolo, perché come è arrivata la preghiera di Bezzecchi, tu magari stai aiutando Bezzecchi, ti può arrivare addosso un'altra moto. Quindi devi agire, tu marshal, in una condizione di velocità enorme, e da lì deriva anche probabilmente il fatto che gli potrebbe essere scappato un attimo il polso mentre tirava sulla moto. E qui veniamo al punto. C'è anche un'altra grandissima anomalia. Per regolamento, una MotoGP si deve spegnere quando cade. La preghiera non si spegne, so che non si spengono anche altre, e allora lì viene anche voglia di dire che fanno i furbi anche i costruttori. Quindi qui c'è una serie di anomalie, ma fondamentalmente la penalità è prevista dal regolamento. Sì. Poi uno può essere d'accordo, gli può dispiacere, non dispiacere, ma il regolamento lo prevede e la direzione gara lo ha applicato. È proprio scritto.
2: Sì, vabbè. Tra l'altro anche lo stesso Rivola, spiegando quello che è accaduto dopo, ossia sostanzialmente quella che era stata la richiesta di andare a cercare un po' di mitigare quella che era stata la penalità che era stata inflitta a Bezzecchi, però lo stesso Rivola ha detto è una regola che è stata inserita quest'anno, logico che diventa quello di Bezzecchi un precedente, perché è la prima volta che accade sostanzialmente con questo nuovo regolamento, e quindi non si è andate oltre, proprio perché comunque c'è scritto sul regolamento e adesso tutti si devono adeguare. Quello che è un po' rimasto un po' particolare è che poi anche gli stessi piloti, ecco, ne hanno parlato poi in questi giorni.
1: Guarda, detto... a proposito, ti posso, qua ho raccolto proprio tutti i commenti dei piloti. Il primo è stato quello di Marc Marquez, che ha detto: la frustrazione non dovrebbe essere gestita così. Penso che Marco abbia imparato la lezione. Ha parlato anche Valentino Rossi: sono dispiaciuto per Marco, penso che abbia commesso un grave errore, ma sono sorpreso che lo abbiano non l'abbiano fatto correre. Quindi si riferiva soprattutto alla sanzione, poi magari chiediamo a Enrico se è giusto o sbagliato. Ad esempio poi anche Morbidelli: andava squalificato anche Alex Spargarò in Qatar, quando mi ha dato uno schiaffo in pista. Lui torna a quell'episodio: siamo tutti delle persone, noi piloti come i commissari. Poi Alex Marquez: nulla può giustificare la reazione di Marco, i commissari vanno tutelati, questo gesto non aiuta l'immagine della MotoGP. Ma vado avanti, lo stesso Bagnaia: troppo severo far saltare una gara a uno che si gioca il titolo, Marco ha sbagliato. Ma in passato sono capitati episodi anche simili, con esiti diversi. Chiudo con Acosta, che ha detto: penalità dura ma corretta, senza Marshall non potremo correre, serve rispetto, i bambini ci vedono in TV, noi siamo esempi, dobbiamo insegnargli i giusti valori. Insomma, ce ne sono poi stati altri, ma più o meno hanno tutti un po' condannato il gesto.
2: Poi ecco, forse da questo punto di vista, ecco, Morbidelli e anche altri, devo ammettere che comunque devono conoscere il regolamento, perché naturalmente
1: quello che
2: se
1: diceva
2: sai
1: Rico,
2: che, se che è entrata da quest'anno la regola, non si può dire no, allora andava squalificata anche Spargarò, all'epoca non c'era. Poi magari ecco, sono state date sanzioni, perché da quel punto di vista sono state date sanzioni anche pecuniarie, adesso la regola è cambiata, poi ci si deve adeguare, no?
3: Sai perché Valentino ha detto, ha citato quell'esempio? Perché nella gestione Dorna tu una cosa grave la paghi andando a partire dall'ultima casella della griglia, come hanno fatto a lui nel 2015. Invece ora, e questo è sfuggito a tanti, c'è una gestione americana. Gli americani hanno un modo diverso di proporre e vendere lo sport. E queste cose gli americani le detestano, non le sopportano. Come ha detto Acosta, che forse perché Acosta è molto giovane, è più sveglio, Liberty Media sta cercando di prendere un pubblico nuovo, cioè i bambini, i ragazzini, quelli che guardano solo i social e magari nemmeno guardano la TV. E gli americani su queste cose qua sono inflessibili. Quindi è questo che è cambiato tantissimo in pochi mesi. La gestione americana non è più Spagna adesso. E Valentino probabilmente si ricordava di quella gestione là.
2: Sì,
1: assolutamente. Ti chiedo solo se la ritieni giusta la sanzione, cioè non tanto la ritieni giusta. Ok, perfetto, questo lo sapevo.
3: Perché il concetto è: non è mai successo, ora succede, creiamo un caso e ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Bravissimo. Sì.
3: Secondo, Bezzecchi non è la prima volta che alza le mani, che prende. Venerdì è stato penalizzato per un comportamento in pista, cioè e in Aprilia in questo momento sono tutti molto carichi, sono carichi perché Martin ogni tanto fa il matto e non lo gestiscono, hanno al Mugello, hanno alzato i toni moltissimo sfidando la Ducati, cioè in quella squadra lì la stanno vivendo un pochino con troppa forse agitazione, e sono tutti che si devono dare una calmata secondo me.
1: Io vi chiedo, Daniele, ti voglio coinvolgere anche a te, se questo episodio qui può condizionare in un certo modo Bezzecchi già ad Assen, cioè condizionare nel senso di creargli un po' di nervosismo, perché rientrerà, lui vorrà sicuramente dimostrare di essere il leader del mondiale, c'ha quello lì, il mostro, io dico che ha 40 punti e quindi ce l'ha sulla schiena, proprio addosso. Lo può condizionare a vostro giudizio? Può essere un momento delicatissimo per lui?
2: Guarda, credo che comunque l'abbiamo già visto le conseguenze già a Bernò, credo che quell'episodio sia, e la caduta e quello che abbiamo visto dopo sia proprio figlio di questo, cioè di questa ansia in questo momento di rimettersi in gioco dal punto di vista proprio dei risultati, quindi far vedere che comunque si è più forti rispetto agli altri. Quindi credo che le conseguenze le abbiamo già viste a Bernò, anzi adesso credo che sia arrivato proprio il segno in quale si deve cercare di fare un reset totale, ma non solo lui ma anche la squadra, per ripartire e far vedere veramente che si è davanti ancora alla Ducati. Però ecco, credo che serva tranquillità da una parte, da parte del pilota, però la tranquillità al pilota gliela dà anche la squadra,
1: certo.
2: E quindi se la squadra non è tranquilla automaticamente si sposta tutto nei confronti del pilota, e adesso credo che sia una prova importantissima ad Assen anche da questo punto di vista. importante la reazione di Bezzecchi, ma sarà altrettanto importante la tranquillità e la serenità, certo, che ha l'Aprilia. Adesso non l'ha dimostrato e adesso è l'ora invece di mettere tutto un po' e rifare tornare tutto in ordine.
1: Però aggiungo a questo, Enrico, ti lascio la parola, oltre se può essere condizionato o meno, se ritieni che la Ducati a questo punto sia tornata quella che aveva dominato nella scorsa stagione.
3: Sì, allora due cose dico, una mi leggo al discorso di prima. In realtà il problema di Bezzecchi, che si riprenderà da questo episodio, è che c'è in squadra il fuoco amico, cioè Martin, Ogura, Fernandez, non lo aiuteranno mai per tutta una serie di motivi. Alcuni vanno via, alcuni cambiano squadra. Quindi il vero problema di Bezzecchi è che è veramente solo, ha la Ducati addosso, ma anche i piloti Aprilia addosso. Sì. E qui vengo alla Ducati. La Ducati in realtà non è mai andata via. La Ducati ha vissuto momenti di sfortuna. Se non ci fosse stato l'infortunio di Marquez, noi oggi parleremmo di un campionato diverso. Se non ci fosse stato l'infortunio di Aldeguer, che si è rotto il femore prima del campionato, ancora parleremmo di qualcosa di diverso. Cioè la Ducati in realtà non è che è andata via, l'Aprilia è cresciuta tanto, si è trovata in una serie di condizioni in cui ha attaccato forte, sì, ed è stata bravissima, ma la Ducati è lì, lo ha dimostrato nelle ultime gare. La Ducati è quella lì, cioè è forte, reagisce, ha esperienza. Secondo me non è mai andata via. Ci sono anche degli episodi sfortunati in questo, sì. Sì, questo per la Ducati, ci sono
1: questo
3: stati.
1: Questo è vero. Episodi sfortunati che hanno un po' condizionato questo.
3: Marquez, sì, sì, tra l'altro, abbattuto da Bezzecchi a fine 2025, per ricordarlo, è stato Bezzecchi che lo ha colpito. Marquez oggi, guardalo, immagina se non avesse vissuto la settima operazione della sua storia, se non fosse stato di nuovo, cioè guarda come guida, quindi figurati, parleremo di un'altra cosa.
1: E questo Marquez qui, secondo voi, è molto vicino a quello che abbiamo visto nel 2025 prima dell'incidente, o ancora gli manca qualcosa, e che cosa?
2: Beh, da questo punto di vista, almeno vedendolo anche a Bernau, manca ancora qualcosa dal punto di vista fisico.
1: Nella tenuta,
2: lo vedo comunque in generale ancora adesso, lo vedo più al limite rispetto all'anno scorso. Cioè l'anno scorso durante le gare lo vedevo che comunque riusciva a dava il 100% solo nel momento in cui serviva. Adesso invece lo vedo più, da questo punto di vista, più al limite, perché è aumentata anche la concorrenza che va più forte e l'Aprilia ci sono questi giorni. E poi ecco, vedo l'Aprilia, cioè credo che anche un punto, tornando anche all'argomento di prima, un punto a favore anche di Bezzecchi, della qualità e della bontà dell'Aprilia, te lo stanno dando anche in Trackhouse. Certo. Ogura ti ha fatto vedere che comunque con una Aprilia clienti
1: già dall'anno
2: era
1: scorso,
2: lì,
1: già
2: avrebbe scorso, potuto fare sicuramente qualcosa di più anche già a Bernau, quindi credo che Bezzecchi debba ripartire l'Aprilia proprio da questo. E quindi ecco, tornando all'argomento di Marquez, lo vedo più al limite adesso, quindi non più in gestione come era l'anno scorso.
1: Pensa te, al limite Enrico, e sta a meno 40 dalla vetta.
3: Ma guarda, la situazione è questa qua, è vero che lui non ha la condizione fisica per reggere tutto il weekend, perché lui si dosa moltissimo in prova, lui fa due giri forte venerdì per esempio, quelli che servono. Marche ha un problema adesso perché si va verso il caldo, cioè comunque sia si va sempre e il caldo disturba. Quello che però bisogna chiarire, secondo me, ed è una bella occasione questa, è che Marc Marquez non tornerà mai più quello di prima. Io intendo dire quello dell'epoca Honda. Sì, sì. Non tornerà mai più perché la sua spalla ha subito 7 interventi, 7 infortuni pesantissimi, lui ha 33 anni, non può più essere come prima. Ma Marquez, e questo secondo me lo rende il più grande di sempre, mi assumo la responsabilità, Marquez era talmente superiore a tutti, e forse lo è anche adesso, che un Marquez così è ancora in grado di lottare per il titolo. Sì, sì. E io lo vedo come favorito ancora per il titolo. Però dobbiamo dimenticarci quello che vince tutto, ecco. Ci Sai saranno cos'è? I giorni buoni, i giorni in cui dovrà calare anche lui.
1: È un Marquez diverso, Enrico, ma io credo, no, correggimi se sbaglio, perché è vero che sono passati degli anni, ma secondo me anche dall'anno scorso, lui, mi ricordo quando diceva devo domare il mio istinto, sto lavorando con Tardozzi su questo aspetto, cioè lui vorrebbe ancora essere così, ma ha capito che non può più essere come era allora, e domando l'istinto rimane ancora forte. perché riesce a gestire. Cioè, a me sembra l'aspetto che vorrei evidenziare, non so se siete d'accordo, è la capacità di gestione che adesso ha rispetto praticamente al passato, Enrico.
3: Allora, parliamo di un pilota che non è forte e che non è un campione, è un fenomeno. Sì. E di fenomeni nella storia ne nascono pochi. Sì. Questo vale per tutti gli sport, non solo il nostro. Cioè il fenomeno, no? Quello che è nato con delle cose superiori a degli altri, e lui lo è. E stiamo parlando di gente che le contiamo sulle punte di una dita e di una mano in 70 anni di mondiale, sì, sì. Anche di più di 70 anni. Lui, essendo un fenomeno, ha capito che oggi deve vivere un pochino di mestiere. Però hai detto una cosa interessante parlando di Tardozzi. Ora il problema della Ducati è cercare di tenerlo calmo, perché lui nella sua testa c'ha ancora 20 anni, cioè nella sua testa lui vuole essere ancora quello che era. È il fisico che spesso non gli risponde esattamente, sì. Il fisico, la spalla destra, il braccio destro, non gli risponde esattamente come era prima. Devo lavorare su questa cosa qua, che è molto mentale, mm-hmm. È molto mentale. Questo è il problema, sai, della Ducati di oggi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
3: Perché lui nella sua testa è come avesse 25 anni.
2: Sì, è vero, è vero. Lui. Ecco, andando a parlare anche un po' di quella che è stata l'evoluzione, un po' anche dall'anno scorso, c'è anche Pecco Bagnaia, che comunque abbiamo rivisto finalmente a ottimi livelli anche qui a Brno, perché da una parte che è andato a vincere la sprint, in gara ha cercato di fare la stessa strategia, sapeva che avrebbe avuto dei problemi nel finale e li ha avuti, però piano piano si sta cercando di arrivare anche con lui a quello che è l'obiettivo, ossia cercare di lottare sempre per la vittoria. Ecco, come stai vivendo anche tu quella che è l'evoluzione proprio della storia di Pecco Bagnaia dall'anno scorso, che abbiamo visto anche in gestire in maniera differente anche quello che è il rapporto con il team? Non so, magari se proprio per una tranquillità, per il fatto che poi il prossimo anno sostanzialmente manca l'ufficialità.
1: Io lo vedo più sereno.
2: Però lo vedo anche più sereno anche nella gestione dei rapporti interni con Tardozzi, Dall'Igna in generale. Ecco,
3: vabbè.
2: Come lo stai vedendo?
3: È più sereno perché va via. E non va via, lo mandano via. Cioè, la verità è che Dall'Igna ha deciso di cambiare strada. Prendono Acosta, anzi, l'hanno già preso, sì. Che rappresenta il futuro anche per una questione di età. Bagnaia è un pilota molto particolare. Ce ne sono. Mi ricorda Biaggi, anche se secondo me Biaggi era più forte di Bagnaia. Sì. Cioè, Bagnaia ha questo problema. Quando le condizioni sono buone, lui si sente bene con la gomma, con la moto, gli astri sono favorevoli, è molto forte. Ma questa cosa accade poche volte nella stagione. Per me Bagnaia è oggi al suo livello. Cioè Bagnaia non è uno... Io non lo vedo vincente da mondiale. Lo vedo uno che lotta per il podio, che sta nei primi cinque, che potrebbe andare nelle stagioni buone, fa quello che ha fatto. Ma io penso che quando ha vinto Bagnaia è stato merito della dominazione della sua moto, della Ducati, che nel 22-23... era una moto impressionante. E la dimostrazione è il fatto che nel 24 ha vinto un pilota teoricamente satellite per la prima volta nella storia. Mm-hmm. Martin, e lo ha battuto. Cioè, io non voglio offendere nessuno, però Bagnaia non lo configuro nel club dei fenomeni. Mm-hmm. Non lo metto neanche in mezzo ad Acosta, per
1: non
3: esempio.
1: Ti dimenticare che nel mondiale vinto, se ricordo male, si è fatto recuperare 90 punti, è andato vicino anche
3: sì,
1: a...
3: beh, comunque Marquez era all'ospedale. Sì. La Yamaha stava già facendo veramente disastri. Quartararo era andato in crisi. Ci sono state tante cose, però credo che Bagnaia sia stato, e io mi permetto di dire, forse dai media italiani, troppo sopravvalutato, troppo spinto, perché in quel momento faceva comodo. Si cercava il nuovo Rossi, che non esiste, come non esisterà il nuovo Marquez. Non può esistere il nuovo Stoner, il nuovo Rossi, non può esistere il nuovo Saarinen, andiamo indietro, sì, il sì, nuovo sì. Halewood, cioè non esistono quei personaggi lì, ed è inutile che andiamo a cercare. Quindi Bagnaia gli hanno fatto del male a dirgli che poteva essere il nuovo Rossi, a caricarlo, d'altronde lui lavora anche per Rossi, è il management di Rossi.
1: Sì, sì, sì,
3: e
1: sì.
3: Questo lo ha portato a sovrastimarsi. Lì in Ducati questa cosa ce l'hanno chiarissima. I problemi che ha avuto lui non sono della moto, sono suoi, sono tutti suoi, che ora li sta risolvendo perché sa che va via, certo. Sa che andrà su una moto comunque vincente, sa che la scampata è bella, perché poteva non esserci posto in aprile per lui.
1: Esatto, esatto.
3: Ecco, quindi queste cose, poi magari adesso diventa anche papà tra poco, questo sicuramente ti può fare maturare, perché il problema di Pecco è che era un po' capriccioso, Io uso termini perché ormai, guarda, essendo vecchio e avendo visto 40 anni di corse, mi permetto anche di dire, è capriccioso Bagnaia, lo sanno tutti. Cioè, lo sanno tutti. Guardate come si comporta Marquez di fronte ai problemi.
1: Sì, vabbè, un'altra categoria. E siccome abbiamo ancora qualche minuto, approfittiamo. Sì. Enrico, ti voglio chiedere una cosa. È notizia praticamente di questi giorni, anzi di ieri, il nuovo regolamento. Volevo affrontarlo un attimo con te per sapere che cosa ne pensi. Per il nuovo regolamento, ricordiamo, verranno tolti già dalla prossima gara da Assen gli abbassatori anteriori. Sì. E questo è una novità importante, quindi sembra un po' un ritorno alla tradizione in partenza. E poi dal Sachsenring, quindi dalla gara successiva, ci saranno anche dei cambiamenti sulla griglia, ossia rimarranno sempre tre piloti davanti,
2: cioè,
1: ma
2: più distanza.
1: Con una distanza di un metro in più, quindi da 3 a 4 metri, e le file passeranno da 9 a 12 metri. Sì. Quindi anche qui abbiamo dei metri in più. Allora io ti dico subito, poi lascio a voi la parola, a me non piacciono i campionati dove le regole vengono modificate in corsa, proprio a prescindere. Esatto. Poi, vabbè, se queste sono questioni di sicurezza, però a me i cambi di regole in corsa mi fanno sempre, mi danno fastidio, cioè si parte con delle regole e si deve arrivare in fondo, poi si cambia l'anno successivo. Però che ne pensi?
3: Allora, la penso come te su questo, però questa cosa è un punto su cui la Dorna, Carlos Espeleta, il figlio di Carmelo, che ora ha un ruolo di collegamento con i piloti e con i team, è delegato da Liberty Media, lui si è piccato per questa storia ed è una roba personale. Allora, l'abbassatore anteriore, io era un errore introdurlo, io sono contento che lo tolgono oggi. Arrivano tutti troppo forte alla prima curva, con delle potenze mostruose. Quindi la speranza è che il pilota sia costretto a gestire un po' meglio l'impennata e quindi questo lo distragga un po' dal tenere il gas tutto aperto e che arrivino meno vicini alla prima curva. Okay. Questa è l'idea. Poi considera che dopo l'abbassatore si stacca, la prima curva, e appena la moto rialza la forcella, per così dire, si stacca e torna tutto come prima. Diverso il discorso del prossimo anno, dove scomparirà anche quello posteriore.
1: Infatti. Okay.
3: Quanto riguarda le distanze, è da dimostrare, perché stando anche però più lontani, potrebbe succedere che uno si sente anche il dovere di staccare più forte.
1: Infatti.
3: E questo potrebbe anche essere controproducente. Purtroppo lo vedremo solo in gara. E dico purtroppo perché non c'è stata la possibilità di fare delle prove.
1: È vero.
3: Lo impariamo sabato pomeriggio.
1: Quella delle distanze però penso è dal Sachsenring. Quindi
2: sì, quella è dal Sachsenring.
1: Dalla prossima invece c'è l'abbassatore.
2: Sarebbe appunto come dicevamo.
1: No, l'importante è che non si trasformi la MotoGP come la Formula 1, perché insomma...
3: Quello è il problema, è la paura di tutti. Quella è la paura di tutti.
1: Esatto, perché già si vedono delle cose che ti fanno pensare un po' male, quindi speriamo
3: terribili.
1: Speriamo di no.
2: No, è vero. E l'ultima, diciamo, ecco, da questo punto di vista, io poi la farei anche su quello che è poi appunto il prossimo appuntamento, quello di Assen. Cosa dobbiamo aspettarci da questo punto di vista? Una vista che comunque abbiamo visto anche negli altri anni, era amica sì di Ducati, ma anche l'Aprilia si è comportata molto bene. Cosa dobbiamo aspettarci secondo te, proprio anche in merito a quel discorso che abbiamo fatto finora sostanzialmente? Ti aspetti un'Aprilia che ritorna subito forte con Bezzecchi e Martin lì davanti? Quale può essere la reazione magari da questo punto di vista della Ducati?
3: No. Tutte le briglie all'attacco, anche perché devono reagire anche psicologicamente a queste ultime due gare. Marquez non così favorito come lo sarà invece in Germania la volta dopo, dove là lo possiamo già considerare. Vedo e spero di vedere una Costa con una moto che lo sostenga, perché Costa è veramente un grande talento, in questo momento molto mortificato dalla sua moto. Vedo Bagnaia. Io credo che Assen sia la sua pista preferita di tutto il calendario del mondiale, la pista che lui ama di più. E allora io sogno perché lo dico tutte le volte ma non succede mai, sogno di vedere una gara tipo Moto 3, Moto 2, cioè dove fino alla fine possono vincere più di un pilota. Mi piacerebbe tanto. Forse Assen ce lo potrebbe regalare.
2: È vero.
1: Dai, staremo a vedere, Enrico. Noi siamo arrivati al termine dell'appuntamento con te, Enrico. Io ti ringrazio tanto. Senti, io ho una curiosità, però.
3: Dimmi.
1: Ti faccio un giochino con i piloti. Voglio vedere chi scegli. Lo facciamo? Proprio velocissimo?
3: Sì, dimmi.
1: Dai, mettiamo a confronto un po' di piloti. Se ti dico Schwanz e Reni, chi scegli?
3: Schwanz. ma per una questione di amore, okay, come bravura era meglio Reni.
1: Schwanz Lawson.
3: Schwanz.
1: Schwanz Crivie.
3: Schwanz. Sempre.
1: Schwanz Spencer.
3: Spencer.
1: Quindi è il tuo preferito, mi sembra di capire.
3: No, allora, Schwanz ha sempre corso con la Suzuki. Non ha mai avuto Honda Yamaha. E Honda Yamaha erano avanti anni luce rispetto alla Suzuki. Ecco perché il suo titolo vale tantissimo. Scelgo Spencer perché Spencer ha fatto una cosa che nel 70... Dunque, il mondiale è nato nel 49. Quindi ha 77 anni. Quello che ha fatto Freddy Spencer non l'ha fatto nessuno. Quindi Spencer, in tre anni... ha cambiato la Honda e ha fissato un livello che nessuno ha mai toccato.
1: Ti avrei chiesto Schwanz Doohan dopo, quindi ti avrei messo in difficoltà.
3: No, Schwanz Doohan, allora ti dico Doohan, perché Doohan ha vinto 5 mondiali dopo aver rischiato l'amputazione di una gamba. Non dimentichiamoci mai di queste cose qua.
1: No. E se ti andavo a chiedere Doohan e Valentino Rossi?
3: Allora, più forte Doohan, ma più furbo Valentino Rossi. Cioè, Valentino Rossi ha capito che la leggenda la crea anche vincendo dappertutto.
1: Certo.
3: Allora mi vinco la 125, poi mi invento la sfida Yamaha, lascio la Honda, vado con la Yamaha. Molto furbo, molto bravo, molto forte. Valentino è una delle persone più intelligenti che ci sono mai state in questo campionato. Però come solidità, ragazzi, quello che ha fatto Doohan.
1: E se ti dico Doohan Márquez a questo punto, così abbiamo fatti tutti?
3: Márquez. Cioè Márquez per me è il più grande di tutti i tempi. Più di Agostini, più di Hailwood, più di Rossi, più di Valentino, sì, Márquez. Però il più grande talento naturale mai visto nella storia si chiama Casey Stoner.
1: Sì. Infatti dopo
3: che non era supportato dal carattere.
1: Sì.
3: Casey Stoner non aveva il carattere del pilota.
1: Sono d'accordo.
3: Moderno.
1: Sì.
3: Sono ma d'accordo. Quel ragazzo là, quando nacque in sala parto, forse si è illuminato qualcosa, perché nessuno mai potuto vedere un talento così. Però guardate, visto che mi hai sfidato, ti dico che però è vero, il mio pilota per me più grande della storia è Márquez, ma solo perché è morto Jarno Saarinen. Se non fosse morto, avremmo visto qualcosa da quel ragazzo. Però è morto. Quindi,
1: sì. Enrico, noi ti ringraziamo tantissimo.
3: Ciao,
1: un abbraccio e buon proseguimento. A presto. Grazie Enrico Borghi per essere stato con noi.
3: Ciao,
1: allora,
3: ciao.
1: Siccome Daniele, siamo in chiusura, però noi abbiamo raccolto anche un commento di Giacomo Agostini sul caso Bezzecchi. Lo lanciamo, ritorniamo subito. Sentiamo il grande Giacomo Agostini.
4: Allora, sono delle situazioni un po' particolari. Quando fai una caduta, e naturalmente sei in testa accabbiata al mondo, quindi non sei, diciamo, presente in tutto. Poi vedi che la tua moto te la toccano e accelerano. Non lo voglio difendere, perché è giusta, premesso che è giusta la sanzione, perché altrimenti non sarebbe, cioè come esempio. Però lo capisco anche. Lo capisco anche perché sono momenti molto difficili, cioè tante volte uno giudica, ma io lo giudico perché le ho provate queste cose. E toccarti la moto è una cosa in più, cioè, sei presente, ma non puoi ragionare come ragiona uno, certo, e riflettere. E quindi è giusta, ripeto, è giusta la sanzione, però lo capisco, forse l'avrei fatto anch'io.
1: Questo è il commento sul caso Bezzecchi, e gli abbiamo anche chiesto da chi si deve guardare a questo punto. Infatti. Bezzecchi le spalle. Sentiamo cosa dice.
4: C'è Martin presso e vicina, però è difficile che arrivi sul gradino più alto. Quindi sì, rosicchia, viene avanti. Ma io penso che Martin, certo, anche lui sai, poi un attimo dare la svolta durante la stagione. Martin è uno che è campione del mondo, quindi è stato. C'è anche di Gian Antonio che non è male comunque, sì. È sempre lì, è sempre lì, è sempre lì. E poi Márquez, che se, se ritorna come era prima, penso che sia l'osso più duro da battere.
1: Bene, dobbiamo completare però con il rinnovo del contratto di Marquez.
2: Eh sì, perché è quello che diciamo ha dato il là in questo momento a quello che sarà il valzer dei cambiamenti, quindi del mercato piloti. Intanto è arrivata l'ufficialità per quanto riguarda, come dicevi tu, Marc Marquez fino al 2028, e adesso ci aspettiamo che a cascata ci siano tutti gli altri annunci. Però intanto, insomma, la Ducati è quella che ha battuto il primo colpo e intanto ha bloccato quello più forte in questo momento proprio sulla griglia di partenza, che è Marc Marquez.
1: Quindi 2 anni di contratto fino al 2028. Noi ci stiamo per salutare, caro Daniele, diamo appuntamento già la prossima settimana con una nuova puntata di Motor Valley, dove sì, però parleremo di Formula 1 e MotoGP.
2: Sì, perché la MotoGP da una parte, e adesso ecco, ci l'abbiamo detto, ci si sposta ad Assen. La Formula 1 invece torna per quanto riguarda invece il Gran Premio d'Austria, e vedremo un po' anche lì, perché in teoria ci potrebbero esserci buone notizie che arrivano dalla Ferrari. Però ecco, insomma, quindi doppio appuntamento dove si parlerà MotoGP e Formula 1.
1: E noi saremo presenti qui. Vi lasciamo con la clip che ha presentato la Ducati per celebrare il rinnovo del contratto a Marc Marquez, e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
5: È rosso.
6: What a story.
7: È rosso.
6: Come back, King.
5: È rosso.
8: Sono rosso.

0: Maracanã.
1: Non ho sensazioni molto positive, ecco, ma perché allenare la Lazio in questo momento è veramente una gatta da pelare grossa, e anche per quello che Gattuso ha fatto vedere fino adesso. C'è un allenatore per cui io personalmente ho sempre fatto il tifo.
2: Aggiungo la Roma che probabilmente andrà bene, quindi anche quello è un altro dato di fatto in quel di Roma. Ma io credo che sicuramente, qui non è che metto in dubbio, secondo me, non sono d'accordo su quel discorso del valore di Gattuso.
3: Beh, è l'uomo della provvidenza, dopo la nazionale, dopo la peggiore situazione che poteva capitare all'allenatore è allenare proprio la Lazio, tutto quello che è stato detto. Però è un allenatore che è capace, che ha personalità, mentalità.
4: Io dico questo in due parole. La prima è che credo che ci siano state delle circostanze anche sfavorevoli negli ultimi anni, no? Abbiamo avuto anche un po' di malasorte sui risultati della nazionale maggiore.
5: Io credo che Giovanni Maragò abbia dimostrato in questi anni, negli ultimi anni, di avere le qualità personali, il profilo manageriale, l'entusiasmo, la capacità di relazioni, la tigna per fare bene il presidente della federazione, ma non è Padre Pio, eh?
6: Io, guarda, non voglio prendere come riferimento questo, come dire, questi numeri che vengono tirati fuori a macchinetta come una slot machine per definire il più grande, cioè almeno io non lo faccio, va fatto su un altro tipo di gusto, cioè sì. Dire ha fatto 757 gol, allora il più grande di tutti, a me personalmente non piace.
7: Merckx è il più forte ciclista di tutti i tempi, ma Fausto Coppi è il più grande. Secondo me funziona un po' allo stesso modo, cioè che Messi sia più forte di Maradona secondo me non c'è alcun dubbio, e peraltro il dibattito esiste solo in Italia perché ha giocato a Napoli e un po' in Argentina per una questione di sacralità della figura di Maradona.
8: Maracanã!

0: Beh, insomma, anche noi remiamo sempre. Qui mi viene in mente uno, rema, caro Francesco, benvenuto anche a te, Francesco Tingali, a questa.
1: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Sì, sì.
2: No, andavo con una scheggia, no, dopo io c'ho la potenza nei bracci.
0: grande mi è venuto in mente lui, però insomma noi remiamo da tanto tempo, cerchiamo di rimanere sempre a galla, questo è un po' il concetto. Allora, caro Francesco, ci siamo per un altro appuntamento con Maracanà del 24 di giugno, tra mondiale, calciomercato, situazioni che sembravano chiuse e poi si sono riaperte, hanno preso un'altra direzione.
1: No, ieri sera poi pensavo al messaggio di ieri di un ascoltatore che ci chiedeva, no? Ieri eravamo qui a parlare di un ascoltatore che ci chiedeva: ma scusate, ma non c'è concorrenza per Palestra? Dove sono gli inglesi? È arrivata bella pesante e ha stravolto completamente il copione di questo calciatore che, giustamente oppure no, perché ci si divide.

0: E lascerà spazio a tanti commenti, perché poi chiederemo anche a voi, ai nostri amici che ci saranno durante la diretta in questo pomeriggio, se è corretta la scelta di Palestra, quindi di andare a giocare in Premier e prendere veramente tantissimi, tantissimi soldi con un contratto. Pensate che ho letto che questo sarebbe il contratto più lungo che ha chiuso un italiano in Premier League. Sono 6 anni più 1, cioè 7 anni di contratto praticamente, con una cifra importantissima. Quindi ne parliamo, perché c'è il lato economico da considerare, ma poi c'è tutto il resto e ne parleremo nel corso di questo pomeriggio. Allora, caro Francesco, saluto Andrea Magliocca come sempre in cabina di regia e tutta la squadra tecnica. Un saluto anche al nostro Daniele Petroselli, come sempre al di là del vetro, prontissimo a raccogliere tutto quello che avviene nel corso di queste 4 ore di Maracanà. E allora, io direi di andare subito ai titoli e poi cominciamo. Carina questa che ha fatto il nostro Giorgio Sorani nei titoli. Qui si è superato con un Kivu che si gratta la testa e con un Palestra che va bene al Chelsea. Niente Palestra per l'Inter. Juventus, muoviti, è un po' questo che abbiamo scelto, perché insomma, ok, l'arrivo di Carnevali, tutto bello, uno dei migliori dirigenti, tutto quello che volete, però insomma, a parte la campagna abbonamenti, ancora qui non c'è un acuto della Juventus. Napoli, c'è la possibilità di fare la Max coppia che piace tanto ad Allegri, perché li voleva nelle sue rispettive squadre in passato. Lo ha cercato Lukaku, lo ha cercato ai tempi della Juve, Højlund lo ha cercato ai tempi del Milan, adesso ce li ha tutte e due. E che coppia è questa? Ieri è stato ufficializzato l'arrivo di Gattuso sulla panchina della Lazio. C'è l'idea Zaniolo con addirittura Lucca insieme a Zaccagni per comporre un tridente italiano, ma il focus è su Zaniolo. Mondiali, 6 volte CR7, 6 volte perché ha segnato in 6 mondiali. Un record anche per lui, che insomma, contro, lasciatemi dire, insomma, una squadra molto molto molto mediocre, segna la doppietta e si sveglia anche CR7. Inghilterra incagliata contro il Ghana ieri sera, aveva un po' tutti lasciato buone impressioni nella prima gara la formazione inglese. Ieri non è riuscita a trovare, io dico, il ritmo per superare il muro giallo. Bene, bene, bene, bene, ci siamo per questo pomeriggio di Maracanà.
1: Appena diamo una, come dire, no? Ci sorprendiamo di una nazionale, diamo una candidata forte, una sorpresa, poi ci smentisce la gara successiva, nel bene e nel male, perché per esempio l'Inghilterra ci aveva molto entusiasmato con la Croazia. Ieri si è presentato col Ghana, ha regalato completamente il primo tempo.
0: Se ti ricordi avevamo detto attenzione, perché quando abbassi i ritmi va in difficoltà, e sì, infatti ieri c'erano dei momenti che quando alzava i ritmi sembrava poter far sua la partita, ma se non riesce a alzare quei ritmi diventa una... Poi ha dei problemi anche in difesa, devo dire la verità, che
1: come sempre,
0: come sempre, degli svarioni pure ieri. Sì, ci sono state delle così situazioni negative in questa seconda parte, positive per le squadre che erano andate male nella prima, sì. Vedi Spagna, vedi Brasile, insomma. Però posso dirvi una cosa, consideriamo sempre l'avversario che c'è davanti, è molto importante.
1: Sì,
0: molto importante, che ho visto delle formazioni, cioè voglio dire, parliamo del Portogallo, ma chi ha affrontato?
1: Sì, è vero.
0: Dai ragazzi, ma ho tutto il rispetto, adesso qui ieri anche il fatto, no, di diciamo così, incensare sti due gol di Ronaldo, bellissimo perché segna in 6 mondiali diversi, ma
1: Sì, però vedi anche una cosa, l'Inghilterra però batte la Croazia in quel

0: modo e poi va a affrontare una squadra che bella squadra, però completamente un'altra squadra che ha completamente rinunciato a giocare.
1: Sì, sì, sì. Ma sai, quando ti incontri quelle squadre lì che a me fanno venire una rabbia, guarda, sono detestabili proprio, perché si mettono tutti dietro, fanno sto blocco basso, non ti fanno, poi visto loro raddoppiavano continuamente, non ti facevano nemmeno ragionare per venire avanti, e quindi hanno avuto un'impostazione da questo punto di vista impeccabile. E sai, non è facile superare questi muri così, perché se tu non riesci a alzare il ritmo, sei prevedibile, c'è poco da fare, quindi... Il Ghana ha fatto la sua partita, a me quel tipo di impostazione non piace, però qualcuno potrebbe pure dire come deve giocare il Ghana, cioè è tecnicamente inferiore, non è che si può esporre all'attacco dell'Inghilterra, ed è stata una strategia che alla fine ha pagato, perché il punto l'hanno portato via.
0: Sì, nel pomeriggio invece c'è stato un altro record, che è quello di Cristiano Ronaldo, che giustamente ha sottolineato dei titoli. C'è stata anche la serfata di Rafa Leao, che ha timbrato il suo gol al Mondiale, ma soprattutto la scena finalmente se l'è presa Cristiano Ronaldo, che dopo la partita a chi gli domandava di Messi soprattutto e poi di Mbappé, non ha voluto rispondere. Ovviamente una bella soddisfazione, una bella rivincita per Cristiano Ronaldo, detto che contro l'Uzbekistan del povero Fabio Cannavaro è poco probante sicuramente, quindi aspettiamo dei test più interessanti per capire anche la vera caratura del Portogallo.
1: Assolutamente, naturalmente poi è chiaro che ritornano ancora, io non la farei oggi questa, diciamo così, sfida Ronaldo-Messi, perché in questo momento Messi è in netto vantaggio in questo avvio, quindi spostiamola un po' più avanti questa di nuovo sfida tra i due. Tra l'altro Ronaldo sempre molto simpatico, a fine partita quando c'è stato qualcuno, voglio dire, il giornalista pure se l'è cercato, perché questo fa due gol, è stato criticato alla prima partita e tu gli vai a fare il nome di Messi, secondo me rischi di prendere un bel baffa, e sì. Lui è stato molto corretto e gli ha detto prossima domanda, sì. Non rispondo alle provocazioni,
0: sì.
1: Diciamo così che poteva anche risparmiarsela il collega la domanda così velenosa e soprattutto provocatrice, che perché poi voleva provocare una sua reazione, ecco. E va bene, poi daremo un'occhiata insomma a quelle che sono le vicende di mercato. È chiaro che quella di Palestra, come hai detto tu, è un po' diciamo così il punto della giornata, perché sembrava fatta, un po' tutti eravamo convinti che almeno dalle informazioni, ragazzi, che arrivavano, era fatta Palestra all'Inter.
0: Allora, io vado, se sei d'accordo, vai. Visto che siamo sulla home di tutto Mercato Web, vado. Io vado nella ricostruzione, tu vai sul piano B, perché adesso l'Inter deve andare a caccia del piano B. Io vado su quello che è successo, perché Palestra sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea, con l'Atalanta, che adesso potrà godersi un lauto incasso. Le cifre finali dell'affare porteranno 55 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri, ai quali aggiungerne altri 3 di bonus, e la Dea tra l'altro avrà pure il 10% della percentuale sulla futura rivendita, aspetto che potrebbe quindi permettere di aumentare ulteriormente il già notevole guadagno. A fare la differenza tra Chelsea e Inter per arrivare a Palestra è stato anche e soprattutto l'aspetto contrattuale. Per il laterale della nazionale è pronto un contratto fino al 30 giugno del 2031 per i prossimi 5 anni, che dunque gli permetteranno di incassare una trentina di milioni di euro circa. Il primo anno per lui comincia attorno ai 5 milioni netti, salendo fino agli oltre i 6 dell'ultima stagione. L'Inter ha deciso di non dare seguito all'accelerata del Chelsea, rinunciando alla possibilità di aprire un'asta con dei nuovi rilanci.
1: Beh, io credo che era veramente difficile, veramente difficile. Andiamo a leggere anche quello che sarebbe il piano B, poi esprimiamo un po' di pensieri su questa situazione. Inter, perso Palestra, caccia al piano B, in lista Cambiaso, Ndoye e altre due alternative, scrive Dimitri Conti su tutto Mercato Web. L'Inter è stata appunto beffata, come ha letto pochi istanti fa Francesco, che credeva di avere in pugno Palestra e di poter chiudere chiudere l'affare con l'Atalanta una volta per tutte. La società nerazzurra si è invece dovuta arrendere di fronte all'accelerata del Chelsea. E adesso, perso Palestra, che cosa si fa? Quale piano? Allora, il trasferimento del laterale olandese al Real Madrid, Dumfries, non è ancora stato reso ufficiale, ma è ormai noto che i Blancos pagheranno una clausola di 20 milioni di euro nei tempi previsti. L'affare si farà. Sono due al momento i nomi più caldi in casa Inter. Il primo è Cambiaso, esterno capace di agire su entrambe le corsie, un po' come Palestra. La cui esperienza alla Juventus sembra essere arrivata in un punto di stallo dopo che solo un paio d'anni or sono veniva accostato al City di Guardiola. L'altro nome è quello di Ndoye, che la scorsa estate ha lasciato il Bologna per il Nottingham Forest e che sembra però un po' meno duttile rispetto a Cambiaso, sia perché mancino che più attaccante. Altri profili che si fanno, c'è anche quello di Dodò, altro elemento dalla Fiorentina, che è potrebbe essere in uscita anche lui. Quindi questo, c'è anche Caiote, classe 2004, oggi al Brentford in Premier League. Quindi questi sono un po' i profili che adesso l'Inter potrebbe individuare per far fronte alla scelta di Palestra di non accettare l'Inter e di andare al Chelsea.
0: Da dove partiamo? Partiamo dalla scelta di sportiva, sportiva o economica?
1: No, voglio fare
0: te.
1: Una precisazione, perché arrivano già messaggi in questo senso. Io non me la prendo con l'Atalanta. L'Atalanta non c'entra niente, ragazzi. No, perché leggevo, spero che l'Inter non faccia più affari con l'Atalanta. No, questo è un discorso. L'Atalanta fa i suoi interessi, ma qui non c'entra niente, perché comunque se tu l'accordo l'avevi raggiunto e poi arriva un'altra squadra che l'avevamo detto, attenzione che se si muove qualcuno quelle cifre lì le può superare, e allora qui bisogna dire forse che è stata portata un po' troppo alle lunghe la trattativa da parte dell'Inter, poteva essere chiusa prima. Oppure, signori, io ho un'altra idea, al di là della volontà del calciatore, che adesso ne parliamo, Francesco. Io credo che l'agente abbia fatto il suo lavoro, e mi spiego. Siccome questo è l'agente che gestisce anche Calafiori, e vi ricordate anche con Calafiori, no? Sembrava la Juventus, poi boom, va all'Arsenal. Allora io credo, e qui non, anche in questo caso secondo me l'agente deve fare il suo lavoro e quello dell'assistito, ossia quale? Cercare di cogliere la migliore delle occasioni dal punto di vista economico e dal punto di vista sportivo.
0: Massimizzare.
1: E siccome tu hai davanti l'Inter, che è la squadra campione d'Italia, poi c'è il Chelsea, che è una delle squadre più importanti della Premier League, sappiamo bene che può anche sborsare economicamente cifre importanti, io che faccio? Porto avanti delle trattative in parallelo. Perché, parliamoci chiaro, un bravo agente deve saper fare pure questo.
0: Certo.
1: Quando è il momento che arrivi alla stretta finale, lì devi essere bravo a cercare di capire dove può andare, se qualcuno può rilanciare all'ultimo momento. Il Chelsea ha sicuramente rilanciato, perché è stato bravo il suo agente a portare avanti questa trattativa in questa direzione, e Palestra va lì. Più soldi per il giocatore, più soldi per l'agente,
0: più soldi per l'Atalanta.
1: Ragazzi, questo funziona così. Allora, qui il discorso qual è? È che economicamente noi purtroppo dobbiamo dire, quando io dico a tutti quanti, quando scrivete i messaggi, ma bisogna comprare quello, bisogna comprare quell'altro, dico sempre, ragazzi, il calcio italiano economicamente è debole. Il calcio italiano non può arrivare oltre una certa linea. L'Inter si è spinta fino a dove poteva spingersi, tra l'altro dando 2,5 milioni di ingaggio al calciatore che ha fatto mezza stagione di Serie A. Esatto. E 2,5 milioni per un ragazzo di 21 anni sono sempre una grande cifra, voglio dire, nel calcio. Arrivano quegli altri che raddoppiano e danno un contratto lungo al calciatore e più soldi all'Atalanta. Tu hai perso, non c'è niente da fare. Però ripeto, non me la prendo con l'Atalanta, perché ognuno deve fare i suoi interessi. Poi analizzeremo invece la parte del calciatore. Ha fatto bene? Ha fatto male? Questo è un altro discorso che magari possiamo aprire tra poco. Però io credo che questa sia un po' la struttura della, della trattativa come si è andata?
0: Sì, no, perfetto, perfetto, è andata esattamente così, nel senso che poi lì, il suo agente aveva già in mano un accordo, però ha detto, sai che c'è, fammi capire anche in Premier se qualcuno si vuole muovere per offrire sicuramente una prospettiva economica anche più importante al giocatore. L'ha trovata, ci hanno guadagnato tutti gli ultimi che possono essere messi sul banco degli imputati, se proprio dobbiamo trovare un colpevole può essere l'Atalanta, perché l'Atalanta è stata lì e ha aspettato, ok, noi lo diamo a chi ci offre al miglior offerente, l'Atalanta non faceva il tifo né per l'Inter né per il Chelsea, ha accettato il miglior offerente, quindi cioè è stata proprio un'operazione impacchettata perfettamente. È chiaro che i tifosi dell'Inter sono molto arrabbiati perché già pregustavano, insomma,
1: l'arrivo
0: di Palestra, però io capisco anche il mancato rilancio, cioè già io reputavo troppi 50 milioni,
1: ma l'Inter non poteva mai arrivare a
0: quell'ingaggio. Abbiamo anche detto ieri che 50 milioni già di base erano un'offerta che stavi andando a prendere, comunque lo dicevamo, no, nel passaggio Palestra o Ghila lo ritenevamo un affare, sì, perché pagato non tantissimo e perché ti dava più certezze. E figurati se ti puoi andare a impelagare in situazioni, no, ma poi, di 60 milioni.
1: Ma poi, Francesco, posso dire una cosa adesso? È moralmente tutto sbagliato. Io capisco tutto, degli interessi, eccetera, però, ragazzi, un ragazzino di 21 anni... che fa mezza stagione, potrà essere veramente un grandissimo talento, io glielo auguro per lui, per il calcio italiano, per quello che volete, però l'Inter aveva già fatto una grandissima proposta. Se tu vuoi giocare all'Inter, dici di sì. Cioè, io non credo, mi sono anche un po' stancato di pensare che questi calciatori siano dei pupazzi. Evidentemente lo stesso calciatore di fronte a quella cifra ha detto no, oh, io vado là, mi danno tutti questi soldi, me li vado a prendere.
0: Guarda, ti racconto...
1: Però moralmente questo ci fa capire quanto il calcio praticamente è qualcosa di lontanissimo da quello che può essere la realtà, il mondo. Cioè, è inammissibile pensare, ripeto, che un ragazzo di 21 anni non si possa accontentare di 2 milioni e mezzo di ingaggio, ma ne va a prendere 5 e quindi, cioè, avesse, diciamo, sai, siamo di fronte ad un super campione. Vabbè, parliamone, ma non è così. È un profilo molto interessante, tutto da scoprire. Guardate che l'Arsenal l'ha pagato bene Calafiori, e a me piace molto Calafiori, ma di fatto non è un titolarissimo dell'Arsenal. Quindi voglio dire, loro si possono permettere delle cifre in questo momento che sbaragliano tutti e non c'è niente da fare. Io non me la prendo nemmeno con l'Inter. Qui leggo dei messaggi da parte di Francesco, per esempio, dice l'Inter società imbarazzante, dilettanti allo sbaraglio, l'hanno portata per le lunghe. No, non l'ha portata l'Inter per le lunghe, secondo me l'ha portata la gente per le lunghe, perché sapeva che c'era qualcosa e quindi dici fammi allungare la cosa, oggi voglio un po' di più, mi dovete dare un po' di più all'Atalanta, un po' di più al giocatore, un po' di più, arriva quell'altro e dice adesso vado lì, arrivederci, grazie. Vai, Francesco.
0: Sì, non, perché c'è stata anche tra l'altro una ricostruzione da parte del Corriere della Sera che ti volevo leggere, perché
1: sì. vai, leggi.
0: Su come è andata, perché l'incontro pomeridiano tra l'Inter e il giocatore che era presente ieri di persona insieme al suo agente Lucci, poi c'è stato l'incontro con il Chelsea che in videochiamata ha voluto far parlare Palestra con Xabi Alonso, hanno presentato una ricca offerta economica, abbiamo detto di 5 milioni di euro per 5 anni, e la chiamata di Xabi Alonso, ripeto, secondo quanto ha scritto stamattina il Corriere della Sera, sarebbe stata decisiva nel cambiare le carte in tavola con Palestra, che nella serata di ieri contattava per Cassi per dirgli di essere pronto ad accettare entrambe le offerte e di lasciare la palla all'Atalanta, che rispetto ai 45 milioni più 5 di bonus dell'Inter ha preferito chiaramente dire di sì alla proposta londinese. Xabi Alonso avrebbe toccato le corde giuste per vincere un duello di calciomercato, non mancando di sottolineare come l'andamento e l'esito della giornata di ieri abbiano procurato irritazione, scrive il Corriere della Sera, nelle stanze milanesi negli uffici di Marotta e Ausilio, e non potrebbe essere altrimenti. Però qui Marco ci si divide anche un po' su la prospettiva di essere il nuovo titolare della fascia dell'Inter e la possibilità di giocare la Champions League, perché di questo stiamo parlando, rispetto a accettare giustamente i 5-6 milioni da parte del Chelsea, con una prospettiva sì di giocare la Premier ma non la Champions. Questo è sicuramente il fascino della Premier League, oltre al fascino di 5 milioni di euro che ne fanno 30 in diversi anni.
1: E dunque, poi, se volete andare anche su tutto mercato web, anche qui c'è un po' tutto quanto il riassunto, i soldi, com'è andata. Vedete, la Denkas sarà 55 milioni di euro, ai quali, Francesco, si potranno aggiungere altri 3 sotto forma di bonus, quindi siamo a 58 milioni, detenendo inoltre, questo è anche importante, una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore. Ragazzi, c'è poco da fare, quindi... Questo è quanto.
0: Sì, dopo Calafiori, dopo Tonali, dopo Palestra,
1: Leoni.
0: Sì, sì, sicuramente la Premier fa incetta di calciatori. Speriamo più che altro che il nostro augurio per Palestra è che sicuramente possa trovare lo stesso posto da titolare che sicuramente l'Inter gli avrebbe offerto.
1: Va bene, poi magari diteci anche la vostra, se è giusto da parte di Palestra a 21 anni una scelta del genere, perché poi mi interrogavo anche su questo, no? Se è giusta.
0: Sì, perché al Chelsea non è che se ti pagano 60 milioni vuol dire che fai il titolare.
1: No,
0: fisso,
1: no, ma che
0: al Chelsea il posto, a prescindere di quanto ti pagano, te lo devi giocare.
1: Ma perché
0: tutte le domeniche.
1: Calafiori era titolare quando è arrivato lì.
0: Esatto.
1: No, ma che scherzate, lì non c'è una, c'è una elevata competizione, quindi. Voglio dire, perché quelli che comprano, non è che stanno lì a comprano solo Palestra che deve essere il titolare della squadra.
0: Loro comprano tanto e poi vedono chi è il titolare,
1: esatto,
0: ma non in base a
1: quanto
0: hanno speso.
1: Assolutamente. Allora, vediamo di raccogliere un po' di messaggi, però ci fermiamo, facciamo un break e poi raccogliamo tutta una serie di messaggi, testi e anche vocali per questo prima tema introduttivo della giornata. Tra poco.

0: eccoci, stavamo sempre pianificando alcune cose della trasmissione con Francesco nel corso di questo break. Sì, aspetta che però leggiamo un po' di messaggi, comunicazione con il nostro regista. Allora facciamo sentire, siccome sono arrivati tanti audio.
1: Tanto scusami, fammi dare il buon pomeriggio come sempre agli amici di Gol TV per quanto riguarda l'anteprima di Maracanà. Benvenuti nel nostro pomeriggio. Abbiamo disquisito e probabilmente
0: abbiamo iniziato con palestra.
1: Facciamo
0: un po' di muscoli oggi.
1: Facciamo un po' di palestra per capire anche il vostro punto di vista, una scelta economica barra sportiva, quella di dire sì al Chelsea, tutti contenti, sia il giocatore perché andrà a guadagnare 30 milioni in 5 anni, quanto l'Atalanta che incasserà una cifra vicina ai 60, quanto il procuratore che ha fatto egregiamente il suo lavoro. Gli unici scontenti sono i dirigenti dell'Inter e i suoi tifosi, che chiaramente credevano di avere il giocatore in pugno.
2: Vai
1: e così
2: via,
1: gli stiamo chiedendo se questa scelta economico-sportiva faccia, magari, non so, possa essere quella giusta per quanto riguarda il calciatore.
0: Sì, poi
1: cosa ci stanno dicendo?
0: Ma facciamo un discorso. Allora, facciamo una cosa, siccome sono arrivati veramente tanti audio, nonché messaggi, allora Alessandro ci scrive: buongiorno da noi del Gol TV. Ciao Alessandro, un caro abbraccio. Allora, naturalmente salutiamo anche gli amici che ci guardano sul canale 61 del Digitale Terrestre, sempre del circuito di Netwick sul Nazionale. Dai, andiamo con un po' di audio, Andrea, scarelliamo un po' di audio che ce ne sono tantissimi, dai, vai.
3: Buonasera Maracanà, io sarò in controtendenza, ma per me l'Inter non doveva spendere quei soldi che circolavano per Marco Palestra, perché per l'Inter è un rischio enorme, sarebbe stato un rischio enorme, perché è un ragazzo che attualmente non li vale quei soldi. Un conto è se lo prende una squadra di Premier che dice che pure butto 50 milioni, 60 milioni non fa niente, ma all'Inter non può succedere questo. Gli acquisti devono essere quasi tutti azzeccati o comunque non perderci su una questione patrimoniale. Detto ciò, se poi le vie del mercato ti porterebbero a una ipotetica inserimento per Nico Paz, che ben venga, perché tra i due giocatori, se dovessi scegliere a bocce ferme,
0: buoni pure lì, perché Nico Paz sta andando verso Madrid, quindi buoni pure lì, non creiamo altre illusioni. Vai con un altro messaggio.
4: Ciao Marco da New York. Marco, io leggo titoli: Inter beffata, è arrivato il Chelsea, ma io interista, Marco, ma secondo me qui malissimo Ausilio e Marotta, perché tu sai con chi tratti. Se l'Atalanta dice un prezzo, è quel prezzo. È inutile che perdi tempo per un mese, vai lì con 40 più 2, poi la settimana dopo 43 più 4. Questa trattativa si doveva chiudere in 5 minuti. Quindi male qui Marotta e Ausilio.
0: Non lo so ragazzi, non lo so. Faccio fatica a dire che male loro due, però è un pensiero questo del nostro amico che ci sta tutto. Però ripeto,
1: aspetta, però. Allora, però esiste anche nel mondo, esistono delle trattative. Se io vengo da te, caro Marco, e mi chiedi 50 milioni per il tuo computer, se io è troppo facile che io
0: te dico subito di sì.
1: Dico vabbè, facciamo 40 e cerchiamo. Esiste il mondo della trattativa. Poi, anche se ti dice sì, vabbè, 50 milioni te li do. Poi arriva Andrea e dice: no, aspetta, Marco, non darglielo, te ne do 60. È il mondo, cioè, è il mondo delle compravendite.
0: Sì, questo è così. Poi magari c'hai l'agente bravo che prima parla con te, poi parla con quell'altro, poi rilancia di qua, poi fa rilanciare là. Così dice: facciamo salire il prezzo.
1: È chiaro.
0: Ragazzi,
1: così mangiamo tutti. È una tavola imbandita alla quale hanno mangiato.
0: È il lavoro
1: tutti.
0: Loro, ripeto. Vai con un altro audio.
5: Un saluto dalla afosissima Pavia. Sono le ore 13 e ci sono 30 gradi. A parte quello, per quanto riguarda Palestra, dispiace non averlo preso, per carità, però io sono stato uno dei primi che dissi: secondo me non vale più di 40 milioni. La scorsa stagione ha fatto 4 assist e un gol. La vera perdita dell'Inter, purtroppo, piace dirlo, ma è Dumfries, cari miei. Quella è una grande perdita. Un Palestra o roba simile si trova in giro. Prendiamo un Doi e costa meno. Mi sembra 35-40, va bene così. Io non sono così tanto dispiaciuto. Quei soldi li investirei magari per altro, tipo Nico Pazzi. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Nico Pazzi va verso Madrid, ragazzi. Vai. Vai, vai. Vediamo.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Oh, finalmente la storia palestra è finita. Andate ai Cerci. Sento interisti che sono disperati. Io sono interista e dai primi giorni ti dico che palestra questa cifra speravo che saltasse fino alla fine. Perché se l'Inter ha un budget così ridotto per il mercato non lo può spendere per un terzino. Il terzino non ti cambia la squadra. Palestra sicuramente è un giocatore di prospettiva, però non è quel giocatore che ti stravolge la squadra. Il calcio italiano purtroppo deve essere realista, non certe cose non si può permettere. Palestra con i soliti ingaggi dai Chelsea all'Inter sarebbe il, fra i primi tre più pagati, quindi questo rende l'idea di com'è messa
0: sì, sì.
2: Il calcio italiano.
0: È immorale l'Inter. Proprio, dai. È immorale proprio, io la vedo così. Poi dopo voglio aprire anche un discorso su queste scelte economiche. Guardiamolo un po' dal lato anche della scelta. Vai con un altro audio, dai, ancora.
6: Luigi da Novara. Allora, da tifoso interista sono incazzato per come è andata ma non tanto per il fatto che Palestra va a giocare al Chelsea, per come è stata fatta la cosa. Sembra quasi che veramente questi hanno detto, hanno lasciato prima giocare i bambini, no, che saremmo noi, poi sono arrivati loro, pam, fatto l'offertona e si sono portati via il giocatore. E comunque che alla fine Palestra, come fai a dirvi, no, quell'offerta. Però
0: a posto, un po' lungo.
1: Niente.
0: Leggo pure Marotta ha detto, scrive Maurizio, che Palestra non è mai stato un loro obiettivo. Vogliamo leggere uno per uno perché sono tanti. Max ci scrive: spero che l'Inter non faccia più affari con l'Atalanta, ma il problema non è l'Atalanta, Max, l'ho spiegato prima. Fortunato, buongiorno, se i soldi sono l'unica motivazione dei calciatori italiani potrebbe essere questa la sorgente principale della crisi del calcio nazionale. Lo so, però le scelte si fanno anche per i soldi, Francesco. C'è poco da fare. Non è che allora, quando noi eravamo padroni, andavamo a prendere i giocatori ovunque e li portavamo qui. Mi ricordo che andavamo a saccheggiare il Brasile, li prendevamo tutti, bravi o non bravi. Adesso purtroppo non possiamo fare questo discorso e quindi perdiamo i giocatori bravi.
1: Ci siamo trasformati nel Brasile di qualche.
0: È così, ragazzi. C'è poco da fare. Poi, vabbè, c'è Federico che se non scrive un messaggio con le scuse si sente male. Dopo la partita di ieri, molti giornalisti e opinionisti dovrebbero fare solo una cosa: chiedere scusa a Cristiano Ronaldo, campione vero e miglior giocatore di tutti i tempi. Ovviamente, dopo l'inarrivabile Maradona, a vedere, ha segnato contro l'Uzbekistan. Dai, fa pace pure tu col cervello. Che devo chiedere scusa perché ha fatto due gol con l'Uzbekistan? Dai, su. E andiamo, no? Allora, buongiorno Maracanà, onestamente per Palestra non so se la cifra sia giusta, ma l'Inter non può purtroppo arrivarci. E poi abbiamo parlato anche di possibili consigli. Allora,
1: vuoi dare il ragionamento sulle scelte economiche o sentiamo degli audio?
0: No, sentiamo ancora degli audio, dai.
7: Ciao Marco, buongiorno a te, al collega, mi dimentico sempre come si chiama.
1: Francesco, scusa.
7: Ieri 50 milioni era qua, si è trovato l'accordo per Palestra. Chiedo scusa, mi è scivolata la mano. Era stato trovato il coso per Palestra, l'accordo per Palestra. Arriva il Chelsea di 60 milioni, 70 quant'è, e 6 milioni al giocatore, non so se ne è per lui. Questo ti fa capire, tu sai quanto loro performano ormai nei nostri confronti. Secondo te Malacò riesce a forzare questo gap?
0: No.
7: Perché Agnelli lo diceva nel 2017 che loro viaggiavano a 4 miliardi e 3, come ti ho detto l'altra volta. E l'Inter adesso non si deve tanto stupire, perché quando è stato messa nella Superliga, loro c'erano, hanno fatto anche loro un passo indietro.
0: Ma basta con questa Superliga, le voglio bene, ma basta con questa Superliga, dai. Ancora a tirare dietro questa Superliga che sembrava risolveva i problemi. Dai, lasciamo stare, ragazzi. Noi economicamente, poi la Superlega poteva risolvere il problema dei 3-4 squadre, ma non certo del campionato italiano e della Serie A. Basta con questa Superlega, progetto che è fallito, punto, fine. Se no ogni volta la Superlega, perché Agnelli, la Superlega perché veniva portata avanti da Agnelli, sta storia non si è fatta. Si sono ritirati tutti. ed era una lega che arricchiva i ricchi, li arricchiva ancora di più, ma non è che dava, consentiva agli altri di crescere. Basta, Superlega non si fa, basta con sta Superlega. Il problema del calcio italiano sono altri, sono gli stadi, sono le strutture che abbiamo perso, diciamo, e che non riusciamo mai a fare. Ci sono tre squadre che hanno gli stadi, gli altre no, sono tutta una serie di problemi. E il fatto di non lavorare sui giovani, però basta con la Superlega, ragazzi, basta, perché non se ne può più. Se no ogni volta ritorniamo a parlare di cose che abbiamo già detto, affrontato, ampiamente sottolineato. I salvatori della patria non esistono, se no qui dobbiamo incensare Maldini perché poi Agnelli perché hanno avuto le loro possibilità, chi ha fatto bene, chi ha sbagliato, e chiudiamo un capitolo, se no torniamo sempre indietro. Francesco, vai.
1: No, io volevo uscire un attimo da questo discorso soltanto per dirti che il Como ha già acquistato Caichi, Bruno da Silva, tra i profili più interessanti
0: in Brasile, hai visto?
1: Negli ultimi anni, del Cruzeiro, terzino sinistro, classe 2003, che è sbarcato a Malpensa questa mattina. Un'operazione che ha un esborso importante, Marco, perché certo, per il Como diciamo di no, però si tratta di 14 milioni di euro, che diciamo è una bella cifra per un terzino classe 2003, la rivelazione del calcio brasiliano e sudamericano, leggo da tutto mercato web. Il 23enne si è messo in risalto con 32 partite giocate, 4 assist, è una grande considerazione di Ancelotti in ottica nazionale premondiale, quindi è stato già convocato dal Brasile. Si chiama Caichi e sarà il nuovo terzino di Fabregas, che è appena sbarcato, quindi diciamo qualcosa si muove e teniamolo sempre in forte considerazione, perché sappiamo che gli acquisti del Como non sono mai banali, a prescindere dal nome, che al momento ovviamente non tutti conoscono.
0: Allora, poi Alessandro dice: Messi ha fatto una tripletta contro l'Algeria. Beh, certo, iniziare con una tripletta alla prima partita non è male. Non mi sembra tanto meglio dell'Uzbekistan. No, è meglio dell'Uzbekistan, insomma, basta conoscere un po' di storia di calcio. Lì non avete fatto tante storie, anzi avete osannato Messi all'inverosimile. Beh, insomma, segnare 3 gol a 39 anni alla prima partita non è una cosa da poco. Considerando anche che mi sembra che sia diventato anche in quel momento il miglior marcatore della storia del mondiale,
1: pareggiando Close,
0: esatto, sì. Poi ha superato questo record, mi sembra insomma una cosina non da poco, non da poco. Ronaldo prima partita ha fatto malissimo contro il Congo e poi ha fatto 2 gol contro l'Uzbekistan, quindi attendiamo naturalmente altre partite. Ciò non va messo in dubbio la forza del calciatore, stop, fine. Poi ci può piacere o meno l'uno o l'altro, ma qui non stiamo parlando assolutamente diciamo di un calciatore non all'altezza. Tra l'altro ci abbiamo fatto un titolo e tra l'altro parleremo anche di Ronaldo, così Alessandro ti renderemo anche a te il pensiero su Ronaldo. Andiamo avanti.
1: Sentiamo un audio, dai.
0: Vai.
8: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio. Marco, io la settimana scorsa, non so se ti ricordi, ce l'ho ancora salvato il messaggio, c'era sì. il De Paola, il direttore De Paola, feci proprio questa domanda e gli dissi: secondo me è lo stesso gioco fatto l'anno scorso con l'Atalanta, alla fine arriverà un club inglese e l'Atalanta prenderà più soldi e poi a seguito l'Atalanta verrà a comprare un giocatore dell'Inter. Il direttore De Paola giustamente disse: io non credo, perché è quasi tutto fatto. E io ti dico, ne sono ancora convinto di questo. Io non ci credo che l'Inter ha trattato Palestra 50 milioni e non credo che l'Inter spenda 50 milioni per un calciatore.
0: Vabbè, se non ci credi è un problema tuo, però non capisco perché non ci devi credere che ha trattato, ha provato a trattare il calciatore. Non capisco, diciamo,
1: che senso avrebbe dire di
0: per quale motivo, diciamo,
1: esporsi a una brutta figura, cioè nel senso poi anche esporsi comunque in maniera così netta e poi farsi superare.
0: Capisco, perché
1: anche
0: uno di lì non credo che ha trattato, allora, per quale motivo?
1: Perché non crede che l'Inter abbia forse 50 milioni da spendere per Palestra.
0: Vabbè, dai, dammi un altro audio, va.
9: Marco, su Palestra, secondo me il Chelsea era in attesa, aspettava l'accordo con un'altra squadra, in questo caso con l'Inter, per poi alzare l'ingaggio. In Inghilterra possono tranquillamente arrivare a quelle cifre. Va anche detto che 50 milioni di cartellino, almeno il 10% di ingaggio va garantito al giocatore, quindi 5 milioni penso che sia il minimo. L'Inter ha fatto tutto quello che poteva fare dal mio punto di vista. Tu cosa ne pensi?
0: Ma io non mi sento di fare un appunto in questo momento all'Inter, né di dire che sono una società, come ho letto prima, qualcuno già criticava, dilettanti o meno, non credo questo. L'Inter ha fatto il suo, secondo me aveva fatto anche un'offerta,
1: mamma mia,
0: enorme, e anche fuori mercato, perché insomma per me si poteva anche dare di meno. Gli altri hanno un'altra forza economica e ribadisco, secondo me qui c'è anche l'architettura, diciamo, della gente che è stato molto, molto bravo, secondo me, a mettere in piedi questa trattativa in Italia, ma ne aveva messo in piedi anche un'altra, perché poi queste trattative non è che si chiudono così perché avvengono in un'oretta, ragazzi, cioè queste sono due cose che chi fa bene questo mestiere aveva costruito in questa maniera, a mio giudizio. Quindi così. Sapete che cosa penso? Stavo pensando, vai, prima, dal punto di vista proprio della scelta, ma questo magari perché io penso una cosa, che un giovane calciatore che comunque già guadagna tanto, perché poi questi calciatori già guadagnano tanto e quindi gli era stato proposto anche un guadagno molto alto, io credo che, ripeto, magari sbaglio io, a 21 anni forse bisognerebbe anche un po' pensare, non so se a 21 anni già pensano ai soldi loro, io non ci credo, cioè io credo che siano più spinti per la passione e la voglia di giocare. A 21 anni pensano ai soldi, chi sta vicino a loro, cioè chissà che quel giocatore vale e vuole cercare di trarre il maggiore profitto. Però non so se un 21enne sia già così attaccato al lato economico.
1: Cioè, credi che la differenza l'abbia più fatta il Chelsea e la Premier League rispetto ai 6 milioni?
0: No,
1: ai 5
0: io penso
1: milioni.
0: Che la differenza l'ha fatta chi lo ha guidato, perché io credo che una persona, ecco, alla mia età è più giusto fare un discorso economico, no? Quando tu arrivi a una certa età, che cominci a essere grande, fai discorsi economici. Ma prima non so se questi ragazzi, poi magari sbaglio io perché non sono dentro il contesto sportivo di questo livello, e forse anche un ragazzo di 21 anni pensa ai soldi, non lo so. Però io credo che siano più guidati da certe, diciamo, da chi deve fargli fare poi queste scelte. Poi, per carità, possono dire anche di no, ci mancherebbe. Però penso che l'aspetto economico sia più forte in chi guida questi ragazzi che nei ragazzi stessi. Non so, Francesco, se la pensi no. Come me o me. Cioè io a 50 anni e passa adesso penso al lato economico, ma prima ci pensavo meno. Pensavo a realizzare qualcosa, al sogno, ad arrivare da qualche parte. Nemmeno ci pensavo magari a quanto potevo guadagnare. E non c'entra niente con lo sport,
1: è un bel
0: poi,
1: ragionamento,
0: capito che ti voglio dire, adesso invece penso
1: di vita, più che,
0: capito, adesso che sportivo. Nonostante questo può capitare anche a questa età, come mi è capitato, di fare delle scelte magari non mettendo in primo piano l'aspetto economico,
1: è vero,
0: ma l'aspetto passionale per il posto dove stavo, e quindi ho rinunciato, e qualche volta dico pure,
1: però
0: io bene o male, ecco.
1: È vero che sei comunque consigliato, io però non credo che una scelta venga presa anche in base a ciò che ti dice il tuo procuratore. Io credo che ci sia un ragionamento che si fa con la propria famiglia, e poi secondo me l'abbinamento 6 milioni, cioè 5 milioni scusa l'anno, più andare a giocare nel Chelsea uguale Premier League, non Champions League ma Premier League, io credo che sia stato fondamentale. Poi il ragionamento si innesca se fossero stati 5 milioni più Nottingham Forest. Sì, 5 milioni, ma vai a giocare al Nottingham Forest. Qui prendi 5 milioni e vai a giocare al Chelsea comunque, quindi una bella vetrina. Però io credo che sì, il tuo ragionamento è molto bello, ma a 21 anni ai 5 milioni all'anno ci pensi. Soprattutto
0: no,
1: se ci pensi giocando al Chelsea.
0: Può essere, quindi va bene, era soltanto per condividere qualcosa con voi, quindi dite come sempre la vostra. Vai con un altro audio, 331-82, oggi veramente siamo invasi da audio, ci fa molto piacere, il tema è molto sentito, vai.
10: Buongiorno Marco, intervengo sulla questione palestra. Va lì, ognuno fa il proprio lavoro, la gente l'Atalanta, l'Inter, si sapeva già. E comunque quando c'è anche un accordo col giocatore, ma si sa che il procuratore fa il suo lavoro, e eventualmente sapendo che c'era l'interesse del Chelsea, appena ha fatto l'ultimo rilancio e l'offerta al giocatore, comunicato al Chelsea, ha fatto il suo rilancio e l'offerta al giocatore.
0: Sì. Va bene. Allora, poi non so se Francesco vuoi aggiungere qualcosa, perché siamo quasi in dirittura.
1: No, velocemente sulla situazione di Nico Paz, perché l'hai giustamente citata prima. Allora, qual è la situazione? Che il Real Madrid incontrerà il Como giovedì per prendere una decisione su questo tiro e molla. Il Real Madrid vorrebbe attivare la recompra di 9 milioni e rivenderlo, dando priorità al Como, anche se il Como si aspettava di poter mantenere la formula attuale, così è nata questa fase di impasse. L'Inter osserva e ora potrebbe fare un tentativo ancora più deciso dopo l'affare sfumato per Palestra, ma ad oggi è ancora tutto nelle mani del Como. Operazione dunque complicata, che in questo momento vede prima di tutto due protagonisti come Real Madrid e Como, e sullo sfondo l'Inter che aspetta e che chissà magari potrebbe riversare quel tipo di tesoretto su un affondo più deciso per Nico Paz. Questo è uno scenario che dobbiamo tenere aperto.
0: Vediamo. Senti, dopo recuperiamo ancora i messaggi, perché sono veramente tanti, perché poi abbiamo lo spazio con Giovanni Mussa, che andremo ad analizzare un po' di cose del mondiale. Io mi scuso con alcuni ascoltatori perché qualche messaggio rimane indietro, quindi ci proviamo. Però vi leggo al volo, perché ieri abbiamo detto, c'è stata tra l'altro, oggi ne parliamo, alle 18.30 su Motor Valley, il rinnovo di contratto di Marquez, però è arrivata anche la fine del rapporto di Bagnaia con la Ducati, quindi è finita la storia. Vi leggo, perché mi è piaciuta moltissimo questa bella lettera che ha scritto, ci accompagna una musica molto molto romantica, grazie ad Andrea, che ha scritto Pecco Bagnaia. Eri il mio sogno, scrive Pecco, e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte campione del mondo in 2 titoli e 2 titoli mondiali. Questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare. Ci siamo sempre spronati a dare il massimo, e tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti e reso un pilota migliore, un ragazzo felice, e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stata difficile andare d'accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre. Saluta la Ducati e approda all'Aprilia, al prossimo anno, con Marco Bezzecchi. Quindi nuova storia per lui. Beh, sai, bel finale di Pecco, che insomma era nell'aria, insomma, questo divorzio.
1: Era caro, giusto cambiare.
0: Sì, giusto cambiare. Allora, caro Francesco, adesso dobbiamo
1: cambiare.
0: Ti devo salutare.
1: Non c'è una lettera.
0: Ma no, ma io le lettere le scrivo tutti i giorni, ci messaggiamo continuamente, quindi figurati.
11: Vai.
1: Ciao,
0: caro
1: Marco,
0: Francesco, buon lavoro. A tra poco con Stefano Impallomeni. Ripartiamo dal mondiale, da Messi, dall'Inghilterra. Poi ritorneremo su Palestra, un po' per volta, perché oggi ci avete invaso e vi ringraziamo sempre per la vostra presenza. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ben trovati, salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana sul canale 19, ma salutiamo Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
6: Ciao Marco, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio anche a te Stefano, e naturalmente adesso lo diciamo agli amici che si sono collegati in questo momento. Noi partiamo in questo momento un po' da un'analisi del mondiale, Stefano, poi abbiamo veramente tutto il pomeriggio fino alle ore 17 per andare così ad analizzare tutta una serie di temi, tra cui la situazione palestra. Abbiamo veramente tutto il po' palestra, la Juventus, le mosse del Napoli, della Roma e di tutto il resto. Faremo due focus oggi su due squadre, in particolare sul mercato di due squadre nella parte finale, Fiorentina e Bologna. Analizzeremo un po' le possibili mosse. Insomma, ci abbiamo un pomeriggio intero, caro mio.
6: Come al solito.
5: Come al solito, come al solito. Allora, però, punto mondiale lo facciamo con il nostro mister di riferimento. Così chiacchieriamo un po' con lui che sta seguendo tantissime partite, caro Stefano, il mister Giovanni Mussa. Mister, buon pomeriggio.
6: Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
7: Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi, ciao ciao ciao.
5: Allora sentite, intanto prima di andare a sentire tutto dobbiamo dire due parole sul risveglio di Ronaldo. Insomma, l'Uzbekistan si prende due doppiette, la doppietta diciamo di Ronaldo, Stefano, quindi si sveglia anche lui.
6: Che cercava disperatamente sì. di segnare il terzo.
5: Anche lui partecipa alla festa del gol, dai.
6: Beh, senso. Poi tra l'altro ha questo record che è andato sempre segnato in rete, non, sei mondiali.
5: Chiedo un attimo a Claudio la grafica, quella di 6 volte CR7.
6: 6 volte CR7, pure lui insomma, si è presentato, no?
5: Sì.
6: È mondiale delle grandi firme,
5: assolutamente.
6: Sono quasi tutti presenti, mancava lui all'appello, si è presentato ieri.
5: Assolutamente. Ha segnato in 6 mondiali, quindi voglio dire, altro record importante per lui, no?
6: Diciamo che insomma anche lui non è un calciatore normale.
5: No, questo non c'è, non c'è dubbio, insomma, non avevamo nessun dubbio. Mister Mussa.
7: Sì, dunque, su Ronaldo sicuramente diciamo che fare gol con l'Uzbekistan non è mai facile fare gol, questo va messo sempre in conto,
5: certo.
7: Altrimenti tutti farebbero 3 gol a partita, e invece non è così. Però sicuramente è stato agevolato dal fatto che questo avversario era veramente uno dei più deboli del mondiale, si vede.
5: Sì.
7: E però non va scordato invece quello che ha fatto di storico, che resterà tutta la storia per sempre, perché far gol in 6 mondiali non c'è mai riuscito nessuno, e quindi non ha fatto esattamente una cosettina da niente, ecco. Arrivare a 41 anni comunque in queste condizioni, avere ancora la forza, la capacità, la voglia di mettersi in discussione e di mettersi lì davanti a far gol, chapeau, è chiaramente uno dei giocatori più importanti degli ultimi 30 anni, 20 anni, ecco, sicuramente.
5: Ma poi ha una cura maniacale per il fisico, ragazzi, è una roba. Ieri mi è capitato di vedere un'intervista dove raccontava quello che mangia e come mangia. No, però lui ha detto: io qualche stravizio lo faccio, cioè non è che però
6: non si vede.
5: Però ha detto
6: si vede poco.
5: Cerco sempre il fabbisogno energetico per quello che faccio, e quindi è tutto un po' equilibrato in base. È una curia maniacale, perché arrivare a 41 anni in quella condizione fisica, Stefano, adesso voglio dire, forse è un professionista che ha P maiuscolo, insomma.
6: Ma stiamo scherzando, è uno dei segreti che gli ha consentito di arrivare sempre, no?
5: Sì.
6: Di mantenersi a questi livelli, poi è estremamente.
5: È un esempio di lavoratore, proprio di professionista, lui, questo bisogna dirlo. Al di là poi che possa piacere o meno, io non faccio un discorso, uno può piacere più Messi, l'altro
6: anche
5: Ronaldo,
6: Messi quello... non è da meno.
5: No.
6: Di vista,
5: Se no non ci arrivi a quell'età.
6: Io ho visto
5: così,
6: un allenamento
5: ragazzi,
6: adesso personalizzato che hanno fatto vedere in palestra. E sai, quando vai avanti, poi Giovanni lo sa meglio, quando vai avanti con l'età devi lavorare più sulla muscolatura, robustire, tenere,
5: certo.
6: Rafforzare più che sul lavoro aerobico, no? Infatti Messi ha fatto pesi, trazioni, allenamento, ho visto.
5: No, ma sono due.
6: Se no non ci arrivi a quell'età.
5: Mister, sono due, lei ce lo può spiegare meglio, che a quell'età non ci puoi arrivare se non ti mantieni, se non lavori, se non ti curi, se non stai attento a tutto.
7: Sì, e poi soprattutto la costanza nella ripetitività delle cose, cioè non ti devi mai stancare. Vero. Di quello che fai. Devi avere una passione dentro, un fuoco dentro infinito, perché anche chi come me, come tanti che hanno giocato a calcio, dopo un po' smetti perché non ne hai più voglia di questi sacrifici. No, non hai più voglia del calcio, non hai più voglia di sacrificarti per il calcio. E voi immaginatevi, aggiungo che è un dettaglio, siccome si parla sempre al contrario di questa cosa, cioè con tutti i soldi che hanno, ecco, lo mettiamo al contrario, pensate che fanno tutto questo con tutti i soldi che hanno, cioè quindi deve essere proprio una passione, un fuoco, perché non è una cosa che dici devo farlo, lo vuoi fare perché hai una passione.
5: Potrebbero non farlo più tutte e due,
7: certo,
5: potrebbero dedicarsi ad altro veramente tutte e due, invece,
7: se lo fanno sono da esempio.
5: No, sono d'accordo, mister, questo è proprio una cosa che poi, ecco, spinge, no? Dovrebbe spingere anche i più giovani a dire, se vuoi arrivare a certi livelli devi fare sempre i sacrifici, non c'è niente da fare, se no non vai da nessuna parte.
6: Non ci sono risultati senza sacrifici.
5: Esatto.
7: Sì, le scorciatoie durano poco.
5: Mister, che cosa possiamo dire dopo questa, diciamo così, tornata di partite che stiamo vedendo, perché è iniziata la seconda, sta per iniziare anche la terza partita dei gironi, quindi siamo a buon punto, diciamo così, di questa prima parte.
7: Ma il discorso è questo, secondo me, il primo da fare. Avevamo un pochettino criticato le tre, quindi Spagna, Portogallo e Brasile, e nella seconda partita, pur affrontando non tutti ma quasi tutti avversari abbordabili, comunque hanno battuto il colpo, cioè noi ci siamo, quindi si sono rimesse un po' in sesto queste squadre. Avevamo elogiato tantissimo l'Inghilterra e invece ha steccato, diciamo, da un punto di vista di risultato, quantomeno di prestazione, ha tenuto palla, si è data da fare, ma non è stato abbastanza. E quindi l'Inghilterra rientra aggrappandosi di nuovo a queste tre, quindi Spagna, Portogallo, Brasile e Inghilterra hanno fatto bene una e meno bene l'altra. Quindi andiamo invece su dove hanno fatto bene veramente. Quindi per me, dopo due partite, quelle che abbiamo visto veramente forti, cariche, cioè sicuramente la Francia, che ha una rosa di una profondità straordinaria e anche nei singoli è veramente forte, può determinare in tutti i momenti della partita, perché a questo mondiale, in sostanza, quando affronti qualsiasi squadra, la partita non nasce facile, diventa facile nel momento in cui tu la sblocchi, nel momento in cui tu prendi una supremazia tale per cui sblocchi il risultato e poi puoi giocare magari con un po' più di spazio. Quindi queste cose vanno tenute presente. Mi è piaciuta l'Argentina, perché è una squadra tosta, nei singoli forte davanti, in mezzo al campo tanta quantità e sufficiente qualità anche, quindi è una squadra completa ed è un'altra candidata sicuramente a arrivare in fondo. Mettiamo poi la Germania, che come sempre quando c'è una competizione mondiale sbaglia veramente poco ed è una squadra tosta, è una squadra tatticamente molto evoluta, è una squadra che sa attaccare blocchi bassi, sa attaccare blocchi alti, ha tanti tempi di inserimento, insomma una squadra importante. Le cose che ci sono piaciute di più come squadre, invece, la Norvegia è una squadra che va tenuta d'occhio, perché in questo campionato del mondo, che abbiamo visto essere estremamente fisico, la Norvegia chiaramente da un punto di vista fisico ha pochi eguali. Mamma diciamo mia. Che è un'africana europea da un punto di vista fisico.
6: Anche gli Stati Uniti, Giovanni. No?
5: Pure gli Stati Uniti.
7: Infatti, avrei aggiunto infatti, oltre a queste che sono Francia, Norvegia, Argentina e Germania, ci aggiungiamo USA, Messico e Colombia, pur non avendo affrontato squadroni, perché hanno avuto dei gironi abbastanza facili, diciamocelo, però li aspettiamo una partita un po' più tosta, però queste squadre sono delle sorprese. Le sorprese ulteriori invece in termini di gioco sono il Marocco e il Giappone, che ci hanno regalato veramente delle prestazioni da un punto di vista anche tattico, atletico, di aggressività, di
5: intensità anche, ma Giovanni, sei d'accordo? Anche intensità.
7: Sì.
5: Due squadre
7: il
5: molto
7: modo
5: intense
7: di stare in campo.
6: Sì, anche
7: a me è piaciuto
6: d'accordo.
7: L'altra volta
6: praticamente Marocco e Giappone c'hanno
7: accennavo al fatto che la cultura, l'intelligence, cioè saper affrontare in modo culturale, cioè vedere all'interno delle squadre la cultura che hanno nel proprio paese. Il Giappone ha la cultura dell'arakiri, cioè piuttosto di perdere mi ammazzo. Questa rapportata in termini sportivi e calcistici, certo, ci fa capire che il Giappone non mollerà mai,
5: no.
7: Ed è la squadra che ha mollato meno di tutte, affronta le avversità con ardore. Il Marocco, anche il Marocco ha questo spirito, cioè nelle avversità non si abbatte ma combatte. E quindi, e poi bisogna elogiare, facendo diciamo un plauso a Capoverde, perché ha fermato sia Uruguay sia Spagna. Quindi è vero, una squadra mai sentita eccetera eccetera, la prima volta però è arrivata qua, si è organizzata, e la differenza tra le squadrette e le squadrette organizzate è proprio questa, cioè è l'organizzazione. Se tu arrivi serio, preparato, organizzato e anche mentalmente disposto ad andare in difficoltà, allora porti fuori qualche risultato in più.
5: È vero, è vero. Io aggiungerei questo, non so Stefano, se l'Olanda anche da vedere, però mi sembra partita bene. Mi sembra partita, il Giappone prima partita è stata un po' difficile, perché poi dopo
6: Ce ne sono tante, insomma, è stato perfetto Giovanni un po' nella disamina, anche voglio dire separando un po' le caratteristiche, le cose di tutte le squadre, ma insomma c'è un comune denominatore che abbiamo detto, che è questa intensità, questa fisicità nel gioco, anche questa proposta di gioco. Poi ci sono delle sfumature tattiche, però sono d'accordo, Marocco e Giappone mi hanno impressionato come organizzazione tattica. Cioè il Marocco è nelle due fasi una squadra vera, eh. Poi magari uscirà ai sedicesimi, però mi ha impressionato.
5: Sì, sì. Invece vi voglio chiedere una cosa. Ieri sera, guardando l'Inghilterra, c'è da elogiare più la prestazione del Ghana, che
6: è stato
5: chiuso bene.
6: È stata unità, compatto, ha tolto la profondità.
5: Ha tolto anche il ritmo, perché il ritmo, se vanno sotto ritmo loro vanno in difficoltà.
6: Vanno in difficoltà. C'è qualcosa che non manca un pochino.
5: Dietro, l'Inghilterra non mi ha fatto una grande impressione dietro.
6: Ancora ho qualche, insomma, come dire, qualche riserva sull'Inghilterra, che resta un'ottima squadra, però sono d'accordo con te. Secondo me è un gradino sotto rispetto ad altre 4-5 nazionali che probabilmente si giocheranno il titolo mondiale.
5: Mister, c'è da elogiare più la prestazione del Ghana, il fatto che non ne ha dato sbocchi, che non gli ha consentito di alzare i ritmi, perché l'Inghilterra, io l'avevo sottolineato anche nella partita contro la Croazia, cioè mi è sembrata una squadra che se alza i ritmi è pericolosa, ma se non riesce a trovare quei ritmi lì diventa un po'
7: diciamo che
5: non so che ne pensi.
7: Ha bisogno di giocare all'inglese, cioè con tanto campo. Quando tu difendi con un blocco basso rispetto a squadre dotate di fisicità, ma non di grandissima tecnica e non di grandissimo uno contro uno sugli esterni in spazi stretti, diventa un problema. Quindi il Ghana è stato bravissimo a difendersi con un blocco non basso, bassissimo, perché anche gli attaccanti erano proprio tutti sotto palla costantemente, non facevano delle sparate sulle uscite, non ragionavano sul recupero palla, cioè sull'aggressione per recupero, ma ragionavano sull'intercetto, cioè stavano più posizionali. E quindi, concedendo uno spazio così basso, o trovi l'episodio, quindi palla in mezzo, tiro, fallo di mano, un corner, una rimessa laterale, un tiro da fuori deviato o qualcosa così, altrimenti queste partite si incanalano, come hai detto giustamente tu, su un ritmo basso, e quando c'è ritmo basso l'unica cosa che ti salva è la qualità, qualità dei singoli, che l'Inghilterra ha, ma non così esplosiva, ecco, e quindi succede che fai pari con una squadra super organizzata e bassa.
5: Sì, è così. Poi la cosa che mi ha colpito anche, Stefano e mister, che il Ghana raddoppiava sistematicamente sui portatori di palla in fase difensiva, cioè uscivano, andavano a raddoppiare.
6: Ha fatto una partita difensiva molto importante,
5: molto organizzata.
6: Bisogna dare merito anche, è stata unità, blocco, compatto, ha saputo anche soffrire. Poi ha patito.
7: Ma devi avere una testa forte.
6: Esatto,
7: lì,
6: all'ultimo, insomma, Kane si è tirato un gol clamoroso. No?
5: Sì, si sono mangiati in gol alla fine.
6: Patito,
7: ma devi avere una testa forte.
6: Esatto,
7: lì,
6: all'ultimo, insomma, Kane si è tirato un gol clamoroso. No?
5: Sì, si sono mangiati in gol alla fine.
6: Poi

0: sottotono, poi ha diversi problemi il Senegal.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: I premi, le cose. Ho sentito che addirittura per mangiare hanno fatto con un'app, hanno ordinato la mangiare. Cioè, no. Ma sono, sì, sì, sono in una confusione totale.
1: Mamma mia, mamma mia. Ci scrive un nostro amico mister al 331 8200213. Ieri altra alzataccia per vedere la mia Colombia, squadra solida, organizzata, con individualità offensive interessanti oltre Diaz. Aspetto con ansia la partita col Portogallo. Bella partita,
2: sì.
1: L'hai sottolineata, mi sembra, la Colombia, sì. Prima mister, stavi sottolineando.
2: Sì. L'avevo già sottolineata anche la prima partita, perché avevo detto che ha dei missili sugli esterni. A me piacciono un casino i giocatori veloci che facciano i quinti, i quarti o le ali. Questo oramai è quasi un dettaglio, perché tatticamente non si può più parlare di una situazione statica. Quindi, parlando in condizione dinamica, parliamo di giocatori di fascia esterni che poi coprano gli ultimi 30 metri, 50 piuttosto che i 70 agli Hakimi. Diciamo, questo fa parte delle caratteristiche personali, però sicuramente sugli esterni la Colombia ha tantissima corsa, ha tanta qualità, ha tanta intensità, quindi è una squadra che nei sedicesimi, se incontra un avversario giusto, può portarsi avanti. Cioè, queste sono le squadre che decideranno poi nei sedicesimi di poter far fuori anche qualche big, quindi il Giappone, il Marocco, la Colombia, USA, Canada, Uruguay, queste squadre qua che sono lì a metà. Bisogna stare attenti, perché queste squadre nei sedicesimi, nella partita secca, ti possono mettere chiaramente in difficoltà. E quindi sono anche curioso di vedere dopo questo terzo turno chi si riconferma. Ma soprattutto nei sedicesimi, dove arrivano comunque squadre attrezzate, perché poi le sorprese resteranno tali, resteranno solo poche. Le squadre top che arrivano là poi incontrano nei sedicesimi squadre organizzate. Lì o ci sei o non ci sei, non è che c'è tanto da discutere.
1: Vediamo, insomma. È chiaro che alcune squadre hanno dato un segnale di organizzazione, di condizione fisica. Poi ecco, ci sono dei singoli che stanno brillando in particolar modo, l'abbiamo detto, da Messi a Haaland, Mbappé. Ieri è mancato Harry Kane, che mi è sembrato anche un po' impreciso ieri, ha avuto un'occasione.
0: Ieri si è divorato
1: un gol clamoroso, non da lui, ecco.
0: Non da lui.
1: Ti capita un'occasione così, quella la devi mettere dentro.
0: Sì.
1: Fallito quasi, insomma, mi sembrava
0: uno come lui non può fallire, dai.
1: Sì, ieri non era,
2: però anche Messi ha sbagliato il rigore,
1: sì, ragazzi, è vero, però ha fatto 5 gol in due partite, che gli vuoi dire, insomma, uno fa 5 gol in due partite,
2: la fallibilità fa parte anche dei fuoriclasse, ci sta. Quindi Kane magari ti ha sbagliato questa partita, e se doveva sbagliarne una in tutto il mondiale, forse meglio che abbia sbagliato questa, ecco. Cioè,
1: sì,
2: per assurdo, cioè, qualche calo qualcuno ce l'ha sempre. Ronaldo ti ha sbagliato la prima, cioè ci sta che ci siano degli alti e bassi all'interno della competizione, anche rispetto all'avversario. Quell'errore tecnico da 1-2 metri dalla porta, chiaramente quello capita anche ai più forti.
1: Assolutamente. Maurizio ci scrive, scrive a me: Marco, ti sento dire che i gol di David non contano nulla perché giocava contro nessuno. Ronaldo idem, per me segnare al mondiale è già un'impresa, fare 3 gol e 2 gol in una partita è sempre tosta roba, a prescindere dall'avversario. No, però l'avversario, ragazzi, aiuta, dai. Io voglio dire una cosa, siamo onesti, ma ieri chi di noi non pensava che Ronaldo non potesse segnare con l'Uzbekistan? Dai, dobbiamo essere sinceri, tutti noi ci aspettavamo almeno 2 gol da Ronaldo ieri contro una squadra del genere.
0: Diciamo che ci sono più probabilità affronti una squadra
1: dobbiamo essere sinceri,
0: inferiore. Però adesso è sempre difficile segnare,
1: sempre difficile, su questo non c'è dubbio. Però adesso pensare, faccio l'esempio, intanto Ronaldo non può essere accostato nella stessa riga, con tutto il rispetto, a David, cioè facciamo dei distinguo, sennò vale tutto. David ha fatto 3 gol col Canada contro una formazione, anche lì parliamone, e non possiamo dire si è risvegliato David, che ha fatto una stagione che per risvegliarsi deve segnare sempre in tutte le partite e dimostrare. Cioè, Ronaldo è uno che ha sempre segnato, ha segnato ieri mi sembra in 6 mondiali differenti, quindi stiamo parlando di un giocatore di un'altra categoria,
0: direi.
1: E quindi non possiamo accomunare i 2 gol di Ronaldo con i 3 di David, non c'entra niente. Cioè, poi se ci piace, perché a noi vogliamo difendere David perché è della Juve, è un altro discorso. Facciamo un discorso di parte e siamo contenti, perché così David magari viene valutato di più, lo vende la Juve e ci guadagna qualcosa in più. Quindi speriamo che possa segnare qualche gol in più da qui in avanti. Però credo, mister, correggimi se sbaglio, sono 2 cose un po' differenti, ecco.
2: Sì, dai, bisogna essere onesti.

0: intellettualmente nel dire che ovviamente se incontri una squadra più scarsa difensivamente per un attaccante è più facile far gol. Questa è una cosa scontata, è normale. Tant'è che Ronaldo lo vedremo in difficoltà con difese più organizzate, senza ombra di dubbio, ma senza, e questo non toglie nulla al suo valore.
1: Ma certo, ma
0: fatto
1: certo,
0: che abbia fatto sei gol nei mondiali, cioè in sei mondiali diversi.
1: Ma certo, ma
0: però chiaramente non mi aspetto che Portogallo-Germania 1-0 Ronaldo se non è sul calcio di rigore, ecco. Capito, per intenderci, cioè, è più facile che Ronaldo a questo punto della sua carriera, abbiamo visto una mobilità più limitata, arriva un attimino dopo sulle palle laterali, ieri due volte in scivolata non è riuscito a metterla dentro, il Ronaldo di 2, 3, 4, 5 anni fa l'avrebbe messa dentro,
1: esatto.
0: Quindi elogio a Ronaldo folle, però 41 anni, anche fisicamente ci sono delle leggi proprio della fisica che non ti permettono di fare determinate cose.
1: Guarda, non so,
0: quindi
1: se
0: è normale.
1: Esatto, non so se siete d'accordo, però in queste diciamo prime due partite, che stiamo parlando di due giocatori non più giovanissimi, uno 39 e l'altro 41 anni, forse Messi è apparso più brillante fisicamente nel modo di stare in campo.
2: Ma
1: non
2: sì,
1: so se ha avuto questa...
2: Secondo me c'è una differenza. Si vede.
0: Sì, io farei un distinguo.
2: Netta.
0: Allora, Messi
2: a favore di
0: avanti.
2: Messi.
1: A favore di Messi, tu dici. L'hai visto anche tu meglio fisicamente.
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: ma nella mobilità, cioè quello che diceva Giovanni. Cioè, Ronaldo lo vedo anche che si fa anticipare ogni tanto, non... sta perdendo anche quella prontezza, sai, quando c'è l'uomo dietro si fa anticipare facilmente. E poi anche è più legnoso nel
1: è più legnoso, infatti ho visto Messi, hai visto, viene pure in mezzo al campo,
2: no,
1: prende il pallone,
2: più
1: gira là
2: armonico, più sciolto
1: in questo momento. Sì, prego mister, scusami.
0: No dicevo solamente che io faccio un distinguo anche dal punto di vista tecnico sul fatto che Messi tecnicamente sia più forte di Ronaldo, c'è poco da dire. Sul fatto che a parità di età, quindi qualche anno fa eccetera eccetera, Ronaldo sia stato più forte fisicamente, atleticamente di Messi, non c'è altrettanto dubbio. Cosa succede andando avanti con gli anni? Che tecnicamente se perdi qualcosa lo puoi comunque recuperare, perché tecnicamente sei forte. Quindi Messi perde qualcosa fisicamente, ma perde meno come prestazione, perché tecnicamente ci arriva ancora.
1: Certo.
0: Ronaldo, che ha più fisicità e meno tecnica, se si abbassa a livello fisico è chiaro che tecnicamente non può recuperare quel gap che perde di lì, e quindi si vede di più. Non è che hanno perso in modo clamoroso tutti e due, hanno perso ciascuno le proprie caratteristiche. Fisicamente cali, Messi tecnicamente tiene, Ronaldo tecnicamente, come hai detto giustamente tu, viene spesso anticipato, sbaglia qualche sponda, sbaglia qualche cambio,
1: certo,
0: di campo,
1: certo.
0: Cioè, chiaro che la paghi, perché tecnicamente sei meno forte e fisicamente stai cominciando a calare.
2: Però non sono tanto d'accordo sul fatto che Messi sia inferiore, anche in tutti questi anni sia stato inferiore atleticamente a Ronaldo.
0: Beh, Ronaldo aveva uno atleticamente, intendo quando Ronaldo strappava sul lungo,
2: ma anche Messi,
0: 30 metri.
2: Però
0: Messi lo fa, però con la palla attaccata al piede, eh? È un altro,
2: sì, sì, però cioè noi sottovalutiamo questo aspetto di Messi, che è un atleta, cioè noi pensiamo che sia soltanto un calcio, un atleta, eh?
1: No, per me è un atleta,
0: è un super atleta.
1: Sì,
0: super. Sono,
2: cioè adesso per esempio Messi io lo vedo che può saltare un avversario, poi sai alla lunga magari non c'ha più quei 30 metri. Però Ronaldo fa fatica a saltare l'uomo.
0: Sì, sì.
2: Messi no.
0: Lo diciamo un po' perché ci dispiace, perché
2: sì. Ci
1: beh, certo, stiamo parlando di due grandi, questa... di due grandissimi. Cioè, io dico sempre che abbiamo avuto la fortuna di vedere più o meno nello stesso periodo calcistico due grandi giocatori confrontarsi. Di solito ce n'è sempre uno, poi ne arriva un altro più avanti, no?
2: Cioè ad esempio la palla che dà Paredes dentro la rigore, che gli tira un missile,
1: sì,
2: e lui lo stoppa. Cioè Ronaldo ieri pure ha rubato palla al portiere, l'ha messa, poi ha fatto un tiro, ha fatto una grande parata, eppure lì si è visto il gesto tecnico. Però c'è la naturalezza con cui Messi ha messo a posto quel pallone, l'ha pulito,
1: sì,
2: cioè
1: sì.
2: Non era un assist, era un tiro quello di Paredes.
1: È vero.
2: Da 5 metri, sì, e lui sì. La mette col tac, cioè la mette lì, poi la lavora. E il primo tentativo non va bene, poi il secondo tentativo lì anche prende quel mezzo metro e brucia gli avversari.
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè, ecco, sta cosa secondo me Ronaldo, in quell'azione di Messi, nel secondo gol di Messi, se noi paragoniamo lo stato proprio, ecco, psicofisico di Ronaldo, c'è un qualcosa di più,
1: certo,
2: a favore di Messi rispetto, sì, sì, a Ronaldo da questo punto di vista. Però restano
1: due
2: stelle,
1: ci mancherebbe. Mister, ci dobbiamo fermare, la vogliamo ringraziare.
2: Ciao,
1: come
2: Giovanni,
1: sempre
2: grazie.
1: Ci sentiamo prestissimo per un'altra analisi, a presto.
0: A presto, grazie a voi, mi fa sempre piacere.
1: A ciao, piacere nostro, grazie a mister Mussa. Adesso noi ci fermiamo perché ripartiamo, caro Stefano, dalla situazione di palestra. Voglio sentire un po' che cosa ne pensate. Chiudiamo con questo messaggio: è giusto anche dire che 2 anni di differenza tra il 39 e il 41 non sono pochi. Sì, è vero, sì, anche, non, questo è vero. Anche questo è vero, ma soprattutto adesso, prima magari questi 2 anni non erano così influenti, adesso come a questa età quando arrivi lì 2 anni. Va bene, ci fermiamo, break.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di
1: Stefano Lomeli di nuovo. Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, intanto c'è Andrea Biervincenzi.
1: Ciao Andrea.
0: Analisi, che salutiamo subito.
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
0: Ciao Andrea, ben trovato. Allora, dunque, facciamo una cosa. Io vorrei subito sentirvi. Siamo in attesa anche dell'arrivo di altri. Io purtroppo in diretta non posso comunicare con loro, quindi chiedo venia a Tringali di fare qualcosa, perché di sentire i recalcati. No, di sentire i recalcati. Io in diretta non posso, sennò diventa un po' problematico. Allora, torniamo un attimo, anzi partiamo dalla vicenda palestra, perché insomma ci abbiamo aperto facendo un po' l'intro, Stefano. Sembrava fatta per palestra, sì, all'Inter, un ingaggio di 2,5 per il giocatore, 50 all'Atalanta. Poi è piombato il Chelsea, dove 55 all'Atalanta più 3 di bonus, quindi sono 58 al giocatore,
1: il doppio,
0: 5
1: del doppio
0: di ingaggio, ma
1: doppio.
0: La cosa, esatto, più del doppio,
1: perché
0: ma
1: sono quasi 6.
0: Sono 6 anni più 1, quindi sarebbe il contratto più lungo che un italiano fa in Premier League, una roba incredibile.
1: Marco, il mercato di adesso,
0: che ne pensate? È una scelta giusta quella di Palestra? Parliamo anche della scelta
1: non
0: del
1: è che
0: calciatore.
1: Va a giocare alle Figi, con tutto il rispetto, esatto, alle Figi, che non ha una tradizione fortissima dal punto di vista calcistico, va al Chelsea. C'ha Alonso come allenatore, il Chelsea ha deluso, vuole rilanciarsi e ha preso un giocatore secondo me potenzialmente molto bravo. Ha 21 anni, è il calcio di adesso, non ci dobbiamo meravigliare di niente. Io pensavo che fosse chiusa, insomma, che Palestra potesse andare all'Inter alle cifre che poi hai letto tu, e invece c'è stato il raddoppio. Poi sappiamo che il lavoro degli agenti fa la differenza, e non è che Palestra, cioè, va a giocare a Londra, va a giocare al Chelsea. Credo che sia contento, si è scelto qui, anche la volontà del calciatore è stata determinante, credo, non soltanto l'operazione tutta.
0: Beh, dovrà pure dire lui se,
1: esatto,
0: può andare o meno.
1: Quindi ha detto di sì, e perdiamo un altro talento.
0: Ma secondo voi è stato attratto dalla parte economica che gli è stata offerta, oppure più dal fatto di andare a giocare in Premier?
1: Di quel ragazzo, giocare in Premier, guadagni più del doppio di quello che ti offre l'Inter, cioè non è che sai, vai adesso con tutti rispetto all'anno oppure a Nizza.
0: No, vai una grande squadra, ci mancherebbe.
1: È tutto migliorativo, quindi è il mercato, non ci dobbiamo, è il mercato attuale. Poi dall'altro Lorenzo auspicava proprio questo, no?
0: È vero, infatti ho pensato subito a lui,
1: cioè,
0: ce l'abbiamo in collegamento,
1: i nostri,
0: vero?
1: Giovani, i nostri,
0: ecco,
1: nazionali,
0: vai,
1: all'estero, perché tanto qui perdono soltanto tempo.
0: È stato lui l'architetto,
1: secondo me
0: tutto
1: Di Benedetto
0: lui.
1: In realtà ha inciso.
0: È vero, Lorenzo, sei stato tu che hai mosso tutta questa cosa, è vero?
2: Ciao a tutti. Ciao, sì, sì, ieri abbiamo chiuso il collegamento che vi dicevo, sempre che non entri un altro club a scipparlo all'Inter, ma lo avevo già, insomma, ero lì, ero firmato io il contratto di Palestra, quindi era tutto architettato. No, chiaramente sto scherzando, però è un po' il discorso che facevamo ieri, no? Cioè, i club italiani cioè, non possono competere con queste big e si devono muovere in anticipo. L'Inter ha traccheggiato un'altra volta con l'Atalanta e un'altra volta non ha preso il giocatore. Quindi che serva da insegnamento anche all'Inter, appunto, un'operazione come questa, che sono due cose differenti. Lookman dell'anno scorso rispetto a Palestra di quest'anno, però poi è andata sempre nello stesso modo, ovvero l'Inter che si avvicina alla richiesta dell'Atalanta, ma non ci arriva, arriva qualcun altro e lo prende.
1: A me ricorda un po'
2: l'Atalanta ci ha rimesso
1: Lorenzo,
2: i soldi, quest'anno no.
1: Scusa, sì, se interrompo, ricorda un po' la vicenda Leoni.
2: Esatto.
1: Che poi è andata a Liverpool, sì, sì, ricordi Marco?
0: Come no? Voglio sentire anche per Vincenzi, però aggiungo, Lorenzo, una cosa solo. Ok, ha preso tempo, e se invece fosse stato anche un'abile mossa e operazione dell'agente del calciatore, cioè portare avanti due situazioni di questo tipo, perché secondo me non è che hanno chiuso, se sono sentiti ieri sera.
1: Ti meravigli?
0: No, non mi meraviglierei, ha fatto bene il suo lavoro, avrebbe fatto
1: ognuno
0: bene il suo lavoro,
1: il suo,
0: per quello,
1: ragazzi,
0: che vedo io. Poi lui cerca gli interessi del calciatore dell'altro club che deve vendere, e se avesse portato avanti questa situazione in parallelo, che è servita anche, no, a fargli evitare un po' l'offerta, Lorenzo, tu che insomma il mercato voi, sì, ci potrebbe stare come, diciamo così, scenario?
2: Ci può stare, ci potrebbe stare assolutamente, però cioè, ripeto anche un po' quelle che sono state le indiscrezioni che abbiamo ricevuto in, questi, okay, in queste settimane. Cioè, Palestra voleva andare all'Inter, non ci sbagliamo, cioè, la volontà di Palestra era quella di andare all'Inter, perché comunque si vedeva con la maglia nera azzurra, sapeva che comunque andava a prendere il posto di Dumfries e quindi avrebbe avuto vita facile per essere un titolare, perché non doveva combattere contro nessuno, cioè non è che doveva mettersi in competizione con Dumfries, Dumfries va via, arriva lui e quindi il titolare sarebbe stato lui. Quindi la sua volontà era questa. Poi è chiaro, arriva il Chelsea e ti dice ti do il doppio dei soldi e accontenta l'Atalanta in un secondo, è chiaro, no, che poi cambia idea, però l'Inter ha avuto un paio di settimane di tempo per chiudere la trattativa e non l'ha chiusa. Perché pensava appunto di limare i dettagli con l'Atalanta, di limare la richiesta economica dell'Atalanta, puntando tanto anche sulla volontà del calciatore, perché era sicuro. L'Inter è rimasta spiazzatissima da questa cosa del Chelsea, che ha battuto insomma in un secondo la concorrenza dell'Inter. L'Inter si è fidata di quella che era la volontà del calciatore, poi però lo ripeto, se arriva qualcuno e offre il doppio, come fai?
0: Pier Vincenzi, che ne pensi? Niente Palestra per l'Inter.
3: Allora, secondo me tecnicamente l'operazione a oggi sulla carta è sbagliata, perché
0: da parte Palestra, di chi? Da parte di chi?
3: Allora, il procuratore Calucci, che c'ha un'agenzia molto forte negli ultimi anni, sta crescendo tantissimo, ha fatto anche Calafiori,
0: certo,
3: in Inghilterra.
0: Esatto.
3: E se non sbaglio anche Kulusevski, quindi si sta aprendo il suo mercato in Inghilterra, però Palestra viene da 30 partite a Cagliari e secondo me vale 2 milioni e mezzo di euro l'anno. Cioè, l'accordo giusto l'ha trovato l'Inter, ok? Perché Palestra non ha dimostrato di essere ancora Dumfries, per dire. Mm-hmm. Se io fossi stato Palestra, vado all'Inter, come ha detto Lorenzo, gioco probabilmente in un altro campionato e gioco in Champions League. E cresco, perché a 21 anni devi giocare, te l'ha dimostrato Palestra proprio a Cagliari. Fa quel campionato perché gioca sempre. Va in una squadra che probabilmente giocherà 4-2-3-1, lui secondo me è un quinto, e ha davanti Gusteau e James. Uno fa il capitano e uno Gusteau deve avere molto forte di fascia. Non lo so, c'è un'operazione che in questo momento conviene all'agenzia, al procuratore. Secondo me 5 milioni Palestra all'anno sono tanti, ma li avrebbe presi all'Inter, perché l'Inter comunque va a correggere in maniera positiva tutti i contratti, l'ha fatto con tutti i calciatori che hanno dimostrato di far bene. Poi ragazzi, se uno ha 20 anni, non lo so, io non sono convinto che Palestra abbia deciso solo così con la sua testa. Secondo me è stato spinto oltre.
0: Ma anche io un po' la penso come te, che un po' è stato guidato.
3: Non lo so, al Chelsea sei uno dei tanti.
0: Aspetta,
3: 50 milioni che spende il Chelsea, dipende per un altro qualsiasi giocatore della Premier.
0: No, ma poi là non devi, poi il fatto che ti hanno pagato tanto, Stefano. Saluto anche Cristian Ricalcati, che così Christian. Sentiamo anche lui. Ciao Cristian, ben trovato.
4: Ciao
0: Cristian, arriviamo subito da te. No, poi loro ti pagano molto, però non è che c'è il posto garantito lì, perché la concorrenza c'è, quindi devi. Non è che.
1: Il mercato di adesso l'insegna, Marco, dei soldi, cioè voglio dire, sì. Sono 6 anni, è quasi un contratto a tempo indeterminato.
0: È un contratto a tempo indeterminato.
1: Calcio, 6 anni.
0: Arrivi quasi
1: a 5 milioni e 8 netti.
0: Arrivi a 28 anni, giusto? 6 anni, 7 anni, perché sei più uno.
1: Fatto
0: quindi
1: bingo, cioè nel senso, ancora devi dimostrare tutto nel calcio, e secondo me questo fa la differenza. Poi sono d'accordo, c'è anche la spinta, ognuno fa il suo.
0: No,
1: insomma,
0: no,
1: se la gente arriva e dice, Marco, senti, c'è questo problemino qua, che è un problemino? No, è un problemino però
0: economico.
1: Cioè, tu andrai a Londra a giocare nel Chelsea.
0: Ma siamo sicuri che lui voleva andare all'Inter?
1: Lui sì.
0: Siete sicuri? Se voleva andare all'Inter ci andavi pure a 2,5, mica sei un poveraccio.
1: No, a un certo punto non dormi la notte, parli con i tuoi, parli, che ne so, con gli amici. Ma che sei matto? Al Chelsea va in Premier, guadagni più del doppio con l'Inter. Ciao, arrivederci e grazie. Perché questi ragazzi, cioè, magari è stato come ha detto Andrea, La gente ha fatto una, insomma, voglio dire, però come fai a rifiutare un'offerta del genere? Cioè non mi meraviglia.
0: Non ti meravigli.
1: Al posto poi di Palestra sarei andato all'Inter io. Ma
0: fioccano le critiche all'Inter, Christian, te lo dico.
1: Io non sono d'accordo.
0: Infatti nemmeno subito. Io nemmeno sono d'accordo. Però parliamone, fioccano le critiche all'Inter, qualcuno addirittura la definisce una situazione dove si mette in evidenza il dilettantismo, sì, di Ausilio e Marotta. Sembra veramente un po' esagerato. Sì. Christian, sei silenzioso e cupo. Perché?
5: No. Ovviamente tutti ricordano Lukman, ricordano Kone e poi l'arrivo di Diouf, cioè passare da Lukman, Kone a Diouf, ora da Palestra a non so chi, perché in questo momento tutti dicono il vero obiettivo è Nico Paz. No ragazzi, il problema più grosso dell'Inter è sostituire Dumfries, perché Luis Enrique e Diouf in questo momento non sono minimamente vicini a un Palestra, a un Wesley della Roma, allo stesso Dumfries. Fisicamente lontani, unico sostituibile nel centrocampo, perché in questo momento c'è un campo di sold out, è pieno di giocatori, quindi stanno.
0: Sono d'accordo.
5: Ma il vero problema è quello. Quindi i tifosi vedono. Attenzione, l'anno prima Bremer, praticamente ad un paio d'anni prima, ad un passo, e poi è arrivata la Juve. Cioè, in questo momento, quando si punta a un giocatore vero, reale, forte da 50 milioni, l'Inter non ci arriva mai. E lì, probabilmente, visto che mi hanno scritto in 20 milioni. Hanno paura tutti di questo, cioè che quest'anno non solo non arrivi Palestra, ma non arriverà nemmeno Nico Paz, quindi si butteranno sui vari Solé, Dodò e compagnia per vedere se
0: riescono a mettere in piedi la squadra.
3: L'Inter ha fatto la cosa giusta, Cristian, l'Inter ha fatto la cosa giusta.
0: Cioè tu dici a non andare oltre all'offerta, Andrea, tu dici.
3: Anche troppo, anche troppo oltre. Il Chelsea che fa una cosa fuori misura.
5: Ma allora pienamente ragione, io dico pienamente ragione, cioè l'Inter se andava a 60 milioni e se a Palestra stiamo scherzando, sono io il primo a dire che 6 milioni per Palestra non è roba giusta, e Palestra secondo me ha sbagliato andare all'Inter, perché tanto tra due anni andava a prendere 7 al City, quindi non è che cambiava più di tanto, però sapete, lo sappiamo tutti, commissioni, non commissioni, più alte, più basse, portano sicuramente la spinta anche di Palestra ad accettare qualcos'altro. Io la vedo in questa maniera, magari posso sbagliarmi, ci mancherebbe, non so come è andata la trattativa reale, però dico anche un'altra cosa, l'Inter doveva essere pronta a, nel senso, per definire quattro bonus e la percentuale di rivendita, siamo in ballo da un mese, per Provedel siamo in ballo da un mese e mezzo, doveva essere un attimino più celere, poi sta tutto a monte, cioè l'Inter non ha mai presentato un'offerta di togliamo la clausola, ti aumentiamo il contratto, rimani ancora un paio d'anni con noi ad Dumfries. Prima si cercava di, poi al massimo lo si vendeva, non a 20, perché se Palestra costa 60, ragazzi, non, sì, è più giovane di Dumfries, ma come forza gli è dietro ancora per un bel po', deve mangiare ancora di pasta, almeno te lo vendevi a 40, 45, 35, 50, quello che è, perché stai a vedere Palestra 60, Dumfries 100, il discorso è questo, ma stiamo esagerando, ovviamente, il prezzo di Dumfries nel mercato adesso deve essere 40 milioni, non 20 regalato a Real Madrid.
0: Allora,
5: cioè, guarda, la base di tutto questo fuori, visto che Luis Enrique non è impossibile che sostituire Palestra, di Juve non parliamo neanche, manca proprio qualcosa, ma il Cambiaso, il Dodò, i Norton Caffi, non scherziamo, nessuno arriva ad Dumfries, nessuno, quindi l'errore parte da lì, poi Palestra che l'Inter non ha aumentato l'offerta, veramente ragione, 60 milioni e 6 giocatori, stiamo scherzando.
0: Allora, no, arrivano tanti messaggi, ad esempio c'è Amedeo, tra l'altro tifoso della Roma, che dice sono molto deluso della trattativa di Palestra, di come è andata, considero il giocatore una bella prospettiva, certo l'approdo di Dumfries con l'apporto di Dumfries con 6 gol e 5 assist non potrà eguagliarne le aspettative, però lui è deluso da come è andata la trattativa, no? Se voleva andare veramente all'Inter ci poteva andare. Quindi è una questione di soldi alla fine che hanno vinto qui.
1: Io direi di sì.
0: No, Lorenzo, alla fine penso che sia.
3: Cioè... No, ora dire solo soldi, chiaramente i soldi hanno una percentuale molto alta, insomma, incidono tantissimo, però non è solo quello, cioè non è che è andato in Arabia.
0: Esatto. No,
3: guarda, Palestra va in Arabia e allora valgono solo i soldi. No, qui sta andando al Chelsea in Premier League.
1: Ma infatti, cioè, l'uno e l'altro, come ho detto prima, Lorenzo. Cioè, nel senso, la gente gli dice: andiamo a Londra al Chelsea, guadagni più del doppio.
0: E giochi al Chelsea.
1: In Premier League. Ci penso. Dai, ragazzi.
0: No,
5: No, poi, però Marco,
1: se
5: Marco,
1: dice Andrea, Marco, sono il secondo, il terzo, se mi vogliono, prima o poi poi gioco.
0: Certo, certo.
1: Perché no, James no, a me sembra
3: Marco,
1: che insomma...
3: 500.000 euro all'anno di differenza, sarebbe andato all'Inter. Con 2,5 milioni neanche chi vuoi fare, quello si sistema lui e altre 3 generazioni.
1: Ma il doppio prende Andrea.
0: Due milioni e mezzo sono pochi. Insomma,
1: ma 6 anni più uno.
0: Aspetta,
1: il contratto a tempo indeterminato nel caso.
0: Cristian, che mi volevi dire? Vai, vai.
5: No. Marco Palestra per i soldi ha fatto benissimo, perché 3 volte quello che prendeva l'Inter, cioè ci mancherebbe, e 2 anni in più di, non hanno in più di contratto, quindi stiamo zitti, fine del discorso. Però il Chelsea ha stritolato almeno 10 giocatori che sembravano fenomeni, che sono arrivati negli ultimi anni, che ha speso 1 miliardo di euro il Chelsea di mercato e ha fatto una roba a caso. E Palestra davanti in questo momento a Rhys James e Malo Gusto, uno è nazionale inglese ai mondiali, l'altro nazionale francese ai mondiali, il secondo gioca nella ripresa perché davanti a un certo Koundé, ma in nazionale francese, come nazionale francese i vari Thuram, eccetera eccetera. E Palestra, cioè il Chelsea, la mossa del Chelsea vuol dire che Malo Gusto
1: Palestra è meno forte di questi due?
5: Eh?
1: Palestra è meno forte di questi due che hai citato?
5: Una nazionale inglese,
1: ma cosa significa?
5: 40 presenze.
1: Ma cosa significa?
5: 40 presenze.
1: E cosa
5: 40
1: significa?
5: Presenze al Chelsea.
1: Io l'ho visto James
5: Palestra,
1: ieri, ha fatto 10 metri.
5: Di Stefano.
1: Ma James gioca là perché so 100.000 partite che fa con la nazionale inglese, se l'ha preso Xavi Alonso farà giocare a Palestra, vedrai.
0: Dici?
1: Secondo me sì.
0: Sì, non so. Lo faccio tu che
5: al massimo prendiamo l'anno prossimo in prestito e paga loro la metà dello stipendio.
1: No, io capisco il tuo ragionamento.
5: Come succede con Chelsea tutti gli anni.
1: Cristian, io capisco il tuo ragionamento. Quello è nazionale, quello c'è. Alla fine, sto calcio non aspetta nessuno. Se vai, vai, Se Palestra spinge,
5: ragazzi,
1: i primi mesi
5: momento, io
1: se la gioca, secondo
5: non
1: me non è che l'hanno preso per metterlo dentro la bacheca alla Stamford
5: Stefano,
1: Bridge vicino alla piscina al club che hanno.
5: Non perché non è venuto all'Inter, prenderemo qualcuno di migliore o qualcuno di peggiore, ci mancherebbe. Tanto ma è così, quindi
1: Cristian, io ti voglio bene,
5: però
1: ti
5: se Malo Gusto e James sono peggio di Palestra,
1: no, peggio,
5: non
1: sono, più hanno più esperienza. Ma non, ma si può, vediamo, non si può dire so,
0: aspetta Cristian, aspetta, mi piace questo discorso. Lorenzo, che dice Lorenzo?
3: Vediamo, aspettiamo, vediamo Palestra, vediamolo.
1: Non è che hai citato Maicon arriva... o Cafu. Cioè, esatto, sono due giocatori forti, questi che te, James e Malagò, per carità, uno non gioca per niente. Cioè, uno non gioca per niente, non
0: guardate
1: sta giocando.
0: Che pure Calafiori però ha fatto fatica. Ha fatto fatica,
1: però anche sta cosa di Calafiori. Ragazzi, Calafiori ha giocato. Ma Calafiori ha giocato. Sì, ho capito, ma ha giocato però.
0: Ha fatto fatica.
1: Però si è imposto in Premier, non è che è Pinco Pallino.
3: È
1: un titolare, è vero Andrea, o no?
3: È un titolarissimo, bravo, uno dei 13.
1: No, cominciamo a denigrare questa cosa che Calafiori ha fatto bene, mica ha fallito all'Arsenal.
0: Ma mica abbiamo detto fallito.
1: No, però non c'è mai, non ha fatto la finale di Champions League, no, è un titolare, però la Champions League in parecchie partite ha giocato da titolare, l'ha vinta. Ha vinto un titolo da protagonista.
0: E permettetemi di dire che Calafiori veniva
1: con un
0: curriculum più importante di Palestra, insomma.
1: Calafiori,
0: aveva fatto bene col Bologna.
1: Sì.
0: Era andato in Champions col
1: ma
0: Bologna.
1: Ma perché sta cosa che Palestra non può far bene in Premier?
0: No, ma io non ho detto che fa Premier, non parte, io penso, con subito la titolarità.
1: Ho stimolato Cristian su questi due interpreti della fascia destra, che non mi sembrano Dumfries, ecco, questo sto dicendo.
5: Non mi sembra
1: Dumfries, James. Magari in Inghilterra lo tengono come se non so, fosse, non lo so, un monumento
5: allora,
1: del calcio
5: inglese.
1: Allora
5: io ho stuzzicato la gente dicendo che questa notte ci fosse stato Massimo Moratti, andava a comprare Hakimi. È l'unico che sostituisce Dumfries seriamente, lui. Ma non puoi comprarlo, costa 70-80 milioni.
1: Cristian, io ti voglio bene, ti stimo, tieniti stretto Luis Enrique. Tieniti stretto Luis Enrique. Cristian, tieniti stretto Luis Enrique.
0: Ma lo devi far incazzare però.
1: No, non
0: nel
1: senso
0: c'ha ragione.
1: No, perché lui vuole il fenomeno. Lui vuole il fenomeno che sostituisca l'impronta.
0: Perché perché
1: subito Dumfries
0: era un fenomeno.
5: No, attenzione,
1: Peppo, potenzialmente
5: io
1: poteva, capito?
0: Ma dai.
1: No, però lui vuole Dumfries, vuole Cafu, vuole Maicon, di Alma Santos.
5: Allora, Palestra in questo momento deve ancora dimostrare tanto in una grande squadra, però è un grandissimo giocatore futuribile. Ragazzi, però non
0: però adesso...
5: oggi parlavano di Norton Caffi.
0: Aspetta.
1: Luis Enrique si è fatto rispettare. Si è fatto rispettare.
0: Lorenzo,
3: quando l'Inter prese Dumfries, non era Dumfries.
0: È vero, mi ricordo. Questo ha ragione. Questo c'ha ragione, Pier Vincenzi. Non si poteva giocare a calcio senza Hakimi. Questo è vero. E allora è arrivato Dumfries. Ma chi è quello? E poi dopo, questo è vero.
5: Ragazzi,
0: questo è vero. Questo è vero.
5: Pienamente ragione. Allora, quando è arrivato Dumfries, che aveva 24 anni, non ne aveva 28, 24, adesso parla Norton Caffi, Dodò, Cambiaso, ragazzi, non
0: ma infatti,
5: parliamo di...
0: Ma aspetta, però, aspetta, aspetta, ti fermo un attimo. Lorenzo, qual è il piano B adesso? Sì. Perché qui c'ho...
5: Non c'è.
0: No, no, aspetta, come non c'è? Io vado qua su tutto il mercato web e ci sono.
5: C'è il piano B.
0: Stai buono, c'è il piano B.
6: Cristian,
0: c'è il piano
6: oggi,
0: B. Stai buono un attimo, no, perché leggo i nomi. Ci sono dei nomi. Sì. Non cominci a fare. Qui c'è Dodò, Ndoye.
5: Vabbè,
0: e poi. Come? Oh, c'è pure Ndoye.
1: Ndoye là, non lo vedo.
0: Però c'è pure lui. Lorenzo, sono questi. Questo è il piano B?
3: Sono questi nomi, ma sono d'accordo insomma con Cristian che non sono all'altezza, però si torna lì, volevi palestra e metti 5 milioni di bonus in più, cioè
5: l'ho detto prima l'errore è a monte, certo, non rinnovare a Dumfries e metterci un mese per palestra, ragazzi, un mese.
3: Capito,
5: per 80.000 euro di differenza lì.
3: I club italiani hanno una chance di poter competere contro le big d'Europa, batterle sul tempo. Se ti metti lì e traccheggio, poi arriva qualcuno. Ma guarda, chiedilo a Stefano e Marco. Ieri ho chiuso il collegamento dicendo:
1: vero, l'unico.
3: Arriva qualcuno.
1: È stato l'unico.
3: Il
1: Benedetto ha anticipato tutti.
3: No. Lorenzo, non facciamo i testi. Sì. Allora, il Chelsea non arriva al Chelsea. È il procuratore che ha i contatti in Premier e porta al Chelsea. Cioè, non è che solo il Chelsea che crede, come si chiama, Xavi Alonso, non è conoscere la palestra meglio di quanto lo conosciamo noi che ha giocato al Cagliari. È che si muovono e ti portano sul tavolo un'altra trattativa.
1: Ma non sottovalutare Xavi Alonso.
3: I procuratori, e questo mi
1: Sì,
3: chiede,
1: no, è vero quello che tu dici, però...
0: Aspetta.
3: La portano loro.
0: Sì, pure questo è vero. Aspetta.
1: Voglio vedere se ce la farà a palestra a imporsi su, come si chiama, bonus a gusto.
0: Giuseppe ci scrive.
5: Malo gusto. Ma soprattutto James.
1: James sta a far passare per Garrincia.
0: James mi sta dipingendo come Cafu, come Maicon. Pagato quanto il più grande esterno d'Europa.
1: James si sta facendo, non lo so, però ti piace James?
0: No, però senti questi messaggi. Giuseppe scrive: ma l'Arsenal fa 5 competizioni, il Chelsea fa solo la Premier, lo spazio non c'è. E poi questo devi considerare, questo va
3: bene. Si torna lì, se sei buono giochi.
1: Bravo Lorenzo, non ci sta curriculum che tenga.
5: Hai ragione, ma ragazzi, ma voi avete visto giocare Malo Gusto e James? No, questa è una grande operazione del procuratore, ragazzi.
0: Io prendo le mani.
1: Allora vai a Parigi e prendi di Malo Augusto.
0: Un capolavoro ha fatto, ragazzi.
1: Io mi tengo il lavoro di Kivu, il gruppo, la forza, la coesione e Luis Enrique.
0: Ma non ci credi nemmeno tu, dai. Luis Enrique. Ma come mai?
1: Può migliorare
0: ancora. Ma Recalcati lo ha criticato tutto l'anno.
1: Ho capito, Cristian, io gli voglio bene, lo stimo, ma non è che.
0: Ma lo vedi che l'ha imbronciato, dai. L'ha imbronciato. Fammi vedere la formazione. La formazione che ha messo e la commentiamo su Instagram, Cristian Recalcati. Guarda.
5: Questa non compri nessuno. Guarda.
0: Aspetta, la faccio commentare a Lorenzo e Pier.
5: 20 giorni fa, e non oggi.
0: Aspetta, sta buono. Allora ha messo Martinez è in porta, Solé linea difensiva, Akanji e Bastoni, Dodò sulla destra, come diceva anche Lorenzo.
1: Ha acquistato Dodò,
0: e ma adesso sentiamo se Lorenzo
5: 20
0: è d'accordo.
5: Giorni fa e non oggi.
0: Poi vabbè, c'è Cianoglu, c'è tutti gli altri, Di Marco, Barella, Zielinski, Lautaro e Thuram, quindi ha messo Solé e Dodò. Lorenzo, dimmi tu, così?
3: Allora, guarda, ti dico. No, ma ci sta. Allora, secondo me l'Inter, questa formazione d'Inter è peggiore della formazione d'Inter dell'anno scorso.
5: Bravo, bravissimo.
3: Quindi, se questo è il mercato, Inter, insomma, ora il gap con le altre era netto, perché insomma i punti di vantaggio dell'Inter sono stati tanti, però in teoria una squadra come l'Inter anno dopo anno dovrebbe rinforzarsi, non indebolirsi, e io ho tante riserve anche sul portiere,
0: io dice anche Recalcati che sono
1: giorni
0: che...
1: Ti posso dire una cosa, i tifosi interessi possono stare sereni, perché mi ricordo tutte queste smorfie, queste moventi
0: di Recalcati.
1: Sì, e l'Inter ha vinto Coppa Italia e Scudetto e diceva che Çalhanoğlu doveva andare via, me lo ricordo,
0: è vero.
1: Quindi
0: è vero.
1: Tifosi interessi, state sereni, che Recalcati così
5: ciao, ciao, ciao.
0: Aspetta un attimo, sentite qui, il Chelsea ha perso un ascoltatore, Cucurella doveva ripiazzare con gli stessi soldi, Palestra sarà un rincalzo e perderà anche la nazionale, ci sentiamo a dicembre. Questo ci fa già una nota. Poi
1: Cucurella è andato a Real Madrid.
0: James è capitano del Chelsea da svariati anni, ci ricordano. Quindi? E quindi che voi che mettete dire? Da parte il capitano, arriva Palestra, mettete seduto,
1: non
0: capitano.
1: Credo che a Stamford Bridge stiano, fanno i cori per James.
0: Ma dai, mai... ma
5: non so. Di sì invece, sì. Dai, su. Non lo vedi da tanto.
0: Allora, ha ragione Paolo Meli, Palestra è più forte dei due inglesi, è stato voluto dall'allenatore Alonso.
1: Una volta li facevano per Drogba.
0: Hai capito, Recalcati? Bernardo ce l'ha con te.
5: E se cacciano Alonso non gioca più. Cioè,
0: vabbè. Il piano B dell'Inter è cambiato. Lorenzo, è cambiato il piano B dell'Inter?
2: È uno dei nomi.
1: Ma ti va bene niente, Cristian. Dai, sei disperato. Hai vinto Coppa Italia e Scudetto e sei disperato.
5: Pensate che
1: Cambiaso
5: ha preso posto in nazionale, per Palestra. Fate due conti, vi ho detto tutto, dai. Questo è l'Inter, benissimo.
0: Vabbè. Però dai.
5: Comunque c'aveva ragione Andrea, perché il procuratore di Palestra è quello di Calafiori, Arsenal Premier League.
0: Ma guarda che bravo, lui ci ha fatto un capolavoro, secondo me, ragazzi. Io lo
5: ma sicuramente lui bravissimo, per noi malissimo. Per
0: lo so, però lui ha fatto un capolavoro, secondo me. Voi
5: però sicuramente, come diceva Andrea, in Inghilterra ha degli agganci, Calafiori all'Arsenal. E l'altro difensore che ha.
2: C'è anche Kulusevski a Tottenham, eh.
0: Esatto.
5: Ah, pure, vedi? Cioè, questo non lo sapevo, quindi...
0: Sì, io non so che ne pensa Lorenzo,
1: sembra che lui piazzi già, ma ci sarà anche la richiesta di un club di Xavi Alonso,
0: ma magari
1: questo Palestra
0: dice,
1: mi piace, mi convince,
0: un bel giocatore,
1: prendiamolo,
0: certo. Però il lavoro suo sarà anche convincere le qualità del calciatore che lui assiste, dice guarda questo è bravo, esatto. Lo presenterà, no Lorenzo, io penso che sia il suo lavoro, per me, io l'ho detto subito in apertura, il procuratore ha fatto il suo lavoro,
1: certo.
0: L'Atalanta ha fatto il suo perché ha detto chi mi dà di più io accetto. L'Inter non è arrivata a quelle cifre, ma perché secondo
1: me non può competere.
0: Ma l'Atalanta,
1: secondo
0: voi,
1: perché ha fissato quel prezzo, Lorenzo? Perché ha fissato 55 milioni? Ci giriamo intorno.
5: Perché sapeva che c'era già qualcuno.
1: Dai, su.
2: Ma certo. Cominciamo. Però io dico che l'Inter l'occasione ce l'ha avuta. Cioè, non è da dire...
1: So.
2: No, l'Atalanta fissa il prezzo. È chiaro che lo fissa a 55 perché sa che c'è qualcuno che gli dà 55. Questo è fuori discussione. Ma l'Inter l'occasione di prendere Palestra ce l'ha avuta. Hanno traccheggiato, hanno sono messi a parlare, a trattare. Cosa si aspettavano loro? Che un giocatore che finisce tutti i giorni su siti, radio, da tutte le parti, cioè, come noi leggiamo i siti inglesi, in Inghilterra leggono i siti italiani. Quindi parli di Palestra. È stato uno dei pochi salvabili nel disastro in Bosnia. E quindi chiaramente si accendono i riflettori e per i club di Premier League l'abbiamo detto 100 volte, spendere 60 milioni, 70,
1: non
2: 80,
1: è niente.
2: Non gli cambia niente,
1: certo.
2: Quindi arriva, c'è il giocatore forte, lo prendo, se poi è buono bene gioca, se non è buono chi se ne frega, lo danno via,
1: esatto,
2: cioè,
1: non è che si strappano le dico no abbiamo speso, esatto. 50 milioni, sta là. Là o in tribuna, in panchina.
0: Allora, vabbè. Allora, mi devo fermare. Saluto Lorenzo Di Benedetto perché non lo sentiamo per un po' di giorni. Buon riposo, Lorenzo. Un abbraccio.
2: Ciao, ragazzi.
0: Saluto anche Cristian, che dicono Cristian che ci stiamo sbagliando. A parte che io non ho detto nulla su Luis Enrique, ma insomma mi riferivo al
1: io lo difendo invece.
0: Tu lo difendi. L'interista e lui insomma ha tutte le verità assolute sull'Inter, ti dice che tu sei avanti, sarà la rivelazione nei prossimi anni,
1: ma adesso non esageriamo,
0: capito? Luis Enrique, capito? Quindi noi siamo indietro e gli altri sono avanti, caro Recalcati, quindi
5: no, perché quest'anno ha dato dimostrazione che noi siamo indietro, te lo ricordi bene, no?
0: Sì.
5: Ha segnato Stupignan, curato da Luis Enrique, ha segnato Stupignan.
1: Vabbè, ti ricordi quello, ma ricordati le cose anche.
0: Ciao Cristian. Recalcati. Allora, ci fermiamo un attimo. Pier, Andrea, tu rimani un attimo, dobbiamo fare un altro approfondimento. Ci vediamo tra poco.
2: A dopo, ragazzi.

0: Bene, bene, siamo tornati. Stefano, siamo tornati oggi, puntata scoppiettante, perché tutti quanti, insomma, come sempre, però oggi si sono il tema
1: pronunciati,
0: diciamo così,
1: su
0: palestra, sta facendo veramente scatenare tutti quanti. Mettete un messaggio al volo. Scusami Claudio, salutiamo intanto Claudio Ferrarese e Andrea Magliocchi in cabina di regia, vai.
2: Vediamo. Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
0: Grande Simo il panettiere, salutiamo tutti coloro che stanno lavorando mentre ci ascoltano. Ci sono tutti, vero? Mi dici? Allora, intanto saluto Enzo Bucchioni.
1: Ciao,
0: ciao
1: Enzo,
0: ben trovato.
3: Buon pomeriggio.
0: Ciao, c'è anche Andrea Piervincenzi che ritrovo. Ciao Andrea, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio di nuovo, ragazzi.
0: E poi Fabio Santini. Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
5: Oh, buongiorno, fatemi salutare l'amico Enzo che non vedo da un po'.
3: Grande, siamo qui tutti Fabio.
5: In palestra. Ciao, ciao Enzo.
0: Grande.
5: Tutti in, per me la palestra è il luogo dove si va a fare ginnastica.
0: Vabbè, dai, mo non è così.
5: Fine, capito, adesso.
0: Oggi ho
1: la Volpe e l'Uva mi ricorda sta cosa.
0: Io oggi ho detto Inter niente palestra, si allena all'aperto, insomma. Sì. Possiamo dire così, la buttiamo un po'.
5: No, facciamo... posso dire una cosa? Che ho verificato, pensate che la prima scelta del Chelsea non era palestra per la fascia, era Wesley della Roma.
0: Hai capito?
5: Solo che la Roma ha detto Nisba, non se ne parla neanche, anche se mettete lì 60-70, e così sono andati su palestra. Quello che diceva l'amico panettiere, che hai fatto appena sentire, è la sacrosanta verità.
0: Ma è certo, ma è così. Ma io l'ho detto dall'inizio, Fabio. È così.
5: È un calcio drogato, non puoi farci niente, niente contro i potentati finanziari che vengono dall'Inghilterra. Adesso ci vendono che vanno a prendere Nico Paz, ma non diciamo stupidaggini.
0: Ma chi va a prendere Nico Paz?
5: Ma che la prenderà Real Madrid, certo. Oppure rimane al Como, ma non ce n'è. Figuratevi se Mourinho fa un favore all'Inter, ma non ci pensa neanche. Tanto lo prendono e lo tengono in panchina perché tanto loro c'hanno i soldi, capito? Li buttano via. È questo calcio schifoso e drogato, senza valori.
0: Vabbè. Che dici Enzo Bucchioni, che dici?
3: No, infatti secondo me proprio nel calcio drogato, quello del Chelsea è un calcio super drogato, cioè un altro livello ancora. Io non ci sarei andato al Chelsea se fosse stato palestra, cioè io capisco, no, i soldi, ok, però fateli dare da un'altra società che probabilmente l'avresti trovato se non vuoi rimanere in Italia. Ma il Chelsea è una macchina che ha distrutto fior di campioni negli anni.
5: Certo, ma vedrai.
3: Tornate indietro, Salah che poi è diventato Salah, il Chelsea l'ha prestato alla Fiorentina, ti parlo di 10 anni fa, perché non sapeva cosa farsi, non avevano capito chi era. E non giocava. Ma poi l'elenco, ti faccio 50 nomi di giocatori triturati dal sistema Chelsea, che li compra tutti. Ce n'ha 50 in rosa, 50 giocatori. Quindi vai lì, o se sei e non sei un giocatore ancora pronto, perché dovevi fare un... È bravissimo, è fortissimo. Io l'avrei speso 50-60 milioni, fosse stato non ci fosse stato il fondo Marotta l'avrebbe comprato, perché è bravissimo. Però sei un giocatore che l'esperienza a quel livello lì non ce l'hai. Metti che in rosa del Chelsea ce n'è un altro, e ce ne saranno altri due o tre, che ha il tuo valore o quantomeno più esperto, e finisci in panchina. E poi voglio vedere che succede.
0: Simone ci scrive: l'Inter deve prendere Nuno Tavares, perfetto per il dopo Dumfries.
5: No.
0: Ma è quello gioca a sinistra, ma a destra.
1: Destra.
0: C'è qualcuno che per destra e sinistra è la stessa cosa.
1: No. Ma poi è mancino puro.
0: Dai, ragazzi.
1: Ma dai, non esageriamo.
0: Allora, no, però io adesso vi voglio fare una domanda. Dovete rispondermi sinceramente. Ok? Allora, prima c'è stato detto anche, e come è stato raccontato da tutti, che palestra voleva l'Inter, ve lo ricordate?
1: Sì,
0: palestra vuole l'Inter.
1: Questo ci credo io.
0: Al poi, posto di palestra, offerta, che cosa avreste scelto voi? Chi vuole iniziare?
1: Io te l'ho detto prima. Io avrei scelto l'Inter.
0: tu avresti scelto l'Inter.
1: Sì.
0: Cioè tu da giocatore, Stefano, di fronte ad uno
1: sì, no, mi guardi così.
0: No, io
1: mi sarei preso due no, se diceva che avresti rifiutato 5 milioni, sì.
0: No, aspetta.
1: Avrei preso 2 milioni e mezzo e sarei andato all'Inter di corsa, di corsa.
0: Okay. Va bene. E mi piace questa cosa che di corsa
1: io,
0: dovessi andare.
1: Però
0: ok,
1: tu lo sai che mi conosci da tanto tempo.
0: No, ma io te l'ho chiesto apposta.
1: Sono
0: cioè,
1: sincero,
0: allora mi piace di corsa pure.
3: Ma sono d'accordo.
0: Andato. Aspetta, Enzo Bucchioni, tu che cosa avresti fatto di fronte?
3: Sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, ma non il razzo, l'entourage, il procuratore, la famiglia dovevano dirgli: vai all'Inter, che è una società organizzata, una grande società. C'ha dei grandi dirigenti l'Inter con dei che ti possono far crescere, perché torniamo al concetto familiare di step di crescita, e quindi vai lì.
0: Ah, Enzo, ma i familiari quando hanno visto che il figlio gli ha telefonato: ah papà, guarda, questi mi danno
3: capito,
0: ma tu a tuo figlio
3: capito,
0: che gli avresti detto? Ma io gli avrei detto: ma fate no, corsa, ma prendi l'aereo, vai.
1: No, però
0: ma
1: non dai, è carino questa cosa.
0: Ma
1: no, non ma sono guarda, d'accordo.
0: Ma dai, ma da me che sta da dire.
1: Non è una cosa carina.
3: Non sono d'accordo neanch'io, non sono d'accordo neanch'io, perché ho un discorso mio. Scusami, è un discorso mio. Perché 2 milioni,
1: non è che l'Inter gli dà 10 euro
3: al mese. 2 milioni e mezzo, e sono comunque tanti. E
1: poi
3: puoi guadagnare di più, cioè rischi di prendere questo e di fermarti lì. Mentre con l'Inter poteva avere 10 anni di prospettiva, magari fra 2 anni vai a Real Madrid e invece di 5 ne guadagni 8. Perché se ti formi esatto all'Inter e cresci ancora,
1: però Enzo, diciamo la verità, potrebbe pur far bene al Chelsea, non sappiamo questo.
3: Ma infatti io glielo auguro,
1: no,
3: glielo auguro anche per il calcio italiano, perché questo diventerà titolare della nazionale per i prossimi 10 anni.
1: Anch'io
3: però
1: penso.
3: C'è un altro rischio, è un altro rischio a fare una scelta di questo tipo, per tutte le ragioni che ho appena detto. Ma cos'è il Chelsea? Lo sappiamo, lo sanno i suoi procuratori e la sua famiglia cos'è il Chelsea. Quindi all'Inter avevi rischio zero, cioè trovavi il posto consolidato, una società che ti fa crescere, un gioco già, un'organizzazione di gioco molto solida, e c'erano tutte le condizioni ideali per diventare un campione.
0: Comunque una cosa voglio dirla, Enzo, una cosa voglio dirla, che per me il ragazzo è stato guidato nella scelta, non ha scelto lui.
5: Certo,
0: guidato nella
1: vabbè,
0: scelta.
1: Ma adesso non vediamo che palestra.
0: No,
1: adesso
0: a 21 anni non puoi scegliere tu, dai.
1: No.
0: Io non ci credo.
1: Per me c'è anche la scelta del calciatore.
0: Io non ci credo. Mi dispiace.
1: Però non posso pensare che il calciatore vada al Chelsea perché la gente gli fa pressione.
0: Anzi,
1: deve
0: adesso al di là delle
1: ma
0: battute, io penso pure che lui veramente voleva andare all'Inter.
1: No, lui voleva andare
0: però
1: all'Inter.
0: È
1: però
0: stato poi guidato.
1: Se arriva il mio
0: dal
1: procuratore, mia gente, mi dice: guadagni il doppio, più del doppio, ti fanno 6 anni più 1. È un contratto quasi a tempo indeterminato,
0: esatto,
1: nel calcio. Che tu, fai? Rifiuti? Vai a Londra, al Chelsea. Insomma, non è che.
3: Certo, ma sono ragazzi, sono ragazzi.
0: Fammi sentire Santini. Tu, Santini, che cosa avresti fatto adesso?
5: Allora, se fossi stato Palestra, io sposo al 1000% il concetto espresso da Enzo, da Ezio. Quindi andavo all'Inter perché poi passano 2 anni, diventi più forte, eccetera. Fra 2 anni Palestra non ne potrà più di stare al Chelsea e non vedrà l'ora di tornare.
0: Ma perché dite questo?
5: Aspetta, se fossi stata all'Inter, io avrei fatto carte false per tenere Dumfries. Questo è il fatto. Se vuoi avere un ruolo in Champions, così l'Inter, chiunque adesso venga per la fascia, per il ruolo di quinto di fascia destra, sarà ancora una volta un'ottima e forse l'unica squadra deputata allo scudetto. Ma togliamoci dalla testa che avrà un lungo cammino in Champions.
1: Però Fabio, scusami, rilancio un attimo.
0: Aspetta, che
1: però
0: arrivano un sacco di messaggi.
1: No, perdonami,
0: dai,
1: Marco,
0: risposta,
1: però
0: vai.
1: Insomma, ci siamo dimenticati che l'Inter ha giocato, correggimi se sbaglio,
5: sì, è vero,
1: 3 mesi senza Dumfries,
5: sì.
1: 3.
5: Sì. Però poi
1: e ha fatto
5: tutti
1: e ha ottenuto vittorie importanti, ha costruito lo scudetto proprio lì,
5: certo,
1: senza Dumfries.
5: E cosa ho appena finito di dire, scusami Marco. Infatti è l'unica
1: così.
5: Che
1: e adesso i tifosi dell'Inter che sono incontentabili, possiamo dirlo che siete incontentabili, dicono no.
5: Ma
1: c'è,
5: ma
1: non abbiamo Dumfries,
5: abbiamo
1: Luis Enrique, ma il povero Luis
0: Enrique.
1: Ma La pagnotta se l'è guadagnata, dai, su. Ma adesso non sarà Dumfries.
0: Ma te Rudy difendete Luis Enrique, dai.
1: Vabbè, ho capito, adesso, però adesso tu che sei un esperto analista e capisci di calcio. Adesso Luis Enrique, no, mi rivolgo a Enzo, la nostra guida.
0: Aspetta, aspetta.
1: Allora io dico, non sarà Luis Enrique, Luis Enrique non sarà Dumfries, e lo sanno pure i sassi e i muri. Però avrà dato un contributo che è stato sottovalutato dalla maggior parte della critica, anche dei tifosi dell'Inter.
0: Così diventa un cigno.
1: Ma
0: Chivu,
1: perché il lavoro di Chivu è stato quello, la valorizzazione di Sucic, la valorizzazione dei Pio Esposito, la valorizzazione dei Zilinski che gli ha cambiato ruolo. Dai, su.
0: Fammi sentire Pier Vicino. Aspetta, Enzo.
3: Si è montato il capo, pensava dicesse a lui che capisce del calcio.
0: Chi?
3: No, Marco. Pensava dicesse a Marco.
0: No, io non ci capisco. Aspetta, c'è Pier Vincenzi e vuole dire una cosa. Aspetta.
6: No, dicevo, ragazzi, le squadre si rifanno. L'Inter ha perso Skriniar, che sembrava
1: bravo Andrea, dai, facciamoci seri, dai.
6: Si rifanno le squadre, cioè nel senso, ha perso Hakimi, ha perso Lukaku, ha perso Brozovic. Ti ricordi quando andato via Brozovic?
1: Perisic, non si poteva giocare più a calcio senza Perisic.
6: Di Marco ha fatto un bellissimo giocatore,
1: ma lo rivolevano.
0: No, Di Marco ha fatto
1: è lo stesso film.
0: Vabbè, Andrea, tu che avresti fatto però al posto di...
6: No, io ve lo dico, dal punto di vista tecnico è un'operazione prossima allo zero, sono d'accordo con Bucchioni. Dal punto di vista economico adesso...
0: Ma aspetta, adesso vi faccio sentire i messaggi. Allora,
6: se milioni all'anno non c'è manco da parlare, ma il ragazzo va nella fossa dei leoni perché c'è una concorrenza spietata, non giocano le Champions League. Comunque parti dietro anche a livello di leadership negli spogliatoi, c'è il capitano che è davanti, è un problema per il ragazzo. Se è molto forte di testa sopravvive, se no tra un anno e mezzo, due anni viene in prestito da un'altra parte.
5: Certo, così sarà e così sarà.
0: Vabbè, aspetta, allora io non Roberto scrive al 331 820 0213, io non capisco come si possa dire certe cose, ma un ragazzo di 21 anni può rifiutare 6 milioni l'anno ed una squadra top come il Chelsea?
5: Ma quale top?
0: Come?
1: La storia, Fabio.
0: Aspetta,
1: è la storia, Fabio.
0: Aspetta, Giovanni. Aspetta, Giovanni. Ma no, sul serio, voi avreste detto a vostro figlio di rifiutare un contratto di 7 anni a 6 milioni all'anno perché deve crescere ancora con la mentalità che a 21 anni si debba crescere? A 21 anni, aspetta, c'è Giovanni, c'è gente che vince la Champions da protagonista. Chi è forte va dove gli offrono di più.
5: Che è quello che non succederà al Chelsea, assolutamente. Cioè,
6: ma il Chelsea,
1: per questo avere, però non lo possiamo sapere, Fabio, perdonami.
0: Fabio,
1: ma tu non puoi, però non sappiamo, però tu hai già battezzato che Palestra possa fallire al Chelsea.
5: Papà di Palestra gli dico: guarda, caro figlio, che tu sei in un ambiente dove i soldi ti fanno vivere in una realtà che è irreale.
0: T'ho messo
5: quindi
0: al mondo.
5: Hai due anni all'Inter, poi magari invece di 5 milioni trovi chi te ne dà 10 e te ne vai.
0: Vabbè, sei ingordo, però così
5: da alcune partite in una squadra che giocato per
0: ma così
5: salvarsi.
0: Sei ingordo, Fabio, come fai a fondi?
5: Ma scusa,
0: tu gli dici rifiuta 6 per prendere 10.
5: Un venale pazzesco, tu sei
0: Fabio, tu gli stai dicendo a un ragazzo di 21 anni, tu gli dici guarda, rifiuta 6 per prendere 10.
5: Sì,
0: ma qua quando i treni passano una volta solo nella vita,
5: va a vivere una depressione pazzesca, e dopo si dovrà riprendere tutto, vedrai come
0: va a finire.
5: Lui,
0: noi
5: aspetta,
0: Enzo, di qualcosa, perché
3: io discuto la scelta del Chelsea, io discuto non di andare via, perché il Chelsea è una società bulimica, ma guarda quanti giocatori ci sono
5: di debiti.
0: Invece l'Inter i debiti,
3: ma bulimica di giocatori, non valorizza neanche i soldi che spende, li butta via, cioè fanno la pesca a strascico. sui giocatori senza avere un'idea. Ti ripeto, sono 10 anni che fanno così e quindi questo può diventare rischiosissimo per un giocatore che passa dal Cagliari al Chelsea.
0: Vabbè.
3: E io mi auguro che mentalmente sia pronto, l'ho detto prima, non voglio ripetermi. Lo step giusto era l'Inter, magari facendosi fare un contratto ovviamente da 5 anni, che è il massimo consentito, 5 anni vabbè. E 2,5 milioni. Ma guarda, Dumfries, parlavamo di Dumfries, quando è arrivato in Italia era Dumfries che abbiamo
0: visto, ha imparato a giocare.
3: Dove ha imparato? Ha imparato nell'Inter a giocare.
0: Ha imparato nell'Inter, sembra che giocava per strada quando è venuto. Dai, su, ma non esageriamo.
5: Grande scuola la strada, grande scuola.
3: Imparare a giocare è un'altra roba. Non è avere le qualità le aveva,
0: giocava al PES, Vendoven aveva vinto, insomma, in Olanda ti insegnano ad attaccare, a proporti con quel ruolo, sembra è venuto qui e ha trovato la Bibbia del calcio, dai, su.
3: No, si è completato, certo, tatticamente si è completato, è diventato un giocatore che ora è da Real Madrid, non lo era quando è arrivato, dicevamo non difende, ma io lo ricordo bene,
5: sì.
6: L'Inter è una squadra più forte del Chelsea,
0: come secondo me. L'Inter è più forte del Chelsea?
6: Non è una squadra più forte del Chelsea, sì.
0: Cioè, tu il prossimo anno dici
6: secondo
0: che
6: me sì. Ah. No, una squadra che ha vinto i scudetti in Italia, ha fatto 2 finali di Champions League, è vero che con Maresca ha fatto un buon percorso, ma il Chelsea ha ragione Bucchioni, è una squadra che non sai mai quello che trovi, è schizofrenica la gestione del Chelsea. A me mi dispiace, Nito, però io, cioè, da amico a palestra gli avrei detto quello che gli dice un amico, cioè il suo bene è l'Inter, poi infatti parlaci con l'Inter, gli dici facciamo 2,5, se faccio 30 partite 3,5, se vinco il campionato 4,5 e ci arrivi a quella cifra lì, ma resta in Italia, dove
5: certo,
6: vai?
5: Certo,
6: ragazzi,
5: certo.
0: Vabbè. Io...
3: oppure vai al City, oppure vai a un'altra società più organizzata dove l'elemento umano viene rispettato,
0: più forte dell'Inter. Chelsea, Chelsea. 2024-25 vincono la Coppa del Mondo. 2025
5: avessi detto,
0: ho capito, l'Inter non ha vinta, c'è poco da dire, più forte,
6: no, ma guarda anche vabbè. Come Rossi, l'Inter è una grande squadra, ragazzi, che mi devo dire,
0: vabbè, io
6: la squadra di riferimento nel tuo paese dove sei nato, tra l'altro, perché l'Inter è la squadra di riferimento che probabilmente vincerà il prossimo campionato. Il Chelsea non parte per vincere il campionato, o no? Sono davanti.
0: Magari con Palestra. Ma secondo voi vale 60 milioni Palestra?
3: Sì.
0: Ma come vale 60 milioni Palestra?
7: Posso dire, Marco?
0: Sì, ma dite quello che volete, io lancio le domande.
7: In termini assoluti è evidente, no, questo è evidente, ma in relazione alle follie, alle iperboli, al super drogato mercato del calcio, se l'Inter ieri sera avesse fatto quello che invece dignitosamente ha rifiutato.
0: Ma che doveva fare l'Inter?
7: Cioè,
0: scusa.
7: L'asta. Aspetta, fammi parlare.
0: Ma
7: finisco. Vai. Se l'Inter avesse fatto l'asta e dice tu Chelsea metti 60, bene, metto 60 anch'io. Il Chelsea diceva io lo metto 70. Hai capito? Perché non gliene frega niente.
0: Certo, ma non è così.
7: Questo è.
0: Però scusami,
7: punto.
0: Fabio, e voi mi insegnate.
7: Come subirà.
0: No, però voi mi insegnate, Fabio, voi mi insegnate, tu, Enzo, che negli anni 80 eravamo noi che andavamo a fare i predatori dei calciatori e andavamo a prendere tutti i calciatori bravi in Brasile, li portavamo
3: sì,
0: via.
3: In quel modo lì.
0: Come? Ma prendiamo un sacco di soldi all'epoca, modo. Ma dai,
7: non in
3: no,
7: questo
3: io, guarda,
7: modo.
0: No, io...
3: Io discuto, magari cambieranno ora, vabbè, con Savi, vabbè. Non lo so. Io discuto il sistema Chelsea. Se andate a vedere le altre società, non lo fanno questo lavoro. Poi prendono i più bravi, ovviamente. Il City ha preso i più bravi, ha speso 1 miliardo per fare il mercato, però ha preso i più bravi, li ha fatti giocare, li ha valorizzati. Li ha messi in un contesto, non è che l'ha preso e poi dopo un minuto dice ah, questo non è buono, lo butto alla spazzatura. Il Chelsea c'aveva 30 giocatori in prestito in giro, comprati in questo modo, vabbè, con la pesca a strascico.
0: Bella sta pista.
6: Il Chelsea ha comprato Lukaku a 113 milioni di euro, tra parentesi.
3: In giro, comprati in questo modo, vabbè, con la pesca a strascico.
0: Bella sta pista.
6: Il Chelsea ha comprato Lukaku a 113 milioni di euro.

0: 12. Ma no, c'è poco da ridere, c'è un premio.
1: Veramente?
0: Guarda, l'ho letta, non è una bugia sta cosa.
2: L'ho letto anch'io, no, l'ho letto.
0: No,
2: anch'io.
0: È verità, ragazzi. Quindi voglio dire, vuol dire che la società pensa di arrivare sotto la dodicesima posizione. Quindi alla colonna destra della classifica.
1: C'è il rischio retrocessione.
0: Cioè, danno un premio per arrivare entro i 12.
2: Che sarebbe la colonna infame, sarebbe quella.
0: Hai capito?
2: La colonna
0: destra. Cioè, ma vi rendete conto? Danno un premio per arrivare.
3: Perché altro?
0: Cioè, tra i 12, cioè tu dici, sarivi 12esimo in pallomeni, guarda, sarivi 12esimo, te do un premio.
1: Mi sembra però guardare in faccia
0: e che gli dai un premio, scusa.
1: No, adesso comincio a capire
0: questa cosa mia, veramente
1: tra le prime 12 posizioni, perché forse si sta guardando in faccia alla realtà.
2: Ma ragazzi, l'anno scorso come è arrivata la Lazio? Abbiamo detto che Sarri ha fatto
1: undicesimo.
2: Un miracolo, quindi abbiamo detto che Sarri ha fatto un miracolo.
1: Credo, non lo so, Marco.
2: L'abbiamo detto tutti. E quindi vuol dire che il timore di finire dopo, se non fai un altro miracolo, c'è.
0: Vabbè, vedi, il rinnovo automatico del contratto di Gattuso con la Lazio scatterà solo se la squadra terminerà il campionato nei primi 12 posti.
3: Ecco.
0: Che sei?
1: No, è arrivata nona. La Lazio è arrivata nona.
0: Nona è arrivata nona. Come hai detto, Pier?
3: No, ci sono 8 squadre molto più forti della Lazio, che è difficile fare corsa pari con quelle lì. Quindi la posizione naturale è tra il 9 e il 12esimo posto. Il contratto
0: sì.
3: Diciamo che è giusto, è più o meno là.
0: Vabbè, saremo a vedere. Massimo ci scrive: Zaniolo, la Lazio impazzisce del tutto. Ma come vi viene in mente? No, non ci è venuto in mente. Leggiamo quello che dice.
2: No, ma infatti, ma lo rimetti nella fossa dei leoni. Si è appena rimesso a posto nella carriera. Lo rimetti in un ambiente che fa.
1: Ma vabbè, ma adesso si giocherà senza spettatori, però.
2: Sì, però se a Roma lo rimetti a Roma, uno che ha giocato nella Roma, ma è Zaniolo, capite? Uno
1: sì,
2: che
1: sì, no, è lui.
0: Insomma, Zaniolo c'ha un passato importante sotto questo punto di vista, dai, ci ha vinto pure una conference, mi sembra che il giorno che vinceva la conference non faceva dei cori gioiosi agli altri, insomma, mi sembra un inizio in salita, una cosa
2: del... No, ma anche per il suo equilibrio, no?
0: Dai, ragazzi, mi sembra veramente una forza.
1: No, ma anche per l'equilibrio dei tifosi della... cioè,
0: è tutto già qui. Ci stanno cose strane.
1: Già si è perso
0: poi
1: un po' l'equilibrio.
0: Gli pure la ciliegina sulla torta. Ma vabbè, comunque esatto. Va bene, mi devo fermare. Fabio, come sempre, grazie.
1: Ciao Fabio.
3: Grazie a voi. Ciao, è stato un piacere.
0: È un piacere nostro.
3: Enzo,
0: ciao Andrea, ciao. Presto. Un abbraccio
1: ciao,
0: anche a te.
1: Ciao Andrea.
3: Ragazzi, ciao,
0: Enzo, rimani lì perché ripartiamo dalla Juve. C'è una cosina da chiederti tra poco.
2: Vai.

0: Siamo tornati, Stefano. Oggi eccoci. Veramente una puntata bellissimo. Bella, calda, infuocata da tutti i temi che stiamo trattando. Beh, tema centrale che è questo di palestra. Però lasciamo un attimo perché dopo magari sentiamo se hanno qualcosa da dire anche gli altri. 331-8200-23 per i vostri messaggi. Vado a dare di nuovo il buon pomeriggio intanto ad Enzo Bucchioni.
1: Ciao, Enzo.
0: Collegamento con noi.
2: Buon pomeriggio, ciao, ben ritrovati.
0: La nostra guida.
1: Nostra guida.
0: Poi c'è anche Alessandro Santarelli di Radio Bianconera. Alessandro, ciao, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, quant'è che non ci vediamo?
0: Tantissimo, tantissimo.
1: 35 secondi.
0: E poi, Alessandro. Grande Alessandro. E poi ciao, saluto Enzo. Con grande affetto anche ciao. Claudio Anellucci. Ciao Claudio, ciao, Claudio. Ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti, ben trovati anche ciao, a voi. Ciao, grazie. Ciao.
0: Senti Alessandro, io voglio cominciare un attimo da te.
4: Ciao.
0: Sì. Ma mi senti? Sì, no, mi senti, Alessandro.
4: Ti sento benissimo.
0: Ma questo mercato della Juve decolla, non decolla, che si fa? Abbiamo incensato l'arrivo di Carnevali, e però insomma noi abbiamo detto oggi, Juventus, muoviti, fai qualcosa, dai un input, la forza della Juve. Com'è qua storia?
4: Ma guarda Marco, secondo me oggi è arrivata un'altra pessima notizia per la Juve, perché

0: David dal mondiale ha parlato, ha detto io ho altri 4 anni di contratto
1: e ti credo,
2: ma perché lo vuoi già lo vuoi silurare così via?
0: Ma no, ma perché vedi, io in questi giorni è quello che dico anche alla radio, è una cosa difficile, te lo sai bene Marco, anche se Stefano fa passare certi messaggi. Cioè, la prima notizia che noi aspettiamo non è il primo acquisto, è la prima cessione. Il problema è che oggi la Juve non ha ancora ceduto nessuno, perché Bremer vuole rimanere. Bene, possiamo essere anche contenti. David dice io, ma io sono fortissimo, prendo 6 milioni, chi si muove? Quindi
1: vabbè, però ha fatto 3 gol, voglio dire. Adesso...
0: Capito? Ma infatti noi, nella nostra ingenuità, pensavamo, porca miseria, ha fatto la tripletta, sai le offerte che arrivano adesso? No, io rimango! Drammatizzo un po', ma è un mercato difficilissimo per la Juve, per cui finché non si muovono delle pedine in uscita...
2: Allora, c'è una certezza, però...
1: No, adesso, Colomani.
2: C'è la certezza e Colomani.
1: Allora, guarda, Alessandro, allora, i nomi sono Vlahovic, Rinnovo, Colomani, cioè, giri, gioco delle tre, stanno sempre lì.
2: Montero oggi ha detto,
1: che ha detto Montero?
2: Sì, Juventus, due punti, tieni Bremer e Vlahovic, per carità, tutte e due.
0: Montero, lo dico io. Il problema è che Vlahovic andrà in Turchia, Bremer secondo me rimarrà e Colomani, io guarda, sai, mi conoscete ragazzi, sapete che io non stravedo per Colomani. Però sembra che non ci sia altro attaccante al mondo e quindi il problema, un altro problema qual è? Che Paris Saint-Germain comunque vuole 40 milioni, la Juve non ce l'ha e quindi ci porteremo questa storia chissà fino a quanto tempo. È un po' difficile in questo periodo, io la verità, ma non mi aspettavo niente di diverso, niente.
2: Enzo Bucchioni, noi però con l'arrivo di Carnevali ci aspettiamo lo sblocco, dai, su.
3: Ma questa è una bacchetta magica, ragazzi, la situazione è complicatissima, è figlia di 3 anni di non calcio, di scelte sbagliate, di un gruppo di giocatori che sarebbe profondamente da rinnovare, e Carnevali ha come input anche di stare molto attento ai bilanci, di far quadrare i conti. Non è che gli hanno detto vieni, ti diamo il blocchetto degli assegni che non c'è più, ma facciamo finta che ci sia per lui e fai la squadra, no, gli hanno detto guarda i conti, poi fai la squadra, vendi quello che c'è da vendere, poi fai la squadra. Quindi ci vorrà pazienza, ci vorranno gli incastri giusti. È una situazione complicatissima, bisogna rendersene conto, perché altrimenti se si aspetta il grande acquisto, il grande colpo, la Juve possa fare, non lo può fare. Quindi devi aspettare come si muoverà il mercato, cosa faranno gli altri. È chiaro che questi nomi che facciamo sono i problemi più grossi da risolvere. Se riuscissi a convincere Vlahovic a rimanere a quelle condizioni, non ci riuscirai, sarebbe un problema risolto. Perché stai discutendo questo? Perché è nell'immediato. Colomani a me ha anche parecchio stufato, è un anno e mezzo che si parla di Colomani, viene, non viene, resta, non resta.
2: Sembra Van Basten, dai, siamo veramente in un inseguimento che non finisce più, Claudio, e questo però indica lo stato di difficoltà, e qui adesso al di là del pan abbattuto o meno, però penso che sia anche questo, no?
4: Beh, io intanto credo che il nuovo dirigente che è appena arrivato si chiami Carnevali e non Carnevale, quindi penso che c'è la festa, ale ale, e questa la bacchetta magica risolve in un minuto i problemi di 3 anni della Juventus, che sono molto molto più seri e più profondi. Insomma, innanzitutto è arrivato un dirigente preparato, un dirigente finalmente italiano che sa di cosa parliamo e conosce il calcio, quindi sicuramente avrà del tempo, ci vorrà del tempo e dovrà sistemare alcune cose. Poi credo che per il calcio italiano si possa anche giocare a pallone senza Colomani, nel senso che a me non sposta niente Colomani. Cioè, io c'ho, se devo fare una forzatura, faccio una forzatura per tenermi uno che, anche se a me non piace assolutamente Vlahovic, però comunque è un giocatore che già sta qua, conosce il campione italiano, sa di cosa parliamo. Colomani è stato qui, non ricordo delle partite da strappare i capelli o da poter far vedere ai miei figli di Colomani, quindi voglio dire, poi il mondo è pieno di giocatori, bisogna andarli a prendere, e vai anche a prendere qualcuno che ti costa sicuramente meno, ma che magari in prospettiva ti può dare qualcosa in più. Credo che non soltanto i soldi, ma manchino anche le idee.
2: Senti, ma invece su Davide tu che faresti? A parte le battute prima con Alessandro, insomma, lui ha detto giustamente ha ribadito che c'è un contratto, quindi
4: io da agente ti dico che David sta bene dove sta, ma proprio non dormirei sonni tranquilli da agente di David, quindi proprio non mi creerei il problema.
2: Giusto, c'è il contratto, giusto.
3: Il problema è che gli dà 6 milioni, nessuno, lui sta lì per quello.
4: Bravo. Io ho parlato infatti da agente di Columani, proprio bello tranquillo.
2: Sì. No, è così Stefano, che vuoi fare? Cioè, lui è in una posizione di forza e sta lì, dice vediamo che
4: succede. Ma anche perché quando noi andiamo a mettere i contratti sotto le società non andiamo a mettere la pistola in testa a qualcuno.
5: Ragione.
4: Trattativa. Noi chiediamo se quelli danno, firmiamo e portiamo a casa i soldi.
3: Certo, fa parte dei disastri degli ultimi 3 anni dei quali si parlava. Sarà complicatissimo rimettere a posto.
4: Difficilissimo.
2: Qua c'è messaggi di Alessandro. Io sono Alberto, dice, io sono juventino, ma come fai a vendere giocatori come Miretti, Cabaldi, Gregorio e compagnia? Ma nemmeno un mago.
5: Ha ragione. Cioè, la Juve si troverà, secondo me, qui insomma c'è Claudio, poi c'è Enzo, insomma, che ha una grande esperienza anche su questo. Cioè, la Juve si troverà a metà luglio, primi d'agosto, a dover prestare i giocatori, perché altrimenti Spalletti avrà una rosa con più di 30, perché oltre a questi rientra Luiz, vediamo che succede con Nico Gonzalez, rientra addirittura Arthur, è un'altra questione delicata, perché non lo puoi più prestare, perché è all'ultimo anno di contratto. Quindi finché non si scoltisce la rosa...
4: Amici, vorrei dire una cosa, ma a questi signori qualcuno li ha fatti i contratti, non è che si sono fatti da soli.
2: Certo.
5: Arthur è stato anche rinnovato per mandarlo ancora in prestito.
4: Se parliamo di una società come la Juventus, tra le prime, per me sarà sempre così, tra le prime al mondo, vabbè che vorrei aprire una parentesi, ma evitiamo di aprirla, perché una società che si fa scappare, che si fa uscire Paolo Dybala a parametro,
3: non esiste.
4: Sicuro che so di cosa parliamo, vi assicuro che lì so di cosa parliamo, ma per altre cose evito, ma già su quello io mi farei un sacco di domande. Ma andare a fare dei contratti del genere, perché Arthur c'ha un contratto da soltanto che quando si legge uno dovrebbe cascare dalla sedia. Ma chi ha fatto questi contratti a questi calciatori?
2: No, ma su questo siamo tutti d'accordo.
3: Ma anche far uscire Vlahovic, anche Vlahovic è lo stesso discorso, l'hanno pagato 80 milioni 3 anni fa. Cioè,
2: però guardate, c'è un andazzo, io ve lo riporto, Stefano, parto da te, perché poi vedi, giustamente gli ascoltatori si fanno anche delle loro idee. C'è un andazzo, già vedo qui 2-3 messaggi che vanno in questa direzione. Marco, la Juve prende Carnevali, mi sembra fosse il presidente del Sassuolo, qui l'operazione è stata etica o riguarda solo il Chelsea l'etica? Poi un altro... E chi vuole, chi troppo vuole nulla stringe. Carnevali è quello che non è mai riuscito a vendere Berardi, prima 60 milioni, poi 50,
3: no,
2: poi 30, e poi non l'ha mai venduto.
5: Voleva andare via,
2: esatto.
5: Ma cosa diciamo?
2: Ma vedi, poi si prende di mira Carnevali, perché poi l'andazzo è quello.
5: Il caldo fa male.
2: Carnevali arriva adesso, deve capire come muoversi, ma eredita questa situazione, Stefano. Adesso io non voglio difendere Carnevali per partito preso, ci mancherebbe. Però diamogli pure tempo di lavorare, insomma, di capire come si deve
3: arrivare.
1: Non ci sono dubbi. Carnevali
2: poi,
1: bravo, ma non è anche
2: poi sono d'accordo con il nostro amico, non è facile cedere questi giocatori.
4: Carnevali è una persona molto seria,
1: bravo, molto strutturato.
4: Molto seria, che nel calcio ce ne fossero.
1: Viene da due scuole importanti, prima Braida, poi Marotta.
4: Ce ne fossero.
1: Questo non toglie che questo è un mercato diverso, sai? Noi facciamo sempre, siamo un po' nostalgici, sempre questo passo indietro.
3: Il tema
1: invece il mercato è cambiato, ragazzi. Il mercato è diventato molto più stringente, più anche illogico. Magari ecco, qui abbiamo Claudio che fa questo lavoro, è cambiato rispetto a 10 anni fa. Diventa difficile anche per Carnevale.
2: Certo.
4: Un altro mondo completamente.
2: Sentite questa, ve la porto. Dice Columani è arrivato a gennaio e in 6 mesi ha segnato più di 10 gol. Quest'anno Malen ha fatto lo stesso. La differenza è che consideriamo Malen è una stella, mentre Columani un pacco. È così che viene manipolata l'opinione pubblica. Siete d'accordo su questa osservazione, Stefano? di comparare i due giocatori?
1: Al di là dei gol realizzati, mi sembra che l'apporto di Malen sia stato molto visibile, insomma, no? All'interno della squadra. Malen nella Roma, come ha inciso, come l'impatto. L'impatto di Colomani alla Juventus c'è stato e non c'è stato? Premesso che, insomma, io non ho pregiudizi.
2: No, tu,
1: cioè, io vorrei
2: stato...
1: vedere anche questo Colomani Moni in prestito. Io me lo terrei soltanto in prestito, cioè andrei a Paris Saint Germain e detto me lo tieni un altro anno, facciamo una formula così, e poi ci penserà Spalletti. Cioè, vederlo in mano a Spalletti, sono incuriosito da questo, da questa cosa qua, perché Spalletti con Colomani magari può avere un senso all'interno della Juventus. Poi, premesso che serve anche un altro attaccante,
2: certo,
1: sia Vlahovic, un altro
2: serve, un altro, su questo siamo tutti d'accordo. Enzo, tu la vedi così come il nostro amico? Che c'è
3: sì,
2: quel...
3: no, io ho un giocatore che è un buon giocatore in mano a Spalletti, secondo me può dimostrare quello che è. Io dicevo un'altra cosa, ci fossilizziamo attorno a Colomani, ci sono decine di giocatori in giro, sei uno scouting buono, sei
2: sono fossilizzati idee. Loro, non noi, noi li portiamo.
3: Sì, appunto, noi, seguendo quello che fa la Juventus,
2: certo.
3: attorno a un nome che quando è venuto non ha fatto impazzire. È vero che è cambiato l'allenatore, sta cambiando tutto, poi se però non vale a spendere 40 milioni per Colomani. Certamente se si trova una formula, se me lo danno in prestito e poi te lo pago in base a quello che farà, può essere una soluzione intelligente. Insomma, ce ne sono tanti. Io ti ripeto, avrei fatto di più per trattenere Vlahovic, perché l'hai pagato 80 milioni, perché potenzialmente è un giocatore che in mano a Spalletti, torniamo lì, è il centravanti ideale per come gioca Spalletti. Non ce l'ha mai avuto, è reduce dall'infortunio, quelle poche partite che ha giocato non l'hai visto. Farlo andare via a parametro zero è un altro diritto.
2: Alessandro, risentire anche il tuo pensiero, questo rapporto con l'Umani Malen.
5: Ma guarda, dal punto di vista dei numeri l'amico dice una cosa corretta, perché Colomani è stato quello che ha avuto l'impatto migliore nella Juventus negli ultimi anni, però complessivamente Malen è uno che ha dato una mano importante alla squadra, non soltanto in fase di finalizzazione. Colomani è un giocatore diverso, però poi è questione di cui a me non fa impazzire l'idea che Colomani possa diventare l'attaccante titolare della Juventus. Poi se arriva me lo prendo. Ma io credo che Malen, tra l'altro, ha pagato 28 milioni, Colomani oggi ne chiedono 40, Malen per me è di un altro livello. Detto che il Mondiale sta dicendo che Malen ha alzato un po' l'asticella, fa male, perché sta facendo male al Mondiale, no? Rispetto a quello che è in Italia. Però secondo me è un giocatore nettamente più forte, ma è una mia opinione, ci mancherebbe.
2: Certo, certo. Claudio?
6: Ma sai, sono momenti, sono attimi, perché Colomani quando è arrivato ha fatto benino, sì, però non ha lasciato traccia. E oggi quando vai a bottega Paris Saint Germain, una squadra che ha vinto gli ultimi due, le ultime Champions, le ultime due, è difficile sedersi e parlare con loro. È chiaro che fanno il prezzo loro, dicono il giocatore vuole, io lo vendo a 40, a 45, a 50. C'ha un mercato con l'Umani che non è certo quello italiano, e di conseguenza non vedo perché Paris Saint Germain te lo debba prestare a te a zero o regalartelo. Quindi è un mercato. Malen ha fatto bene come è arrivato a Roma. Però molto male in nazionale, quindi sono momenti, sono giocatori che sono molto altalenanti, sicuramente sono giocatori diversi, però sono specialmente la richiesta, così come la richiesta di Palestra, i numeri che stanno girando 40, 50, 60, mi fanno veramente rabbrividire, però sicuramente troveranno qualcuno che se che vuole darlo via, troveranno qualcuno, ma è pieno di giocatori, cioè, la Juventus con uno scouting normale, la Juventus può trovare sicuramente un giocatore diverso a costi diversi.
2: Un altro giro su un altro argomento, cambio, esco, vado un attimo al Napoli. Senti, che coppia sarebbe se dovesse rimanere insieme Højlund e Lucas, Stefano? Perché due giocatori, ti spiego, che Allegri voleva, Lukaku la Juve, Højlund al Milan, se li trova tutte e due, è una coppia che può funzionare, sì o no?
1: Non c'entra niente.
2: Niente. La Bori come coppia? Quindi non pensi che possa essere una coppia da Napoli il prossimo anno?
1: So.
2: Da tenere, ecco.
1: Per me non... No. O uno o l'altro, insieme.
2: Insieme a qualcun altro, tu?
1: No, te li puoi tenere, ma insieme, che giocano insieme...
2: No, insieme no, però due attaccanti che possono... Poi non so come dovrà giocare Allegri.
1: Se Lukaku si è un po' storto, si è stranito, perché non quando doveva riprendere Conte gli preferiva Højlund, pensa un po' se deve fare la riserva Højlund, Lukaku. Cioè
2: tu dici è impossibile.
1: Insieme... non lo so, io ho letto queste cose che Allegri sarebbe impazzito, li può far giocare insieme.
2: Io ci credo poco.
1: Io ci credo molto poco, ma
2: pure io.
1: E non è una coppia, secondo me.
2: Sono d'accordo con te. Bucchioni?
3: No, sono d'accordo, non è una coppia in assoluto, ma neanche in un 4-4-2, ipotizziamolo. Ma poi Lukaku a Napoli non ci può proprio più stare. Cioè, ma non dobbiamo mica dimenticare cosa ha fatto in primavera, quando il Napoli era in lotta per la Champions, certo, non l'aveva ancora conquistata, ha preferito andarsi a curare in Belgio, non è tornato pensando al Mondiale. Primo. Secondo, è uno che guadagna 6 milioni, il Napoli deve abbattere il monte ingaggi. Terzo, è uno che non gli puoi dire fai la riserva di Højlund, perché anche per il fisico che ha deve giocare con continuità, altrimenti non è uno che arriva e gli fai fare gli ultimi 10 minuti, assolutamente no. Allegri lo voleva 4 anni fa, quando era Lukaku, a 33 anni, dopo un infortunio così pesante. Il Napoli, secondo me, si augura che faccia un buon mondiale, anche se il Belgio sta andando male con tutto il Belgio, per poterlo vendere, perché non ha futuro a Napoli.
2: A Santarelli?
5: Anche mai tu? Nella vita. Io credo che Lukaku sia un giocatore che ha dato quello che poteva dare, bizzoso lo è sempre stato, e credo che non ritorni, come dice Enzo, neppure a Napoli, quindi magari può andare in Arabia, può andare in Turchia. Ecco, in Turchia lo vedo bene, in Turchia lo vedo bene, perché li pagano, hanno soldi, può andare in Turchia, ma per il resto credo sia arrivato al tramonto di una bella carriera, ma caratterizzata da alcune scelte molto particolari.
2: Anelucci?
7: Ma assolutamente no, Lukaku è un ex giocatore sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista della testa, dal punto di vista del comportamento. Non... Napoli ha fatto il suo tempo e non la vedo assolutamente un'operazione fattibile, anche perché Napoli deve rientrare un po' di alcune spese folli fatte specialmente su giocatori richiesti da Conte, ma non ha senso, una coppia non ha senso. Højlund merita la riconferma per quello che ha dimostrato sul campo, ecco.
2: Può partire solo Lukaku, Højlund rimane sicuro, è stato riscattato, sì, e tutto, quindi
7: da operazione con Lumani e Juventus, Højlund è un giocatore che va riscattato, perché ha dimostrato spostare l'asticella e essere utile per quello che serve al Napoli in questo momento.
2: Claudio, non te l'ho chiesto,
3: poi giovane.
2: Sì, sì. Non te l'ho chiesto prima perché ne abbiamo parlato proprio in precedenza. È giusta la decisione di andare al Chelsea?
7: Trovo folle in un punto di calcio, un caso allucinante, folle un'operazione del genere, se è vero quello che si legge, numeri da brividi, è assolutamente giusto che comunque i numeri che chi deve fare l'operazione la faccia, appunto.
2: È stato bravo l'agente lì, dai.
7: Ma eccezionale, bravo, eccezionale, sì, complimenti, sì. Veramente roba da maestri.
2: Fuori, è un giocatore, sì. Fatto fuori per me.
7: 15 partite in Cagliari, ricordatevi questo.
2: Santarelli?
5: Hanno detto tutto. Secondo me è un giocatore molto forte, però è reduce da una stagione al Cagliari. 55 milioni più 5 di ingaggio, ragazzi, ma ormai. Però questo dimostra che noi siamo ormai la periferia del calcio che conta, ce ne dobbiamo rendere conto, forse ce ne siamo resi conto. Le operazioni vanno chiuse prima e con buona pace di tutti i tifosi, devono sapere che non possiamo competere. Ma guarda, io prima parlavo della Turchia, ma oggi neppure con la Turchia noi possiamo competere, perché se si muovono Galatasaray, sì, Fenerbahce e Beşiktaş, ci soffiano i giocatori. Quindi questo è il calcio.
3: Infatti Vlahović va in Turchia.
5: Bravo, infatti Vlahović va in Turchia. Poi che queste siano valutazioni folli, ma perché Leoni l'hanno
2: scorso. Però guardate, io adesso capisco tutto, però che Vlahović vada in Turchia e preferisce andare in Turchia che giocare con la Juve.
5: Se segui i soldi, Marco, se segui i soldi va lì.
2: No, per carità, uno sceglie i soldi.
1: Marco, però insomma, voglio dire, i calciatori adesso percepiscono il campione italiano non come lo percepisci.
2: Ma
1: stiamo
2: a parlare della Juve.
1: Vabbè,
2: ragazzi,
1: in Turchia tu scegli Galatasaray, Beşiktaş,
2: scegli Galatasaray alla Juventus.
1: Ma è cambiato il calcio.
2: Il Fenerbahce, il Beşiktaş, dai, non mi fate. Allora, se
1: Juventus...
2: tu mi dici lo scelgono per i soldi, io sono alzo le mani.
1: No, ma non solo per i soldi, però, anche per il campionato.
2: Meglio il campionato turco del nostro adesso? Cioè, tu adesso siamo meno del turco?
7: Noi siamo sesto.
1: Ci dobbiamo interrogare seriamente.
2: No, io mi interrogo, ho fatto la domanda. Se poi mi dite che è meglio il campionato turco, allora.
5: No, a livello di impianti e di stadi.
1: Ma cosa c'è meno il campionato turco?
5: Tecnico no, ma stadi e impianti sì. Poi è chiaro che se vai nella periferia, no, anche del campionato turco no, ma vai a vedere i stadi di quei tre società che hai appena detto. Sono stadi moderni, belli.
2: Vabbè, con i servizi. Allora vai lì, io penso perché danno i soldi, poi ho questa convinzione.
1: Ah, certo,
2: ho questa convinzione.
1: È più ricco, però forse, anzi senza forse, Alessandro ha detto bene, magari nelle 18...
7: Intanto pagano le commissioni.
1: Nel senso che ci sono giocatori forse meno famosi, ma io, adesso, noi dobbiamo continuare a dire che noi siamo pieni di giocatori forti.
2: No, no, ma io non dico questo.
1: Io faccio fatica, farò fatica, molto fatica.
7: Sì, adesso, Stefano, hai ragione.
1: Se no ci sdoppiamo in varie personalità e poi ci incartiamo pure noi. Io
2: la Juve a Vlahovic
1: mi sono preso un impegno che adesso
2: che...
1: al prossimo fenomeno che fa 3-4 ore diciamo questo è un fenomeno, questo... poi dopo scopriamo che alla 13ª giornata sparisce. Cioè, mi sembra diventa che difficile commentare.
2: La Juve è arrivata quasi a offrire 8 milioni a Vlahovic, no Alessandro?
1: No, per carità, ma insomma
7: sì, sì.
2: 8
7: ma,
2: milioni e poi scende in Turchia, va anch'io a quel punto. Vai in Turchia,
7: Marco, ma io
2: vai in Turchia tranquillamente.
7: Vai
2: in Turchia,
7: sono d'accordo con te.
2: Va a fare l'attaccante
7: del Fenerbahçe. Se il padre chiede 20 milioni alla firma o 25, le fonti sì, li sì. hanno solo in Turchia.
2: No,
7: ma dice che l'audio cioè, si unire e pagano lì.
2: No, no, ma infatti credo che la questione di
1: ma c'è andato Simen.
2: Sì, sì, ma infatti.
7: Ragazzi, se pagano, se pagano le commissioni alla firma e se la gente prima che il giocatore salga sull'aereo, se la pagano prima che il giocatore salga sull'aereo la commissione alla gente, invece di qua pagano dopo 9 mesi ma tranche e donarsi dopo in seconda, tu fai uno, tu devi fare il giocatore.
2: Certo, sono d'accordo, Claudio. Ma infatti,
7: in giro,
2: è quello il problema, è quello il vantaggio che hanno gli altri in questo momento, non il campionato più bello. C'hanno quel vantaggio, c'hanno i soldi e fanno questo. C'è una domanda per te, Claudio, prima di salutarti. L'opzione del contratto di Gattuso significa solo che l'anno prossimo la Lazio lotterà solo per la salvezza? Che disastro! Ti scrivo una salutazione riferita al fatto che se arriva tra le prime 10 lui ha il rinnovo automatico.
7: Non parlo di Gattuso e non parlo di questa cosa. Sono dato una cosa per la mia salute, mentale. Non voglio proprio... già fa caldo, 40 gradi.
2: Faccio rispondere ad Alessandro allora, Ale.
7: Bravo.
8: Ma Marco, che ti devo dire? Io credo che Gattuso si sia preso veramente una patata bollente, ma guarda, capisco molto bene Claudio, io dico questo, tra i profili che potevano finire alla Lazio, forse Gattuso almeno.
2: Ci sei ancora? Ale, t'ho perso.
7: Dopo che ha detto questo è cascata la linea. Detto?
2: Sì, dopo che ha parlato. Enzo, vuoi chiudere tu? Vuoi chiudere la linea pure tu?
9: Ah, sai, sembra che Gattuso se le cerchi queste situazioni, no? Perché diventano tutte battaglie, come quella della Nazionale che nobilmente ha accettato mentre altri hanno rifiutato sapendo che era un'impresa non impossibile. Questa è un'altra impresa impossibile. Mm. Probabilmente caratterialmente pensa di esaltarsi di fronte a ostacoli, ma qui veramente... Ah. Faccio fatica a capire come ne esci
2: sì,
9: e
2: sì.
9: se ne può uscire vivo.
2: Poi se arriva pure l'idea Zaniolo qui è finito proprio tutto. No, veramente... Spero che sia
7: uno scenario... Non mi fare questa domanda, ti prego. Non mi fare questa
2: domanda. No, non te la faccio. Spero solo che sia uno scenario giornalistico, capito? Che scenari un po' strani che escono fuori poi non si concretizza niente.
7: Spero che sia
2: una sinceramente... Sinceramente mi sembra veramente butta proprio, no? Dicevo, guarda che stanno a fuoco lì, ma buttiamo un altro po' di benzina bella
7: bravo,
2: così.
7: Bravo,
2: continuiamo
7: di tutto quello che si deve fare.
2: Dai.
7: Bravo.
2: Va bene, ci fermiamo, va che è meglio. Grazie Claudio, a presto, ciao. Un abbraccio a Claudio Nellucci, grazie a Alessandro ciao, Santarelli, ciao. Grazie ciao, anche ciao. Ad Enzo, ciao Enzo, a presto.
7: Ciao a tutti.
2: Break, buonasera. Torniamo con un focus al volo su due squadre, un po' le chiavi di mercato. A tra poco.

0: Allora Stefano, siamo tornati, sì. Permettimi come sempre di ringraziare gli ascoltatori che oggi ci hanno veramente, come tutti i giorni, ma oggi insomma questo tema ha suscitato veramente tanto tanto interesse, quello del discorso dei contratti eccetera che abbiamo affrontato, e quindi tanti messaggi, adesso per esempio arrivano anche su Vlahovic, c'è Enea, un nostro amico che scrive: volevo esprimere il mio pensiero riguardo al giocatore Vlahovic, il mio pensiero è che il giocatore non è più integro, dopo un infortunio muscolare di quella natura difficilmente tornerà a giocare un campionato intero da titolare, secondo me la proprietà Juventus dovrebbe concentrarsi su alternative migliori, con Vlahovic si carica solo di un ulteriore aggravio economico che dopo qualche partita dovrà sostituire con un altro giocatore più integro che però non ha le caratteristiche di Vlahovic. Un saluto a tutti voi, buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata Enea. Che dobbiamo dire, insomma, il caso Vlahovic va avanti, poi vediamo come andrà a finire, insomma. Sì,
1: ma qui si discute, Marco, si discute del rinnovo contrattuale, si discute il valore
0: del calciatore,
1: che secondo me resta il più bravo, il più capace, il più abile, va davanti dei nomi che insomma si sanno.
0: Assolutamente.
1: 8 milioni, 9-8 milioni, quella è un po' la cosa che fa riflettere.
0: Assolutamente. Senti, come sempre in questi pomeriggi abbiamo iniziato ieri, facciamo un focus di mercato sulle squadre, facciamo adesso un collegamento con Lorenzo Dalla Giovanpaola di Radio Firenze Viola. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
2: Buonasera, ciao ragazzi.
0: Lorenzo, come si sta muovendo la Fiorentina sul mercato? Facciamo un focus adesso su quelle che sono le possibili operazioni, gli interessi eccetera del club di Paratici e con Grosso allenatore prossimo campionato.
2: Si sta muovendo in direzione, diciamo, di profili che possano giocare e agire soprattutto sugli esterni, visto che Grosso imposterà la Fiorentina con un 4-3-3. Abbiamo visto Sassuolo sfruttare bene l'Orienté, Berardi, Volpato, quindi diversi elementi in grado di agire sulle fasce, e anche per la Fiorentina ci sarà bisogno di rimpolpare, no? un reparto in cui, con l'addio di Solomon e di Harrison, i cui prestiti sono arrivati al termine, c'è bisogno di nuovo materiale. Il primo nome in questo momento è quello di Coleoscio del Burnley, lo ricordiamo e lo abbiamo visto all'opera anche nella nazionale maggiore italiana con Silvio Baldini, e l'abbiamo visto spesso in Under 21 sempre con lo stesso Baldini fare anche bene. È un'operazione che la Fiorentina sta portando avanti con appunto Fabio Paratici in prima persona per una cifra che dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro. Siamo non diciamo ai dettagli, ma comunque ben indirizzati per quello che potrebbe essere il primo colpo appunto della gestione Paratici a Firenze. Sugli esterni ci sono altri profili, c'è quello di Bakayoko dell'Ipsia che comunque ha un costo anche un pochino più elevato, ex PSV Eindhoven, giocatore di estro belga di ottima gara che un po' si è perso all'Ipsia ma che comunque potrebbe fare al caso della Fiorentina. C'è poi il nome di Noah Lang del Napoli, che è rientrato dal prestito al Galatasaray e che potrebbe rientrare in un giro di scambi tra Fiorentina e Napoli, visto che i partenopei sono interessati a Dodò, così come anche la Roma, club giallorosso, che vorrebbe il terzino brasiliano per dare un'alternativa in più a Gasperini sulle corsie laterali. E c'è poi invece il discorso relativo al centrocampo, perché l'altro nome più vicino è un altro giocatore che Grosso ha allenato lo scorso anno a Sassuolo, ovvero sia Thorsvedt, che in questo momento è in nazionale con la Norvegia a giocarsi il mondiale, e che il Sassuolo, nonostante l'anno di scadenza, perché il contratto di Thorsvedt scade nel 2027, valuta intorno ai 15 milioni di euro. Ci sono stati nuovi contatti tra club, rimane un pochino alta la richiesta, secondo la Fiorentina, del club neroverde, di 15 milioni, si vorrebbe provare ad abbassare un pochino la cifra, però ecco, è quello il tipo di profilo che Grosso vorrebbe a centrocampo. E poi c'è sempre la questione De Gea in porta, nonostante appunto nelle ultime ore è più forte un po' la posizione dello spagnolo capitano da quest'anno, dopo che la fascia gli è stata passata dal braccio di Ranieri. Si era parlato di una possibile cessione e di un possibile arrivo di Falcone o di Mandas, ma nelle ultime ore sembra che si stia andando verso una permanenza.
0: Questo è un po' il quadro della Fiorentina, Stefano.
1: Beh, bello vasto. Nomi interessanti, Coleoscio, Bakayoko,
0: ringiovanire un po', sì.
1: Ma soprattutto trovare la velocità, giocatori che abbiano caratteristiche per il gioco adatte, per il gioco di Grosso. Credo che si stia muovendo, almeno così, nelle idee, nella ricerca, nel modo giusto la Fiorentina. Poi un altro conto è prenderli.
0: Certo.
1: Centrarli,
0: certo.
1: Questi obiettivi.
0: Ah, no, queste sono un po' le possibili mosse della squadra viola che ci sta appunto illustrando Lorenzo. E non so se c'è altro da aggiungere, Stefano, perché
2: sì,
0: poi
2: vai Lorenzo. Che vi ho lasciato è su Piccoli, che è un tema, perché non ha fatto bene l'anno scorso, dopo essere stato pagato 25 milioni più 2 di bonus, era arrivato come prima alternativa a Ken, poi all'epoca fu preso anche Dzeko, quindi c'erano questi tre centravanti e Pioli a inizio anno aveva anche accennato ad un'idea di metterli tutti e tre insieme, poi ovviamente non è stata realizzata. Piccoli potrebbe partire, ma con la formula del prestito, perché appunto la cifra spesa l'anno scorso dalla Fiorentina comporta il fatto che per cederlo a titolo definitivo dovrebbero arrivare offerte importanti, che in questo momento difficilmente dovrebbero arrivare a cifre sopra i 20 milioni di euro o sui 20 milioni di euro, visto l'ammortamento di un anno. Quindi si parla di un prestito per un ragazzo che non ha fatto benissimo, lo ripeto, ha avuto difficoltà anche a trovare la via del gol con continuità, nonostante le occasioni, visto l'infortunio di Ken, poi l'addio di Dzeko a gennaio, non siano mancate, perché comunque Piccoli spesso tra coppe europee, quindi la Conference, la Coppa Italia in cui ha segnato contro il Como e il campionato, le sue occasioni le ha avute, ma non ha mai convinto fino in fondo.
1: E Ken?
2: Ken ha meno di clamorose novità, diciamo che è un po' presto, e questo è quello che ci ha fatto intuire Paratici nella conferenza stampa che si è tenuta giovedì scorso al Viola Park. I discorsi tra l'entourage di Ken e la Fiorentina, che sono andati in scena il mercoledì prima della conferenza, hanno portato ad un riaggiorniamoci. Cioè, in questo momento la Fiorentina vuole sì tenere Ken, ma allo stesso tempo sa che se dovesse arrivare un'offerta importante per il giocatore, sia a livello contrattuale e importante poi per il club, ci potrebbe essere la possibilità di una separazione, che però al momento non è all'orizzonte. Ecco, quindi oggi è un Ken che è più vicino a rimanere alla Fiorentina piuttosto che a partire, però come sappiamo le vie del mercato sono molte, e magari più avanti con il mondiale terminato potrebbe accendersi qualcosa intorno a Ken, che però ripetiamo ad oggi, rispetto a quello che si poteva pensare verso la fine del campionato con l'infortunio alla tibia e le diverse assenze, anche un rapporto un po' che era ed è ancora in parte a ricostruire con la tifoseria, sembrava più lontano, invece oggi Ken sembra un po' più vicino.
0: Più vicino, vabbè. Anche perché insomma bisogna ripartire da alcune certezze, no? Quindi davanti Ken comunque è una certezza per la Fiorentina, anche deve essere una certezza. Va bene, Lorenzo, grazie.
1: Auguri anche a Firenze, oggi che è il padrone, San Giovanni.
2: Sì, oggi, la finale del calcio storico.
1: Quindi io vorrei vedere una volta.
0: Tu sei
1: a Piccari e
0: che
1: anziano,
0: devo fare? Io,
1: capito, Lorenzo?
0: Qua devo stare, insomma. Va bene, Lorenzo, grazie.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Un saluto
1: grazie
0: a tutta Radio Firenze Viola, a prestissimo, grazie ancora. Un punto un po' sul mercato Fiorentina, anche perché stiamo parlando di un mercato, è vero che apre i primi di luglio, quindi ancora di fatto.
1: Sì.
0: Però insomma,
1: mi sembra
0: ancora un
1: i
0: mercato
1: profili,
0: molto,
1: cioè, devi consegnare,
0: lento.
1: Devi consegnare.
0: Insomma, sì.
1: Ma dappertutto. Però.
0: Sì, dappertutto. No, ti dico, generale è un mercato con un andamento molto lento.
1: Perché non ci
0: proprio
1: sono...
0: fermo. È perché quando devi fare i conteggi lì, a fine metti, poi qua, quindi andiamo sotto, caro mio, ma dobbiamo rivedere un po' di cose. Poi ci sono i paletti, tante cose.
1: I dilleri.
0: E poi ci sono i debiti, perché pure quelli ci sono, dai, come facciamo, È tutta una serie di cose. Mica facciamo solo noi i conti, vanno pure loro, caro mio. Allora aspetta, andiamo a vedere come va invece dalle parti del Bologna Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: Ben trovato anche a te. Ci dai un po' così una situazione mercato Bologna, come si sta muovendo la squadra di Tedesco?
3: Allora, sono stati giorni piuttosto congelati, non a livello climatico ovviamente, ma perché la dirigenza era in Canada per il matrimonio del figlio del patrone Saputo, e si sono completate, diciamo, alcune operazioni, ma che riguardano tutte la primavera, come Tomasevic, del quale è stato prolungato il contratto fino al 30 giugno 2009, che è stato girato in prestito al Mantova fino al giugno 2027, poi è stata esercitata l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo di Badori dal Bergkamp, e il centrocampista ha sottoscritto un contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2009, e Tommaso Corazza è stato mandato in prestito al Vicenza, anche lui fino al 30 giugno 2027, così come Gillier, portiere del Montreal, appunto società che ha lo stesso presidente del Bologna, perché è stato presidente di tutto, del Montreal, e è stato girato in prestito fino al 31 dicembre 2026, ma con opzione anche in questo caso per il giugno 2027. Per il resto si sta un po' sondando il terreno per varie operazioni, ma si aspetta di completare prima qualche uscita, perché ovviamente il Bologna dovrà spulsire un po' la rosa e dovrà spulsire anche il Mondinsaggi. Partirà sicuramente Lukumi, che ormai ha scelto di non rinnovare, su di lui c'è l'interesse della Roma e della Juventus, ma si è un po' congelato questo interesse, perché il Bologna chiede un'operazione solo cash, non contro partite tecniche, cosa che invece voleva fare la Juventus. Ci sono stati proposti Adzic e Miretti, soprattutto Adzic è un profilo che interessa al Bologna, perché è stato cercato già nel 2024 sotto la gestione di Thiago Motta, poi il tecnico italo-brasiliano fu accontentato perché si ritrovò Adzic alla Juventus, però è un obiettivo, così come la Miretti, ma la Juventus voleva intavolare questa trattativa solo in ottica acquisizione di Lukumi. Il Bologna invece per Lukumi vuole solamente soldi, nessuna contropartita tecnica. Per la mediana si sta aspettando un po' la decisione di Remo Freuler, perché anche lui aveva l'interesse di Juventus a Roma, ma ha rimandato ogni tipo di discorso a dopo il mondiale. Però il Bologna deve prendere una decisione, anche sta offerto un rinnovo al centrocampista svizzero, e su di lui c'è anche il Wolfsburg con uno start importante dalla Germania. Sono giorni decisivi sia per Freuler che per Ostolini, perché anche su Ostolini
0: i rinnovi, no?
3: Esatto, c'è stata una proposta di rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030 a 2 milioni netti più bonus, che porterebbero i giocatori di Ascoli Piceno a guadagnare 2 milioni e mezzo a stagione. Anche qui ci sarà un incontro verso il fine settimana o inizio della settimana successiva con l'entourage di Ostolini, per capire un po' quello che è il da farsi. Nel frattempo il Bologna ha fondato Cup Miners, non della Juventus ma della ZSMAR, il fratello. E a Kim Sammiro, che non è stato riscattato dal FISA per problemi burocratici, è tornato all'Inter ed è un profilo che interessa a Sartori, mentre per la difesa, appunto per sostituire Lukumi, che è un partente quasi certo, così come lo sarà anche Nicolò Casale, piace Pirola dell'Olimpia, quest'anno lui è Inter. In attacco si aspettano offerte per Santiago Castro, oltre che Jonathan Rowe.
0: Ma perché c'è il rischio che possa partire Castro?
3: Al netto di offerte congrue, sì. Altrimenti
0: vabbè, siamo sempre sul solito discorso, cioè se arrivano offerte parte pure Castro.
1: Chi arriva? Chi arriverebbe?
3: Appunto il sacrificabile sarà Thijs Dallinga, e in questo caso, in caso di eccezione, Dallinga piace Bowie del Verona, ha fatto gol e un assist in 14%, se non vado errato, nell'ultima stagione con il Verona, e dalla sua al fatto di essere scozzese, quindi lì Ferguson potrebbe metterci anche una buona parolina. Intanto sempre in attacco il Bologna ha chiuso, l'ufficialità dovrebbe esserci a metà settimana prossima, verso mercoledì giovedì, per Luigi Taccavo, 22 anni, attaccante del Lumezzane, autore di 11 gol in Serie C. Il Bologna poi lo girerà in Serie B facendo un po' il percorso in stile Raimondo, che tornerà comunque al Bologna dopo l'esperienza a Frosinone e verrà valutato da Tedesco direttamente in ritiro a Valles, per poi decidere se girarlo nuovamente in prestito o se tenerlo come terzo o perché no secondo passante.
0: Ha fatto un quadro completissimo tra possibili giocatori che devono rinnovare, quelli che devono partire, possibili entrate, insomma. Vediamo, al momento non ci sono ufficialità, giusto Leonardo?
3: No. Siamo... tranne i prestiti che vi ho detto inizialmente, come Stefanovic, Giulie e Corazza.
0: Ad oggi quante possibilità dai a Orsolini di rimanere?
3: 60-40, perché secondo me l'unica opzione che possa portarlo via da Bologna è l'alternativa non di guadagnare più soldi, ma di svoltare la carriera e provare un'esperienza lontano dalle due torri, cosa che magari non è riuscita a Domenico Berardi a Sassuolo, e non vorrebbe forse legarsi troppo al Bologna. quest'anno per una competizione europea da giocare, però il Bologna vuole farne una bandiera della società e quindi diciamo si aggira tutto tra una questione di cuore.
0: Sì, vedete se lui si fa sventolare, insomma, questo pure, perché bisogna capire anche questa cosa, insomma. Vabbè, dai, vediamo, ci hai messo sul piatto tutto, quindi seguiremo un po' l'evolversi di queste situazioni. Leonardo, grazie come sempre, a prestissimo, grazie a Leonardo Nevischi.
1: Ciao Leonardo.
0: Leonardo, a presto. Naturalmente potete seguire tutti gli aggiornamenti su Bologna News all'interno di tutto Mercato Web, dove ci sono tutte le squadre e quindi con i rispettivi aggiornamenti. Allora Stefano, senti, facciamo una cosa, abbiamo qualche minuto, io se c'è qualche audio lo sentiamo al volo. Ecco, vai, questa gli piace tanto a Stefano, vai. Ormai è diventata una cosa... Rema, vai.
1: Bravo.
4: Vai. Sono da Napoli.
0: Napoli.
4: Ascoltando.
0: Chi? Che
1: eh? Non
0: si è capito niente. Beh, ha sbagliato a cliccare. Può capitare.
5: Ma io stavolta vado controcorrente. Sarei molto felice di vedere Zaniolo alla Lazio. Anzi, sarebbe uno dei pochi motivi di interesse della prossima stagione.
0: Ube.
5: E poi alla fine già ci sono Lotito, Fabiani e Floridi di provata fede romanista. Uno in più, uno in meno. Non vedo cosa cambi.
0: Hai capito?
1: Le cicale in prima piana.
0: Ma dove stai, Ube?
5: Spero proprio venga.
0: Ube, dove stai? Sento le cicale. Stai in un posto caldo. Ma hai fatto venire caldo. Ube, dove sei? Vai. Arriva. Un po' di calma. Messaggio che arriva. Non arriva.
6: Io mi faccio una domanda. Ma fattene, mi spiegate quali giocatori che sono andati in Inghilterra sono migliorati? Udoge, Vicario, Caiodé, lo stesso Calafiori che ha giocato all'Arsenal.
0: Vabbè, Calafiori mi
1: Vicario mi ha fatto male.
6: Cioè, Leone non si è mai visto.
1: Udoge
6: Chiesa,
1: pure ha giocato.
6: Spiegate.
0: Ma Chiesa non gioca mai, però. Scusa,
6: ma siamo sicuri che andrà in Inghilterra?
1: No, però sono d'accordo fino a un certo punto.
0: Mi prendi Chiesa.
1: Udoge non ha fatto male. Poi non è che Vicario non mi sembra che abbia fatto male col Tottenham.
0: Vabbè, ma non gioca mai Chiesa, che mi prende Chiesa, farebbe male pure in Italia adesso, non gioca mai. Quindi non è un paragone fattibile questo, dai. Allora, vai con un altro audio.
1: Chi è? Un elefante.
0: I cicali, elefanti.
7: Mi ricordo Lookman che è andata alla fine alla squadra spagnola perché l'Inter non poteva uscire quei soldi. Lascio e vi auguro buona giornata.
0: Grazie, però non ho capito la finalità. Vabbè, un altro ce n'hai? Fai sentire una sorta di jukebox. Ma scorri. Secondo me il Milan con tre colpi che Amorim ha già individuato avrà una bella squadra. Complimenti per la trasmissione, vi seguo tutti i giorni. Nunzio da Piombino.
1: Ciao Nunzio.
0: Salutiamo
1: grande
0: tutto Piombino.
1: Città di Aldona Groppi.
0: Buon pomeriggio. Vedo. Conoscendo De Laurentiis, Lukaku ha terminato con il Napoli. Vi risulta che il Napoli stia seriamente trattando Sorloth dell'Atletico Madrid? Sì, è entrato anche... E anche il nome di Sorlot nel mirino del Napoli.
1: Falso! Falsissimo!
0: No, così hanno detto. Che piace ad Allegri. Io questo vi riporto, così non lo so, non arrabbiate. Vai, poi...
8: Tanto per chiedere, ma il mercato...
0: Sì.
8: Quando inizia, Simo, il panettiere di Valestrino?
0: I primi di luglio. Però il mercato è sempre aperto, ragazzi. Cioè, ufficialmente inizia il primo di luglio, ma poi le trattative.
1: Quando chiuderà? Il 2 settembre?
0: Sì. Vedi, Tonali 60 milioni, Calafiori 44, Leoni 30, Palestra 60. Quindi Palestra è stato pagato quanto è Tonali dal Newcastle, capito?
1: Tonali, per esempio, sta facendo bene.
0: Sì, Tonali sta facendo molto
1: quindi
0: bene.
1: No,
0: però Tonali è stato preso un giocatore, Tonali, permettimi di dire che quando è stato preso era già, insomma, un giocatore...
1: No, capito, però dice no, non si migliora, non migliorano. Milioni. Tonali si è fatto rispettare
0: sì.
1: Il Premier.
0: Poi vai ancora con un audio e poi ci stiamo per fermare, vai.
9: Ciao Marco, Carlo La Femmina.
0: Oh Carlo.
9: Lo troverà uno l'Inter da giocare. C'aveva Hakimi, prima Cancelo e ha trovato il sostituto con Hakimi. Poi Hakimi ha trovato Dubis. Lo troverà un altro.
0: Sì,
9: no?
0: Dai.
9: Già c'ha Luis Enrique che potrebbe rendere molto di più
0: che con un altro, va.
9: E quindi lo troverà, sembra che non si può giocare
0: Carlo,
9: senza palestra.
0: Rudy.
9: O ma Carlo non si può giocare a pallone, ma ragazzi.
1: Sta in vacanza,
0: Carlo. Carlo, come va? Oh Carlo!
1: Ah, ecco.
0: Oh Carlo, non dice niente, Carlo è sparito. 331-8200-213, vediamo.
9: E poi c'ha
0: un'altra volta. Allora. Vediamo un po' se arriva un altro messaggio, se no leggo un messaggio io. Vado, la Juventus, mi ricordo. Vai.
10: Mani. Chi solo, è? Solo mani.
0: Ma qui
1: Salvo,
0: qui
1: ci possiamo fermare. Berlino, mi sa,
0: Ci possiamo fermare qui perché dopo secondo me
1: siamo, prestazione siamo, performance cioè, indecorosa.
0: Questa è una roba. Allora, Uwe scrive: sono sotto al portico della mia casa di campagna ogni mezza giornata di relax senza moglie. Oggi mezza giornata di relax senza moglie e figli. Uwe vince il premio oggi.
1: Racconta la fine in fondo.
0: No, a piena solidarietà, Uwe, da solo in campagna senza moglie, senza figli. Ma chi sta meglio di Uwe? Pure così c'è stanno i Condor, che
1: cos'era?
0: Vabbè, fermiamoci, va, break.

0: Allora ci siamo per quest'ultimissima parte di trasmissione con voi, veramente poi c'è Gianni che ci manda i messaggi, che dice vi faccio rosicare, ci manda un bel messaggio che sta in spiaggia, riserva naturale di Torre Guaceto Brindisi, Gianni, ma Gianni sta sempre al mare, Poi lo saluto. Ci sono altri messaggi, qualche altro audio, però stiamo per effettuare il collegamento, appena mi dà l'ok Andrea Magliocca. Vado a dare un'occhiata anche al sito di Tutto Mercato Web se ci sono degli aggiornamenti, caro Stefano, dove appunto sono già uscite le fasce orarie del campionato. Delle prime due giornate sono alle 18.30 e 20.45. Mamma mia, già sono uscite le prime.
1: Oddio, no, per me io...
0: un po' d'ansia.
1: 18.30 è troppo, fa troppo caldo.
0: No, però l'hanno messa, 18.30, sì, sì, no, le prime due giornate solo alle 18.30 e 20.45.
1: Sì, no, 20.45.
0: Io l'ho messa tutte 20.45, esatto, sì. E quindi potete trovare proprio sul sito, le stiamo mostrando adesso, la Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale per rendere noti gli slot di fascia oraria. Eccole qui, le gare di ogni giornata di campionato di Serie A si dispongono come regola generale come nei seguenti orari. Quindi ci sono i seguenti orari e poi le prime giornate con gli orari che sono 18.30 e 20.45. La terza giornata poi non prevede dispute di gare alle 12.30, quindi finché c'è un certo tipo di temperatura poi si tornerà a fare anche il launch match. Hai capito?
1: Launch match.
0: Già stiamo al calendario. C'è Mimmo Cugini in collegamento con noi.
1: Ciao Mimmo.
0: Con Mimmo. Mimmo.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Mimmo,
2: buonasera.
0: Come stai? Come stai prima di
2: Benissimo.
0: Tutto?
2: Bene. Benissimo, grazie.
0: Caro Mimmo, stavo dando...
2: C'è il calendario e non c'è il Milan.
0: Come c'è il Milan? Perché c'è il Milan?
2: Non c'è il Milan.
0: Ah, non c'è il Milan, tu dici. Ho capito.
2: Il Milan non c'è.
0: Ho capito, dobbiamo attendere, dai.
1: Ci sarà?
2: Sì, con calma.
1: Mimmo,
2: con
1: ci
2: calma.
1: Sarà?
2: Sì, ma visto che parliamo della... solamente della seconda società più titolata in Europa, voglio dire, non c'è niente di strano, dai.
1: E tu confidi che qualcosa di positivo possa uscire fuori nelle prossime ore, nei prossimi giorni?
2: Io temo che il peggio debba ancora venire.
1: Ah, addirittura.
0: In che senso, scusami? Peggio, che deve succedere?
2: Beh, ho visto...
0: Hanno nominato tutto l'organigramma, adesso c'è pure l'organigramma.
2: Verso la mia ignoranza e non avevo... sentore di questo signore che si chiama Halmstad, che è stato nominato praticamente una specie di responsabile tecnico, e è quello di cui aveva parlato Boban in una intervista,
0: sì,
2: nella
0: sì.
2: quale disse che sopra lui e Maldini avevano messo questo signore che non si sapeva bene che cosa conoscesse del calcio e la cui unica brillante esperienza...
0: Boban ha detto che non capisce di calcio, che è diverso.
2: Sì, la sua unica esperienza è stata all'Aston Villa con un brillantesimo 20° posto, parentesi, su 20 squadre. E quindi, non so, poi magari mi smentirà e manderanno questo video i tifosi milanisti dire che non capiscono niente di calcio.
0: Sai,
2: no, le mie sono battute, ma dico la verità, sono battute molto molto amare, perché anche girando per Milano... parlando con un po' di gente, cioè tutti continuano a chiedersi come sia possibile una cosa del genere.
0: No, ma sono d'accordo. Cioè, è una cosa imbarazzante, dai, parliamoci chiaro. Adesso, al di là di tutto, però l'abbiamo detto più volte, è una situazione molto imbarazzante. Quella
1: sì,
0: che sta vivendo il
1: quello
0: Milan.
1: Quello che racconto, cioè, stiamo parlando del Milan. Cioè, il tifoso del Milan è disorientato e lo comprendo anche perché, insomma, è stato abituato bene, la storia, Mimmo la rimarcava.
0: Sì, sì.
1: È una delle squadre più titolate al mondo.
0: No, ma poi c'è da capire anche.
1: Cioè, sta cosa te la porti dietro. La storia te la porti dietro. C'è poco da fare. No, no. Poi cercare di convincere chi? Insomma, la nuova generazione che magari ha visto poco o niente. Però Marco, la storia sta là.
0: Ho letto Mimmo, qualcuno che dice, qualche anche collega, però non voglio fare i nomi perché non mi va. Ha detto che si sta dipingendo troppo negativamente la situazione Milan.
2: Beh, io non so cos'altro possa accadere. Nella storia del Milan ci sono state due retrocessioni che sicuramente sono state...
0: No, nel senso questo Milan si sta dipingendo in maniera troppo negativa. Cioè, comunque hanno preso un allenatore, hanno nominato delle persone, ha detto perché... c'è questo giudizio.
1: Cioè, tu intendi un pregiudizio?
0: C'è un pregiudizio, cioè un pregiudizio.
2: Che non va bene. No, allora mettiamoci su due piani. Se vogliamo scherzare, e io sai che ci sto sempre a scherzare, e mi piace anche la battuta.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Certo. Perché il calcio dovrebbe essere un argomento leggero, allora diciamo che facciamo finta di niente, che non è successo niente, che il Milan non è vero che per 2 anni va fuori dalla Champions, che il Milan non è vero che ha venduto i giocatori migliori e ogni anno si indebolisce, che il Milan non si sa di chi è la proprietà, che il Milan non ha un management, soprattutto non ha un management italiano, che il Milan ha un consulente straniero che litiga a Fox TV con Alexi Lalas sulla Coppa del Mondo, e diciamo che questo è tutto un gioco, e quindi dai, è estate, andiamo al mare, ci facciamo un bagno e ci passa. Se poi invece vogliamo parlare seriamente, ma non in questo caso non di calcio, ma di economia, di finanza, beh, allora il discorso finisce subito. Qua siamo veramente sotto ogni livello che ci si poteva aspettare. Cioè, io penso che neanche il peggiore, il più pessimista potesse immaginare di arrivare al 25 di giugno con questa situazione, con i giocatori anche del Milan impegnati nella Coppa del Mondo, che continuano a ripetere che non sanno cosa vogliono fare, che decideranno alla fine del mondiale. Il mondiale finirà il 19 luglio,
0: sì,
2: praticamente 2 settimane e mezzo, 3 settimane prima dell'inizio del campionato. Quindi, parlando seriamente, c'è una struttura societaria che sostanzialmente è stata adeguata rispetto al passato, perché sono stati promossi nei ruoli più importanti uomini che c'erano già e che sì, prima non avevano né visibilità né potere decisionale, e che adesso invece sono gli uomini di fiducia di Gerry Cardinale. Nel frattempo c'è un allenatore che è stato ingaggiato, che non ha ancora messo piede né a Milano né a Milanello, che probabilmente non conosce niente di quello che è tutto il pianeta Milan. E poi, se vogliamo dire, come al solito, che i giornalisti sono troppo cattivi, vabbè, lo diciamo, dai.

0: una storia importantissima, quindi non so, vedi delle cose e dici non può essere il Milan, non può essere il Milan, vedi delle cose
1: si
0: dici,
1: può
0: non
1: far
0: può
1: finta
0: essere.
1: Che non ce l'abbia,
0: poi per carità se hanno ragione loro che gestito così porta dei risultati saremo qui a parlare.
1: Beh sì, però se compri una società insomma devi capire che ti porti dietro la storia di questa società. Mi ricordo il primo giorno che fece Mimmo, correggimi se sbaglio, il giorno del suo insediamento cardinale, rimase sbalordito, ha visto tutta questa, no, la bacheca, i trofei.
0: Sì.
1: Quindi sa.
0: La bacheca sua.
1: La conosce la storia, no? Si sarà documentato.
0: Voglio vedere.
1: E quella non la cancelli,
0: No. Vediamo.
2: È tutto
0: adesso.
2: Molto strano, sai, anche il fatto che Jerry Cardinale la scorsa settimana sia venuto a Roma per avere un'udienza con il Papa, per carità, sulla fede, sulla religione non si scherza, ma magari uno che vive in America e è proprietario di un club come il Milan, se ha un impegno istituzionale così importante in Vaticano, magari qualche ora la dedica pure a fare un salto a Milano a vedere cosa sta succedendo. Il discorso, ampliandolo, vale ovviamente per Ibrahimovic, sul quale ormai, come sicuramente avrete visto sui social, c'è è diventato un continuo bersaglio, perché anche lo splendido ricordo dell'Ibra calciatore ormai è quasi cancellato dal comportamento che mi sorprende, ma a questo punto, fino a un certo punto di vista, perché dà veramente l'impressione di non essere interessato proprio alla questione, perché uno che con una situazione del genere del Milan è in America a commentare i mondiali e in questo momento dovrebbe essere comunque considerato un uomo molto importante nella struttura rossonera. Spero che da domani tutto questo finisca, spero che finisca tra poche ore, spero che il Milan torni ad essere la società che era, però sinceramente in questo momento faccio veramente molta fatica ad essere ottimista.
0: Allora, chiedo regia, mi sembra ci sia un audio, lo prendiamo. C'è anche un'osservazione del nostro ascoltatore che vi rigiro, vai.
3: Allora, il Milan ha promosso dei dipendenti che sono diventati dirigenti, sì, come succede in tantissime altre aziende. Poi dice, Amorim non conosce niente del pianeta Milan, perché qualche altro allenatore che sarebbe venuto conosceva già il pianeta Milan. Ma cosa vuol dire? Sta cercando di rifondare. Saranno valutati i risultati, punto, fine. Sostenere adesso che è tutto un disastro è una tesi così campata per aria. È un disastro perché? Per quale motivo? Perché non conosci niente. Questo è. Però, come sempre, nella vita si misurano i risultati, come noi, poveri mortali, alla fine del mese tiriamo la riga e vediamo quanto abbiamo guadagnato, quanti soldini possiamo spendere.
0: Questo è il messaggio, rispondete voi come volete. Che
1: Mimmo.
2: La risposta è molto semplice. Se uno vuol far finta di non vedere, non vede, perché i risultati del Milan degli ultimi due anni sono davanti agli occhi di tutti, perché il comportamento di Cardinale è davanti agli occhi di tutti. E se poi vogliamo dire che sono stati promossi i dirigenti più bravi, diciamolo, cioè illudiamoci. Io credo che sia più giusto da parte di chi analizza le situazioni del calcio come noi in questa radio dire le cose prima, perché poi dire alla fine è troppo facile.
0: Dirle dopo, siamo tutti bravi a dirle dopo. No, aggiungo
2: dopo sono tutti bravi.
0: Aggiungo un'altra cosa, perché qui è testimone anche Stefano. Noi abbiamo spesso diciamo così ospiti che seguono il Milan, e anche diciamo gente che storicamente è legata al Milan e ha raccontato tante cose, e se queste persone qui, che quindi hanno un contatto diretto e che hanno anche partecipato agli incontri, sta roba qui che fanno adesso, che invitano solo alcuni giornali, vabbè, lasciamo perdere, i numeri chiusi, no, fanno pure, non voglio andare oltre, però non ce n'è uno che ci è venuto a raccontare delle cose con ottimismo, Stefano. Quindi vuol dire che c'è in questo momento una sensazione negativa molto diffusa, ripeto, in chi da tempo segue il Milan, lo racconta ed è molto preoccupato. Quindi non credo che uno dice queste cose perché vuole gettare qualcosa di negativo per forza sul Milan, lo dice perché, certo, signori, guardate che in questo momento
1: è una sana preoccupazione.
0: È una sana preoccupazione, e mi fa specie che c'è.

0: chi non vuole prendere atto di questa situazione.
1: Beh,
0: qui,
1: sai, ma la verità fa male, cioè, quando il nostro amico, io capisco e condivido anche in parte rispetto alla sua opinione, però insomma, Mimmo non è che l'analisi di Mimmo non è un pregiudizio diffuso, è un constatare la realtà. Se poi dopo il tifoso nega la realtà, l'evidenza dei fatti, dice vabbè, sai che c'è tutto
2: il tifoso, il tifoso difende sempre e comunque la squadra.
0: Certo. Aspetta Mimmo che abbiamo...
2: È vero quello che dicevi tu.
0: Vai.
2: È vero quello che dicevi tu, cioè sul fatto che uno come Carlo Pellegatti, che segue il Milan da 50 anni,
0: sì,
2: cioè in questo momento è uno di quelli che esprime, secondo me, perfettamente, non lo dico perché è mio amico, ma perché
0: no, interviene anche qui da noi spesso,
2: che segue Milan da 50 anni, cioè quindi è passato attraverso le bufere, i momenti peggiori, i momenti belli, ed è in grado di valutare le situazioni e soprattutto le persone con cui ha a che fare. Quindi allora il problema di come viene affrontato il discorso in generale quando i grandi club vengono criticati è che un po' tutti i tifosi pensano che a un certo punto, un bel giorno, noi ci svegliamo e una volta ce l'abbiamo col Milan, una volta ce l'abbiamo con la Juve, una volta ce l'abbiamo con l'Inter e via dicendo. Invece questo non è vero, cioè analizziamo semplicemente delle situazioni che nel caso del Milan mi sembrano oggettive e cerchiamo di dare una nostra chiave di lettura. Io penso che nessun tifoso del Milan, se in questo momento gli diciamo al posto di questi che ci sono adesso torna Maldini, secondo me vanno in Piazza Duomo a sfilare. Tanto per fare un esempio, no? Sul management di adesso, perché ha dimostrato qualcosa oltre al fatto di essere una bandiera, un'icona assoluta del milanismo.
0: Sono d'accordo, cioè, è una sana, come ha detto Stefano, una sana preoccupazione in questo momento, perché non può essere altrimenti.
2: Ma certo, poi... perché non può esserci il calcio italiano senza il Milan, senza un grande Milan il calcio italiano è altissimo. Questo è il punto.
0: Sì, assolutamente. E stiamo per chiudere, però ti voglio chiedere anche a te, Mimmo, oggi ne abbiamo parlato tantissimo, voglio chiudere un po' col tuo pensiero. Palestra ha scelto il Chelsea, la ritieni una decisione giusta? Che ne pensi di tutto quello che poi è successo?
2: Ma guarda, anche qua dobbiamo un po', secondo me, essere più realisti del re, nel senso che io credo che chiunque di noi nella nostra carriera, in qualsiasi lavoro, se gli fosse capitato un signore che gli offre il doppio dello stipendio di quello che guadagna, perché deve dire di no? Cioè, quindi sono leggi di mercato. Poi c'è chi se la prende con l'Inter perché l'Inter è stata troppo lenta, c'è chi se la prende col giocatore perché il giocatore aveva promesso all'Inter che sarebbe andata solo lì, però poi alla fine sono delle situazioni di mercato che si ripetono ogni anno e come sempre la questione economica è preponderante. La ritengo assolutamente normale. Poi possiamo discutere sul fatto che certe trattative, e questo è un vizio un po' italiano, si possono chiudere prima o si può cercare di chiuderle prima. I club italiani hanno un po' questo vizio di portarle un po' alla lunga sperando di guadagnare sempre con il tempo anche uno sconto, no? E qualche volta poi invece che lo sconto arriva un altro club che ti porta via il giocatore. Però è una, secondo me, normalissima dinamica di mercato. Una volta all'Inter va bene, una volta all'Inter va male e succede per tutte le squadre.
0: C'è un audio e ci stiamo per fermare, vai.
3: Io vi sto sentendo pure io adesso, spero che questo messaggio vi arrivi, riuscite a farlo sentire. No, io volevo sapere una cosa, ma l'alternativa per noi tifosi del Milan qual è? Che ne parlate male, questo e quell'altro, tutto quello, ci cioè avete tutti quanti ragione, ma l'alternativa nostra qual è? Nessuna. Sono solo quello di non fare abbonamenti, non andare allo stadio, quello e quell'altro. Fare come l'altro anno alcune cose con la curva sud e basta, perché noi alternative non ce ne stanno.
1: Capito, ma che è uno sfogo, che raccogliamo il tuo sfogo. Ma, cioè, noi non è che stiamo dicendo.
2: Dalla parte del tifoso è chiaro che l'unica maniera per protestare è non andare allo stadio. Per quello che possiamo suggerire noi, io personalmente mi sono più volte speso per Paolo Maldini, credo che voi siate sostanzialmente d'accordo, d'accordo su questa cosa. Mi pare evidente che sia l'unico che potrebbe in un certo senso anche placare un po' le acque, però non succederà.
1: No, ma io, cioè, comprendo anche lo sfogo, cioè, non ci sono alternative, è come se parlasse, cioè, uno sfogo. Non è che non stiamo parlando dell'alternativa, noi stiamo analizzando, caro amico, quello che le cose, l'evidenza dei fatti che hanno lasciato più di una perplessità. Poi dopo, se Mina parte a cannone, arriva, valuteremo, cioè, non c'è un pregiudizio nei confronti del Mina, cioè, i tifosi che si arrabbiano, ma
0: stiamo giudicando quello che è in questo
1: che dobbiamo
0: momento
1: dire, cioè, non c'è alternativa, allora va bene così. E sì, non c'era un amministratore delegato, non c'è un direttore sportivo, abbiamo saputo che c'è un nuovo organigramma, ne prendiamo atto e andiamo a vedere, ma insomma non è che c'è nessuno boccia il Milan,
0: però
1: a
0: ci si aspettava un organigramma,
1: ci si aspettava
0: diverso,
1: il Milan
0: diversa,
1: ha una storia, una tradizione, qualcosa di diverso, cioè. Poi
2: una cosa bisogna dirla, perché questa cosa è evidente e nessuno può negarla. Nel momento in cui il 24 maggio Gerry Cardinale decide di eliminare completamente il management che aveva gestito la scorsa stagione, tutti si aspettano che abbia pronto un piano per sostituire con nuovi nomi, con nuove facce, questi personaggi che sono stati esonerati dal Milan. Invece questo non succede. Quindi lì c'è evidentemente un problema di gestione da parte di chi ha in mano il club. Poi, perché è evidente che promuovere quei dirigenti che sono stati promossi è una valutazione successiva al fatto che il Milan ha incassato una serie di no da altri dirigenti.
0: Questo
2: e quindi alla fine,
0: chiaro,
2: siccome non c'era più tempo, per forza doveva esserci qualcuno che faceva le cose. Questo mi pare molto semplice.
0: Vediamo adesso come si muoverà o meno sul mercato. Mimmo, siamo arrivati al termine, ti ringraziamo.
1: Ciao,
0: come
1: Mimmo.
0: Sempre un abbraccio, a presto.
2: Vi saluto, un piacere.
0: Ciao,
2: a presto,
0: Mimmo, grazie. A presto, a prestissimo. Siamo quasi in addirittura di arrivo. Ci chiede Roberto qualcosa sulla Roma, poi naturalmente domani ci ritorniamo. Il mercato Roma procede in questo senso, cioè rimane sempre Greenwood uno degli obiettivi principali,
1: ma
0: Stefano.
1: Tutto, io credo che
0: sono giorni che andiamo avanti,
1: cioè, la Juve, l'Inter, Milan, il Napoli, Roma, credo
0: no,
1: che
0: diventa
1: calma piatta.
0: Esatto, è una calma piatta, e anche vedi oggi la notizia è stata quella di un diciamo così passaggio di Palestra al Chelsea ed è stata questa la notizia del giorno.
1: Esatto.
0: Se voi pensate,
1: che non ha riguardato il nostro campionato.
0: Esatto, gli altri sono tutti una serie di scenari possibili che vanno avanti da giorni, il caso Vlahovic, il caso Greenwood e via dicendo. Insomma, sì, siamo lì impantanati in questa situazione dove conosciamo benissimo anche alcune diciamo così come si devono muovere alcune squadre.
1: Sì, a differenza delle altre squadre c'è da monitorare la Roma, perché c'è il fair play, c'è il settlement,
0: esatto,
1: agreement,
0: che entro il 30 giugno, deve fare delle cessioni.
1: Quindi adesso c'è molto un gran parlare, c'è chi è scettico, io dico adesso chi venderanno su Lecco, né. Ecco, poi dopo i rinnovi in ballo, insomma, sembrano almeno così sulla carta stabiliti.
0: Ma tutte e due, Stefano, oppure uno dei due potrebbe essere ceduto?
1: Ah, questa
0: perché io ho visto che anche tutte e due possono entrare.
1: Sai, devi fare una cifra, no? Il discorso è che Wesley, il Chelsea è piombato su Wesley.
0: Sì.
1: La Roma ha detto no,
0: ha detto
1: e
0: no.
1: Palestra è andata al Chelsea.
0: Esatto.
1: Questa è la storia, eh?
0: Sì.
1: Quindi Wesley è incedibile, Mancini è incedibile, Ndicka, appunto, che è là, più incedibile che altro. I cedibili sarebbero Ndicka, tra la incedibilità e la cedibilità, Sulé e Koné, secondo me sono cedibili nella testa di Gasperini, piano Gasperini. Wesley, Mancini, non si può.
0: Malen, quindi sono due giocatori che potrebbero essere ceduti perché c'è magari un piano poi per trovare qualcuno.
1: Beh sì, devi fare una plusvalenza, che ne so, Sulé l'hai comprato a 25, se lo vendi a 40 fai più 15, però ti servono altri soldi. Adesso non sono tecnicamente molto preparato,
0: certo,
1: però per far rendere l'idea ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo, devi fare 60 milioni di plus, entro 30 giugno. Quindi
0: esatto,
1: non ti basta la cessione di Sulé, capisci?
0: No.
1: Quindi vedremo quello che succederà.
0: Con lui abbiamo letto che era c'era l'interesse dell'Inter,
1: dell'Atletico Madrid.
0: Adesso l'Atletico
1: Madrid. Però adesso
0: Madrid.
1: ci sono allora c'è un mondiale.
0: Esatto.
1: Sai che fa una differenza, no?
0: È molto.
1: Se questo diventa campione del mondo, anche da non protagonista, anche se fa
0: però dopo la sua valutazione
1: può fare la differenza, può salire.
0: Esatto.
1: Allora quindi devi aspettare.
0: C'è anche questo fattore che va valutato
1: di dinamiche, di tempismi. Allora c'è l'Atletico Madrid, c'è la pressione, però ci sono anche l'Arsenal e il Chelsea.
0: Sì.
1: Ci sarebbero. sopra
0: guarda, un po' sempre squadre della Premier, esatto, che possono muoversi e andare a prendere anche su Sule, anche su Sule c'è un'altra squadra della Premier, anche su Sule ho letto,
1: sì, adesso non ti so dire un'altra, sì,
0: sì, comunque,
1: però insomma adesso sarà il Tottenham, credo, non lo so.
0: Sì, vabbè, vediamo, dai, adesso oggi abbiamo fatto un giro un po' su questi argomenti qui, noi ritorniamo come sempre domani,
1: a
0: partire dalle ore,
1: ciao Marco,
0: dalle ore
1: ciao
0: 13,
1: tutti.
0: Ciao Stefano, vi ricordo anche l'appuntamento alle 18.30 con Motorvale, l'approfondimento dedicato alla MotoGP con due importanti ospiti, oggi il giornalista Rico Borghi e naturalmente il campionissimo Giacomo Agostini. Noi ci rivediamo domani, buon proseguimento, a presto.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione della nostra trasmissione. Accanto a me il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini. Ben ritrovato.
1: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio partire parlando della Lazio che ieri ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore Gennaro Gattuso, una notizia che ormai era nell'aria da settimane, però ecco, inizia ufficialmente l'era Gattuso. Dovrà essere bravo Gattuso a valorizzare i giocatori a disposizione e a fare i conti con un mercato che non potrà essere certamente scoppiettante.
1: Di sicuro le difficoltà ci sono anche quest'anno, ne sa qualcosa Maurizio Sarri che è stato il suo predecessore, però Gattuso dopo l'esperienza in nazionale aveva bisogno secondo me anche di rilanciarsi, non che avesse fatto male, però allo stesso tempo quando un allenatore non riesce a raggiungere un traguardo così importante come poteva essere in quel caso lì quello di una qualificazione mondiale, è evidente che sente il bisogno di rimettersi subito in pista e la Lazio comunque è una grande opportunità, una bella occasione, è chiaro che c'è una situazione anche a livello ambientale non semplicissima, però poi bisogna anche ricominciare, ripartire, la squadra non è male, però è evidente che va rafforzata, andrebbe rafforzata anche se per adesso non è che ci sono grossi margini di prospettiva guardando un po' la situazione proprio del club. Ma per lui è una buona occasione perché comunque la Lazio ha secondo me già adesso una rosa nella quale ci sono dei valori. Chiaro che sarebbe opportuno, no, metterci dentro qualcosa in più anche per fare un campionato diverso, però forse prima di tutto è stato fondamentale l'arrivo di Gattuso per dare una continuità al lavoro di Sarri, poi però lo Tito deve creare anche presupposti per un chiarimento con la tifoseria perché non può continuare una squadra di calcio a non avere i suoi tifosi e quindi o lo Tito fa un passo indietro oppure deve cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse non la può tenere in queste condizioni la Lazio, anche perché questa squadra ha bisogno anche, voglio dire, del suo pubblico.
0: Sì, potrebbero esserci dei passi da parte di Tito verso la tifoseria, verso il popolo biancoceleste, sembra esserci un tentativo di riportare nel club Peruzzi come club manager o comunque insomma con un ruolo specifico che potrebbe essere quello di trade union tra la squadra e la dirigenza, Peruzzi insomma che è certamente figura apprezzata dalla tifoseria, però ecco questo quanto potrà essere
1: non so se questo può risolvere, ecco. Guarda Lorenzo, non so se questo possa essere diciamo la risoluzione del problema, mi sembra di capire che il problema sia molto più ampio, molto più grosso, che naturalmente la spaccatura è evidente e quindi bisogna in qualche maniera far sì che la Lazio ritorni a essere la Lazio che conoscevamo anche in passato e quindi non lo so, io chiaramente credo sia difficile oggi far cambiare idea ai tifosi e quindi, come ho detto prima, deve essere lo Tito a capire se è il caso o meno di andare avanti su una certa strada oppure se cominciare a prendere in considerazione magari offerte che possano dare un futuro diverso alla Lazio. Non mi sembra molto intenzionato, almeno fino adesso, vedendo un po' anche le sue dichiarazioni, vedendo un po' il suo pensiero, vedendo il suo comportamento. Però ecco, io credo che sia giusto che la Lazio possa ritrovare un po' di tranquillità per se stessa, perché naturalmente poi fare un campionato come è stato l'anno scorso non è semplice, però ognuno ha le sue ragioni e quindi vanno rispettate.
0: Per la Lazio si parla anche a proposito dell'attacco di Lucca sì, che deve rilanciarsi
1: nell'operazione Ghila.
0: L'operazione Ghila, certo, potrebbe essere una sorta di parziale contropartita, però ecco, potrebbe essere un giocatore secondo te in grado di rilanciarsi proprio alla Lazio?
1: Allora, io credo che Lorenzo Lucca abbia bisogno di giocare titolare e abbia bisogno di trovare un ambiente nel quale si sente addosso la fiducia totale. Io penso che sia veramente un ottimo attaccante, però dopo l'Udinese, la parentesi al Napoli e poi la parentesi al Nottingham Forest non sono state per niente positive, questo va detto. E quindi oggi lui rientra al Napoli non sapendo nemmeno se può avere delle chance al Napoli, perché è vero che potrebbe andare via Lukaku, però c'è Højlund, comunque è lui oggi l'attaccante che il Napoli ha scelto, no, per investire direttamente anche il suo futuro. Lucca è stato pagato quasi 40 milioni di euro e quindi si porta dietro anche in dote una considerazione economica di altissimo livello, che poi però deve essere tradotta anche in gol e questo non è accaduto. Quindi forse la soluzione migliore, visto che oggi riprendere quei soldi in una cessione non è fattibile, sia quello di prestarlo e di prestarlo in una squadra che magari può avere anche delle discrete ambizioni come oggi può essere la Lazio. Io credo che questo sia un nome molto valido, c'è il Genoa, c'è il Cagliari, ci sono squadre che chiaramente hanno un atteggiamento un po' diverso, no? Anche a livello di ambizione, a livello di prospettive di classifica, perché Genoa e Cagliari chiaramente non è che sono sicure di andare in Europa, anzi è molto più facile per quanto riguarda il Cagliari pensare solo e soltanto alla salvezza, il Genoa di fare un campionato tranquillo, magari da metà classifica in su se le cose vanno bene. La Lazio è ha la possibilità magari di dargli una chance ulteriore, imbastendo naturalmente un gioco proprio su Lorenzo Lucca per le sue caratteristiche. Per cui, considerato che Ghila è un giocatore che andrà al Napoli, perché ormai l'accordo col giocatore ce l'hanno, sono 4 anni di contratto, e che comunque alla fine questa operazione non penso che possa prevedere intoppi, nonostante un possibile inserimento della Juventus, che però ormai mi sembra tardivo, può essere l'occasione per Lucca per giocare in una squadra che gli dia questa possibilità e che gli dia anche questa fiducia che magari Gattuso può anche trasmettergli dalla panchina stessa. Per cui io credo sarebbe un'ottima soluzione per lui, poi devono trovare le cifre, perché è chiaro che sarà un prestito e capire se è un prestito con diritto di riscatto. Considerato che c'è di mezzo l'ammortamento, è chiaro che meno di 30 milioni il diritto di riscatto non potrà essere.
0: Ecco, parlavi dell'Udinese, squadra dalla quale Lucca è passato e nella quale ha segnato anche un buon numero di reti. E allora ti chiedo della vicenda Zaniolo, se sì. Sei sorpreso per quello che si è venuto a creare tra l'Udinese e Zaniolo, Zaniolo che vorrebbe un ingaggio diverso rispetto a quello che gli sta proponendo il club friulano.
1: Ma allora, sono rimasto un po' sorpreso, perché forse probabilmente, diciamo, il riscatto Zaniolo l'avrebbe voluto, ma concordando con la società, come dicevete, anche una sorta di incremento di ingaggio, no? Nel senso che comunque lui all'Udinese si è trovato bene e penso che lui debba qualcosa all'Udinese, come l'Udinese sinceramente deve qualcosa a Zaniolo, perché l'aiuto è stato reciproco, non è stato solo da una parte, no? È chiaro che l'Udinese gli ha dato una grande possibilità inizialmente di ritornare a giocare in Italia. Dal canto suo Zaniolo però ha fornito anche delle prestazioni che hanno permesso all'Udinese di fare una stagione relativamente tranquilla, tant'è che Zaniolo oggi è un po' sulla bocca di tutti nuovamente per il mercato, si parla del Como, si parla del Milan, si parla della possibilità che possa andare nuovamente anche in club superiore o che abbiano, diciamo, un livello di importanza maggiore. Non lo so, io credo che una soluzione la troveranno, io conosco bene anche il suo agente che mi sembra, diciamo, una persona sempre molto pacata e in grado di trovare la soluzione migliore anche per il giocatore stesso. Vediamo, perché poi non è obbligatorio che con il riscatto debba rimanere a Udine, può darsi anche che con questo riscatto l'Udinese possa fare un altro tipo di operazione con un altro club. Io penso che alla fine troveranno la quadra, se poi dovesse rimanere un altro anno a Udine non sarebbe secondo me per niente negativo per Zaniolo. Capisco che magari vorrebbe guadagnare un po' di più, ma questo poi dovranno vedere se c'è la possibilità o meno. Comunque io credo che Zaniolo caschi in piedi, perché ha del mercato in questo momento.
0: Adesso un parere davvero illustre, quello di Gianfranco Zola, che si sofferma sul calcio italiano e anche su Sarri che è il nuovo allenatore dell'Atalanta, e di Sarri Zola è stato il vice al Chelsea.
2: Gianfranco, è un appuntamento annuale che è sempre un piacere rinnovare, a cui tanti grandi sportivi e grandi campioni del golf hanno sempre grande piacere a partecipare.
3: No, assolutamente. L'opportunità per ricordare una persona eccezionale, un atleta eccezionale, è stato anche un amico e quindi è anche un'opportunità di, oltre questo, di aiutare anche delle persone quindi, che ne hanno bisogno. Quindi lo facciamo veramente con molto piacere.
2: Forse non vi siete incrociati in nazionale, ma in campo sì, siete stati tutti e due al Fiere Azzurri. Quanto male fa essere per la terza volta di fila sul divano quando gli altri si giocano il mondiale, e come si fa a ricominciare? Perché 10 anni che ci proviamo e non troviamo la ricetta giusta.
3: No, è un momento difficile, sicuramente se ne è parlato anche tanto, c'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono portati molto avanti, quindi c'è da entrare nell'ordine di idee che bisognerà programmare un periodo abbastanza lungo di lavoro con i nostri giovani, sulle nostre risorse per migliorarle, perché ripeto, da altre parti stanno facendo così e sono più avanti di noi.
4: Ma mancano oggi davvero i giovani oppure non si ha voglia di cambiare?
3: No, non è vero che non ci sono i giovani, perché ce ne sono. Recentemente abbiamo anche vinto l'Europeo dell'Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. È che bisogna comunque programmare per far sì che questi ragazzi, che già sono a un buon livello, di fargli fare un ulteriore salto di qualità, perché poi a 17 anni puoi anche vincere l'Europeo nazionale, ma non hai finito il tuo percorso, anzi probabilmente la cosa più difficile comincia lì. E noi comunque, loro sicuramente devono fare, i ragazzi devono fare la loro parte, però anche noi possiamo fare qualcosa di più per crearli
4: un po' più di coraggio?
3: Sicuramente quello aiuterebbe, perché comunque i nostri ragazzi hanno bisogno anche del nostro coraggio di farli giocare, farli sbagliare, farli maturare, farli crescere.
5: Oggi è anche giornata di elezioni e c'è Malagò e poi si era parlato anche della possibilità di ripartire nuovamente da Mancini. Secondo te è la scelta giusta ricominciare nuovamente con lui?
3: Guarda, io non sono qua per dire è giusto o sbagliato. Quello che posso dire è che, come dicevo prima, c'è tanto lavoro. Se lo debba fare la Malagò, Abete o Mancini o chiunque, l'importante è che si entri nell'ordine di idee, che questa non è una quick solution, come si dicono in Inghilterra. Bisognerà lavorare programmando almeno 10 anni.
6: Solo che il decreto sport ha già messo un freno in pratica, no? Alla sua riforma e alla crescita.
3: Beh, però mi sembra che il ministro abbia anche aperto alla possibilità di far divenire i finanziamenti verso la nostra riforma in Lega Pro come un finanziamento permanente. L'idea è questa. Onestamente, voglio dire, quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare il sistema. E quando dico sistema non intendiamo solo Serie C, ma noi cerchiamo di fare del bene al nostro movimento calcistico. Poi ecco, se è chiaro che quei soldi ci aiutano, perché aiutano la società a strutturarsi e a fare qualità. Vedremo, insomma, ripeto, c'è stata una buona predisposizione da parte del ministro verso questo.
6: Senta, siccome si è accennato a Mancini, Mancini ha un po' perso forse di mano la nazionale quando Gianluca purtroppo si è aggravato e doveva essere spesso assente per le cure. Ritiene che sia più difficile il suo eventuale compito da CT senza di lui?
3: Sicuramente Gianluca è una persona con grandissime capacità e le ha messe a disposizione fino all'ultimo, anche per una causa come quella della nazionale. Però Roberto comunque ha dimostrato anche in altre parti di avere capacità, quindi penso che sia ingiusto e limitativo dire che Roberto sia solo abbia funzionato perché c'era Gianluca. No, io non lo so, ripeto, mi state portando a parlare di un qualcuno che ancora non, dal mio punto di vista, ripeto, spero chiunque sia che venga messo in condizione di fare un buon lavoro, perché non è solo il CT che deve fare un buon lavoro, ma tutti noi dobbiamo fare in modo che abbia la qualità per poter fare il suo lavoro al meglio.
4: Premesso che ovviamente c'è ancora tutto il mercato da fare, ma c'è stato un valzer delle panchine, Massimiliano Allegri andrà probabilmente al Napoli, il Milan ha scelto Morim, l'Atalanta Sarri, qual è la situazione che la intriga di più da vedere l'anno prossimo?
3: Ah, sono curioso di vedere come farà Maurizio all'Atalanta. Maurizio è un grandissimo allenatore, avrà a disposizione una squadra secondo me anche adatta a lui, con dei buoni giocatori ma anche dei buoni giovani, e quindi sono sicuro che potrebbe essere un connubio vincente.
6: Gianfranco, ti posso chiedere, stiamo vedendo adesso come con questa nuova formula, no? come lo vedi?
3: Sembra che sia interessante, ci sono state viste delle buone partite, è interessante, vedremo fino alla fine, perché ripeto, i giocatori arrivano da delle stagioni veramente intense. La mia speranza è che si arrivi fino alla fine senza infortuni e in buone condizioni fisiche, perché ripeto, si è giocato tanto e questo è uno dei problemi.
0: Torniamo a parlare adesso anche dell'elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Si è soffermato su questa novità il ministro dello sport Abodi. Sentiamo quello che ha detto.
7: Allora, ministro, lo sport, ripartire dalle basi, ripartire dai giocatori. Pensiamo ovviamente al calcio, che in questo momento è sotto gli occhi di tutti. Come investire nei giovani per arrivare poi a tornare alla nazionale, poi torneremo anche al tema centrale anche della guida.
8: Io credo sia fondamentale informare al meglio la comunità, le comunità, sugli strumenti che stiamo mettendo a disposizione per lo sport per tutti. La decisione di investire sugli oratori come non mai nella storia repubblicana va esattamente in questa direzione, investimenti sulle infrastrutture, investimenti sulle attività. Vogliamo far riprendere la centralità, far rivivere la centralità degli oratori come agenzia educativa che guarda lo sport in tutte le sue forme, esattamente come recita la Costituzione. Qui non si tratta di promuovere una disciplina, si tratta di promuovere un modo di vivere, un modo di convivere, condividere, ovvero quella parte dello sport che spesso rimane nascosta rispetto ai grandi avvenimenti, le grandi prestazioni, ma che rappresenta per noi una priorità che è costituzionale e politica al tempo stesso per quanto ci riguarda come impegno di governo.
4: Malagò è la scelta giusta per ripartire col calcio?
8: Ogni scelta è la scelta giusta, la differenza non la fanno soltanto le persone in quanto tali, ma le cose che fanno. Quindi sarà fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente, perché le cose da fare si conoscono, la differenza la fa tra farle e non farle.
9: Malagò ha detto ieri che di averla sentita per secondo subito dopo la sua elezione, ci sarà un incontro a breve, di cosa parlerete? CT, direttore tecnico, quali sono i temi secondo lei e soprattutto qual è il piano che vuole costruire fino al 2028 con Malagò?
8: Intanto è normale che il ministro chiami il presidente eletto, è una forma di rispetto assoluta, naturale, non c'è nulla da sottolineare, fa parte del buon vivere, anche del rispettarsi reciprocamente. Ci vediamo giovedì a fine giornata. E io ascolterò, soprattutto perché non abbiamo avuto modo di farlo prima, ascolterò un po' il programma, le priorità e sentirò poi anche quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene, perché le cose che mi dirà sono le cose delle quali parliamo da 16 anni.
4: E siete d'accordo su questo? Progetto no, comune.
8: Io credo che io sono d'accordo sul fatto che vedo, almeno nelle affermazioni, una volontà non soltanto di essere eletti presidenti, ma di utilizzare questo ruolo per realizzare le riforme che sono indispensabili. Credo che ormai sia il tempo di passare dalle parole ai fatti, vediamo se ci saranno le condizioni da parte mia, nostra, ci sono sempre state. Quindi noi non è che possiamo modificare il nostro intendimento, sappiamo bene quello che andrà fatto, mi auguro che il primo passo lo sappia fare il sistema calcio.
4: Posso l'ultima? Malagò ha detto che un giocatore come Yamal in Italia non potrebbe giocare, c'è la questione proprio degli ius sportivi in qualche modo da affrontare?
8: Ma io penso intanto che i giovani italiani, anche di seconda e terza generazione, possano tranquillamente giocare e mi auguro che chi dimostra di aver talento abbia lo spazio, questa è la priorità.
10: Ministro, il Consiglio federale di ieri è praticamente identico, si è partiti secondo lei con il piede sbagliato o no?
8: Ma non, devo dire che non mi interessa tanto giudicare quello che ognuno di noi che ha ascoltato, no, può farlo. Com'è. Io credo che sia fondamentale poi quello che succederà nei fatti concreti. No? E non è più il tempo delle parole. Cercherò di informare meglio sui provvedimenti di governo, questo sicuramente sì, perché ho tanto un'idea che l'Assemblea non sappia, perché in diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti. E dopodiché a me interessa costruire, creare valore, risolvere i problemi, lo dobbiamo al calcio in generale, lo dobbiamo agli appassionati di calcio a partire dai più piccoli e credo che a volte si trascuri che senza la gente, come dico sempre, il calcio non è niente, mentre ho avuto la sensazione di un'autoreferenzialità che secondo me va superata, perché è bello poter dire superare i personalismi, ma con i personalismi non si superano i personalismi.
10: Tutte le componenti hanno storto il naso per quell'1%.
8: Beh, diciamo che è suggestivo, anche perché io non metto mai in concorrenza le priorità. Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al sistema professionistico femminile quello che nelle dichiarazioni spesso si dice ma poi nei fatti non si fa. Io credo che questo passo andasse fatto già nel momento in cui venne riconosciuto il professionismo, perché il professionismo senza le risorse a supporto sono soltanto demagogia. Io invece credo alla concretezza del rispetto nei confronti delle donne nel calcio e nello sport in generale e nella società in generale.
10: L'ultima domanda per me è il caso Svalzer. Che cosa ha pensato ieri?
8: Sono spiazzato perché non riesco a comprendere e quindi, non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta, mi fermo su questa prima reazione perché sarei inopportuno. Ecco, io credo che di fronte a una situazione di questo tipo così grave, dopo i precedenti, ci sia bisogno di qualche certezza in più. che non può essere limitata alla lettura poi delle agenzie.
11: Grazie Ministro. L'ultima gliela faccio io. Il Consiglio federale è rimasto lo stesso, esattamente quello che non aveva chiesto lei.
8: Beh, non mi sembra di essere stato il solo a fare questa valutazione, però non è un giudizio definitivo. Io sarò felice di sorprendermi che lo stesso Consiglio federale riesca a produrre risultati differenti rispetto al passato.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ringrazio qui accanto a me il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a te e ovviamente seguite sempre il TMV News.
0: Appuntamento a domani con il TMV News. Grazie a tutti, buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio, con qualche minuto in più di attesa, ma giusto perché ci piace farci desiderare. Questa è A Tutta Ci, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano in questo mercoledì 24 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Surani in cabina di regia per raccontarvi tutte le novità dell'attualità per quanto riguarda la nostra terza serie, la nostra serie C. Prima di iniziare con la trasmissione a tutti gli effetti, chiedendo anche lumi al buon Re Giorgio se siamo già pronti col primo collegamento, vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com. Ci potete ascoltare e seguire tramite la nostra applicazione ufficiale, ma ci potete seguire soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, perché è una giornata decisamente intensa, decisamente particolare, tanto particolare che abbiamo deciso di stravolgere completamente quella che è la nostra prassi, rimandando nella parte finale il collegamento con Tutto Ci, perché vogliamo iniziare davvero con il botto. E quindi saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il presidente del Lumezzane, Andrea Caracciolo. Buongiorno, presidente.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, presidente, siamo agli inizi della nuova stagione, una stagione che per voi sarà sicuramente importante dopo lo straordinario percorso fatto lo scorso campionato con Mister Troisi in panchina. Era iniziata così così la stagione, ma poi siete riusciti a concluderla veramente nel modo migliore possibile, con anche l'alloro, insomma, di aver vinto tutti i derby a disposizione per quello che riguarda il territorio bresciano. Le chiedo di chiudere, diciamo, la stagione passata con un pensiero anche a mente fredda, e quanto stimolo vi dà questa stagione, la stagione appena terminata, per quella nuova.
1: No, sicuramente siamo soddisfatti perché, come hai ricordato, non avevamo iniziato nel migliore dei modi, abbiamo fatto un po' fatica all'inizio, però poi insomma abbiamo fatto un campionato straordinario finendo settimi in classifica, valorizzando tanti giovani, che è quello che è la filosofia della nostra società, e quindi credo che il risultato che ha ottenuto il Lumezzane in questa stagione è stato veramente un risultato importante. Non era facile, per come avevamo iniziato, qualche preoccupazione c'era, anche se abbiamo sempre creduto nella rosa di questa squadra, e poi con qualche aggiustamento i ragazzi sono riusciti a fare un campionato straordinario.
0: Ho citato Mister Emanuele Troisi perché è stato sicuramente la chiave di volta della passata stagione. Le strade si sono separate nelle scorse settimane. Le chiedo di raccontarci come si è arrivati a maturare questa scelta, così come anche quella del suo successore San Marco, che arrivava addirittura dalla Serie A perché ha concluso la stagione sulla panchina dell'Hellas.
1: No, sicuramente il mister ha fatto un bellissimo lavoro. Insomma, è arrivato che eravamo in una situazione molto critica, ha saputo entrare nella testa dei giocatori che erano presenti anche prima, e poi ha ottenuto dei grandi risultati. Noi abbiamo provato a trattenerlo, però le sue ambizioni, giustamente, dopo quello che ha fatto e ha dimostrato, sono più alte del continuare con il Lumezzane. Noi abbiamo mantenuto sicuramente un bel rapporto, siamo riconoscenti al lavoro che ha fatto, così come lui è riconoscente alla nostra società perché l'ha messo anche nelle condizioni di potersi esprimere, e quindi facciamo un grande in bocca al lupo. Per quanto riguarda la decisione di San Marco, siamo molto contenti perché è un allenatore giovane, è stato anche un bravissimo calciatore, quindi conosce insomma l'ambiente dello spogliatoio, del campo. Abbiamo visto che finché era con la primavera dell'Hellas primeggiava in classifica tra le prime posizioni. Una volta che poi è stato spostato in prima squadra, la sua primavera ha sofferto questo cambio, quindi vuol dire che la mano dell'allenatore era importante, e quando poi si è ritrovato a allenare in Serie A in un gruppo di giocatori di Serie A, nonostante l'epilogo, la sua squadra non ha mai sfigurato, nonostante magari non avessero, diciamo, le qualità per poter competere. Comunque la sua squadra non ha mai sfigurato in campo, anzi si è sempre dimostrata una squadra organizzata, quindi siamo contenti. Si è presentato al colloquio, sapeva tutto di noi, conosceva tutte le caratteristiche dei nostri giocatori, e quindi ci ha ben impressionato.
0: Il prossimo girone A, che è quello che vi vedrà protagonisti ancora una volta, ha perso il Vicenza, che si è meritato a tutti gli effetti il ritorno in Serie B, ha perso anche piazze importanti, per esempio Trieste, che purtroppo è scivolata fra i dilettanti. Si è già fatto un'idea un po' di che tipo di girone sarà quello del Nord Italia per la prossima stagione? Perché è facile immaginarsi magari un Union Brescia subito a tirare le fila, un Cittadella in cerca di rilancio, Lecco che comunque ha fatto anch'esso una grande stagione. Si riesce un po' già a disegnare un contorno di questo raggruppamento?
1: Aggiungerei tra queste squadre anche l'Alcione, che ha un bravo presidente, stanno investendo e ogni anno comunque crescono anche loro. Sarà, sì, io prevedo un campionato dove l'Union Brescia in teoria, almeno sulla carta, non dovrebbe avere grossi rivali, e dietro l'Union Brescia un po' più di equilibrio, diciamo. Sarà sicuramente difficile, molto difficile. È vero che in questa stagione abbiamo vinto tutti i derby, e quindi l'anno prossimo ne aggiungiamo un altro, perché ci sarà anche il Desenzano.
0: Vero.
1: Però sarà, sì, questo insomma è un piacere per la provincia di Brescia, dai, vuol dire che abbiamo del talento nel fare calcio, quindi sarà un piacere, però prevedo sì un campionato equilibrato e abbastanza difficile.
0: Possiamo dire, insomma, a mo' di battuta, ma neanche tanto, che non avere Spezia e Reggiana nel raggruppamento, insomma, è stato possiamo dire un bel sospiro di sollievo, perché comunque tra tutte le difficoltà che hanno le squadre che retrocedono dalla B alla C, sono comunque due signore società.
1: Sì, sicuramente. Diciamo che quelle signore società di cui hai parlato forse deve guardarle un po' di più una città come l'Union Brescia. Noi le guardiamo con ammirazione, come abbiamo visto il Vicenza quest'anno, che ha fatto un campionato straordinario. Ma il nostro obiettivo, insomma, secondo me dobbiamo guardarci dalle squadre come noi, più o meno da metà classifica, che iniziano cercando di portare a casa la salvezza il prima possibile, per poi sperare di entrare nei playoff. Insomma, le squadre che hai nominato, bisogna dirlo, fanno un campionato a parte di solito.
0: Vero, però insomma comunque avere due competitor con quel blasone nel raggruppamento probabilmente alzava ulteriormente il tasso tecnico del girone. Presidente, la nuova stagione è iniziata anche con un cambio di pagina piuttosto importante in generale per il calcio italiano. È stato eletto il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, con una maggioranza piuttosto corposa. Le chiedo che ne pensa di questa elezione e cosa si aspetta per la Serie C da parte della FIGC, e cosa può fare magari la stessa Serie C per cercare di dare il proprio contributo al movimento calcistico, anche se, come ha detto giustamente il presidente Matteo Marani proprio in occasione dell'assemblea elettiva, insomma, la Serie C le riforme le ha fatte diversi anni fa e non si è mai tirata indietro dal presentare delle novità anche importanti. Quest'anno entra in vigore a tutti gli effetti il salary cap, giusto per citarne una.
1: Sì, allora Matteo Marani credo sia veramente un presidente forte. Noi abbiamo il piacere di averlo ormai da un paio d'anni e sta facendo delle cose, secondo me, veramente importanti. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, devo essere sincero, ho vissuto questa giornata con molto piacere, perché ho visto comunque un ambiente dove c'è tanta voglia di cambiare, dove nessuno scappa dalle responsabilità. Sappiamo che il calcio in Italia sta vivendo un momento veramente difficile, veramente brutto, però ho respirato, insomma, la voglia di cambiare, la voglia di reagire, non la voglia di magari insabbiare i problemi come a volte è anche capitato. E quindi questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Malagò, sono contento per lui. Ho visto un Abete comunque grintoso, un Abete che ha detto la sua. Ho visto un Malagò voglioso di portare dei cambiamenti positivi al calcio. È un personaggio che comunque ha dimostrato nella sua carriera, in quello che ha fatto, di saperci fare, di essere un vincente. E quindi bisogna guardare il futuro con speranza. Quanto riguarda la Serie C, lo sappiamo tutti, anche io, la mia carriera, insomma, è iniziata al Como di Enrico Preziosi in Serie C, poi alla Pro Vercelli in C2, che una volta c'era la C2. Quindi è sicuramente un campionato importante, un campionato che può formare i giocatori del domani. Quindi, è un campionato difficile oggi fare calcio in Serie C. Lo si fa grazie alle sponsorizzazioni, che non è facile trovare in momenti come questi, quindi sicuramente abbiamo bisogno di aiuto, perché sono sicuro che è un calcio che serve anche poi alla Serie A, alla Serie B e alla nazionale italiana. Quindi non dimentichiamoci, certo, che giocatori come Zola, come tanti altri, sono comunque partiti dalla Serie C. Quindi sì, però ripeto, sicuramente la giornata che abbiamo vissuto lunedì ti dà la speranza che qualcosa veramente possa cambiare.
0: Presidente, prima di salutarla e ringraziarla, non posso non fare un accenno al mercato. Formalmente inizia il 1° di luglio, lo sappiamo tutti, ma sappiamo anche che la realtà è ben diversa da quella che dice il calendario ufficiale della stagione. Non entro nel merito di singole operazioni, se non diciamo una che sembra abbastanza definita, che è quella che dovrebbe portare Caccavo a Bologna. Mi sembra stia nascendo, o sia già nata, una bella sinergia con il club felsineo, e poi le chiedo in generale che mercato dobbiamo aspettarci dal suo Lumezzani.
1: No, per quanto riguarda il rapporto con il Bologna, c'è sicuramente un rapporto di stima, abbiamo gli stessi colori, quindi possiamo anche cambiarci le maglie, no scherzo. C'è un bel rapporto di stima, noi ovviamente guardiamo il Bologna solo per poter imparare e per poter studiare, insomma, qualcosa di bello. Caccavo è un giocatore che ha fatto molto bene, è andato in doppia cifra senza calciare i rigori, è un 2004, è fortissimo fisicamente e ha fatto intravedere che ha delle qualità importanti. Bisogna credere un po' nei giovani, bisogna dargli un po', certo, di fiducia. Per il nostro mercato sicuramente abbiamo un occhio di riguardo per i giovani, perché come dicevo prima, fare calcio in Serie C non è facile. E i giovani sono quei giocatori che in un ambiente come Lumezzane possono esprimersi, possono lavorare in maniera serena e magari portarci poi a fare delle plusvalenze, che è una cosa fondamentale per la nostra società. Quindi sì, sarà un mercato dove avremo sicuramente un occhio di riguardo verso i giovani, sapendo che comunque il giovane che ci siamo passati ha bisogno anche di avere di fianco il giocatore magari un po' più esperto, che, da poter imparare qualcosa.
0: Presidente, grazie mille, so che ha un impegno, quindi non le rubo altro tempo, è stato davvero un piacere, spero di risentirla presto, grazie ancora.
1: Un piacere mio, grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
0: Grazie mille, salutiamo e ringraziamo Andrea Caracciolo, presidente del Lumezzane, nonché grande ex attaccante, l'airone che abbiamo visto anche e per tanti anni sui campi di Serie A. 331-8200213, ci siamo meritati un paio di minuti di pausa, ma torniamo subito, non vi muovete.

Seconda parte di A tutta C nella sua versione di mercoledì 24 giugno 2026. Abbiamo avuto ospite il presidente del Lumezzane, Andrea Caracciolo, che ci ha fatto il punto della situazione per all'avvio del di fatto della stagione 26-27 per il club. Per il club della provincia di Brescia. Andiamo a leggere anche le parole di un altro presidente, questa volta quello del Ravenna, Ignazio Cipriani, ai microfoni di Eurosport, perché Ravenna ha messo ufficialmente a segno il colpo più imprevisto e imprevedibile che si potesse immaginare per il campionato di Serie C per la Lega Pro, ovvero Ronaldinho, che ha più di 10 anni dal ritiro dal calcio giocato, a 46 anni, ha deciso di tornare in campo in virtù anche del rapporto proprio con la stessa famiglia Cipriani. Ci abbiamo lavorato molto, io e Lorenzo Tonetti abbiamo avuto diverse conversazioni con lui e con suo fratello. Alla fine ha sottoscritto con entusiasmo il nostro progetto. Lui vuole lanciare anche il suo marchio tecnico R10 in stile Jordan, per intenderci, e Ravenna sarà quindi la prima squadra a vestire questo brand. Ronaldinho entrerà anche in società con noi, ma sarà a tutti gli effetti un giocatore. Il suo obiettivo è quello di realizzare il suo ultimo gol in carriera proprio con la maglia del Ravenna. Parteciperà alla presentazione della squadra il 21 agosto. Non verrà in ritiro, ma sicuramente prenderà parte ad almeno una gara di campionato, magari anche a qualcuna in più. Staremo a vedere. Ancora non sappiamo quando scenderà in campo in campionato, dipenderà da diversi fattori. Di certo sarà una gara casalinga, quindi ci sarà la ressa, la corsa per capire quando sarà e quante saranno le gare interne che l'ex numero 10 di Barcellona, Paris Saint-Germain e Milan disputerà con la maglia del Ravenna in Serie C. Al di là dell'aspetto tecnico, Ronaldinho ce lo ricordiamo tutti, il Ronaldinho di oggi avrà sicuramente lo stesso talento nei piedi, ma la tenuta atletica mi viene facile pensare non sia la stessa. Al di là di questo aspetto, sicuramente una grandissima operazione di marketing, perché associare il nome del Ravenna ad un giocatore che ha scritto pagine storiche del calcio, nel calcio, vestendo maglie importantissime come quelle che ho citato poc'anzi. È un fattore che comunque ti porta a salire di livello. Mi viene un po' in mente anche quello che ha fatto recentemente il Como negli ultimi anni, con tutti i VIP che abbiamo visto sulle tribune del Sinigallia, ma anche lo stesso Venezia legandosi a doppio filo al cantante canadese Drake, che addirittura veste proprio il Venezia con il proprio marchio tecnico, in collaborazione con Nike. Sono delle iniziative imprenditoriali, sicuramente quella di Ronaldinho, forse un briciolo di comparto tecnico c'è comunque da metterlo in conto, ma sicuramente è un modo per veicolare il nome del club, dei club, in maniera più ampia possibile. Andiamo avanti per veicolare il nome del club, dei club, in maniera più ampia possibile. Andiamo

0: conoscenza verso un calciatore che ha dato tanto in tutte le squadre nelle quali ha militato. Ce lo ricordiamo più facilmente con la maglia del Livorno, ma ha giocato al Bari, il primo trenino dell'esultanza degli anni no più iconica probabilmente del calcio italiano. Anni 90, ma ha vestito anche la maglia della Lazio, la maglia del Napoli. Insomma, è un giocatore che veramente probabilmente gli è mancata solo la maglia azzurra, la maglia della nazionale. Nota ufficiale dal Perugia per quanto riguarda le ultime novità societarie, arrivata nelle scorse ore in merito alle ennesime notizie di conseguenti commenti che stanno circolando in queste ore a Perugia Calcio nel rispetto ai propri tifosi, dei partner commerciali e della città di Perugia, ritiene doveroso fornire alcune precisazioni al fine di evitare interpretazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti. Il Perugia Calcio chiarisce che le ricostruzioni diffuse nel corso di una trasmissione sportiva sono prive di significato e non aderenti al vero. Il club risulta iscritto al prossimo campionato di Serie C, infatti ottemperato a tutte le scadenze previste, regolarmente l'iter, dimostrando agli organi competenti il possesso dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti. Parallelamente, il club sta seguendo senza interruzione la programmazione della prossima stagione, come più volte evidenziato dal direttore generale Hernán Borrás, operando nell'area sportiva, nel settore giovanile, nelle attività commerciali e nei progetti infrastrutturali di propria competenza. Sì, diciamo che il passaggio di proprietà del Perugia sta sollevando qualche interrogativo di troppo, e questo va da sé, poi si lega anche al presente prettamente sportivo del club umbro. Ricordiamo, tra l'altro, insomma, l'Umbria qualche settimana fa ha perso la Ternana. Questione panchine, Catania, rebus probabilmente risolto, ma prima di dare la certezza dobbiamo aspettare a questo punto solo comunicati ufficiali, perché che Fabio Caserta possa diventare il nuovo tecnico del club rossazzurro. Ne eravamo certi anche 2 settimane fa, se non ricordo male, e poi tutto si è rallentato. Sono subentrati altri tecnici, uno su tutti Emilio Longo, ex del Crotone. Quindi aspettiamo un attimo, però diciamo che sembra essere nella giusta direzione. Tra l'altro, per Caserta sarebbe un ritorno, in quanto è stato uno dei protagonisti di quella squadra che nel 2006 centrò la promozione in Serie A. Altamura, un aggiornamento di mercato arriva sempre da tutto ci, definito l'arrivo di Perucchini, contratto di 1 anno per il portiere Filippo Perucchini, che era al Foggia. Direi che se il buon Sorani mi supporta, andrei a proporre il contributo che avevamo preparato in precedenza, ovvero la conferenza stampa di presentazione di Davis Mangia come nuovo tecnico del Campobasso.
1: Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati alla conferenza stampa di presentazione del nuovo mister che ci accompagnerà in questa stagione rosso-blu, Davis Mangia. Do la parola ovviamente al presidente Matt Rizzetta, che è qui per il grande evento, al vicepresidente Nicola Cirincione, il direttore sportivo Giuseppe Figliomeni, e procederemo poi con le tappe che riguarderanno anche altre novità. Prego, presidente.
2: Innanzitutto buongiorno a tutti voi, grazie per essere venuti qui, come sempre, belli numerosi. Giornata molto, molto positiva, molto bella per il progetto, così per introdurre il nostro nuovo mister, Mr. Mangia. Mr. Mangia per noi è stato il nostro primo target, top target per il mercato estivo, e grazie al lavoro sodo del direttore, insieme a Nicola e tutto lo staff abbiamo centrato questo obiettivo importantissimo. Penso che è l'ennesima dimostrazione della nostra ambizione, serietà, naturalmente senza fare promesse, proclami inutili. Noi stiamo ripartendo da un posto importante in classifica e sicuramente saremo nuovamente ambiziosi, cercando di migliorarci su ogni punto di vista. Ho avuto il piacere di conoscere il mister nelle ultime settimane, e vi posso assicurare che il mister viene qui a

0: a Campobasso, bel carico, bel ambizioso, bel motivato come siamo anche tutti noi. Quindi, mister, benvenuto ufficialmente
1: Grazie.
0: nella nostra famiglia e non vediamo l'ora di iniziare questo percorso insieme.
2: Grazie, grazie
3: Prego, mister, se vuole.
1: mille. No, io soltanto posso solo ringraziare perché io quando faccio delle valutazioni la prima cosa che guardo sono le persone. E qui io mi sono sentito veramente molto apprezzato da presidente, dal direttore, da Nicola. E questa è una cosa che mi ha portato alla fine a fare la mia scelta e a sposare questo progetto. E quindi io intanto parto da questo, da ringraziare le persone perché mi sono trovato davanti delle persone di spessore. E questa è, penso che la qualità delle persone sia la cosa principale per iniziare poi un percorso lavorativo.
4: E questo è uno stralcio delle primissime parole di Davis Mangia come nuovo tecnico del Campobasso, una delle tante novità in panchina di questa Serie C. Chi non cambia la propria panchina è il Grosseto, e quindi ne parliamo subito con uno dei diretti interessati, ovvero il direttore generale del club toscano, Filippo Vetrini. Buongiorno, direttore.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Allora, direttore, inizierei proprio dalla panchina, perché c'è stato un momento in cui abbiamo avuto un po' tutti la sensazione, la percezione che Mister Indiani potesse salutarvi. Poi è arrivato il rinnovo fino al 2028, se non erro. Come sono stati questi giorni? Come li avete vissuti? Quanto avete percepito, diciamo, la
5: Sì,
4: possibilità di...
5: effettivamente
4: Direttore? Direttore, non la sentiamo più, quindi bravo, bravissimo. Il buon Sorani si sta già attivando perché oggi, se non c'è qualcosa che non va storto, mi sembra una di quelle giornate dove siamo fenomenali per quanto riguarda i problemi tecnici. Stavo parlando come vedete scritto anche in sovraimpressione, con Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, del rischio di vedere l'addio, di vedere il mister Indiani, Paolo Indiani, salutare Grosseto per approdare ad un'altra squadra toscana, anch'essa a caccia del ritorno in Serie C. Mi riferisco alla Pistoiese. Poi tutto è andato come doveva andare e mister Indiani è rimasto e ha rinnovato il contratto fino al 2028. Chiedo lumi al buon Giorgio Sorani in merito al collegamento con Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto. Nell'attesa, però, sono arrivate anche delle dichiarazioni di un altro dei dirigenti, anzi il massimo dirigente del Grosseto. Mi riferisco al presidente Francesco Lamioni, che proprio a commento del rinnovo di contratto di mister Paolo Indiani, attraverso le colonne della Nazione, ha detto: "Sono davvero soddisfatto e felice della conferma dell'allenatore, perché questa scelta rappresenta la continuità di un progetto che la mia famiglia sta portando avanti con impegno e passione. Voglio sottolineare anche il grande lavoro che sta svolgendo il direttore Filippo Vetrini, una figura di assoluto valore e una garanzia per affrontare la Serie C." Direttore, al netto dei complimenti che il presidente le ha fatto e sicuramente le fanno anche molto molto piacere, stavamo dicendo quanto avete rischiato, quanto avete avuto la percezione del rischio che Mister Indiani salutasse Grosseto.
5: Allora, la percezione che potesse andare alla Pistoiese, perché tanto il problema
4: Sì,
5: sarebbe
4: sì.
5: stato quello, l'ho avuto anch'io, però diciamo che poi sono bastati pochi minuti per spiegargli quello che voleva essere il nostro progetto. E allora, insomma, abbiamo deciso di comune accordo di continuare, anche perché il rapporto umano, secondo me, fa la differenza, e insomma io lo conosco da tanti anni, e quindi credo che il fatto che ci troviamo veramente bene a lavorare insieme abbia potuto fare la differenza. Poi, insomma, di campionati di Serie D ne ha vinto,
4: sì, diciamo
5: che abbia piacere anche di ritornare in Serie C, cercando di fare le cose per bene. Affrontiamo un girone che sarà di ferro, insomma, magari lo scorso anno il girone B sembrava quello un pochino più facile, quest'anno con Reggiana, Pescara, Spezia, insomma, credo che sia quasi una B2, quindi anche dal punto di vista del fascino, ecco, insomma, credo che sarà un bellissimo campionato.
4: Tra l'altro, prima di averla in collegamento, direttore, stavamo leggendo le dichiarazioni di Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, che si è tesserato Ronaldinho, cioè giusto per mettere comunque un ulteriore carico sul girone B. Quanto è marketing, direttore? Parliamoci chiaramente, che insomma, sì, Ronaldinho è Ronaldinho, però è stata più una mossa chiaramente pubblicitaria, anche se il presidente Cipriani ha comunque detto che scenderà in campo almeno ma in un'occasione.
5: Vabbè, insomma, io credo che, insomma, Ravenna abbia una proprietà, una dirigenza così forte che si possa permettere anche di fare queste operazioni. Credo che sia un po' più scenografica che realmente tecnica. Insomma, Ronaldinho ha 46 anni, quindi è vero che quando si mantengono, vediamo Cristiano Ronaldo e Messi ai mondiali, sono sempre protagonisti, però insomma io penso che la costruzione di un organico importante come quello di Ravenna, credo che ci sia da considerare Ronaldinho nell'11 titolare. Poi, insomma, sinceramente la notizia ha incuriosito anche me, però insomma, ecco, credo che sia forse più un'operazione a livello di marketing che realmente tecnica. Poi, insomma,
4: direttore, l'abbiamo ripersa, non so se ci sente, perché noi ci siamo ripersi un'altra volta, il direttore Filippo Vetrini, quindi vediamo se il buon Giorgio riappronta il collegamento. Ce la facciamo Giorgione, oggi la portiamo a casa in scioltezza come al solito, non ti starei a preoccupare. Insomma, stiamo parlando con Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, a cui la prossima domanda che voglio fare in realtà è legata al campo, legata a quelle che sono le proprie idee alle idee con le quali vuole portare avanti l'estate di calciomercato di una società neopromossa, e come ci si muove anche quando si deve approntare, modificare, ristrutturare una rosa che ha fatto bene, anzi benissimo, in Serie D, vincendo il proprio girone, quindi meritandosi la qualificazione, la promozione in Serie C. Direttore, dovremmo risentirci, dovremmo riesserci di nuovamente insieme. Mi stavo preparando alla domanda, nel senso, come si affronta un'estate di calciomercato quando si ha una squadra che ha fatto molto molto bene in Serie D, tanto da vincere il proprio girone, e adesso deve approntarsi per affrontare la Serie C. Quanto si deve tendenzialmente cambiare, quanto magari metterete mano direttamente voi alla rosa per essere sicuri di avere un roster adeguato al campionato di Serie C?
5: È una bella domanda, probabilmente anche quello che poi sarà il risultato finale, capire quanti calciatori dell'organico precedente, quanti nuovi. È ovvio che il campionato di Serie C a nostro avviso ha dei ritmi diversi, quindi sicuramente cambieremo qualcosa di più rispetto a quello che magari fino a qualche giorno fa avevamo pensato. E diciamo che è ovvio, poi bisogna rientrare nella lista dei 23 professionisti, il salary cap al quale va fatto grande attenzione, perché insomma è una cifra lorda per le neopromosse che non è così, così alta, e quindi bisogna stare attenti anche a quello. Però ecco, diciamo che in linea di massima, pur non perdendo quelle che sono le caratteristiche del Grosseto, quindi un calcio propositivo, mi piacerebbe riproporlo anche in Serie C, naturalmente, anche se ci approcceremo, viste le squadre che faranno parte del nostro girone, con grandissimo rispetto. Ecco, un organico giovane dove insomma l'aspetto atletico faccia la differenza, però ecco.
4: Direttore, l'ultima domanda che le...
5: Sì.
4: L'avevo persa, pensavo avesse... Prego, può finire tranquillo.
5: No, no, dicevo, l'obiettivo è quello di cercare di formare un mix fra giovani e un pochino meno giovani che possa divertire il pubblico di Grosseto. Ecco.
4: Perfetto. Direttore, io la saluto, la ringrazio e spero di risentirla presto ai nostri microfoni. Grazie. Buona giornata e buon lavoro.
5: Grazie a voi. Grazie per l'ospitalità a voi.
4: Salutiamo Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto. Vedi Giorgio, è stata complicata, un saliscendi, ma alla fine l'abbiamo portato a casa anche il nostro secondo collegamento di giornata, dopo aver avuto il presidente Lumezzane, Andrea Caracciolo, e abbiamo avuto il direttore generale del Grosseto, Filippo Vetrini, per il quale ringrazio una delle colonne portanti della nostra trasmissione, ovvero Raffaella Bonna, che ci aiuta costantemente nella produzione, nel completamento della scaletta quotidiana della nostra trasmissione. Sono le 10:30, un paio di minuti di pausa e torniamo.

0: Terza e ultima parte della nostra puntata, il nostro appuntamento con Tuttaci, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Una puntata questa di oggi, 24 giugno, un po' particolare perché abbiamo letteralmente ribaltato la consueta scaletta e quindi, visto che l'abbiamo ribaltata, ribaltiamola del tutto e quindi chiudiamo con il collegamento con la redazione Tuttaci.com dove quest'oggi con noi c'è Nino Sergi. Ciao Nino.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto grazie per avermi concesso di ribaltare la scaletta, e che se mi dicevi no, finiva tutto e poi era un casino. Allora, continuo volevo affrontare il tema degli allenatori, il valzer delle panchine e quant'altro. Ce ne sono diverse ancora da sistemare, qualcuna grazie al cielo in realtà si sta definendo. Prima avevamo in collegamento il direttore generale del Grosseto Filippo Vetrini, che ci ha detto e ci ha parlato del rinnovo di Indiani, quindi della conferma del tecnico sulla panchina del club maremmano. Conferma che anche la Torres ha dato per Greco, che quindi rimane in Sardegna ad allenare in Sardegna. Le altre situazioni le lascio raccontare a te.
1: Sì, alla fine è arrivata la conferma, come dici tu, di Greco alla Torres, però ci sono stati anche degli annunci importanti questa settimana, in questo inizio settimana, come ieri è stata la presentazione anche di Maggio al Campobasso, quindi si riparte da un allenatore che ha fatto benissimo lo scorso anno ad Altamura per il Campobasso di Rizzetta e poi ha mollato definitivamente la pista Regina per dedicarsi al club molisano, però soltanto curiosità, soprattutto intorno alla situazione che riguarda il Catania, perché per il momento la panchina è rimasta, la panchina etnea dopo l'avvio di Mimmo Toscano, è arrivato subito dopo il secondo confronto con l'Ascoli ai playoff, è rimasta senza padrone. Sono stati fatti tantissimi nomi, dai giovani ai meno giovani, ai più esperti, però in questo momento il favorito sembra Fabio Caserta. Rappresenta anche un grande ritorno per Catania, quello del tecnico, è stato un centrocampista importantissimo negli anni tra Serie B e Serie A degli etnei. Vedremo come andrà. Sicuramente, dopo anni di Serie B, comunque ritrovarsi nuovamente in C2A, ha vinto il campionato con la Juve Stabia, in una piazza molto molto complicata, perché l'ho dimostrato in questi anni. Il Catania sta provando a vincere in ogni modo senza riuscirci, quindi la pressione è ancora molto più alta rispetto a quella che poteva avere qualche anno fa la Juve Stabia, come poteva avere lo scorso anno, 2 anni fa il Catanzaro in B, che puntava a salvarsi e comunque ha raggiunto i playoff. Invece
0: Vero.
1: il Catania è una situazione completamente diversa. Vedremo, perché c'era anche il nome di Gorgone, ma ormai sembra che Caserta sia la scelta definitiva da parte del Catania. Come dici, per il Potenza che ha salutato De Giorgio, che andrà all'Empoli, e poi anche il tecnico della Primavera, Pasquale Schiattarella, che dopo l'esperienza con i giovani del Potenza a 39 anni ha deciso di accettare l'offerta della Sarnese, che sarà un altro club importante nel prossimo anno di Serie D, che ha affidato la direzione sportiva d'un ex Serie C come Amodio, e quindi si affida a Schiattarella, la prima vera esperienza tra i grandi come allenatore. Comunque si stanno muovendo le ultime pedine, ma la situazione più calda in questo momento rimane quella di Catania, sicuramente.
0: Catania che deve trovare una sistemazione alla panchina, mi verrebbe da chiedermi quando si definirà anche la situazione per quanto riguarda la Piazza di Spezia e quella di Bari, che di fatto sono due retrocesse che devono definire un po' tutto. A dire la verità, probabilmente la panchina è l'ultimo dei problemi, però quantomeno la Reggiana, a proposito di retrocesse, ha già fatto delle scelte molto forti, ha rinnovato tutta l'area tecnica, è tornato Doriano Tosi, è stato scelto un allenatore d'esperienza come Tesser, sono state fatte scelte importanti. Spezia, Bari e aggiungo Pescara, qualcosa devono fare. È vero che il Pescara la situazione è molto più chiara, è molto più chiara perché Foggia ha già scelto Antonio Boucher e probabilmente verrà ufficializzato termine del perché gli dà il controllo col Cosenza e poi verrà ufficializzato il primo, però su Spezia e Bari c'è da lavorare e da lavorare tanto, Nino.
1: Sì, su Spezia alla fine comunque ha deciso di affidarsi ad Angelozzi, comunque si parte da una certezza importantissima per il prossimo anno. Secondo me nel giro di pochi giorni si riuscirà a definire un po' la situazione, anche perché lo Spezia non soltanto per quanto riguarda il direttore sportivo allenatore, ma anche tutte le problematiche riguardo ai contratti importantissimi di giocatori di una rosa che è stata costruita per ben altri obiettivi nella scorsa stagione. Ci sono tanti giocatori che hanno tanti estimatori in serie superiore, però sicuramente sarà un mercato importante e un mercato complicato quello dello Spezia. Poi Bari, perché Bari si sta parlando tanto di direttori sportivi, di allenatori, sembrava potesse andare su un direttore sportivo esperto, invece nelle ultime ore si sta facendo avanti anche l'ipotesi Montervino e qualche allenatore alle prime armi. Comunque c'è un bel po' di confusione a Bari in questo momento, anche perché non si può sbagliare nuovamente dopo lo scorso campionato, perché sicuramente la piazza di Bari già è in guerra aperta con la società, e per la piazza, sicuramente per l'importanza della piazza, l'unico obiettivo possibile è quello di lottare per il primo posto, e sarà molto complicato anche perché ci sono tanti rivali a cui ridere nel girone C nella prossima stagione. Sicuramente sono abbastanza indietro, come indietro ne parlavi tu prima il Cosenza, che veramente ancora deve scegliere direttore sportivo, allenatore, si trova sempre nel solito dilemma tra Guarascio e qualche imprenditore del luogo per quanto riguarda il passaggio o meno di proprietà. Alla fine sembra che comunque Guarascio anche quest'anno non mollerà, partirà come ogni anno ormai con grandissimo ritardo, però non c'è un nome di un possibile allenatore, non si sa se Domenico Romo alla fine rimarrà o meno. Tanti calciatori come i vari Langella, Ciotti potrebbero già seguire Gorgone, potrebbero seguire già Boucher a Pescara, quindi sicuramente puoi perdere tanti elementi importanti e con una grande confusione societaria che sicuramente non aiuta, ma ormai sta diventando una consuetudine per il Cosenza, e quest'anno ancora di più.
0: Tra l'altro Cosenza, che non ha formalmente neanche lo stadio, perché cioè, è stato segnalato, se non ricordo male, nella documentazione per l'iscrizione, l'uscita di Crotone, perché il Marulla di fatto la convenzione è scaduta, scade a fine mese, se non erro, e il primo cittadino Caruso ha deciso che al Cosenza di Guarascio non verrà proposta una convenzione per l'utilizzo del Marulla. Tant'è che, correggimi se sbaglio, in città si è iniziato a parlare della creazione di un'altra società sportiva. Addirittura c'è chi sta ventilando questa ipotesi per liberarsi, passatemi il termine, tra virgolette, della gestione Guarascio. Non so quanto sia credibile, non so quanto sia fattibile come operazione, ma sicuramente è il termometro migliore per capire come il rapporto, se a Bari con i De Laurentiis il rapporto è incrinato, a Cosenza con Guarascio mi sembra siano ben oltre
1: Sì,
0: l'incrinato
1: assolutamente.
0: e quindi andrà anche in questo caso trovata una soluzione il più velocemente possibile. Nino, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Salutiamo Antonino Sergi dalla redazione di TuttoC.com. Siamo arrivati in conclusione. Io vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio con tutta la programmazione prevista, tutti gli approfondimenti, calcio italiano, calcio internazionale, c'è il mondo. Non mollate neanche un secondo, perché se no Guinzaglio Sorani che vi viene a cercare, che saluto e ringrazio per il suo preziosissimo contributo per la realizzazione della puntata di oggi, al sottoscritto Luca Bargeni. Non resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ci. Ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua il mondiale delle stelle e dei record, se vogliamo, perché dopo il record di gol segnati nella fase finale del mondiale di Messi, che supera Miroslav Klose, arriva il record di Cristiano Ronaldo, arrivano anche le sue reti, due nella stessa partita, potevano essere molte di più contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che ritorna a casa con la sua nazionale, secondo allenatore italiano eliminato dopo Montella. Potevano essere molti di più. Il record di Ronaldo però è quello di aver fatto di aver segnato in 6 edizioni di mondiali diversi. Davvero un giocatore infinito, straordinario, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua grandezza dopo un esordio così e così. Dal punto di vista fisico sembrava un po' appannato, invece ieri tutt'altro che appannato, a 42 anni continua a segnare come fosse un ragazzino. Nel frattempo brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato, sembrava tutta fatta per Palestra e invece arriva la chiamata dalla Premier, arriva la chiamata dal Chelsea di Xabi Alonso, un contratto che raddoppia la proposta dell'Inter. Palestra non ci pensa un attimo, accetta immediatamente la proposta del Chelsea, così come l'Atalanta non aspetta un attimo, accetta l'offerta del Chelsea, che comunque va a rimpinguare e di parecchio le casse appunto dell'Atalanta. Inter, che deve a questo punto andare a concentrarsi su un piano B, potrebbe essere Cambiaso, potrebbe essere Ndoye. La Juventus attende un'eventuale offerta perché ha esigenza di cedere, per tuffarsi sull'acquisto di Colomani, che arriverà soltanto dopo aver effettuato alcune cessioni, e poi da lì potrà continuare il mercato della Juventus. Potrebbe essere sacrificato anche Khéphren Thuram, a quel punto si riaprirebbe la pista per Goretzka a zero, ma bisogna trovare l'accordo con il giocatore. C'è sempre in ballo la questione che sì, insomma, tante cose di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca e cabina di regia. Oggi sono felicissimo di fare questo spazio editoriale con Michele Tossani. Ciao Michele, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
1: Oh, parliamo di calcio che serve sempre, perché poi si parla di elezioni, rifondazioni, veleni e quant'altro. Parliamo anche un po' di calcio, che poi nasce anche, è un po' la base anche di quelle che dovrebbero essere le riforme. Ma voglio partire con te dal mondiale, Michele. Quali sono gli aspetti che ti stanno piacendo di più e quelli che ti stanno piacendo un po' di meno? Poi un suggerimento ce l'ho sulle cose che piacciono un po' di meno. Vai.
2: Di meno gli orari. per noi è un po' ostico, diciamo, seguire tutto in diretta. Sul campo si sono viste un po' le tendenze del calcio di ora. Per esempio è sparito un po' il blocco medio, le squadre tendono, quando difendono, a difendersi in blocco basso. Mi ha sorpreso che alcune squadre lo facciano bene. Secondo me non è stata sottolineata a sufficienza la prestazione di Capoverde con la Spagna, cioè si è parlato solo del portiere, oppure per motivi quasi folcloristici, oppure del fatto che comunque sia delle difficoltà della manovra della Spagna, ma invece è stata una difesa non catenacciara, comunque una difesa in blocco basso, però è stata fatta bene. Poi sicuramente queste le stelle, no? Ora è arrivato anche Ronaldo, dopo Mbappé, dopo Haaland, dopo Messi, e quello che non mi piace, ma credo che sia una cosa comune a tutti, è questa questione. Insomma, ieri sono stati anche fischiati durante l'intervallo del cooling break, per l'idratazione, diciamo, come dicono alcuni, giustamente i tifosi, cioè le partite ormai sono diventate di quattro tempi da 22 minuti e mezzo. Insomma, c'è questa americanizzazione del gioco e comunque non è che piaccia molto.
1: No, dal punto di vista anche tattico spezza un po' le partite, dal punto di vista della famosa, come ti posso dire, empatia tra il tifo e le squadre in campo, la sofferenza. Siamo abituati a vedere squadre che giocavano anche sempre più alte, non si fermavano, combattevano. Io ricordo, e lo ricorderai molto bene anche tu, la famosa finale mondiale USA 94 della nostra nazionale contro il Brasile. Temperature folli, altro che cooling break. Baresi che aveva recuperato in tempo record da un infortunio gravissimo, i calci di rigore, si arrivò fino in fondo, e poi la lucidità, che comunque è un elemento del calcio, no Michele, che poi lì fece un cattivo scherzo ai rigoristi della nostra nazionale, tra cui proprio Baresi e anche lo stesso Roberto Baggio. Il suo ultimo rigore, lo ricordiamo bene, a Pasadena, che andò alto, e il Brasile che trionfò. Però anche lì le temperature erano alte, ma quello era più calcio rispetto a questo.
2: Ma sì, ma poi cioè è stato... Ovviamente c'è stato venduto come un intervallo necessario per la salute dei giocatori e per far rinfrescare anche i tifosi, va bene tutto, però poi ieri con l'Inghilterra pioveva e non c'era tutto questo caldo, questa invece si è visto per cosa serviva, serve per mettere più spot pubblicitari e trasformare il calcio in una serie di spot pubblicitari che ogni tanto vengono interrotti dalla partita.
1: Ci aggiungo un'altra cosa che a me non piace sempre, mi fa piacere parlarne con te. Allora, la costruzione dal basso, sai, è una cosa che piano piano è venuta fuori nel calcio moderno, la cominciò qua, però mi insegni tu, non so se Guardiola o possiamo affondare le radici più a fondo, ed è una cosa sicuramente utile per far sì da appunto non perdere subito la palla in fase di rilancio, soprattutto quando non è un attaccante fisico prestante che fa salire la squadra, cercare di saltare il primo pressing e creare gli spazi per andare ad attaccare. Dopodiché però la devi saper fare, dopodiché altrimenti diventa non solo controproducente ma anche goffo. Penso alla partita dell'Iraq contro la Francia, no? Quando ha letteralmente regalato due gol, penso a qualche errore commesso in Uzbekistan di Fabio Cannavaro ieri. Insomma, è un dogma o è una tattica da usare con cura questa qua?
2: Ma secondo me, come tutte le tattiche e le strategie, vanno usate in funzione degli elementi che hai a disposizione, perché comunque è vero che magari non hai un centravanti fisico che tiene la palla, però se la lanci lunga, anche se la respingono i difensori avversari, sulla respinta la palla di chi è? Di nessuno, quindi tu puoi essere comunque più veloce degli altri ad andare a prendere la seconda palla, anche se non è stata una spizzata del tuo centravanti. E la costruzione dal basso la devi saper fare, insomma. Ho visto alcuni portieri, alcuni difensori non mi sembravano proprio in grado, mi sembra un po' una moda, ecco. Poi se devo guardare l'Uzbekistan, secondo me sulla carta non è fra le peggiori squadre, cioè ci sono squadre sulla carta come il Rosa, sono molto peggio dell'Uzbekistan, però le figure che sta facendo non sono per ora positive, cioè mi chiedo a che sia servito silurare l'allenatore che gli aveva portati a questo storico risultato per prendere Cannavaro, che comunque sta facendo un po' non benissimo, ecco, diciamo.
1: Infatti, come non benissimo ha fatto Vincenzo Montella, te l'aspettavi? Quali sono stati i problemi secondo te di una Turchia che la qualità lì ce l'ha, è tanta, però è una Turchia che è una qualità che non è stata funzionale al risultato? Lo stesso Montella parlava, sì, tiriamo, se non segniamo poi non è neanche colpa della manovra. Cos'è che non ha funzionato nella Turchia di Montella?
2: La conversione delle occasioni in gol, che una squadra ha fatto 62 tiri in due partite e poi ha avuto i risultati che ha avuto. Io penso che lì ci sia un problema, intanto non avevano un centravanti in grado di realizzare, insomma, di trasformare, un finalizzatore puro, e poi è mancato qualche altro elemento in sede di conclusione. Io credo che gli errori maggiori sono quelli. Poi si può imputare a Montella le scelte, l'utilizzo di alcuni giocatori che hanno avuto scarso minutaggio, andavano magari messi altri giocatori in campo, tutto quello che si vuole, però alla fine quando una squadra produce quella mole di tiri e fa fatica a realizzare, è difficile prendersela con l'allenatore, ecco.
1: A quel punto sì, sicuramente, però quindi anche i giocatori si devono prendere le proprie responsabilità. Sai che questo è un altro tema che mi piace affrontare con te, perché spesso pagano gli allenatori, poi pagano a volte i dirigenti, poi si accusano i proprietari, poi però in campo ci si dimentica che scendono in campo i giocatori, che spesso e volentieri non riescono a rendere. Allora mi viene in mente il gruppo Juventus, che adesso probabilmente verrà ritoccato profondamente, che ha in qualche modo spinto all'esonero di Thiago Motta, che ci ha messo del suo sicuramente, però a un certo punto si era capito che la squadra girava contro e comunque non rendeva in campo. Stesso andamento con Tudor, a un certo punto stesso andamento con Spalletti, e allora paga Motta, paga Tudor, in discussione Spalletti, paga Comolli, paga Giuntoli, i giocatori però restano sempre lì. È il caso, e penso anche al Milan, no? Perché Leao ieri sì ha trovato il gol del 5-0, però mi sembra che per tutte le stagioni, le ultime stagioni col Milan, abbia avuto un atteggiamento quantomeno indolente sul campo. Quando è che si comincerà a dare la responsabilità ai giocatori, o quantomeno a dire sì, tutto bene, però siamo sicuri che queste squadre hanno le qualità giuste per portare avanti la storia di Milan, Juventus per esempio.
2: Il problema è quello. Allora è chiaro che il giocatore si trova in una condizione di forza, perché comunque ha un contratto pesante, solitamente, non sempre, ma solitamente il giocatore che ha peso ha un contratto migliore anche dell'allenatore, più pesante dell'allenatore. E poi bisogna vedere se i giocatori, perché poi cambiano i giocatori in queste squadre, ma non tutti, ci sono alcuni che rimangono. Quindi la sensazione è che qualcuno riesca ad acquisire una posizione di potere all'interno del club e dello spogliatoio tale che cambiano gli altri, cambia l'allenatore, cambiano i dirigenti, però questi qui rimangono sempre. E forse in alcuni casi bisognerebbe fare uno sforzo maggiore e cercare di eliminare alcuni di questi mamma santissima dello spogliatoio per fare una vera rivoluzione.
1: Tornando al Portogallo, ti voglio chiedere un'analisi proprio tecnica di due giocatori in particolare che fanno parte comunque del nostro campionato. Uno probabilmente potrebbe andare via, l'altro se arrivasse l'offerta potrebbe anche lui lasciare. Due giocatori che mi sembrano di avere per motivi diversi grande potenzialità ma peccano in qualcosa. Uno è Leao, l'altro è Francisco Conceição. Come li giudichi questi due giocatori?
2: Ma Conceição è un giocatore del quale conosciamo i pregi e i difetti, però non sappiamo se si potrà evolvere, quindi ancora non è un prodotto finito. È un giocatore che ha ottima qualità, lo vediamo nel dribbling, nell'uno contro uno. È un giocatore poi particolare perché può sterzare sia sul destro che sul sinistro. Insomma, quando dribbla non fa solo dribbling a rientrare come di solito fanno i giocatori con le sue caratteristiche, ma può andare anche dalla parte del piede debole. È chiaro che da un giocatore come lui ti aspetti almeno in un campionato come quello italiano 7-8 gol. Lui pecca un po' a livello di finalizzazione, però non sappiamo se c'è ancora presto per dire non avrà mai 7-8 gol nei piedi oppure se si evolverà. Leao invece è un giocatore insomma che abbiamo visto più volte, quindi sappiamo com'è. È un giocatore un po' abulico, dipende quando si accende, quando non si accende. L'esperimento di usarlo come punta sperando che tirasse fuori 15 gol è naufragato nel Milan. Io penso e temo che a un livello cioè in Italia va bene, ma a un livello superiore, penso ad esempio a un campionato inglese, il suo ruolo sia quello che ha nel Portogallo, cioè un sostituto entra per spaccare la partita o per attaccare quando ci sono spazi.
1: Ce ne sono tanti.
2: Almeno nelle big, poi se mi si dice Leao al Newcastle o al Nottingham Forest, allora è un altro discorso, ma se devo pensare a un ipotetico Leao nell'Arsenal o nel Manchester City, ecco, mi sembra più un giocatore da panchina che poi entra a partita in corso.
1: Ce ne sono tanti di giocatori così. Senti, invece, chiudendo il discorso sul Mondiale, poi ci tuffiamo un attimo sulla questione palestra e tanti altri aspetti, e poi voglio chiudere con te sulla questione invece relativa a tante cose che devono cambiare il calcio italiano per rinascere sotto l'egida a questo punto di Giovanni Malagò. Inghilterra-Ghana 0-0, ha vinto lo stregone che ha fatto la stregoneria Harry Kane, che ha preso il palo e la traversa, quindi dobbiamo inserire anche questo aspetto nelle letture tattiche, nelle preparazioni delle partite, o anche il Ghana ha avuto un'ottima fase difensiva anche in questo caso?
2: No, il Ghana si è difeso bene, ha avuto anche qualche occasione per ripartire. Comunque se andiamo a vedere i giocatori del Ghana ci sono alcuni elementi, sono una signora squadra. E l'Inghilterra fatica a fare questo tipo di partite perché ha i dribblatori sugli esterni, però sono giocatori, soprattutto quelli che erano titolari ieri, penso a Gordon, che hanno bisogno di spazio. Forse poteva fare qualcosa di più inserendo prima Saka e Rashford e anche Rogers. Però è una squadra che non ha tanti giocatori che possono giocare nello stretto, quindi quando c'è un blocco basso tu alzi Declan Rice e Bellingham, non sono due giocatori che possono lavorare in spazi strettissimi come magari fanno i giocatori della Spagna o i giocatori della Francia o dell'Argentina. Quindi è una squadra che ha bisogno di campo per rendere al meglio. Si può discutere delle convocazioni di Tuchel, però oggettivamente secondo me si può parlare, c'è qualche cosa da dire su Palmer, perché il Foden visto quest'anno, soprattutto nella seconda parte di campionato, oggettivamente non era un giocatore da convocazione. Però teniamo conto che queste sono partite un po' così. È vero che servono per arrivare primo, ma non è nemmeno detto che arrivare primo sia meglio che arrivare secondo o terzo, perché poi per chi si ricorda i vecchi mondiali a 24 squadre, a seconda del girone in cui viene pescato, puoi pescare la terza di un altro girone, oppure no, a te tocca la seconda perché hai vinto quell'altro girone. Credo che l'Inghilterra si troverà meglio quando nella fase di eliminazione diretta, ecco, magari proprio incontrando squadre più forti che attaccheranno e le lasceranno spazio in contropiede.
1: Vediamo. Intanto, diciamo, sono turbato dalla questione dello stregone, che magari ha funzionato veramente in tutto ciò. Però qui immagina se il Ghana vince il mondiale per lo stregone, a chi lo dice Infantino che deve organizzarsi per non farli andare al mondiale. Ovviamente battute, scherzi. Scherzetto, non è Halloween, ma è una roba da Halloween, quella che ha fatto il Chelsea all'Inter portando, soffiandogli via Palestra. E in particolare il calcio italiano perde l'opportunità di vedersi crescere in casa questo giovane, giovanissimo talento che abbia fatto molto comodo all'Inter, ma poi arrivano i soldi della Premier. E qua possiamo fare intanto un primo ragionamento, quello che noi siamo il discount del calcio, o comunque non abbiamo la forza per opporci ai top club di Premier, quindi una sorta di Superlega di fatto esiste dal punto di vista della ricchezza, eccetera. E se anche l'Inter si vede soffiare così dal giorno alla notte e il giocatore da un club di Premier, è chiaro che per le altre diventa ancora più complicato trattenere i propri big o arrivare a dei big. Quanto avrebbe potuto dare all'Inter Palestra, e come lo vedi al Chelsea di Xabi Alonso in ottica anche nazionale?
2: Ma all'Inter secondo me poteva dare tanto, perché comunque se va via Dumfries a destra devono comunque fare qualcosa. Però la Superlega c'è, gli inglesi fanno quello che abbiamo fatto noi dagli anni 80 fino alla prima decade dei 2000, e gli altri erano il nostro discount, noi compravamo. C'erano i Moratti, c'erano i Berlusconi, prima ancora c'erano i Viola, Agnelli, quindi avevamo noi quella potenza di fuoco, ora ce l'hanno loro, ci tocca abbozzare. Tant'è vero che le big europee, penso anche al Real Madrid, eccetera, i giocatori li stanno pian piano acquistando, e noi aspettiamo appunto che arrivino quelli a prezzi più contenuti, o che magari ci sia qualche scarto da qualche altra squadra, che non è detto che non facciano poi bene da noi. Però noi siamo questo campionato, un campionato dove uno dei migliori giocatori dell'anno è stato Modric, che è sicuramente un fenomeno, ma è la sua età. Probabilmente Modric a 40 anni, negli anni 2000, avrebbe fatto fatica a vedere il campo. Modric a 25, no. Modric a 40, invece ora ha spadroneggiato in Italia. E Palestra a Chelsea, tanto... Spero per lui e trovi spazio nello spogliatoio, perché hanno tipo 300 giocatori.
1: Tanto che hanno fatto un contratto di 6 anni, perché loro amano farsi contratti interminabili anche agli allenatori, no? 6 anni di contratto è pesante.
2: Però d'altra parte pecunia non olet, no? Come dicevano i latini, cioè, sì. Il denaro non puzza, quindi gli hanno offerto, leggo, 6 milioni, e quindi lui ha accettato ed è andato lì. Comunque va in una grande squadra e vediamo come lo userà Xabi Alonso. Certo, la concorrenza è tanta, e poi dovrà abituarsi a quei ritmi lì che non sono quelli del campionato italiano. Lì si corre molto di più.
1: Molto, molto di più. Può essere anche una fase di crescita per lui importante. Quindi magari
2: spero che non faccia la fine di Chiesa.
1: Esatto. Vabbè, Chiesa secondo me c'aveva delle problematiche anche caratteriali, mentali. Da dopo l'infortunio non si è più ripreso. Tu gli daresti una seconda opportunità in Italia? Ha detto che non credo neanche alla voglia, cioè con la nazionale l'ha rifiutata. In Italia sì, verrebbe la Juventus, ma chi è che spende questi soldi adesso per Federico Chiesa così? Ecco, quello è stato uno dei più grandi sperperi, perché all'epoca dell'europeo vinto dalla nostra nazionale era forse il talento più grande che avevamo e che immaginavamo potesse trascinare la nostra nazionale, no?
2: Sì, però cosa fanno i talenti più grandi? I talenti più grandi vanno a confrontarsi a livello superiore, cioè un giocatore di Serie B non lo tiene in Serie C, un giocatore di Serie A dopo ha fatto bene in B, a livello Serie A dopo ha fatto bene in B vuole andare in Serie A. E giustamente lui è andato lì, ci ha provato, per ora è stato rimbalzato con perdite, quindi potrebbe tornare in Italia, però capisco che per lui tornare in Italia sia una sorta di arretramento e di bocciatura. Cioè, ho provato ad andare nel calcio dei big, non mi è riuscito, mi tocca tornare in Italia. Capisco anche la sua posizione, però non so lì che altri spazi troverà.
1: No, se è bravo troverà gli spazi, se si saprà riprendere, però insomma la storia di Chiesa la conosciamo tutti, quella di Palestra speriamo di raccontare una storia in crescita e non diciamo di giocatore che si può andare a perdere, perché comunque lì o fai il salto e dimostri di avere le qualità, o come dicevi tu, con i ritmi che ci sono, che sono immensamente più alti che in Serie A, rischi di fare un passo indietro abbastanza serio e importante. Ti chiedo anche un'altra cosa, c'è la Juventus che spinge tanto, ma proprio sembra innamorata, quasi come se fosse rimasto l'ultimo attaccante sulla storia della storia del calcio, per Colomani. Ci provi a raccontare perché, conoscendo il modo di giocare di Spalletti, conoscendo la rosa della Juventus, Spalletti e la Juve tengono tanto a questo giocatore?
2: Ma io penso intanto perché si è trovato bene e quindi con l'ambiente si deve essere trovato bene con lui. Quindi riportano uno che conosce l'ambiente, conosce le pressioni, sa cosa vuol dire giocare per la Juventus, e probabilmente anche i suoi ex compagni di squadra si sono trovati bene con lui e ne approverebbero il ritorno. Poi, come caratteristiche, c'è un centravanti di Spalletti, un centravanti grosso fisicamente, che attacca la profondità anche quando sembra la profondità non c'è, un po' all'Osimhen, fatte le dovute proporzioni tecniche fra i due. Tra l'altro è un giocatore che può essere spendibile anche sull'esterno, quindi all'interno di determinati tipi di partite potresti metterlo insieme anche un altro attaccante e avere lui che svaria partendo dall'esterno. Quindi credo che questi siano i motivi, le motivazioni complessive che spingono, oltre a questioni insomma eventualmente di prezzo, di ingaggio eccetera, che spingono verso il ritorno di Colomani. Quindi si può sempre dire, si può trovare di meglio, sì, però bisogna vedere a che condizioni di prezzo.
1: Esatto, e quindi se arrivasse anche, per esempio, se la Juventus dovesse riuscire a vendere David, che credo la Juve voglia, non gli voglia dare altre possibilità, così come Openda, e dovesse arrivare Sorloth è un giocatore che abbiamo visto vicino a Erling Haaland non funzionare benissimo, anche lui però sarebbe un po' più una copia di Colomani, o lui potrebbe essere l'attaccante centrale con Colomani laterale, un po' come lui lo è accanto a Erling Haaland?
2: Secondo me in alcune situazioni, perché no, la Juventus potrebbe anche giocare così, con uno dei due che parte più largo e l'altro più centrale, magari si associano nel mezzo, ma anche contro squadre che difendono basse, perché comunque avresti due giocatori strutturati fisicamente per ricevere eventuali cross o eventuali palle esterne. Quindi se fosse possibile, io credo che comprando questi due la Juve, almeno a livello di campionato italiano, risolverebbe il problema del centravanti. Secondo me non sarebbe una accoppiata da buttare, anche avendoli in campo contemporaneamente.
1: Questo non è male come cosa. Ti rubo proprio gli ultimissimi minuti. Intanto ti chiedo, il progetto Napoli con Massimiliano Allegri è un progetto che può rilanciarsi verso lo scudetto o assestarsi tra le prime quattro, però bisogna che Allegri tiri qualcosa di diverso fuori rispetto a quello che ha fatto col Milan, o dipende anche dalla rosa a disposizione? Quindi con la rosa del Napoli secondo te può fare meglio?
2: Ma la rosa del Napoli è superiore a quella del Milan. Se rientrano tutti gli infortunati, rientrano bene e restano tutti lì, il Napoli ritorna con l'Inter a essere la squadra favorita per il campionato. Secondo me quest'anno il Napoli era davanti anche all'Inter, era superiore anche all'Inter. Poi ci sono stati gli infortuni, però anche lì bisogna vedere come mai si sono infortunati tutti questi giocatori, che tipo di preparazione è stata fatta e tipo di allenamenti sono stati fatti. Comunque ormai questa è storia, però bisogna vedere, perché l'Allegri degli ultimi anni fra Juventus e Milan nella seconda parte di campionato ha dei crolli verticali, quindi si riproporrà il problema di attaccare le squadre che si difendono, si riproporrà il problema della seconda metà del campionato. In questo momento Allegri, un allenatore, secondo me porta più dubbi che certezze.
1: Quindi dubbi che dovrà naturalmente provare a sciogliere in campo. Un amico ti chiede intanto perché senso avrebbe fare lo scambio per l'Inter Frattesi-Cambiaso, cioè intende, Cambiaso non è che può andare a sostituire Palestra, Cambiaso in teoria gioca a sinistra, certo ha giocato anche a destra, è un giocatore che potrebbe sostituire l'idea Palestra, secondo te, o non è proprio quello ideale?
2: Beh, c'è la questione della fascia, comunque come hai detto tu può giocare a destra, può venire a giocare dentro il campo, e poi il senso è che Frattesi mi sembra fuori dal progetto tecnico, cioè è un giocatore lì insomma che aspettano di cederlo, quindi non mi sembra che rientri, insomma è stato sottoutilizzato da Kivu, quindi il senso è di prendere un giocatore in più per allungare la panchina, dandone via uno sul quale l'allenatore palesemente non conta.
1: Michele, l'ultimissima è sul calcio che deve rinascere sotto l'egida di Malagò, tecnicamente parlando, quindi a livello proprio di scuola calcio italiana, secondo te, se tu gli potessi dare un consiglio a Malagò, cosa gli diresti di fare assolutamente?
2: secondo me ci sono, non è un problema solo, ce ne sono tanti. Troppe squadre professionistiche, vigilare soprattutto nei campionati minori per l'iscrizione al campionato, perché non è possibile che tutti gli anni in Serie C si arrivi a un certo punto e qualche squadra scompaia, e rivedere i criteri di accesso a Coverciano, perché ci sono degli accessi assurdi, secondo me dei criteri assurdi, soprattutto per i corsi da allenatore professionista. E poi, al di là di come la si pensi su Malagò, che poi vedremo all'opera che cosa farà e quali sono le sue effettive idee, perché poi insomma sui giornali si leggono tutto e il contrario di tutto, perché fino a ieri doveva arrivare Maldini o addirittura Paggio, ammesso che siano in grado comunque di svolgere il ruolo di direttori tecnici. Come direttori tecnici oggi già si parlava di nuovo di Ranieri e Buffon, quindi questa
1: Già.
2: rivoluzione ieri sera, oggi è già
1: Già
2: spiegabile.
1: torniamo indietro.
2: Vedremo che cosa vorrà fare di preciso Malagò. Il problema è che ormai siamo entrati in un'era in cui il calcio conta fino a un certo punto, quello che conta di più è la Lega. E la Lega porta acqua al suo mulino e all'interesse dei club, non all'interesse del calcio come movimento. Questo è un bel problema, perché poi della nazionale siamo tutti disperati perché non siamo al mondiale, quando finisce il mondiale inizia il campionato e la nazionale non interessa più a nessuno.
1: È così, è purtroppo la sensazione che si voglia andare avanti, in realtà tornando indietro c'è tutta, speriamo invece che si possa fare un'inversione di rotta. Ti saluto con il messaggio del nostro amico che ha detto: dite allo stregone se può fare qualcosa con mia suocera, quindi ci informiamo e ti faremo sapere, caro ascoltatore.
2: Speriamo
1: Intanto,
2: che i rossi.
1: esatto, intanto io voglio davvero ringraziare di cuore Michele Tostani, è sempre un piacere parlare con te. Ciao Michele, un grande abbraccio.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Noi invece ci fermiamo qui per lo spazio editoriale, tra poco comincia come al solito Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto e torneremo soprattutto sulla vicenda Palestra, su quelle che saranno le alternative in casa Inter, certo doccia gelata per Marotta, per l'Inter e soprattutto rapporti che ormai si sono definitivamente rotti con l'Atalanta dopo la vicenda Lukman, ne parliamo tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca? In cabina di regia, ah, ecco, bravo, i tifosi norvegesi, che è la parte più simpatica di questo mondiale. Li abbiamo visti festeggiare così, i vichinghi che remano tutti nella stessa direzione, un popolo che non è molto intrigante. A me e Maiocca non ne parliamo proprio, ci andremo a vivere là in Norvegia, penso domani, più o meno, no? Anzi ieri, ora, così ci trasferiamo, andiamo lì. Fresco, pulizia, calma, tranquillità, quel clima proprio come piace a noi. Bello. L'invidio tantissimo, anche perché hanno una storia calcistica che sta cominciando a crescere. Ne raccontano belle pagine. Allora, andiamo a parlare, in attesa di metterci in contatto con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, un'idea della Fiorentina da parte di Paratici, ovvero Noah Lang, che sapete bene essere il giocatore acquistato dal Napoli nella scorsa estate, che poi non ha convinto Antonio Conte, al punto che lo stesso poi è stato prestato alla Galatasaray. Lì poi anche quel famoso incidente alla mano che ha fatto parlare tanto di lui, ha rischiato di perdere un dito vicino ai cartelloni pubblicitari. Però un giocatore che Galatasaray ha fatto bene, ne sa bene anche qualcosa la Juventus, che lo ha subito nell'eliminazione dalla Champions proprio ad opera di Osimhen e compagni, tra i quali compagni c'era proprio lui. Si continua a fare il nome di Noah Lang come possibile rinforzo offensivo per la Fiorentina. L'esterno olandese sta per tornare a Napoli dopo aver concluso, vado a leggere su Tutto Mercato Web ovviamente, la stagione attuale in prestito al Galatasaray. Stando alle indiscrezioni che circolano su Radio Mercati, i toscani in maglia viola ci stanno pensando con particolare insistenza da qualche tempo. Nei giorni scorsi qualcuno aveva parlato addirittura di contatti diretti in corso tra i direttori sportivi di Napoli e Fiorentina, Manne e Paratici, per avviare un potenziale trasferimento estivo sulla base di un prestito, con l'inserimento poi di un'opzione per attivare l'acquisto a titolo definitivo. I discorsi tra i due club potrebbero non riguardare solo Noah Lang, da considerare infatti come tra i giocatori della Fiorentina che Napoli apprezza ci sia anche Dodò, esterno brasiliano, che pare giunto al passo d'addio con i toscani. Su di lui la società gigliata ha posto una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il Napoli da quel lato là ha anche il capitano Di Lorenzo, che però siamo ai titoli di coda, vuole il rinnovo. Credo che abbia anche già raggiunto l'accordo per il rinnovo a vita con il Napoli, nel senso che chiuderà la carriera con il club partenopeo, con cui da capitano ha vinto 2 scudetti, roba accaduta a Maradona soltanto nel passato, e vuole chiudere appunto lì la sua esperienza al Napoli, e il Napoli penserebbe anche eventualmente all'ipotesi Dodò. Poi parleremo della portiera anche della Juventus, ma per adesso, al di là di Dibu Martinez, che resta la preferenza numero 1 in casa Juventus, e Vicario numero 2, c'è anche l'idea Okoye. L'Udinese lo valuta quanto in realtà il Dibu Martinez, quindi siamo punto e a capo, perché il prezzo che fa l'Udinese del suo portiere è di circa 15 milioni, quindi a quel punto è vero che il giocatore ha un'età diversa rispetto al

0: non ha convinto a 35 milioni, non ha convinto Paris Saint-Germain, che intanto vuole un riscatto più sicuro, visto che la Juventus quest'anno la Champions non l'ha centrata, e lo vuole a cifre non inferiori ai 40 milioni. Quindi c'è ancora tanto da lavorare tra offerta e proposta, l'offerta appunto della Juventus e la proposta di cessione da parte del Paris Saint-Germain, che quindi chiaramente chiede delle cifre sicuramente più importanti. Nel frattempo in Francia sono sicuri, pochi dubbi su Zidane, perché sarà il prossimo CT della Francia. Nel suo staff potrebbe tornare anche Fabien Barthez. Ricordiamo anche che nel frattempo c'è il lutto che ha colpito Didier Deschamps, che è dovuto tornare in Francia e mancherà sulla panchina della nazionale francese per la gara contro la Norvegia. Francia è già qualificata, si gioca l'approdo da prima del girone. Poi, come diceva prima anche giustamente Michele Tossani, non sempre passare primi può essere una cosa vantaggiosa, quindi si giocherà ovviamente per passare primi, però occhio anche un po' a quello che può succedere nei vari incroci. Occhio anche in casa Real. Perché occhio in casa Real? Perché lì ci sarà naturalmente da eventualmente monitorare la situazione per poter andare a fare spese, perché è un club che sta cambiando tanto, sta acquistando tanto, ma venderà anche tanto. Nel frattempo però chi è sicuro di restare è Bellingham, che approva la scelta di Mourinho, e le sue parole sono chiaramente di grande elogio per il tecnico, che ha già vissuto un'esperienza importante a Real Madrid, un allenatore di altissimo livello, dice Jude Bellingham, un top manager. E inoltre ha sottolineato Bellingham la qualità del mercato del club spagnolo: abbiamo fatto grandi acquisti, molti acquisti con tanta qualità ed esperienza. Ricordiamo anche l'arrivo di Bernardo Silva tra i vari acquisti, quello di Cucurella. Insomma, c'è tanto lavoro che sta facendo in entrata in Real Madrid, qualche lavoro in uscita potrebbe anche essere fatto. Sarò molto felice di lavorare con i nuovi acquisti, dice Jude Bellingham, che dimentica così la serataccia contro il Ghana, opera della difesa del Ghana o anche della bravura dello stregone, che ha detto fermerò Harry Kane, e Harry Kane si è fermato al palo in tutti i sensi. In attesa sempre del collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, andiamo anche a dare news per quanto riguarda la questione Allegri-Napoli. In questione potrebbe esserci uno sviluppo nell'approdo di Max Allegri sulla panchina del Napoli, perché l'operazione, che è già stata imbastita da tempo, lo sapete bene, ma prima ci sono passaggi formali da raggiungere, soprattutto quello che riguarda la risoluzione del contratto in essere tra il manager livornese e il Milan, che ancora non è arrivata. Una volta che Allegri si sarà liberato dal Milan, che nel frattempo ha già scelto e fatto firmare il nuovo allenatore, che è Amorim, il Napoli gli farà firmare il contratto triennale che ha già pronto da tempo per lui. L'accordo c'è dallo scorso 27 maggio. L'allenatore ad oggi si trova ancora in vacanza sulle spiagge della Sardegna, in attesa di potersi godere poi oneri e onori del suo nuovo incarico. Oggi intanto il presidente dei Campani, Aurelio De Laurentiis, farà il suo ritorno in Italia da Los Angeles, dove si è spostato per qualche giorno, approfittando anche per assistere dal vivo ai mondiali, come riportato dall'edizione napoletana Repubblica. Plausibile che, viste le tempistiche e gli sviluppi recenti, l'annuncio di Allegri slitti però alla settimana prossima. Andiamo però a dare il buongiorno intanto a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Dibbe, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Che beffa palestra, lo ha scritto anche Ivan Cardia su Tutto Mercato Web. È stata una notte particolare, l'Inter pensava di avere in mano Marco Palestra, era tutto pronto, bisognava firmare, un po' di traccheggiamenti, trattative infinite, come la storia per Lukman. Poi bussa alla porta il club inglese, bussa alla porta il Chelsea, che dice scusa, sono il Chelsea, no, non il dirigente, sono tutto il Chelsea, busso alla porta di Marco Palestra, dice scusami, quanto ti dà l'Inter? 2,5, 3 per 3 anni, 4 anni, facciamo 6 per 6 anni, che dici? E Palestra, io onestamente, se mi dici che è vero, firmo anche a distanza. L'Atalanta ovviamente non aspettava altro, perché ti arriva un club estero che ti porta soldini freschi senza opzioni, vediamo se piove, se non piove, a seconda di quanto la maglietta si è slabbrata, scucita, eccetera eccetera, firmo e proprio porto a casa il giocatore. E sono diventati quelli che eravamo noi un tempo. Però che sia stato soffiato all'Inter questo giocatore significa che veramente in Italia non abbiamo speranze.
1: Sì, ma lo sapevamo prima di Palestra, insomma, non è, questo è soltanto
0: sì, un'ulteriore conferma.
1: Cioè, se ieri andiamo a ripescare l'intervento di Maracanã, che ho fatto a Maracanã, e ho chiuso l'argomento Palestra dicendo poi è chiaro che se arriva qualcun altro se lo porta

0: è abbastanza normale, cioè, perché i club italiani non hanno la forza economica di chiudere le trattative. Cioè, se tu non riesci a chiudere una trattativa, è chiaro che si può inserire qualsiasi club in qualsiasi momento, e quindi è lì che l'Inter in questo caso, ma i club italiani in generale, devono cercare di migliorare, perché se l'Inter, memore anche di quello che era successo l'anno scorso, avesse voluto chiudere la trattativa, l'avrebbe dovuto fare quando aveva la possibilità di farlo, perché se l'Inter 2 settimane fa fosse arrivata a offrire 52-53 milioni di euro all'Atalanta, quindi neanche 55 con futura rivendita che ha offerto il Chelsea,
1: Esatto.
0: se arrivi a offrire quella cifra che l'Atalanta voleva per far partire il giocatore sarebbe stato già a Milano in questo momento, e quindi è chiaro che il mercato non è aperto, e quindi però basta firmare un preaccordo, ecco, e quindi il Chelsea non avrebbe avuto chance per inserirsi. Non è andata così. L'Inter ancora una volta ha puntato, no, sul fatto che l'Atalanta avrebbe potuto abbassare le sue richieste, e aspetta, aspetta, alla fine non ha preso neanche questo giocatore. L'Atalanta è sempre ferma sulla sua linea, cioè se andiamo a prendere la prima indiscrezione che scriviamo anche su tutto il mercato web, lo scriviamo subito che 50 milioni non sarebbero bastati per Palestra, quindi la volontà dell'Atalanta era chiara: incassare minimo 52-53 milioni. L'Inter non ci è arrivato, e quindi Palestra alla fine va in Premier League. E ti dico, meno male, perché almeno ne diamo un altro in Premier League e la nostra nazionale ci guadagna sicuramente, perché tanto più
1: Te
0: giocatori
1: dici?
0: vanno
1: Poi
0: via dalla Serie A e meglio sarà.
1: dipende, ne parlavo prima con Michele Tossani, giustamente diceva, è vero anche che poi questi giocatori che qua sono emersi e lì troveranno un po' più di difficoltà, cioè se sei bravo, bravo, bravo, emergi anche lì e diventi quello che dici tu, cioè il campione che cresce anche per la nostra nazionale. A differenza di chi non ce l'ha fatta, invece, se tu dovessi arrivare lì e non riuscire a reggere i ritmi della Premier, che sono molto più alti, ci metti un po', però può essere molto più allenante che l'Italia, questo è poco ma sicuro. Però si dice beffata l'Inter, Marotta arrabbiato, oramai i rapporti con l'Inter, con l'Atalanta, dopo la questione Lookman e Palestra, si incrinano o dall'altra parte per Cassi potrebbe dire io non è che ti sto facendo il dispetto, lo devo vendere al miglior offerente.
0: Esatto.
1: Lookman però non l'ha mandata, non l'ha data al miglior offerente, che l'hanno pagato di meno rispetto a quello che avrebbe offerto l'Inter, forse le condizioni
0: No,
1: erano
0: sì,
1: diverse, adesso non
0: ma sono
1: ricordo.
0: due cose completamente diverse, perché comunque, tra virgolette, su Lookman ci fu più un gioco sporco, no? Da parte soprattutto del giocatore che andò via, che andò a Londra, si allenava da solo, se ti ricordi, no? Come andò la situazione. Lì l'Atalanta preso una posizione chiara, netta, decisa e giusta, ovvero quella di non farsi mettere i piedi in testa da nessun giocatore. Abbiamo parlato tante volte, no, di quanto le società di Serie A siano, no, le società in generale siano un po' schiave dei contratti, a differenza dei calciatori, no? Cioè, l'anno scorso abbiamo parlato a lungo durante l'estate, facendo il paragone della Juventus che avrebbe voluto cedere Vlahovic, e che invece non aveva possibilità di cederlo perché il giocatore aveva deciso di rimanere a prendere i 12 milioni di euro a stagione, per l'ultima stagione appunto con la maglia della Juventus. E dall'altra parte parlavamo di un Atalanta che magari non avrebbe voluto cedere Lookman, ma Lookman se ne voleva andare puntava i piedi, e quindi l'Atalanta sarebbe stata costretta a cederlo. Ecco, l'Atalanta non è stata costretta a cederlo, ci ha perso 10 milioni, sì, però ora quando i club e i giocatori vanno a bussare alla porta della dirigenza per dire voglio andare via oppure vogliamo comprare questo giocatore, sanno con chi hanno a che fare, ovvero con un club che non si mette in ginocchio davanti a nessuno, e quindi niente, un'Atalanta che anche in questo caso ha portato avanti la sua idea, e alla fine in questo caso sì, ci ha preso più soldi, e non solo adesso, perché comunque 55 più percentuale futura rivendita, quindi
1: Esatto,
0: sappiamo bene che
1: fatto
0: tra
1: il
0: qualche anno
1: colpaccio.
0: magari può rientrare qualcos'altro nelle casse dell'Atalanta.
1: Colpaccio vero, adesso è da capire anche Giuntoli come reinvestirà questi soldi, perché c'è un'Atalanta che può legittimamente vincere tranquillamente la Conference League l'anno prossimo e inserirsi magari tra le squadre che possano rientrare in Champions League, perché l'Inter intanto ha perso un colpo importante e deve trovarne un altro, adesso ne parliamo. Il Napoli deve capire come funzionerà con Allegri. La Roma potrebbe essere la sorpresa forse del prossimo anno con un mercato fatto bene su una base importante, quella di Gasperini. Juve e Milan si stanno ricostruendo, quindi capisci che in questo scenario l'Atalanta, se fa un ottimo mercato, può inserirsi anche forte dell'arrivo di Sarri in un scenario molto intrigante. Però restiamo in casa Inter, adesso le alternative quali sono?
0: Ma le alternative adesso, guarda, l'abbiamo anche scritto su tutto il mercato web, sono Portano a Cambiaso della Juventus, Ndoye che potrebbe tornare in Italia dopo un anno solo al Nottingham Forest, partito da Bologna l'anno scorso, però Ndoye è più un laterale mancino, quindi e poi comunque molto più offensivo. C'è Kayode come possibilità, che insomma l'ex Fiorentina partito per il Brentford. Anche lui un anno e mezzo fa. Sono questi più o meno i nomi che circolano, però bisogna capire quanto l'Inter vorrà investire e soprattutto quanto questi giocatori, Kayode soprattutto, vorranno magari accettare di lasciare la Premier League per tornare in Serie A. Quindi questo è tutto da vedere, ma così come Ndoye anche. Vediamo, è chiaro che l'Inter è rimasta spiazzata perché pensava di avere i giocatori in mano. Perché pensava che il giocatore volesse a tutti i costi scegliere l'Inter, e anche questo secondo me ha un po' fatto allungare i tempi, perché l'Atalanta si credeva forte della possibilità appunto di poter puntare sulla volontà del calciatore, poi però si torna sempre lì. Se arriva un club come il Chelsea che ti dà il doppio dei soldi per il doppio degli anni o quasi, e ti fa andare a giocare nel campionato migliore del mondo, dove per caratteristiche secondo me Palestra può adattarsi alla grande. Poi è chiaro, stiamo parlando di un calciatore che ha fatto una stagione in Serie A, quindi deve dimostrare ancora tutto, però ci ha fatto vedere veramente grandi cose, e secondo me con i ritmi della Premier League può trovarsi alla grande. Se poi dovesse imparare anche a migliorare sotto l'aspetto delle occasioni da gol che riesce a creare e crearsi, allora poi parleremo di un giocatore sicuramente fortissimo. Quindi io resto della mia linea: in più giocatori partono e vanno via dall'Italia, e meglio stiamo anche con la nazionale, perché continuiamo a dire settimana dopo settimana: ma prima il blocco Juve, il blocco Inter, il blocco Milan, il blocco chi vuoi tu per la nazionale, perché qui in Italia ci sono pochi italiani che giocano in Italia in Serie A, ma non c'entra niente. Il campionato italiano ormai è di un livello troppo più basso rispetto alla Premier League. Quindi tutti i giocatori italiani che dovessero andare a giocare in Premier League sarebbero un plus per la nostra nazionale. Quindi alla fine spero che Palestra possa diventare un grandissimo giocatore in Premier League, perché poi di riflesso ne beneficeremmo tutti, e speriamo prima o poi anche di riandare a un mondiale, ecco.
1: Tanto tra Ederson e Palestra, l'Atalanta incassa un assegno di circa 100 milioni, cosa ci fa?
0: Allora, partiamo dal presupposto che comunque l'Atalanta deve fare i conti con la mancata qualificazione in Champions League, perché poi un club, è vero che non parte l'Atalanta con l'obiettivo sicuro di voler andare in Champions League, perché se noi adesso andiamo a Zingonia, troviamo Luca Percassi e gli chiediamo: ma il vostro obiettivo qual è per la prossima stagione? Lui ci risponde: la salvezza, perché parte sempre da lì l'Atalanta. Però
1: Certo.
0: comunque non essere andata in Champions League è un danno economico che fa molto meno male rispetto a quanto non farà e non faccia a Juventus e Milan, però comunque sia non saranno 100 milioni puliti, ecco, quelli che entreranno nelle casse del mercato dell'Atalanta. Poi è chiaro che entreranno quei soldi lì e forse anche qualcosa in più. Detto questo, adesso bisogna capire quali saranno le zone del campo dove Sarri vorrà giocatori diversi. Qualche esterno d'attacco sicuramente lo dovrà prendere, qualche anche difensore terzino un pochino più bloccato per il 4-3-3. L'Atalanta, che è stata abituata a giocare la difesa a 3 per anni, per un decennio. Quindi vediamo, intanto l'Atalanta in cassa e poi vedremo insomma quelli che saranno i primissimi obiettivi per la prossima stagione.
1: Allora, invece la Juventus ha perso una pretendente per Cambiaso, il Chelsea potrebbe anche dire, sai che c'è, ne faccio due, provo a vedere, tanto lì spiccioli potrebbero bastare, per spiccioli intendo 30 milioni, o Cambiaso potrebbe essere un'idea dell'Inter, anche se insomma non è proprio quello ideale per sostituire Palestra, secondo me. E la Juventus, qua ti chiedo a te, non vorrebbe lo scambio con Frattesi, ma fare operazioni eventualmente separate, perché ha bisogno di cash anche la Juventus.
0: Sì, ti dico che comunque, cioè, giusto per far quadrare tutto e tornare tutto al discorso, cioè l'Inter deve trovare il sostituto, sembra di Palestra, ma di fatto Palestra non ce l'ha mai avuto, deve trovare il sostituto di Dumfries, e trovare il sostituto di Dumfries è molto complicato, perché Dumfries ti garantisce tanto sotto il punto di vista dei gol e degli assist soprattutto. Quindi andare a trovare un altro, l'Inter è stata fenomenale nel sostituire Hakimi con Dumfries, perché comunque hai dato via il miglior terzino destro che c'è al mondo, probabilmente credo di sì, Hakimi, per prendere un giocatore che comunque nell'arco degli anni non ti ha fatto rimpiangere Hakimi e non era assolutamente banale. Quindi non credo che magari il Chelsea voglia fare il doppio colpo, perché penso ora spendere 85 milioni per due terzini con tutto il bene, lo so, loro sono pazzi completamente, quindi ci può stare tutto, però insomma sarebbe abbastanza strano. E come ho detto prima, Cambiaso è nella lista dei nomi che l'Inter tratterà per ovviare insomma a questo no di Palestra o a questo Palestra sfumato, e vedremo insomma quello che farà l'Inter, però sicuramente Cambiaso è uno dei nomi.
1: Allora, un nostro amico Stefano da Londra dice: Lorenzo, mi dici quali sono gli italiani migliorati in Premier? Io che vivo e vedo la Premier non li ho visti, è molto sbagliata questa percezione. E poi c'è un'obiezione per te. Rispondi prima al nostro amico e poi c'è un audio, mi dicono un'obiezione per te.
0: Allora, migliorati non lo so, però secondo me miglioreranno. Cioè il signor Calafiori, che è andato all'Arsenal e non è un titolarissimo, è comunque un titolare perché ne gioca tante partite, ma non è un titolarissimo perché te ne fa 60. Tonali comunque è sempre quel giocatore che abbiamo visto al Milan, ma sono tutti migliorati secondo me, vuoi per esperienza, vuoi per abitudine a giocare a ritmi sicuramente più alti. Poi è chiaro, non stiamo parlando di fenomeni assoluti, l'Italia
1: Peccato
0: deve
1: per
0: trovare.
1: Leoni, che secondo me pure poteva migliorare, chissà che non possa ritornare in Italia, per esempio. Sarebbe
0: Esatto,
1: un.
0: ma c'è comunque tempo, anche Leoni è giovanissimo. Io credo che, cioè, se noi pensiamo che andare in Premier League, mandare in Premier League Tonali e Calafiori, poi chiaramente c'è anche Donnarumma, ma cosa deve migliorare Donnarumma? Cioè, Donnarumma ci ha fatto vincere l'Europeo 4 anni fa, grazie alle sue parate, quindi insomma sono passati 4 anni, ma più di lì non vai, cioè resta uno dei 5 portieri più forti del mondo, quindi è chiaro che non debba migliorare, ma mandarli lì migliorano i giocatori. Se poi pensiamo che l'Italia nazionale deve vincere le partite perché Palestra, Tonali e Calafiori sono andati in Premier League, quello no, manca talento, manca qualità e questo è fuori discussione. Però secondo me più ne andranno, torno sempre lì, più ne andranno in Premier League, meglio sarà secondo me per la nostra nazionale.
1: Sentiamoci questa obiezione che mi dicono, io non l'ho sentita, quindi rispondiamo insieme, vai.
2: Ciao Vincenzo, Carlo da Perugia. Ma non è vero nulla quello che dice Di Benedetto, perché sono tutti procuratori, no? Se l'Inter accelerava prima, il procuratore faceva la sua telefonatina, sapeva che c'erano questi club inglesi, Newcastle, Chelsea, City. E gli diceva: guarda che stiamo firmando con l'Inter, e questi rilanciavano, no? Quindi è inutile, poteva farlo anche un mese prima, un mese fa, è impossibile competere con questi. Quindi sono i procuratori, no? Che furbi loro, hanno gli agganci lì, sanno che le squadre vogliono e telefonano: guarda che andiamo a firmare, eh? E quindi questi arrivano e ti rilanciano, poteva farlo anche un mese prima, tanto andava a finire sempre così, eh?
1: Dipe.
0: No, va bene, alzo le mani. Se la sa lui come è andata la situazione, va benissimo così. Poi però, no, sto scherzando chiaramente, poi però anche Marotta e Ausilio pensavano di averlo in mano il giocatore, e pensavano di poter avere più tempo per più della trattativa, quindi non penso. E i giochini dei procuratori, i procuratori li fanno anche con l'Inter, non ci sbagliamo perché stiamo parlando di tanti soldi, quindi, ma li
1: Esatto.
0: fanno con tutti, quindi... Credo che se l'Inter avesse accelerato prima, avrebbe preso palestra. Io questo ne sono abbastanza certo, anche perché, e qui parlo da sponda Atalanta, l'Atalanta aveva in testa l'idea di accontentare il ragazzo. Quindi, chiaramente trattiamo perché 50 milioni non bastano, perché la prima offerta dell'Inter era di 45 e non bastavano assolutamente. Però l'idea era quella di accontentare il ragazzo e Palestra voleva andare all'Inter. Quindi per questo dico che se l'Inter avesse accelerato e fosse arrivata a quella cifra che l'Atalanta riteneva giusta per far partire Palestra, l'avrebbe preso. Perché comunque con i club di Premier League è vero che ci sono i procuratori di mezzo, tutto quello che vogliamo, ma i procuratori non vogliono fare troppi sgarbi. Alle società italiane, soprattutto all'Inter, quindi non penso che sia andata proprio così e che il procuratore abbia giocato con l'Inter, non è questa la verità. L'Inter avrebbe potuto prendere Palestra, ha traccheggiato, sicura di poterlo prendere, cioè questo è il fatto, perché l'Inter oggi è rimasta spiazzata dal fatto che chiaramente avevano parlato con Palestra, con l'agente di Palestra, e Palestra aveva detto voglio venire all'Inter. E poi arriva il Chelsea, si torna lì e le
1: Esatto.
0: cose cambiano, ma se l'Inter l'avesse chiuso prima, il Chelsea non sarebbe arrivato.
1: Grazie Dibbe. Quindi devi fare solo una promessa. Ci pensi in
0: Sì.
1: questi giorni un po' di stop, eccetera. Anzi, un giuramento. Se
0: Vai.
1: la Juventus prende Colomani, tu lo devi prendere a Fantacalcio.
0: Va bene,
1: Va
0: vai. Va
1: bene? Andata? Fatto.
0: bene.
1: Affare fatto. Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe.
0: Ciao, Enzo, ciao.
1: Noi ci fermiamo, torniamo tra poco con un arrabbiatissimo Lapo De Carlo, quindi vi aspetto.

0: Allora, come detto, andiamo a dare il buongiorno adesso a Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Fede, buongiorno, ben trovato.
0: Ha vinto un'altra volta l'Atalanta, Lapo, nella sfida a distanza con l'Inter sulla cessione dei giocatori?
1: No, non ha vinto nessuno, è una sconfitta di tutti, anche dell'Atalanta. Questa è la mia logica, o meglio, è una sconfitta morale di tutti, perché ovviamente oggi gridano tutti l'Inter ha fatto una brutta figura, ha perso. L'Inter non ha perso niente, l'Atalanta non ha vinto niente e non c'è vittoria e sconfitta. Io mi rendo conto che le letture semplicistiche siano sempre quelle che tirano di più, però posso dire che da un mese, credo, no? Anche qui ho sempre detto che Percassi non avrebbe mai dato palestra all'Inter, mai.
0: Sì, sì, questo lo so, infatti per questo...
1: L'ho saputo, l'ho detto anche l'ultima volta, una settimana fa, con Palestra che veniva dato all'Inter e mi dicevo, allora Lapo, sei finalmente convinto? Mi prendevano anche in giro quando io dicevo, guardate che non lo danno Palestra all'Inter, ma... e mi prendevano in giro. Ero in televisione, venivo spernacchiato, un tizio mi ha anche scritto, un ascoltatore di TM Radio, Bergamasco, mi ha insultato in ogni modo.
0: Addirittura? Chi è?
1: Sì, sì, sì. Ma che ne so, tizio. Ovviamente non sono mai né con firma, né con nome, né con cognome. Non hanno mai tizio Bergamasco, in cui mi ha insultato in ogni modo, e chiaramente l'unica cosa che hai è bloccarli e basta. Ma è per dire che, come dire, dici una cosa e capiscono il contrario. È evidente che io non ce l'ho su né con l'Atalanta, che rispetto e stimo, né con chiaramente la società in sé. Non è una cosa contro, anche perché se devi essere nazionale, è il concetto stesso che. Lo dicevo l'altra volta, ci lamentiamo che i giocatori italiani non giochino nelle squadre italiane più forti. Insomma, se un giocatore come Leoni, come Calafiori, come lo stesso Casadei, come questo, come questo Palestra, fa una stagione, una mezza stagione buona, 50 milioni, minimo, a salire. Il problema è che qualcuno ci casca. Siccome in questo momento il mercato è dopato, letteralmente dopato, perché c'è un campionato che non è soltanto il più importante, è nettamente il più importante.
0: Come eravamo noi anni fa, diciamo che la sorta di Superlega autorizzata, quando poi invece davanti all'ipotesi di Superlega si diceva no, ma che
1: negli
0: schifo.
1: Negli anni 80 noi eravamo un campionato simile, solo che lì non c'erano le regole, qui ci sarebbero delle regole, ma da quello che mi risulta le squadre inglesi violano regolarmente tutti i concetti banali, cioè hanno un debito enorme come Premier League. Quindi Paris Saint-Germain ha fatto qualunque cosa, è stato multato, ma cosa vuoi che gli infischi di pagare 20 milioni ogni tanto quando c'è una... Il Real Madrid ha fatto quello che ha voluto negli anni, Barcellona pure. L'unica squadra onesta da questo punto di vista è il Bayern. E ora, a me dispiace anche per il giocatore, perché lui va nel Chelsea, ma il Chelsea che lo pagherà, lo strapagherà. Voglio ricordare che negli ultimi anni... ha bruciato decine di giocatori, proprio bruciati.
0: Anche
1: li strapaga, li stracompra, aveva addirittura due anni fa una rosa con sei portieri, sei. Aveva preso una rosa con 42 giocatori, salvo chiaramente tenerli in panchina. Io mi auguro che Palestra non venga perso in nome di questa logica folle e per abilità, perché lui alla fine ha deciso, posto che poi quello che mi indispettisce, perdonami,
0: sì,
1: è che anche questa volta Percassi ha preso in giro un po' tutti, perché l'Inter in particolare, perché se vado a dire ieri sera al giocatore no, tu adesso accetti il Chelsea altrimenti rimani all'Atalanta, non è una cosa molto... Cioè,
0: tu dici che è andata così?
1: Non dico, ho saputo che è andata così. Ero con il buon Nicolò Schira che era con me, ho trovato questa indiscrezione. Ho detto, io mi rifiuto di credere che sia vera, ma in realtà non è stata confermata che è andata giù. Cioè, d'altro canto, il presidente ha detto più di una volta, Luca non lo do all'Inter, e quindi la squadra italiana non l'ha fatta in specie l'Inter perché è italiana ed è una competitor, e non gli do neanche Palestra. Il fatto che il presidente dell'Atalanta, mentre faceva con l'Inter una trattativa, mentre l'Inter si avvicinava sempre di più alla cifra, arrivando alla cifra, perché alla fine l'Inter avrebbe dato complessivamente tra i 50 e i 53 milioni, cioè 48 più 3 di bonus o 5 di bonus o 45 più 5 di bonus, mentre sembrava che tutti spingevano, ah, è fatta, io dicevo, boh, è possibile che non si muovano altre squadre, che Percassi così improvvisamente, perché quest'anno Percassi è diverso? No, perché l'Inter si è mossa in modo differente rispetto all'altro, perché? Ma perché avrebbe dovuto farlo? Per cui Percassi cosa ha fatto? Ha fatto una strategia molto diversa. Di fatto nelle scorse settimane la stampa inglese, bastava leggere, aveva rivelato che Percassi aveva offerto direttamente in Premier League il cartellino di palestra. Quindi l'Atalanta ha usato Arsenal e Liverpool come esche per sondare l'interesse di altri club e capire fino a quanto potessero spingersi. In mezzo si è inserito il Chelsea. L'Inter nel frattempo incontrava gli agenti, quindi Lucci, Palestra, che dicevano: oh, ma io voglio l'Inter. Gli ha fatto l'offerta che loro volevano. L'Atalanta diceva: va bene, ha aperto, ha detto sì sì, ma siamo disponibili, chiudiamo martedì, cioè ieri, massimo mercoledì, quindi l'ha proprio detto. Però nel frattempo Percassi metteva giù il telefono con l'Inter e chiamava il Chelsea, l'Arsenal, e vedeva: oh, ma sbrigatevi perché l'Inter sta per prenderlo. Non lo so, io trovo tutto è possibile, sai, siamo in un paese che ritiene che tutto sia lecito, e se non hai regole puoi fare quello che vuoi. Quindi qui non c'è nessuna morale, non ha vinto l'Atalanta, non è una questione di vincere, qui perdi il calcio italiano ancora una volta, ci perdiamo giocatori uno dopo l'altro, e l'Inter, tanto nota margine, quando l'Inter stava per prendere il giocatore, nota margine, prima ti dicono: ma non ci sono soldi, piangiamo miseria, dove vogliamo andare? 50 milioni per Palestra, che ha fatto bene una stagione, dico solo questo.
0: Loro in realtà hanno queste disponibilità economiche importanti, per cui Calafiori fa bene una stagione, gli offro 50. Leoni fa bene una stagione, adesso non ricordo quanto gli hanno offerto. Hanno quelle disponibilità: voglio Palestra, non c'ho più Cucureia, non mi convince Cambiaso, vado su Palestra, gli faccio l'offerta, gli offro il doppio dell'ingaggio.
1: Ma non è solo questo, è la stampa italiana, improvvisamente, una settimana fa, l'Inter su Palestra finalmente decide, diciamo che l'Atalanta decide di dire cosa viene fuori sulla stampa: però 50 milioni sono troppi e non va bene, però l'Inter fa una scelta che è un po' così azzardata. Cioè, come prima rompete le scatole al giocatore italiano dove ha preso, che non ci sono soldi, poi la squadra italiana tira fuori i soldi, poi la squadra tira fuori i soldi, dice però sono troppi, poi arriva una squadra straniera che ne offre ancora di più, fa ha fatto bene, ma come? Cioè io la mia rabbia sta nell'incoerenza, nell'ipocrisia, nella menzogna proprio di questa bugia che viene raccontata, perché di fatto continuiamo a essere un paese fatto di partitini, fatto di piccoli compartimenti, no? Ognuno la sua corporazione, quindi da una parte c'è chi ha interesse che Palestra vada all'Inter, e quindi quelli che tifano perché Palestra vada all'Inter, poi sono quelli che tifano perché non vada all'Inter, ma non parliamo di gente che è coinvolta. Stampa che teoricamente dovrebbe essere neutrale, e di ricostruzioni che sono chiaramente artate. Personalmente, se queste sono le basi, forse ha ragione Prandelli nel dire che il nostro paese non ha futuro nemmeno adesso che è arrivato Malagò, con tutte queste promesse di riforme che faremo, non faremo, perché io voglio vedere nuovi stadi. Dopodiché, se le prime parole di Malagò sono state ma se Moratti e Berlusconi avessero speso meno per due o tre giocatori, forse avrebbero
0: fatto
1: di più,
0: che lo stadio l'ha
1: anche
0: fatto.
1: Agnelli
0: che l'ha fatto lo stadio.
1: Ma dico, ma Malagò che arriva e dice una frase di questo genere, come dire, perché secondo lui Moratti non voleva costruire un nuovo stadio, per quando stava lo stadio nuovo avrebbe dovuto spendere, cioè non è che c'era bisogno della politica che magari gli dava l'ok per avere un nuovo stadio, no? Devi arrivare Malagò che mi dice questa frase, davvero? E quindi se queste sono le basi, vuol dire che siamo ancora ai partitini, alle cose. Oggi conta più una squadra, domani un'altra, e quindi Palestra è l'emblema di ciò che è il nostro problema strutturale. Noi non abbiamo un sistema paese, abbiamo un paese dove ognuno pensa per sé, e dove un presidente di una squadra di calcio chiaramente ragiona in modo totalmente amorale, pensa soltanto, perché non è che ha guadagnato, attenzione, 20 milioni in più. Venduto il giocatore a 57 milioni,
0: 12 milioni più o meno in più ha preso, se non mi sbaglio, rispetto
1: così. No, perché poi l'Inter offriva 50, poteva arrivare al massimo 53
0: con i bonus,
1: però,
0: eccetera,
1: più i bonus, esattamente, tutto quello che la rivendita. Io ripeto, sono abbastanza nauseato, nonostante io sapessi che sarebbe andata a finire così, l'ho detto, l'ho ripetuto, mi sono stato anche spernacchiato, però ci rimango male, perché vedo che la ricostruzione di queste cose, oltre a essere la medesima, e anche non è proprio in buona fede. A me manca la mancanza di buona fede, e ho ancora questa lettura del ha vinto il Chelsea, ha vinto l'Atalanta, ha perso l'Inter. Oh, ma se siamo tutti contenti, per carità.
0: No, però si può dire, magari racchiudendo il discorso, semplicemente che se l'Inter ha una capacità di spesa è perché ha saputo anche gestire in maniera oculata determinate cose, quindi si poneva un limite sia di ingaggio sia di offerta di cartellino. Se bastava, il giocatore lo portava a casa, altrimenti amen, segue un'altra strada. Dall'altra parte c'è un altro campionato che è una Superlega autorizzata, che hanno soldi come se piovesse, che nel frattempo il Chelsea è stato anche alimentato dalla cessione di Cucurella e quant'altro eccetera, arriva e dice: guarda, a me questo piace, quanto ti offrono? Ok, te ne metto 12 in più. Quanto danno al giocatore? Ok, gli raddoppio l'ingaggio e gli anni di contratto. E quindi l'Inter lì poi giustamente dice: io a quei livelli là non ci posso arrivare, quindi quello che potevo fare l'ho fatto. Poi se questi arrivano dalla notte al giorno, lo stiamo per firmare, si portano via il giocatore. Ne abbiamo viste tante di storie così, no? Ricordo Malcolm, ricordo Berbatov.
1: Sì, però il problema è un altro adesso. Io stavo scrivendo un editoriale che pubblicherò sull'Interista. Mm-hmm. E l'editoriale si chiama Storia di una storia che si ripeterà. Cioè, l'Inter non può fare diversamente. Siccome molti tifosi all'Inter sono imbelliti con Marotta, così.
0: Questo è sbagliato, perché poi c'è un limite che chiaramente le squadre italiane non possono superare, e l'Inter è quella che sta meglio delle altre, quindi figurati le altre.
1: Ma guarda, ieri ero in televisione e alcuni ospiti dicevano: però Marotta così, sono fatti, avrebbero dovuto, ma avrebbero dovuto cosa? Che cosa dovevano fare? L'Inter si sta muovendo, io l'ho spiegato, l'ho detto mille volte, è una società che ha cambiato 4 presidenze in 14 anni, 4! Passando, ma non da presidenti illuminati che venivano da posti, diciamo, vicino a Milano, che conoscevano la storia, ma da un indonesiano, cinesi, un fondo di investimento, un presidente italiano che non poteva più metterci soldi, che aveva totalmente dimezzato i ricavi, che aveva dei problemi con un debito spaventoso, che ha diminuito naturalmente il suo impegno perché non poteva fare diversamente, che ha vissuto anni senza Champions e talvolta persino senza nemmeno una Coppa, nemmeno l'Europa League. E aveva dei problemi enormi. Poi dopodiché ha preso, è come se ne avesse avuti non 4 ma 5, perché l'Inter è stata presa da Suning, ma poi è stata mandata avanti da Zhang. Diceva: è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, perché a un certo punto Suning dice: abbiamo un sacco di soldi. E allora l'Inter ha finalmente preso giocatori, che ha preso Hakimi, aveva preso Cancelo prima, Hakimi poi, ha preso Eriksen, Lukaku, Barella, come dire, con i soldi, ma non tantissimi, però con un minimo investimento puoi costruire le basi. Ma da quel momento in avanti, da quell'unica occasione, in quell'unica campagna acquisti che ha fatto l'Inter in 15 anni di un certo respiro, l'unica, perché è stata l'unica che ha avuto un esborso impressionante, e l'Inter non ha più fatto una, è tutte le volte andata in pari, anzi addirittura è andata in attivo di bilancio, e ha mantenuto la squadra competitiva vincendo o arrivando vicino a vincere. Ma noi siamo un paese dove se una squadra arriva in finale di Champions League viene spernacchiata perché perde, e dove tre dirigenti che fanno di tutto, riuscendo a surfare sopra i cambi di presidenze, e che fanno miracoli e che mantengono l'Inter competitiva rispetto a squadre che tra l'altro hanno avuto possibilità di spesa, perché oggettivamente, magari mi dirà il contrario, ma la Juventus e il Napoli hanno speso molto di più negli ultimi due anni.
0: Sì, male, ma hanno speso molto di più.
1: Male, però l'hanno fatto. Allora vuol dire che i dirigenti sono stati bravi, quindi tu dici: che bravi! No! Oggi leggo di tifosi che dicono: e voi parlate ancora bene di Marotta Ausilio, vi fate ancora prendere in giro.
0: Questa è follia, onestamente, questa è follia. Che poi significa non voler vedere la direzione giusta, il quadro nella sua esattezza, no, cercare subito il famoso colpevole, diciamo.
1: Però siamo in una totale distopia, per cui io oggi lo so, l'Inter non può comprare più grandi giocatori, cioè proprio non può. Nico Paz fa ridere anche solo a pensare che l'Inter possa pensare di permettere. Supponiamo che il Real Madrid domani riesca a prendere il giocatore.
0: Ti chiedo 80 milioni, come fai?
1: Ma no, diciamo che l'Inter ce li ha. Facciamo un esempio: l'Inter riesce, si vende, che ne so.
0: Vabbè, aveva 50 da parte per palestra,
1: no?
0: E già è qualcosa.
1: E prende 80 milioni, ok? E poi Oltri che dice: momento, supponiamo che si risveglino come esseri umani, perché Austria è tutto ma non è umana, è un'entità rigida, fissa, è un fondo di investimento che ragiona da fondo di investimento, non ha alcun interesse a fare determinate scelte operative ma soltanto altre, ma Marotta e Ausilio sono bravissimi a fare in modo di portarli in quella direzione, ma soltanto a determinate condizioni che sono molto lente, tanto più che per arrivare a ottenere quella cifra enorme per un giocatore di peso di anni 21 che ha fatto una sola stagione bene, per spostare da 45, anzi da 40 a 45, da 45 a 50, hanno impiegato quasi un mese. Che peraltro è giugno, non è agosto. Cioè non è che l'Inter è stata tre mesi in ballo come, esatto, con Lukman.
0: Il mercato ancora deve aprire ufficialmente.
1: 24 giorni. e ottenendo anche una, e soprattutto con la beffa di sentirsi dire anche però sono troppi 50 milioni dalla stampa italiana. Allora evidentemente, oltre che da Walter Zenga che dovrebbe essere sponsor, allora evidentemente la mia sensazione è che non funziona, non può funzionare in questo modo. L'Inter non può più, ma nessuna squadra italiana può più comprare un grande giocatore, nessuno, perché non hai soldi, non hai un campionato attrattivo, perché le televisioni non ti danno più soldi sufficienti per poter fare in modo che il nostro campionato sia a alto livello, per cui le televisioni ti dicono da una parte, dicono il nostro campionato, sai, la Serie A non è più attrattiva, meno soldi, ma se ci date meno soldi diventerà ancora meno attrattivo, pazienza. E quindi, e nel frattempo gli stadi non vengono costruiti, nel frattempo abbiamo persone che partecipano alle elezioni per la FIGC che hanno sui tra i 70 e gli 80 anni, e non hai personaggi, hai di fatto Maldini che deve fare il direttore tecnico della nazionale, ma che rifiuta anche lui, non sai ancora se finirà il suo conto Mancini, speriamo più di uno, lo vedremo. La nazionale lo sappiamo che langue, e nel frattempo siamo qui a godere, come ho letto stamattina, perché l'Inter non ha preso palestra. Quindi, per carità, continuiamo a godere perché uno perde palestra, l'altro va via, quell'altro scappa. Abbiamo giocatori che lasciano il nostro paese, Dufre, adesso vedremo se anche Leao, Palestra, Lukman, ma non so se anche Vlahovic, se riesce a tenerlo oppure no. Ma capisci che è un problema comune, non è certo, ha vinto, non ha vinto Percassi, è Percassi che ha fatto vincere gli inglesi. Cioè Percassi ha trifato per gli inglesi, perché Percassi dice no, l'Inter è una mia competitor, quindi non tutto ma non all'Inter, così come non al Milan, non a Roma.
0: C'è una nota vocale, ce la sentiamo e poi ti saluto e ti ringrazio, vai, sì, sentiamo. Sì.
2: Buongiorno Cimburedio, volevo dire una cosa su Palestra. Se acquisti un giocatore con 50 milioni di cartellino non puoi fargli un ingaggio di 2 milioni e mezzo, era palese che arrivasse una squadra dalla Premier League.
0: Che ne pensi della obiezione del nostro amico?
1: No, si sbaglia, ma per un motivo semplice. Non è così, non è esattamente questo il concetto. Capisco la logica.
0: Cioè, tu dici, se spendo tutto per il cartellino è come se premiassi più la squadra che me lo dà che il giocatore che deve venire da me, in questo senso.
1: No, in realtà è un problema di altro tipo. È un problema anche di spogliatoio. Cioè, se tu dai a un giocatore una cifra, che supponiamo Palestra di un anno gli dai già 6 milioni o 5 milioni.
0: Certo, poi dopo ti bussano alla porta tutti gli altri che dicono io che sono scemo.
1: Lo porti, esatto, ma dopo neanche un mese ti trovi i giocatori questa che vengono da te e dici scusa, questo è arrivato da te a 21 anni, non ha dimostrato ancora nulla e tu gli dai già questa cifra. Mentre io invece guadagno 3 milioni, io 4, io 3 e mezzo.
0: Com'è il motivo per il quale la Juventus per esempio ha scelto il tetto Yildiz 6 milioni a chiunque gli prova a prendere dice certo, meno di quello, perché più di quello non può.
1: Il Chelsea che ha fatto questa scelta infatti non è più competitivo. Sono diversi anni che il Chelsea non continua a spendere un sacco di soldi e dovrebbe essere tutti gli anni, non dico in finale di Champions, ma invece fa delle stagioni straordinarie, ha fatto, cioè nell'ultimo anno ha vinto il Mondiale di Club, appunto. Sì. Ma è stato un unico.
0: E l'Europa League.
1: Sì, l'Europa League. Il Chelsea che spende delle cifre iperboliche. Quindi io dico, va bene, ma stiamo parlando pur sempre di una situazione che non dovrebbe essere questa. Cioè l'Inter non può fare quello che vuole, tu devi fare quello che può per le logiche interne all'interno dello spogliatoio e perché ha un bilancio da tenere sotto controllo. Quindi per l'Inter, come per qualunque squadra italiana, passare da 40 a 50 milioni da offrire sull'unghia Atalanta non è né automatico né logico. E quando dico è giusto che i tifosi si facciano la loro idea, ma è anche giusto che però si informino un po' meglio nel modo in cui dicono delle cose tranchant. Cioè, giusto che uno abbia un'opinione, ma dire o dare dei rimbambiti a Marotta e Ausilio o l'Inter che di fatto si è fatta battere, ma battere da chi? Ma da cosa? Ci ha fatto tutto quello che poteva, non poteva fare diversamente. Lo dico tutta la cosa e di fatto.
0: Sì.
1: E poi è arrivato il finale che era l'epilogo, che non poteva essere che questo. Perché se chiunque sapeva che Percassi si stava muovendo sotto banco, e questa era la cosa. Ecco perché sono arrabbiato. Sono arrabbiato perché già lo sapevo. E nonostante questo vedo che
0: si è verificato esattamente quello che immaginavi. Senti, al volo il nome di su chi si può andare per cercare di rimediare.
1: Ma chiunque è un downgrade, diciamo che l'unico che spero che venga all'Inter è, come si chiama? L'ex Bologna.
0: Ah no, aspetta.
1: C'ho un momento di capito, insomma.
0: Sì, no, Ndoye,
1: scusami, non mi veniva in mente Ndoye. Ecco, Ndoye mi sembra un giocatore più bravo, anche se nella fase difensiva deve migliorare, però
0: potrebbe essere quella la tua scelta.
1: Non certo cambiato di cui ho letto.
0: Ah, beh, no, anche perché non, insomma, già a sinistra fa i suoi problemi. A destra...
1: Se viene cambiato fa la riserva.
0: Ma non spendi tanti soldi, capito? Per prendere una riserva, ovviamente. Cioè,
1: o ci sono condizioni particolari oppure.
0: Esatto. Lapo, grazie. Un abbraccio a Lapo De Carlo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Lapone. Noi ci ritroviamo tra poco con il nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Allora, adesso arriviamo al nostro spazio mondiale, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Ciao Fabio.
1: Buongia.
0: E da andiamo da Len Vallegri, Barcelona. Len, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora ragazzi, comincerei da insomma record su record, perché adesso si affaccia anche la stella di Ronaldo al mondiale. Sesto mondiale in gol per Ronaldo, record assoluto. E allora partiamo proprio da questo Portogallo-Uzbekistan 5-0. Non benissimo Fabio Cannavaro, ma insomma non avevamo grandissimi dubbi, per carità, con l'Uzbekistan nella tosta. Però Fabio, cominciamo da qui, l'MVP manca a dire. Alen? Ah, perfetto, ok, c'avevo nella, sì, nella scaletta questo. Allora, Alen, cominciamo da Portogallo-Uzbekistan.
2: Ma un Portogallo diverso dalla prima partita, nell'atteggiamento, nell'aggressività, nel recupero palla. Abbiamo visto una squadra che comunque era arrabbiata ieri. E dopo la settimana di polemiche che hanno avuto in Portogallo, con le parole di João Neves, la squadra ha dato una buona risposta. Ieri Martinez ha fatto due cambi, ha messo João Félix, è tornato Rubén Dias nel centro della difesa, e comunque l'abbiamo sentito anche nei movimenti del blocco, la distanza tra i reparti. Abbiamo visto un Portogallo visto ieri, deve avere l'ambizione di vincere questo mondiale. Il Portogallo visto contro il Congo, eravamo ben distanti in una squadra competitiva, e ieri comunque ha dato una buona risposta. Sull'Uzbekistan, il problema maggiore dell'Uzbekistan è il problema di tante squadre quando arrivano a questo livello, nel senso che l'Uzbekistan storicamente comunque è un calcio molto offensivo, è fatto di possesso palla, e alla fine, quando tu devi cambiare registro a quei livelli, quando non sei capace, quando non sai fare densità, se guardiamo i gol, comunque gli spazi che lasciano comunque gli attaccanti portoghesi, ti fanno male, lo paghi. E alla fine Portogallo manda un messaggio chiaro, l'Uzbekistan ha ancora tanto lavoro, però ieri soprattutto nel primo tempo mi sono divertito col Portogallo.
0: Ovviamente MVP della partita immagino Cristiano Ronaldo, anche se la scelta è ardua, perché no, comunque ho visto un Portogallo. Allora vai, dimmi il tuo MVP.
2: No, non è Cristiano, perché Cristiano comunque 7 tiri, solo 2 gol, per lui comunque una statistica negativa. Per me l'MVP è Nuno Mendes, Vitinha e Neves permettendo.
0: Sì, tra l'altro ho visto anche degli schemi simpatici fatti dal Portogallo, sia sul calcio di punizione sia su quel calcio d'angolo da cui è nato poi l'autogol dell'Uzbekistan. Cose belle e brutte, come le vogliamo sintetizzare?
2: Ma il Portogallo ha reagito, comunque abbiamo visto una squadra con una precisione quasi diabolica a centrocampo tra Vitinha e Neves, Nuno Mendes cambiando continuamente ritmo, Cancelo giocando ad altissimi livelli, e i due volti Cristiano Ronaldo che vengono a dare un po' di pace. Cosa non mi è piaciuto è l'Uzbekistan, che comunque è troppo leggero per giocare a questi livelli.
0: Il dato?
2: Il dato 97-96% per Neves e per Vitinha di precisione nei passaggi è altissimo. Sui due giocatori con Rubén Dias che hanno toccato più palloni, e avere questi dati è oro puro.
0: Allora invece poco spettacolo, un pareggio e uno che ha vinto in Inghilterra Ghana 0-0. Vado da Fabio. Chi è che ha vinto, Fabio? Te lo dico io, lo sai già tu.
1: Chi è che ha vinto?
0: Sì, tra Inghilterra e Ghana. Come no? Lo stregone. Ha detto fermerò
1: Harry Kane. Stregone,
0: e lui ci è riuscito. Palo anche per Harry Kane.
1: Aveva iettato Harry Kane dicendo che ci avrebbe lavorato tu.
0: Già.
1: Ed evidentemente
0: Palo per Kane, c'è riuscito, e a questo punto affittasi stregone per le partite. Ma intanto
1: stiamo sentendo di ogni qui in Brasile, veggenti che prevedono abduzioni da parte degli alieni oggi, per cui di tutto di più.
0: Bene così. Senti, invece l'MVP della partita è complicato da trovare.
1: Sì, l'Inghilterra aveva convinto e molto nella partita di esordio, dove però aveva trovato una squadra che giocava. Qui ha dovuto fare i conti con un avversario che si è difeso molto bene, ma paradossalmente, venendo all'MVP, anche per l'Inghilterra il migliore in campo è stato un centrale difensivo. Mi riferisco a Mark Guay del City, giocatore che si è preso il posto, si era molto discusso perché sostituisce praticamente John Stones. Ma lo fa benissimo, peraltro stabilendo anche dei record all'interno della partita. Dal 66, quando si registrano questi tipi di dati, è stato il centrale difensivo con più passaggi completati, 126, record assoluto per l'Inghilterra, ed è lui a subire addirittura 7 falli, anche questo un record, abbastanza sui generis. E per poco non firma lui il gol che sarebbe potuto essere decisivo, che si stampa sulla traversa, un colpo di testa.
0: Esatto.
1: Per cui un giocatore che firma una prestazione totale, quindi complimenti a Guehi, che vale già 70 milioni per transfermarsi, un giocatore che sta crescendo molto, è ancora giovane, per cui l'Inghilterra è in buone mani da questo punto di vista.
0: Il bello e il brutto di una partita terminata 0-0 qual è? Ho visto anche tanto nervosismo finale.
1: Sì, sì, molto nervosismo. Devo dire la solidità tattica del Ghana, perché la partita è stata preparata bene, non è stata concessa profondità, si è lavorato con un blocco molto unito. Il rientro di Thomas Partey, che non aveva preso parte alla partita d'esordio per problemi burocratici di visto, il cui rientro secondo me è stato il migliore in campo per quanto riguarda il Ghana, è stato fondamentale per dare equilibrio sia in protezione della fase difensiva che poi in ripartenza nel tentativo di pungere. Quindi mi è piaciuto sicuramente questo. E per quanto riguarda l'Inghilterra, comunque la gestione delle rotazioni di Tuchel, che è riuscito a buttare nella mischia comunque Morgan Rogers, Eze, comunque continua con la sua gestione simil club, che sapevamo essere, diciamo, un marchio di fabbrica di Tuchel, come stile proprio, no, di allenatore. Non mi è piaciuta invece la sterilità offensiva e l'errore incredibile di Kane sotto porta.
0: È lo stregone.
1: Diciamo che l'Inghilterra si è resa veramente pericolosa soltanto nel finale, però diciamo che tutto sommato secondo me lo 0-0 è un risultato giusto, detto anche che secondo me c'è un rigore clamoroso,
0: sì,
1: per il Ghana,
0: sì, per il Ghana.
1: Dove il VAR non è nemmeno intervenuto, e per quanto in linea di massimo mi stia piacendo molto questa gestione delle partite dove si lascia correre, si va poco al VAR, però ecco, ci sono dei casi limite, come era stato anche il fallo di Messi,
0: dove
1: quant'altro, dove magari bisognerebbe, ecco, essere un po' più attenti.
0: Anche perché sono dettagli...
1: col dato 79%.
0: Dimmi. No, dicevo, anche perché sono dettagli che possono cambiare la storia, perché espulso per esempio Messi avrebbe cambiato la storia della partita con l'Austria, espulso, cioè il rigore per il Ghana cambiava la storia del cammino dell'Inghilterra e del Ghana.
1: Assolutamente, sono errori secondo me un po' pacchiani, però vediamo se con l'andare del torneo magari ci sarà qualche tiratina d'orecchie per cercare, vediamo, di essere un po' più attenti.
0: Il dato
1: circostante. Il dato è il 79%, che è un dato clamoroso sul possesso palla che l'Inghilterra fa registrare, monopolizza la partita in questo senso, però poi alla fine a livello di XG parliamo dell'1,28, poi tanto rumore per nulla, insomma, tanto fumo e poco arrosto.
0: Allora, invece abbiamo un'altra qualificata, che è la Colombia. Len, ne stavamo parlando anche, diciamo, nelle scorse puntate, che comunque questa è una squadra da tenere in grande attenzione. 1-0 Congo, MVP della partita, intanto.
3: Va bene, MVP della partita è Dani Ceballos, che comunque sta facendo un mondiale su altissimi livelli. Sta confermando cosa fa vedere di buono ogni settimana in Premier. Per chi non segue la Premier, forse è sorpresa, ma non sorprende, perché comunque è un calcio molto simile. È un calcio di energia, è un calcio molto diretto. E Dani Muñoz ieri comunque è riuscito a sbloccare la partita. Una Colombia che comunque ha stradominato la partita sui ritmi, sull'intensità, a livello territoriale, sulla creazione di occasioni. Però alla fin fine la Colombia gli manca un po' di cinismo, poteva pagarlo alla fine, che comunque Camilo Vargas ha fatto una parata importante al 91esimo, e su questo deve lavorare la Colombia. Quanto al Congo, gli manca ambizione, secondo me è troppo difensivo, perché ha comunque le qualità, ha giocatori per poter fare la differenza a livello offensivo, però fino al gol comunque il Congo è stato molto rinunciatario e pensava solo a difendere.
0: Bello e brutto di questa gara?
3: Beh, il bello è vedere la Colombia, vedere questo stadio tutto giallo, l'energia che trasmette, comunque gioca in casa la Colombia, e lo vedi anche in ogni calciatore, comunque vedi che fanno gli sforzi, c'è tanto movimento senza palla, una squadra che va, che vuole andare diretto in porta, bella da vedere, una delle squadre più divertenti da questo inizio mondiale. Adesso deve trovare comunque più precisione sotto porta, perché potrebbero pagarlo, come abbiamo visto ieri contro il Congo durante gli ultimi 10 minuti, comunque poteva anche pareggiarla.
0: Dato?
3: Il dato sono i 2 gol di Muñoz dall'inizio del mondiale, che se guardiamo dall'inizio della sua carriera in nazionale, che sono più di 8 anni, lui aveva segnato solo 3 gol, ha segnato più della metà dei suoi gol in 2 partite di un mondiale, e lo rende uno dei grandi protagonisti. Se domani dobbiamo fare un top 11 delle prime 2 gare del mondiale, per mettersi in destro sarebbe Muñoz.
0: Intanto è appena arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Marco Palestra al Chelsea. Tutto fatto, quel 99% diventa 100%. Un commento rapido anche da parte tua, Alen, a questa operazione.
3: Beh, fa capire del non potere economico del calcio italiano, perché comunque gli hanno raddoppiato lo stipendio. La scelta anche del calciatore di voler andare a confrontarsi con la Premier, per me è una buona notizia. Nel far crescere i giocatori italiani è una buona notizia, perché ormai il calcio migliore, il calcio più esigente, si gioca in Premier, e Palestra lì a livello atletico in Italia giocava con i bambini, cioè lo vedevi accelerare, giocava con i bambini. In Premier comunque sarà più esigente, e lì per la sua crescita personale, anche in prospettiva nazionale, è una buona notizia. La brutta notizia è che un altro campione.
0: Fabio, sei d'accordo?
1: Sottoscrivo assolutamente. Ormai i ritmi che noi storicamente lamentiamo di non avere in Italia, in Premier ci sono. Se vogliamo avere almeno 4-5 elementi in nazionale abituati a giocare un calcio più intenso, oltre che a confrontarsi con individualità di altissimo livello che purtroppo da noi non transitano più, e la Premier è l'unica soluzione. Quindi capisco il fastidio in assoluto nel vedere andare via i nostri gioielli, però poi insomma bisogna fare anche un bagno di umiltà, rendersi conto che in questo momento il nostro calcio offre questo.
0: Ante Budimir, l'uomo partita di Panama-Croazia, Croazia che si rimette in carreggiata, MVP della partita.
1: L'MVP in verità è il portiere della Croazia, Livakovic, che si conferma un ottimo portiere, tra l'altro in ottica mercato. Mi sorprende che non sia un nome che circoli, perché lo ritengo veramente un'ottima soluzione anche eventualmente per la Serie A. Detto questo, è lui a mettersi in evidenza, salva letteralmente la Croazia, le permette di rimanere in partita e poi di trovare il gol di Budimir che citavi. In particolare una doppia parata nel secondo tempo su Muriglio, e una deviazione con la punta delle dita in controtempo che manda la palla sulla traversa su un colpo di testa. Sono secondo me 2 parate davvero top di un portiere che secondo me è top, pur non avendo avuto una carriera di altissimo livello nei club, ma quando difende i pali della propria nazionale sempre di altissimo livello.
0: Bello e brutto della gara.
1: Allora, mi è piaciuto l'onore di Panama. Prima Alen toccava un tema delicato. Effettivamente molte nazionali sono abituate a dominare nei gironi di qualificazione, dove però la fanno da padrone, mentre quando poi devono affrontare selezioni europee o sudamericane diventa un po', diciamo, il vero dubbio, no? La questione se continuare con una certa idea di calcio, difendersi. Panama è una nazionale che non riesce a difendersi in blocco basso e ripartire, una nazionale alla quale piace palleggiare, penso sia anche la sua forza maggiore. Il problema di Panama è che poi negli ultimi 16 metri veramente manca di peso offensivo e quindi finisce per vanificare quelle che sono spesso delle ottime trame di gioco. Quindi mi è piaciuto molto, comunque mi è piaciuta la proposta, avrebbe meritato secondo me almeno un pareggio. E dall'altra parte incommiabile la lettura strategica di Dalic, salta la partita inserendo Kramaric e Budimir, che poi diventa l'uomo partita con il gol della vittoria, sblocca il match su un assist di Stanisic del Bayern Monaco, su un bel lavoro sulla catena di destra, anche molto bene anche Modric,
0: che sì, si è ripreso un po' rispetto
1: all'esordio, luce d'ombra, ieri fa 200 presenze nazionale e le bagna con una prestazione veramente buona. Non mi è piaciuto il blackout offensivo di Pasalic, non Mario, ma il suo omonimo Marco, che aveva la possibilità di chiudere il match in contropiede, a tratto col portiere, prova uno scavino, secondo me evitabile, dato il peso dell'occasione, però insomma un piccolo appunto, potremmo star qui a parlare d'altro se avesse secondo me trovato quel gol a metà del secondo tempo. Il dato, 34 anni e 336 giorni, è l'età di Ante Budimir, è la rete che consacra ufficialmente il marcatore più anziano nella storia della Croazia ai mondiali, frantumando quello che era il record precedente di Isa Olic contro il Camerun, quindi questo è un dato particolare.
0: Scalpita Neymar, perché questa notte c'è una super sfida Scozia-Brasile. Come si sta preparando la squadra di Ancelotti, Fabio? E come allora, la stanno vivendo in Brasile?
1: Sì, si giocherà a Miami. La prima nota riguarda il viaggio. Ieri quasi 3 ore di ritardo nella partenza da New Jersey. Questo ha un po' stravolto i programmi della vigilia, compresa anche la conferenza stampa che ho seguito poi di Ancelotti. Qui si sanno due cose. Una, che mancherà Rafinha, si è infortunato con Haiti e quindi c'è il Toto sostituto. Personalmente vedrei Luis Enrique come ideale sostituto, visto il tipo di partita che troverà contro la Scozia, ma presumibilmente dalle parole di Ancelotti dovrebbe giocare Ryan, talento del Bournemouth, e conoscendo le caratteristiche della Scozia mi aspetto una partita dove il Brasile farà fatica.